0: Clara, dito nella piaga, faccia nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
1: Accaldati anche i lupi questa notte.
2: Infatti ci è arrivato un messaggio bellissimo. Sì. Dicono che a Taranto sì. Ci sono 31 gradi.
1: Beh,
2: in
1: qua
2: questo
1: ce ne
2: momento.
1: Sono 30, quindi non
2: sì,
1: è che
2: però
1: cambia molto.
2: Il nostro Andrea è sul lungomare, sta camminando. Poi mi sembra che stasera ci sia anche tipo un accenno di luna piena.
1: Sì, cioè, non è ancora accenno,
2: sì, non è proprio ancora piena. Sì, sarà...
1: Tra l'altro, se non ricordo male, la luna delle fragole. Tra poco ne parliamo, magari. Nel frattempo, ripartiamo con Mace, Cattive Abitudini, con Salmo e con la pesce. New. No,
2: Power It. It.

0: cosa? The Chess Smokers! Closer 2:11 in ottamboli RTL 105, Andrea Di Sabato, ma soprattutto lei, la ragazza tutta riccia, yeah! Silvia Signore,
1: che stava parlando di
0: sì.
1: Ecco, grazie.
0: Ah no, prima stavamo parlando di Andrea
1: Daliziano. Parlando di Andrea Daliziano, che ha scritto una cosa anche abbastanza logica.
0: Sì. Sì.
1: Scrive che per quanto riguarda il discorso del letto, perché noi parlavamo qual è il lato giusto dove dormire anche,
0: esatto,
1: in coppia.
0: Sì.
1: E l'uomo dovrebbe essere quasi sempre, diciamo, coricarsi dal lato destro del letto,
0: sì,
1: che è il lato, poi dipende dalle stanze, dipende da sempre,
0: esatto, perché se l'ingresso è a sinistra,
1: esatto, quindi diciamo che l'uomo deve essere vicino alla porta. Perché? Perché tecnicamente, scrive qua Andrea, se dovesse entrare un malintenzionato,
0: sì,
1: dovrebbe proteggere la donna.
0: Ok.
1: Ok, però secondo me in una situazione del genere scappa.
0: Ma cosa? Che senso ha questa roba?
1: Vabbè, ma scusa, ma tu stai dormendo, ti trovi uno che ti entra in camera, cioè, ma tu pensi, ok, cioè, che cosa pensi?
0: Cosa devo pensare?
1: Io scappo, io non ti aiuto.
0: Ma io svengo.
1: Esatto, quindi non c'è la protezione.
0: Vabbè, però teoricamente sì,
1: però,
0: il maschio dovrebbe proteggere il nucleo familiare, no?
1: Però perché, tecnicamente, se stai il lato più vicino hai più probabilità di salvarti se stai dall'altro lato. Cioè, che non ti succeda niente. No.
0: Appunto, quindi la donna deve essere messa al riparo, perché la donna è più importante dell'uomo.
1: È più importante.
0: Perché è la mamma.
1: Ah, ok, giusto. Giusto, magari
0: bella
1: anche
0: questa cosa che ho detto.
1: Si è detto una cosa molto carina.
0: Appunto. Dillo, sottolineiamolo ogni tanto.
1: No, vabbè, anche tu dici qualche volta delle cose carine.
0: Qualche volta sì. Sentiamo un messaggio vocale. Niente, non c'è un messaggio
1: non
0: vocale.
1: E allora perché? Allora che, vabbè. E
0: quindi
1: voi? E tu da che lato del letto dormi?
0: In mezzo io.

0: I Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Su RTL 102.5 sono le 2:20 minuti in questa notte con i vostri nottambuli. Abbiamo un messaggio vocale?
1: Io ho una paura terribile da luna piena.
0: Da luna piena. Da
1: quando divento un somaro mannaro. Mi direi.
2: Come si fa a avere paura della luna? Ah già, dobbiamo parlare della luna, della fragola.
0: Delle fragole.
2: Boh, non lo so, l'ho letto
0: fragole
2: da qualche parte.
0: Fragoline di bosco.
2: Buone. A me le fragole piacciono tutte in generale, devo
0: con
2: dire.
0: La panna. Fragole anche, champagne.
2: Anche normali, cioè semplicemente la fragola.
0: Nature.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Yuhu! C'è nessuno!
2: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: It's chemical.
1: Chemical.
0: Sì, tutta una questione di chimica.
1: È tutta una questione di chimica, lo diceva già Post Malone.
0: Ma tanto
1: chissà
0: tempo
1: pre Malone che cosa pensavo. Allora, abbiamo...
0: Questa era sottile, però era bella. Questa era simpatica.
1: Era simpatica.
0: Dire. Allora, comunque, prima stavamo parlando della... che cosa state ridendo?
1: No, vai avanti, stai vincendo.
0: Allora, noi stavamo parlando della luna delle fragole. Che sarà possibile, cioè si vedrà perfettamente domani. Quindi io prima avevo
1: domani
0: detto...
1: Domani inteso come martedì.
0: Ok.

0: 30 di giugno, per questo io dicevo stasera c'è un assaggio, perché sapevo che non era piena, ma ed è la luna delle fragole sotto il segno del Capricorno.
1: Ok, perché si chiama luna delle fragole?
0: Allora, si chiama luna delle fragole intanto per il suo colore, perché ha un colore che tende al rosa.
1: Al rossiccio.
0: Esatto. Sì, okay. Ma perché i popoli nativi del Nord America, quando davano i nomi alle lune, le attribuivano in base a praticamente il raccolto di quel periodo. Quindi in questo periodo dell'anno iniziava la raccolta delle fragole selvatiche.
1: Ma perché Nord America?
0: Qua dicono.
1: Ma le fragole anche in Italia si raccolgono, no, adesso?
0: No, dico sì. Però i popoli nativi del Nord America attribuivano ad ogni luna piena un nome legato ai cicli della natura.
1: Okay.
0: Sono loro che hanno dato questo nome.
1: Certo.
0: Okay.
1: Vedi, alla fine
0: Strawberry Moon.
1: È tutta una questione di prospettive e di cicli. E con questo ho detto tutto.
0: Basta.

0: You Got the Love, Florence and the Machine, RTL 105, sempre in diretta per voi, con voi, alle 2.35 in Ottamboli con Silvia Signore e Andrea De Sabato. Stiamo parlando di Luna delle Fragole.
1: Esatto. Devi sapere, caro Andrea, che praticamente dietro ogni luna ci sono sempre dei messaggi chiave, ok? Questa luna che cosa deve portare?
0: Cosa deve portare?
1: Perché di solito comunque la luna e il ciclo lunare indica una, diciamo, morte, tra virgolette, una rinascita, un fine, una fine e un inizio. Mm. Quello che questa nuova luna deve portare,
0: sì,
1: è, sono, allora,
0: i
1: messaggi chiavi sono questi. Il primo, accogliere la propria sensibilità. È proprio questo il tema della luna piena in Capricorno del 30 di giugno, perché non bisogna reprimere le emozioni, ma bisogna contenerle, analizzarle prima ancora di viverle.
0: Okay? Aspetta, no, allora, ripetimi questo concetto.
1: Lo ripetiamo. La luna, simbolo del nostro mondo emotivo, in
0: virgola,
1: questo segno non reprime le emozioni, ma tende a contenerle ed analizzarle prima ancora di viverle.
0: Mm.
1: Ok? Convinta che restare forti sia il modo migliore per affrontare le difficoltà.
0: Ok.
1: Ok? Quindi bisogna accogliere la propria sensibilità, perché alle volte noi siamo convinti che essere sensibili significa anche essere deboli.
0: Ah,
1: un pochino.
0: Ok, infatti era quello che non capivo.
1: Okay, perché purtroppo
0: quindi
1: la sensibilità...
0: Quindi diciamolo, essere sensibili non equivale a essere deboli.
1: Esatto.
0: Oh.
1: Quindi le proprie emozioni, anche quelle che sono appunto più difficili da esternare,
0: sì,
1: non bisogna reprimere,
0: no,
1: ma bisogna accettarle.
0: Se vi scappa di piangere, piagnete.
1: Esatto, anguilli. Anzi, secondo me,
0: sì,
1: appunto, qua dicono, la sensibilità non è una debolezza,
0: oh,
1: ma un bisogno essenziale. Esatto.
0: Beh, secondo
1: grazie,
0: me la sensibilità viaggia di pari passo anche con l'intelligenza.
1: Sì, anche la sensibilità emotiva, l'intelligenza emotiva, assolutamente. Allora, poi un altro messaggio: ritrovare il contatto con la propria identità più autentica.
0: Oh.
1: Questa tensione è amplificata.
0: Se uno la conosce, però, perché
1: l'identità
0: a volte...
1: più autentica, certo.
0: Ah.
1: Questa tensione è amplificata dalla presenza di Saturno e Nettuno in Ariete.
0: Non è possibile.
1: Che formano un doppio quadrato con il Sole e la Luna. È il cuore simbolico di questa nuova luna piena. Dai!
0: Sì.
1: Vabbè, comunque questa lunazione non invita ad abbandonare la disciplina,
0: ecco,
1: ma a restituirle il suo significato più autentico.
0: Okay.
1: Ok.
0: Io penso che abbiamo cambiato la vita dei nostri ascoltatori, che da domani non saranno più.
1: Dai, l'ultimo.
0: Gli stessi.
1: L'ultimo. Lasciarsi andare a una salutare perdita di controllo.
0: Oh.
1: Sì, perché ormai viviamo in un mondo in cui vogliamo avere il controllo di tutto, ma non si può controllare tutto.
0: Esatto.
1: Quindi, io lo dico io sono una...
0: Quindi è salutare.
1: Bisogna imparare a non avere il controllo su tutto, bisogna lasciare andare.
0: Quindi salutare. Hai detto.
1: Salutiamo.
0: Hai detto salutare, salutiamo. Ciao.
1: No, dai.
0: Ciao, ciao,
1: ma così vi stavate così annoiando?
0: Sì. No.
1: Ma così tanto vi ha annoiato?
0: No, mamma,
1: dai.
0: Non ci stiamo annoiando, anzi.

0: Camila Cabello. Young Thug.
1: Va bene, 2:44.
0: Siamo addirittura ad arrivo, ti rendi conto? È da 2 ore e mezza che non facciamo uno stacchetto, una cosa, niente. Cioè.
1: Ma no, allora invece stasera abbiamo preso, è toccato dei temi molto più profondi. Sentiamo questo messaggio vocale.
2: Ciao Silvia, ciao Andrea. Ciao. Sono Paola dalla provincia di Como. Secondo me il concetto di Silvia si può riassumere in pochissime parole. Dobbiamo imparare a saper ascoltare e gestire le nostre emozioni.
1: Brava.
2: Chi si esprime con il pianto, chi si esprime con la tristezza, però il focus secondo me è questo: ascoltiamo noi stessi, impariamo a riconoscere le emozioni e saperle gestire. Ciao, che bella nottata insieme a voi.
0: Grazie,
2: ciao, ciao,
0: Paola.
2: Ragazzi.
0: Ha detto delle cose molto interessanti, belle, ma non facili. Però è una bella cosa questa.
1: Adesso ne riparleremo domenica prossima.
0: Mamma mia.
1: Però io
0: è una minaccia questa.
1: Un annetto fa ho letto un libro di una psicologa bravissima che parlava proprio delle emozioni. Sapere ascoltare e riconoscere le emozioni della propria persona è fondamentale per capire anche i traumi che noi abbiamo avuto, soprattutto le emozioni sbagliate.
0: Più che per capirli, per metabolizzarli.
1: Per capirli e poi di conseguenza superarli e metabolizzarli. Per esempio io un'emozione che mi trovavo spesso a provare era quella della vergogna. E mi sono... Lo so, sembra strano, tu dici, se mi guardi dici figurati. Però invece è vero. E ho capito.
0: Ma quello riguarda un po' tutti gli esseri umani. Cioè, nel senso,
1: cosa provare vergogna?
0: Perché spesso proviamo vergogna, magari, ma molto spesso per delle cose che ci inculcano fin da bambini.
1: Esatto.
0: Il senso di colpa, la vergogna.
1: Esatto, esatto. Io infatti ho capito che proprio questa mia emozione derivava da un trauma che io avevo avuto quando ero piccola. Quindi per questo dico, capire le proprie emozioni è fondamentale per andare avanti e per progredire, per crescere, per migliorarsi.
0: Perché era un po' troppo lunga, se no avrei fatto un tatuaggio io.
1: Sì,
0: tatuaggio
1: sulla
0: sul sedere. No, sulla gamba.
1: Fronte.
0: Fronte è importante, però insomma. Va bene, safe, ce l'ascoltiamo, buona domenica!

0: Sì, Alicia Keys, Empire State of Mind, le 2:52, questa RTL 105 a un passo da Andrea Tuzio e Malanotte No. Salutiamo Alberto Donella che dice sì. Si parla tanto del QI, quoziente intellettivo, ma bisognerebbe parlare di più del QE, ovvero il quoziente emotivo.
1: È vero.
0: Sono d'accordissimo.
1: Perché le emozioni purtroppo vengono troppo spesso accantonate, represse.
0: No, più che altro mi piaceva questo concetto, nel senso non mi piace.
1: Di studiare un
0: no,
1: po'.
0: No, il discorso che viene sempre, purtroppo si insegna che nella vita bisogna essere, se sei scaltro, furbo,
1: se sei
0: così,
1: forte.
0: Sei forte, quindi sei cazzuto, va bene.
1: Ma guarda.
0: Se invece sei un po' sensibile, allora sei un debole. No, io... Questa roba non l'accetto, bisogna ribaltarlo.
1: Hai ragione, purtroppo anche voi maschietti, purtroppo vi si insegna sin da quando siete piccoli che non si può essere deboli.
0: Facciamo cambio?
1: O sensibili.
0: Facciamo cambio? Harry Styles.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Siamo giunti al termine anche per questa nottata, che è
3: speciale.
2: Stata una maratona, devo dire, quattro ore
3: di nottambuli,
2: 4 ore di Silvia Signore e Andrea De Sabato, cioè vi rendete conto, non succederà mai più probabilmente.
3: No, forse sì, forse no.
2: Va bene, dai, chiudiamo con la ciliegina sulla torta, un po' di rock and roll.

0: Johnny B. Good, che però Chuck Berry pronunciava alla maregana e sembrava quasi Gianni.
1: Johnny B. Good.
0: Va bene, siamo giunti al termine. Tra poco Andrea Tuzio, che già si sta scaldando a bordo campo. Grazie a Silvia Signore, che domani però sarà ancora
1: qui, certo, ovviamente, come sempre. Grazie Andrea De Sabato,
0: che
1: grazie,
0: torna al prossimo weekend.
1: Grazie a Leo Di Mauro, sì, e grazie a David Bella, ecco, e grazie a tutti voi.
0: Ciao, alla prossima.
1: Have a alla good prossima. Time. Anche a San Marcello, in provincia di Ancona, sono le 3. Buonanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Un uomo e suo figlio adolescente sono stati tirati fuori dalle macerie quasi 4 giorni dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela. I due sono stati tratti in salvo dalle squadre di soccorso americane e francesi. Intanto il bilancio del sisma è salito a 1.450 morti. Stati Uniti ed Iran hanno raggiunto un accordo per fermare gli attacchi che nelle ultime ore hanno messo a rischio la tregua, concordando di incontrarsi martedì a Doha per parlare dello stretto di Hormuz, lo scrive Axios citando una fonte dell'amministrazione americana. Il presidente russo Vladimir Putin invece ha dichiarato di attendersi i negoziatori da Washington una volta che gli Stati Uniti saranno meno impegnati con l'Iran. Sono in corso negoziati sull'Ucraina con la presentazione di nuove proposte per limitare le ostilità in 4 regioni, ha sottolineato il presidente russo. Dramma: la notte scorsa a Moglia, in provincia di Mantova, una donna di 60 anni è morta per cause naturali nell'appartamento in cui si trovava con una bambina di 7 mesi che le era stata affidata dai genitori. A dare l'allarme i vicini, che hanno sentito piangere la bimba rimasta sola per ore accanto alla donna ormai morta. Il mondiale di calcio: la prima squadra qualificata per gli ottavi è il Canada, che ha battuto il Sudafrica 1-0. Oggi si giocano altre 2 partite, Brasile Giappone e Germania Paraguay. È tutto anche per questa edizione. Come sempre, adesso diamo la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per ascoltare tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
4: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e senza disagi alla circolazione, salvo un'unica eccezione che riguarda la 8000 Varese, dove è stato da poco sbloccato il traffico nel tratto tra Origio Ovest e il bivio con la 9 e la Natechiasso in direzione di Milano, bloccato in precedenza per un incidente tra 2 auto. L'incidente è in via di risoluzione e segnaliamo una coda. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
6: Eccolo!
7: Mi distruggi così!
6: Ma guarda, adesso lo direte voi, eh? Sì,
7: sì.
6: Va bene, lo diciamo!
8: Yes!

0: Ma mi hai messo gli applausi a tempo? Ma Leo Di Mauro, ragazzi, ma Leo, buonanotte.
1: A tempo?
0: Buonanotte, sì, era a tempo.
1: Non esageriamo.
0: Era a tempo. Buonanotte a tutti, amici 303, benvenuti. Buon lunedì a tutti, lunedì 29 giugno e un attimo siamo già a luglio.
2: È col bene che ti voglio?
0: Vedrai, non finirà. No, vabbè, io non vedo l'ora che inizi, onestamente. Non so voi, ma luglio mi piace particolarmente. Buonanotte, Leo Di Mauro, buonanotte.
1: Ah, buonanotte, Andrea, con questo cappellino rosso.
0: Buonanotte, sì, sì, oggi sì, buonanotte anche a David Bella. Ciao, David, buonanotte.
2: Un altro cappellino che io apprezzo particolarmente.
0: Grazie, ti ringrazio davvero. Formazione tipo del lunedì, della domenica notte, / lunedì mattina, scegliete voi. Ringraziamo i nottambuli nelle persone di Andrea De Sabato e Silvia Signore. Io direi di iniziare subito, ma prima...

A 378-378-1025, lo sapete, preferiamo i vocali, vogliamo sentirvi, questo programma principalmente lo fate voi, oppure 02-25-1515. Ah, che bella bossa nostra, Gaia Power It.

0: Cara Gaia, con Bossa Nostra, il disco che avete appena ascoltato su RTL 102.5, 8 minuti dopo le 3 del mattino. Già fa caldo di suo, non so se siete d'accordo, amici. Il calore ci sta massacrando. È, credo, la notizia che apre praticamente tutti i giornali italiani. Naturalmente sto evitando di parlare di tutto il resto. Io parlo di quelle cose di cui si può parlare senza andare magari in depressione. Ecco, anche se questo caldo ci sta massacrando, siete d'accordo?
1: Ma un po' sì.
0: Ci sta uccidendo.
1: Anche se comunque siamo in estate.
0: Sì, sì, ho capito. Siamo giusto però... 15-16 gradi sopra la media, ma va bene. Tanto
1: però...
0: è estate.
1: Però... che fa? È l'umidità quella che
0: fa. Certo.
1: L'umidità.
0: Sì,
1: l'umidità.
0: Comunque dicevo, ragazzi, esatto, dicevo che Gaia ci fa sentire ancora più caldo, meravigliosa. Per fortuna, sai, quando si dice che vedi qualcuno che ti piace, che stimola i tuoi impulsi, no? Si dice vatti a fare una bella doccia fredda, perché tanto non ce n'è, evidentemente anche in questo caso non ce ne sarà mai, e si può fare, Leo? Possiamo fare una doccia in questo momento? Non perché in questa splendida radio ci sono delle docce, perché evidentemente...
2: No, in realtà ci sono.
0: Sì, ci sono, le ho viste, sì. Dico, possiamo uscire, perché piove.
1: Ma dai.
0: Amici, sta piovendo.
1: Veramente.
0: Almeno certo. Qui nella zona di Cologno Monzese a Milano, piove.
2: Sì, io...
0: E dici tu,

0: porta un po' di fresco, giusto?
1: Speriamo. Però?
0: Speriamo. No. No, ragazzi, sta alzando tutto il caldo, esatto, da terra. È una cosa,
1: raga,
0: che
1: raga,
0: io...
1: La settimana scorsa ha fatto una pioggerella

0: Hai respirato a fondo?
1: Sì, sì, proprio. Sono fatto proprio i suffumigi, mi sono
2: mamma
1: fatto.
2: Mamma mia!
1: I suffumigi!
2: Mamma mia, altro che Giuliacci. Lui la sente dentro l'umidità.
1: Sì, proprio.
2: I meteorologi di quelli
1: veri. Guarda, io particolarmente ne godo di questo.
2: Certo. intanto molti ci scrivono... Sì, ragazzi, ma che bello, viva il sole, viva il mare. Certo, sì. Quando c'è, noi non ce l'abbiamo. Invece Alberto a volo ci dice: beati voi, dove abito io, manco con la danza della pioggia. Ragazzi, tranquilli, arriverà anche lì. Ve la mandiamo noi, serve comunque. Servono i Muse. Direi proprio di sì, questa è Starlight.

0: Dua Lipa, Be The One. Tra l'altro avete visto le foto, non del matrimonio, ormai quello ce lo siamo lasciati alle spalle, ma del road trip italiano che ha fatto Dua Lipa al suo marito. Come si chiama? Turner di cognome, adesso non riesco a ricordare.
1: Ma primo ministro
0: Justin Trudeau ed è il compagno di Katy Perry. Non facciamo confusione.
1: Infatti mi sono corretto.
0: Mi scusi David, che è la nostra redazione, mi può trovare al volo il nome del marito di... Certo. Di Dua Lipa, grazie. Insomma, l'abbiamo vista in giro in Sicilia, anche Napoli, in Campania, bellissima. Vabbè, giustamente si è girata.
1: Callum Turner, direi
0: proprio di sì. Al volo un vocale, grazie.
2: Buongiorno,
0: Leo.
2: Buongiorno ragazzi, ma scusiamo un po', siete sì. Cologno piove.
0: Sì.
2: Io sto passando adesso in tangenziale, manca una goccia. Neanche l'asfalto bagnato. Arrivo da Pessano, direzione Ortomercato di Milano. Cioè, tuoni e fulmini verso Bergamo, ma da chi proprio niente. Vabbè, dai, andiamo a fatturare. Buona giornata,
0: grazie.
2: RDL.
0: Grazie mille anche a te.
3: Abbiamo la nuvoletta?
0: Evidentemente sì. Sono arrivato ed è successo questo. Ci scrivono, ragazzi, io ne ho le. Pienissime del caldo. Qui c'è una fa terribile, 29,8 gradi e sono le 3:18. Insomma, quello che viene fuori sono le
1: Poi dirò una mia critica personale nei confronti di chi si lamenta del caldo.
0: Va bene.
1: Detto da uno che il caldo lo soffre, guarda.
0: Ma voi ce le avete piene oppure no?
1: Io ce l'ho piene da una vita, io sono
0: benissimo.
1: Nato con
0: allora consiglio a voi e consiglio anche al nostro Very Normal People, hanno inventato il reggiseno per i testicoli.
1: Sì,
0: è vero. De che riti?
1: Reggi testicoli.
0: Avete le palle piene di questo caldo? Potete affrontarle con un nuovo reggiseno per testicoli. Non si chiamerà più bra, ma si chiamerà bro.
1: Giustamente, bella.
0: No, comunque serve a sollevare.
1: Ok.
0: No, quella è. In modo tale da evitare sfregamenti e cose del genere. Può essere utilizzato magari quando ci si allena oppure in questioni di postoperatorie. Questioni postoperatorie può aiutare oppure può alleggerirvi il peso se come noi o come i nostri veri normal people ne avete le scatole piene di questo caldo infernale.
1: Ma d'estate c'è anche il refrigeratore?
0: Certo, ti faccio vedere la foto se vuoi, l'ho trovata.
1: Bella.
0: Vuoi vederla?
1: Oh, va bene, arrivo.
3: Domani succata.
0: Ci fermiamo, torniamo tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Merck & Cremont insieme a Serena Brancale e i The Colors, 24 minuti dopo le 3 del mattino. Questa è Malanotte No. Leo?
1: Sì.
0: C'è qualcuno, mi pare?
1: Beh, sì.
0: Sentiamo, certo. Parecchia.
2: Ciao ragazzi, Manuel da Genova. Ciao, io ce l'ho talmente piene che porto una quinta.
0: Sì, perché siamo partiti dal fatto che molti ci stanno scrivendo che insomma fanno fatica a sopportare il caldo, soprattutto negli orari notturni, le famose nottate tropicali, e quindi ne hanno le scatole piene, o come si dice insomma in maniera un po' più facile, diretta, forse anche volgare, però dai, è colloquiale dire ne ho le palle piene.
3: Sì. Ecco. Ma sì, e ma
0: io,
3: si può dire.
0: Ma sì, ma certo. E io ho detto che insomma c'è una possibilità per non sentirle così piene, per non essere appesantiti. Hanno inventato il reggipalle. Insomma, sì.
3: Diciamo così.
0: Sì. Al posto del reggiseno per i testicoli. È chiaro che è un po' un controsenso.
3: Sì, ma reggi testicoli non si può sentire, mentre è orribile.
0: E quindi se non volete sentirvi un po' appesantiti, c'è questa possibilità. Ho fatto vedere la fotografia ai nostri amici. Lo hanno già prenotato.
3: Sì, sì, io ne ho comprate due, una per me e una per Leo.
0: Benissimo. Leo, quindi sei a posto. Va bene, sentiamo un po'. Un po' di persone.
4: Sì, da Andrea di Rizzano.
0: Ciao Andrea.
4: Sono qui ora a Taranto sul lungomare. Dopo una bellissima cena e adesso gustiamo anche un buon gelato. Qui la temperatura è veramente afosa, ragazzi. Io ho visto poco fa di nuovo un pannello luminoso di una farmacia che oscillava un po' sui 31, un po' sui 32 gradi. Non si muove neanche una foglia. Il mare è una tavola, ragazzi. Ciao, bellissimi.
0: Ciao. Vedi però, gli orari del sud, noi lo sappiamo, sono le 3.
1: Sì.
0: Può essere che fai una passeggiata sul lungomare dopo aver cenato e finito a 1.
1: Certo.
0: A me è capitato tantissime volte, ad esempio. Anche qui invece, 9, sto parlando del nord, ma non generalizziamo.
3: Perché non puoi andare a lungomare.
0: In molti locali, ad esempio, al nord chiudono molto prima, molto presto, perché si hanno abitudini diverse. Giù invece magari siamo andati a cena anche a mezzanotte, come dicevo. Va bene.
1: Ma io chiuderei con questo qua, perché secondo me,
0: prego, ma
1: per
0: ci mancherebbe
1: chiudere il cerchio.
0: Vai, chiudiamolo sto cerchio.
1: Questo casca proprio a pennello.
0: Vai.
5: Buongiorno. E prima o poi arriverà Natale.
1: Io adesso mi licenzio.
0: Anche io. Ciao. Basta.

0: girl one time. Girl Next Door, che sarebbe la ragazza della porta accanto, Machine Gun Kelly insieme a Wiz Khalifa. Ciao Andrea, buonanotte.
1: Ciao, buonasera ragazzi, buonanotte.
0: Ciao. Sono le 3:33 precise, tu sei in giro, ti sentiamo che sei in macchina. Dove stai andando, da dove stai tornando?
1: Guarda, io ho fatto questo viaggio per lavoro, sono partito mercoledì mattina da Parma. Sono arrivato fino a Cherbourg, nel nord della Francia, mi sono imbarcato e sono andato a Dublino per lavoro, 2 giorni a Dublino per lavoro.
0: Ok.
1: Io consiglio farmaci alimentari.
0: Perfetto.
1: Domanda,
0: subito, diretta, quanti gradi c'erano a Dublino? Facci soffrire.
1: Dublino, vi faccio sentire per bene ragazzi, c'erano 20 gradi.
0: Mamma mia.
1: 18 20 gradi, ventilato. Voglio una bella diretta per scalpare.
0: Sì. E anche un paio di whisky forse? Beh, a Dublino.
1: No, whisky no, birretta, Guinness, un po' di birra locale, ben bevuto di qua di là. Sono io da solo e basta.
0: Da, va bene.
1: Sono
0: quindi
1: a casa, adesso sto tornando, domani mattina mia figlia parte per un Erasmus a Valencia, non vorrò rivederla perché un paio di essere in aeroporto a Malpensa.
0: Che bello.
1: Beh, bello,
0: fa un'esperienza bello, pazzesca bello. L'Erasmus, tra l'altro in una città splendida che conosco benissimo, Valencia, si divertirà, starà bene e studierà anche molto bene, perché ho proprio seguito il fratello di quello che era la mia fidanzata dell'epoca, che faceva proprio l'Erasmus a Valencia, e andammo a trovarlo, si divertirà e starà benissimo. Come si chiama tua figlia, Andrea?
1: Mia figlia si chiama Anita,
0: quindi diamo un abbraccio ad Anita, in bocca al lupo gigantesco ad Anita e ad a te. Grazie. Il papà che la lascerà andare. Ciao Andrea, buon rientro a casa.
1: Grazie. Ciao ragazzi, buonanotte.
0: Ciao, buonanotte a te. Ciao.
2: Fammi capire, 20 gradi di giorno, di sera saranno stati 13-14.
0: Eh sì.

0: Non lo so se era la tua fantasia, caro Biagio. Non è la nostra fantasia, invece, il caldo. Stiamo soffrendo un po' troppo. Prima abbiamo sentito Andrea, nostro carissimo Very Normal People, che è stato a Dublino per lavoro e si è goduto pure 20 gradi di giorno e delle belle birrette dopo il suo lavoro. Tra l'altro ci scrive Alberto al 378-378-1025, bellissimo a Dublino, è vero. L'Irlanda è stupenda, confermo. Io ci sono stato, credo anche David.
1: Io ci sono stato due volte.
0: Due volte.
1: Anche sì, una volta nella costa est e nell'altra sono andato anche nella costa ovest.
0: Ok, Dublino immagino di sì però.
1: Dublino sì, anche se non è la mia preferita. Apprezzo Dublino, ma mi è piaciuta molto di più la zona di Galway.
0: Ok, che, io invece
1: zona di mare peraltro.
0: Ho visto solo Dublino, ci ho fatto un capodanno, faceva un freddo micidiale, ma mi sono divertito tantissimo, è una città splendida.
2: Ma quando faceva freddo, lo dicevi che freddo che fa? Che freddo
0: fa? No, perché no, no timbacucchi e vai, bevi birre. Va bene, c'è qualcuno al volo?
3: Ragazzi, qui alle 3.36 mi trovo nella piana di Vicari, provincia di Palermo, a 35 km da Palermo, 20,5 gradi. Però quando si alza il sole stamattina sicuramente raggiungere i 36-37 gradi.
0: Certo, però almeno 20, un po'.
1: 20 gradi?
0: Sì, 20.
1: Ma 20 gradi è tanta roba. Ah,
0: accettabile. No, sì, però alle 4 meno un quarto di notte.
1: Però qui manco alle 4 meno un quarto.
0: No, ma va, 30 gradi. Cioè, 30 gradi.
2: C'è da dire che Vicari si trova a 700 metri.
0: Sul livello del mare, quindi è un po' più alta.
2: A Palermo ci saranno, non so, 27 gradi.
0: 27-28.
1: Qui invece notoriamente siamo in una palude.
0: Sì, vabbè, no, ma c'è una sostanziale differenza, come dicevamo anche ieri, se non sbaglio, che ovviamente se c'è il mare mitiga quello che noi non abbiamo,
1: vi
0: almeno
1: dico,
0: in questa
1: vi
0: zona.
1: Vi dico di più, questa sera, non ieri sera, perché l'altra sera c'erano 29 gradi anche a casa mia. Io vivo in campagna,
0: ok,
1: sai, giusto?
0: Sì, sì, sì.
1: E questa sera c'erano 24 gradi.
0: Che spettacolo.
1: Già è meglio.
0: Posso venire a dormire a casa tua?

0: Tua? Posso venire a dormire a casa tua? È un problema? Hai un posticino? Mi accontento anche di un divano, di un futon.
1: Sì, sì, ne abbiamo divani sparsi per casa.
0: Va bene, grazie. Tu ce l'hai un futon a casa, Leo, invece?
2: Prima devo andare a cercarlo su Google.
1: Esatto, chi è un futon?
2: Cos'è sto futon?
1: Non è una parolaccia.
2: Futon.
0: No. Va bene, dai.
2: Ma sei proprio futon?
0: Smettila, basta.

0: La splendida Sienna Spyro, Material Lover, 3:52 minuti. Checcone, buonanotte.
1: Buonanotte, buonanotte.
0: Checcone, parlavamo di caldo, parlavamo delle notti difficili da affrontare. E chi meglio di te ne sa qualcosa? Dovete sapere, per chi non lo sapesse, Checcone è la nostra voce dei tassisti italiani. Precisamente lui è un tassista fiorentino e cavalca la notte fiorentina. Come si sta così su due piedi? Firenze, che notoriamente è una città fresca, mi pare.
1: Sta freschissima, sembra essere a Trento. Io sono partito ieri sera alle 6:30, che c'erano 40 gradi.
0: Oh, santa pace.
1: 40, e non oso immaginare il tasso dell'umidità che c'era, perché sembrava ci fosse la nebbia.
0: Sembrava Pasadena nel 94, la finale Italia-Brasile. Non so se ve la ricordate, c'erano 98% di umidità, giusto così per godere un po'.
1: E siamo a 10 alle 4 che c'è ancora 28 gradi.
0: Ragazzi, è vero che si riesce proprio a respirare?
1: No, ripeto, come dicevo nel messaggio, non ho spento ancora la macchina e l'aria condizionata. Cioè,
0: impressionante.
1: Non ce la fai. Mi sta chiedendo pietà la macchina.
0: ci credo. Ma in giro com'è la situazione? Ci sono persone in giro?
1: Poche, quelle poche, quando entrano in macchina, non vorrebbero scendere perché si sentono proprio riavere, chiaramente.
0: Io sono uscito di casa e ho avuto, voglio dire un mancamento, comunque ho dormito dalle 5 del pomeriggio fino alle 2, in una casa comunque fresca, già di base casa mia è molto fresca, poi chiaramente avevo acceso l'aria condizionata, deumidificatore, io non accendo neanche l'aria condizionata, deumidificatore, quindi in casa c'erano 26, ma accettabile. Sì. Sono uscito dalla porta di casa, all'interno dell'androne del mio palazzo, che è un palazzo storico. Comunque si stava relativamente bene. Ho aperto il portoncino, mi è venuto un colpo al cuore.
2: Un muro
0: di umidità e di calore. Che ho detto, io non vedo l'ora di arrivare in radio, per fortuna in macchina, un po' d'aria condizionata.
1: Dei pinguini quando passi.
0: Bravissimo, bravi. Al contrario, lì sono passati due cammelli, mi hanno dato due sberle fortissime. Vabbè, Checcone, però la nottata com'è andata? Proprio perché non c'è molta gente.
1: La prima serata molto bene, poi chiaramente domenica, ma quella poca va a lavorare, quindi chiaro. Nella norma.
0: Va bene, Checcone, ti chiedo, dato che tu sei un appassionato di calcio, stai seguendo i mondiali anche con noi, con RTL 112?
1: Lo sai, vi ascolto, ma non ce la fa a seguirli.
0: Eccolo là.
1: Come si dovrebbe seguirli, ecco.
0: Perché purtroppo tu sei uno di quelli che non riesce a seguire i mondiali perché l'Italia non c'è.
1: Sì, nonostante che a Firenze l'Italia, come sai, visto storicamente, non è amatissima.
0: No.
1: Fa sempre piacere.
0: È incredibile. C'è l'Italia, ha il suo quartier generale vicino Firenze.
1: Esatto.
0: Come si chiama? Scusatemi, non
1: Coverciano,
0: mi viene.
1: Coverciano,
0: scusami. E proprio a casa sua, nella culla dell'Italia, non vi è. Vabbè, ma io ti capisco, perché anche a Napoli non c'è questo spirito, insomma, nei confronti della nazionale. Io invece sono il primo tifoso della nazionale. Ogni volta che c'è la nazionale, per me si ferma il mondo.
1: Quando gioca la guardia, cioè, nel senso, sono felice, però di base mi dici.
0: Capisco, soprattutto adesso, dopo 12 anni di nulla. Anzi, non è vero, perché nel 2021 abbiamo vinto un gran europeo. Va bene, Checcone, grazie mille, ti abbracciamo forte, buon lavoro,
1: grazie,
0: ti facciamo compagnia, lo sai, fino alla fine del turno.
1: Dai.
0: Ciao, Checcone, ciao.
3: Vuoi sapere cosa mi piace fare di notte?

0: All time high, Nico Santos. Che vuol dire all time high? Ve lo dico io. Vuoi saperlo?
1: Vai.
0: Fatto tutto il tempo. E questo vuol dire. Ma lasciamo le cose, quelle cose lì da parte. E mettiamo forse una delle voci più belle di sempre. Questa è Etta James.

0: Ma voi ditemi se esiste una roba più bella della voce di Etta James. Questa era I Just Wanna Make Love to You. E noi abbiamo finito la prima ora, torniamo tra poco. Anche a Collepasso, in provincia di Lecce, sono le 4 e un minuto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Sergio Gadda. E caccia al 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, padre, madre e bimba di 8 anni. Sotto la lente la rete dei suoi contatti e i luoghi che abitualmente frequenta. Posti di blocco sono scattati in città, controlli nelle stazioni e agli stazionamenti degli autobus diretti verso l'estero, negli aeroporti e alle frontiere. La Turchia ha attaccato duramente Israele per avere definito i massacri degli armeni avvenuti durante la Prima Guerra Mondiale un genocidio, etichettandoli come una decisione politica per coprire i propri crimini. Una donna italiana, Eleonora Guareschi, 52 anni, è morta sabato in un tragico incidente in barca a vela al largo dell'isola greca di Lefkada. Sentiti dalle autorità il compagno e gli amici, ma non risulta nulla al loro carico. La salma della donna rientrerà in Italia nelle prossime ore. Siamo ai mondiali di calcio. La prima squadra qualificata agli ottavi è il Canada, che ha battuto 1-0 il Sudafrica. Oggi si giocano altre due partite, Brasile, Giappone e Germania, Paraguay. George Russell su Mercedes ha vinto il Gran Premio d'Austria di Formula 1, seconda la Red Bull di Max Verstappen, davanti all'altra Mercedes di Kimi Antonelli, terzo, le Ferrari, Lewis Hamilton, quinto, ottavo, l'altra rossa di Leclerc. È tutto anche per questa edizione, adesso diamo la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
1: Via Radio.
0: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione. Un invito alla prudenza per chi viaggia sulla 4 Milano-Brescia per la presenza di pioggia tra Agrate e Ponte Oglio. Ricordo che in questi casi il limite di velocità non deve superare i 110 km orari se non diversamente segnalato. Al momento non abbiamo altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci tornati amici, 4:04 lunedì 29 giugno, questa è RTL 102.5, ma la notte no, Andrea Tuzio, Leo Di Mauro, David Bella, siamo tornati, 378-378-1025 e bisogna dire una cosa, anche stanotte siete ma tantissimi, grazie, c'è Leo che sta impazzendo, vedo la faccia disperata, puoi dirlo Leo, dai. Ho visto una faccia disperata durante
4: Sto sudando.
0: Pur di mettere insieme tutti i messaggi, tutti, almeno quello che riusciamo a mettere insieme. Disperato. Sei, hai bisogno di una mano?
4: No, ce la farò.
0: Ce la farai, ne sono sicuro.
4: Farò. Dai Leo, dai.
0: Oppure 02 25 15 15, avete sentito prima, abbiamo ascoltato già due Very Normal People, abbiamo sentito il nostro amico che era andato a Dublino per lavoro, bello fresco. Il nostro checcone taxi driver di Firenze che invece sta lavorando con 50 gradi anche di notte. Quindi se volete anche voi 02 25 15 15. Amici, si ricomincia con il nostro Power It.

0: talk about.
1: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Tra l'altro Sabrina Carpenter l'ho vista sugli spalti di una partita del mondiale, credo a seguire l'Ecuador, e si sta parlando di una sua liaison con Encapié, mi pare, che è un giocatore ecuadoregno. Ora chiedo al nostro David Encapié di verificare. Sì, esatto, grazie mille. A proposito invece di quello che ci sta massacrando anche di notte, ovvero il caldo, sentiamo il polso del paese, sentiamolo.
2: Ciao ragazzi, sono Luigi da Prato.
1: Ciao Luigi.
2: Qui segna 26 gradi.
1: Ecco, a posto.
2: Non se ne può più.
1: Vabbè,
2: maremma
1: però...
2: buona.
1: Però 26 già è accettabile. Qui siamo a 29.30, sentiamo.
2: Buongiorno Lettieri.
1: Buongiorno.
2: Sono Franco.
1: Ciao Franco.
2: Marina di Montemarciano, Senigallia, 26 gradi.
1: No, mezzo.
2: Non voglio immaginare cosa sia oggi. Buonanotte a tutti.
1: Grazie, buona nottata a te. Però a quanto pare è arrivato Marco, che è il nostro receptionista, a dirci: ragazzi, ci sono lampi, tuoni e fulmini. Fuori sta per succedere il delirio. Speriamo di riuscire a tornare a casa con serenità.
3: Francesco, andiamo. Sempre Trieste.

0: Volentieri, anche, soprattutto grazie, calienti. Grazie. Ma vi leggo.
1: Allora, poi volevo... vi aggiorno sul discorso che abbiamo capito.
0: Grazie, vai, vai.
2: Sui allora, baci calienti.
1: Niente, allora ci girano voci che sembrerebbero comunque che si stiano confermando di questa
0: liaison tra Encapié, giocatore ecuadoregno, esatto, e Sabrina Carpenter.
1: Anche perché non
0: ti
1: spiegherebbe perché sei andato a guardare la partita.
0: Anche io, dicevo, è lei con la maglietta.
1: Però non è ufficiale.
0: Non è ufficiale, vabbè, rispettiamo la privacy.
1: Libera, volendo, se vogliamo ci possiamo provare.
0: Va bene, ok. Vi chiudo la questione dei messaggi che abbiamo sentito sulla difficoltà di affrontare la notte, soprattutto per il caldo. Vi leggo questo. Io so che farò incazzare tantissimi, compresi noi. Ve lo leggo?
2: Vai.
0: Ve lo leggo.
2: Vai.
0: Ciao raga, Francesco dall'Argentina. È già qui. Francesco, ti chiedo gentilmente di dirci la città, per favore, perché c'è un very normal people in ogni città del mondo. Vogliamo sapere dove sei. Vi mando un messaggio fresco dai nostri 6 gradi.
1: Ah.
0: Va bene, Fermi, non è finito.
1: Ma dove è in Patagonia?
0: Mi fate compagnia mentre lavoro da casa con copertina e maglione.
2: Vabbè.
0: Fate voi. No, ma musica, Leo... non me ne frega
1: a
0: niente.
1: Leo, a Leo non frega niente.
0: No.
1: Cosa. A Leo,
0: copertina e maglione 6 gradi.
2: No, no, no, a me viene la tristezza. Io mi tengo il
1: piace.
2: Caldo.
1: A me piace.

Sì, sì, seguite il consiglio che vi dà Enrique Iglesias e alzate la radio, alzate il volume della radio, soprattutto di notte, soprattutto se la radio è RTL 102.5. Amici, per concludere la questione che mi sta molto a cuore, ovvero che c'è un very normal people in ogni città del mondo, e per questo ringrazio, anzi questa è una citazione al mio amico e giornalista Fernando Siani, che saluto e abbraccio fortissimo. E da Cordoba ci scrive, okay. Ci ascolta da Cordoba in Argentina, ripeto, 9 gradi, anzi 6 gradi, adesso sei, sei. 6 gradi, copertina e maglione. Lo abbracciamo forte e lo invidiamo altrettanto forte. Noi ci fermiamo, 378 378 1025, a tra poco.

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
3: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti.

0: Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: E come dice Jenny, Dracula insieme a Tame Impala, Dracula Remix, 24 minuti dopo le 4 del mattino. Leo.
1: Sì.
0: C'è un sacco di gente.
1: E poi fa caldo, fa caldo, fa caldo.
0: Fa caldo, fa caldo, fa caldo.
2: Buongiorno, sono Filippo dalla provincia di Vicenza.
0: Ciao.
2: Sto tornando dall'aeroporto di Venezia.
0: Oh.
2: E ci sono 25 gradi. Però un po' di clima in automobile non guasta. Intanto lo spengo e un po' lo riaccendo. Buona giornata.
0: Grazie
2: a tutti.
0: Grazie mille. Beh, se la godi a 25 gradi, soprattutto in autostrada. Fai il viaggio anni 80, come l'ho fatto io ieri mattina quando sono uscito dalla radio. Non ho acceso l'aria condizionata in macchina, ho buttato giù i finestrini tutti e due e mi sono fatto la tangenziale anni 80.
3: Capelli al vento?
0: Non, tu fai lo stesso, immagino.
1: No, non puoi dire nulla. Possiamo dire nulla.
0: No, noi lo facciamo tutti insieme.
3: Noi abbiamo i capelli al vento.
0: No, noi no.
1: Braccio di fuori?
0: Braccio di fuori.
3: Ascella
0: braccio
3: fuori.
0: Ascella pezzata da fuori.
1: Il braccio.

0: di fuori appoggiato
1: così,
0: oppure
1: sì, sì,
0: pendente?
1: Pendente.
2: Dipende. A volte fai anche così, fai anche l'onda.
1: No, io faccio pendente. Ho fatto l'onda in tangenziale, ho fatto un po' l'onda.
3: Ciao ragazzi, buonanotte direttamente dal laboratorio Antica Dolceria, 42 gradi.
1: Ah,
3: non male. Ciao, buonanotte a tutti. Andrea da Brescia.
1: Bellissimo. Andrea, mi piace. Non male. Non male. Un abbraccio agli amici di Brescia. Scusami, prendo un secondo. Perché la squadra di basket di Brescia, che negli ultimi 5-6 anni ha avuto un grande risalto, ha fatto finale scudetto, sì, semifinale scudetto, ha vinto la Coppa Italia negli ultimi 4 anni, 5 anni, è scomparsa.
2: Sì.
1: Perché il patron
2: è stata cambiata e spostata a Roma.
1: Esatto, sì, è stato acquistato. E quindi esatto, e niente da fare, ha venduto il buon Germani perché non riusciva più a sostenere.
2: È un problema degli
1: molto
2: altri
1: serio
2: sport.
1: Esatto,
2: che non,
1: non soltanto. Beh, comunque il calcio dalla serie B in giù è un disastro.
2: Sì, è un disastro, però in quindi Serie A perlomeno tengono botta.
1: Esatto.
2: Mentre per quando riguarda sia pallacanestro che pallavolo,
1: ci sono problemi.
2: Si hanno,
1: guarda,
2: problemi.
1: Ci tenevo ad abbracciare davvero gli amici di Brescia che hanno vissuto, e io so che cosa significa, perché essendo tifoso della Juve Casetta, che tra l'altro è tornata in Serie A2 poche settimane fa, è molto triste.
2: Vorrei dire l'ultima, io l'ho vissuta tra virgolette sulla mia pelle. Io simpatizzavo e anzi quasi tifavo per il Maxi Cono Parma.
1: Come no? Che è scomparso,
2: sparito.
1: Anche lei, una delle squadre più forti della storia della pallavolo, non italiana, mondiale.
2: Sì,
1: e aspetta,
2: sì.
1: Ci saranno due squadre a Roma dall'anno prossimo.
2: La storica.
1: Esatto.
2: La storica.
1: Sì. Esatto. Va bene.
0: Io chiuderei in bellezza il discorso caldo.
1: Vai, sì. Leo, vai.
4: Buongiorno RTL, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
4: Beh, io sono d'accordo con Leo. Mi tengo il caldo, è estate, è giusto che faccia caldo dopo un inverno super piovoso.
1: Ma certo.
4: Ciao da Gigi e viva l'estate.
0: Bravo,
1: sì,
0: Gigi!
1: Sì, ho capito.
0: Bravo.
1: Gigi.
0: Oh, sono
1: certo
0: da sola ad applaudire.
1: No, sai perché? Un conto sono 28 gradi di giorno, un conto sono 29 gradi alle 3 del mattino.
0: Bello.
1: No, non mi gusta.
0: La schiena sudata.
1: Oh,
0: ragazzi,
1: non mi gusta, ragazzi,
2: a chi lo ama tenetevelo stretto.
1: Esatto.
5: Buonanotte e buona fortuna.
6: La noche en La Habana, Cuba.
7: 11 de la noche en San Salvador.

0: scivolò.
1: La mia amica Claudia Levante Malia su RTL 102.5. Io vi leggo questo messaggio, poi ne parliamo un attimo. Abbiamo ricordato la Germani Brescia, che non esiste più, storica squadra di pallacanestro, negli ultimi anni aveva fatto anche molto bene, che è stata venduta, e ci sarà una nuova squadra a Roma, perché il proprietario nuovo, ovvero, un attimo che te lo vado a leggere, Paul Matijašič,

0: cioè che l'ha portata, è americano,
1: esatto, a Roma e ha creato la Maxima Roma. Bene, io vi leggo questo messaggio e poi parliamo un attimo. C'è Sergio di Cremona. Scusate, ma è la Vanoli Cremona che ha ceduto il titolo sportivo a Roma. Il problema è che avete confuso i cremonesi con i bresciani. E poi chiude con vi vedo male. Io ne faccio una questione sempre di educazione, di rispetto.
0: Sì, esatto, perché cioè, uno poteva anche dire,
1: esatto,
0: che so,
1: ragazzi,
0: Cremona è stata,
1: ma quel vi vedo male proprio è offensivo.
0: No, ma probabilmente si riferiva al fatto che non ha gli occhiali.
1: Io davvero, Sergio, dunque, non capisco. Ma adesso chiariamo. Anche l'ex Vanoli Cremona, sì, è stata venduta.
0: Siamo in un periodo storico.
1: Esatto, ed è stata venduta a una serie di investitori, tra i tanti c'è anche Luka Doncic, sì, il giocatore dei Los Angeles Lakers, fortissimo, incredibile, che hanno investito e vogliono appunto ricreare una nuova, come si chiama?
0: Il nome è tutto un programma, si chiamerà, allora cioè, è anche difficile da riprendere, allora, aspetta un attimo che lo vada a riprendere, si chiama, sì, allora...
1: Te lo dico io se vuoi. No, è molto difficile.
0: Eh sì, è lunga, cioè
1: sì, sì, vabbè, ma lasciamo perdere.
0: Comunque, fatto sta che il concetto è: viviamo un periodo storico, nello specifico nella pallacanestro, dove purtroppo, lo dico io perché io sono sempre un po' ancorato alla tradizione della pallacanestro come dello sport, e l'NBA dell'ultimo
1: l'NBA
0: periodo
1: Europe
0: sta cercando di invadere l'Europa con l'NBA Europe.
1: Però
0: esatto, e dunque queste due franchigie, perché chiamiamole così perché diventeranno delle franchigie a tutti gli effetti.
1: Esatto.
0: In pratica sono il pretesto per poi portare il grande basket spettacolare in Europa.
1: Corretto.
0: Infatti,
1: quindi
0: il progetto è quello.
1: Torniamo, ci sono due squadre differenti, sì, che sono state acquistate da proprietà americane, sì, per motivi completamente diversi. Quindi Sergio, per favore, ci volevi segnalare che anche la Vanoli Cremona,
0: certo,
1: ha ceduto il titolo sportivo?
0: Sta.
1: Hai fatto bene a segnalarcelo, però prego tutti di avere rispetto ed essere educati.
0: Ma non solo, bastava cercare su internet.
1: Senza essere arrabbiati.
0: Esatto,
1: perché
0: poi bastava
1: proprio
0: cercare,
1: si trasmette nervosismo.
0: Come abbiamo fatto anche noi.
1: Esatto, ma
0: perché
1: che
0: poi
1: ci
0: alla fine noi ci siamo informati, detto effettivamente,
1: certo,
0: anche la Vanoli.
1: Lo sapevamo,
0: è stata
1: il problema è che sono due mondi diversi.
0: Esatto,
1: ma vabbè, lasciamo perdere.
2: Ragazzi,
1: vabbè, lasciamo perdere.
2: Io invece voglio spezzare una lancia
1: volo,
2: a favore,
1: sì,
2: di Sergio, perché anch'io vi vedo male. Proprio vi vedo appannati.
1: Vabbè.
2: Sarà mica il caldo che qui dentro?

0: You and I, Lady Gaga su RTL 102.5. Leo, ci sono ancora messaggi, sentiamo.
1: Ciao ragazzi,
0: ciao.
1: Maurizio da Torino.
0: Ciao Maurizio.
1: Del Politecnico, io sono in cucina e il mio termometro segna 62 gradi.
0: Oh,
1: una buona giornata a tutti e un abbraccio.
2: Maurizio, metti la pasta, Maurizio.
0: Sì, che sta bollendo.
2: Cioè,
0: ragazzi.
3: Ma una domanda, ma 62 gradi
0: è legale?
3: Se tieni le uova dentro lì, se non le tieni nel frigo, e le uova ti gelatinizzano già.
2: In mano?
0: Sì,
2: certo. La frittata la fai proprio appena lo prendi l'uovo.
0: Esatto. Vi leggo anche questo, giusto per chiudere. Ma allora io sono fortunato, fuori solo 20 gradi, in provincia di Ravenna. Però dentro al panificio, 35, percepiti?
2: Ah.
0: 50.
2: Ah, stai sudando l'acqua del battesimo.
0: Mamma mia. DNA, Gabri Ponte insieme a Giovanotti.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA.
1: Sì, DNA, Gabri Ponte e Giovanotti. Volevo ringraziare e salutare Sabatino, che ci scrive: buongiorno da Sabatino, nuova avventura, destinazione Milano, poi Barcellona. Qualsiasi cosa tu debba fare, Sabatino, noi ti auguriamo un grosso in bocca al lupo da parte di tutta la famiglia di Malanotte.
2: Ovviamente Pozzo di Gotto, giusto?
1: Chiaramente, non credo.
2: No, perché
1: così se due piedi.
3: La Spagna del Sud.
1: Non, non credo, c'è qualcuno lei. Dai.
4: Ciao ragazzi, io invece penso con terrore che tra tre ore ricominciano gli esami di Stato e ricominciano in delle scuole veramente caldissime, stiamo attraversando un mese di giugno terribile con le aule che sono bollenti, quindi in bocca al lupo a tutti noi, ciao.
1: Ciao, ciao, in bocca al lupo a tutti, non solo ai ragazzi che dovranno affrontare gli orali, ma soprattutto, no, soprattutto ai ragazzi, poi anche ai professori che dovranno affrontare ore e ore e ore e ore di interrogazioni.
3: Come Paola, appunto.
1: Esattamente.
2: Ma soprattutto però abbiate pazienza, professore, perché col caldo tendenzialmente si perde la pazienza. Abbiate, no, ma è anche ragionevole,
1: vero,
2: sono il primo. Però abbiate pazienza, perché sono ragazzi, hanno 18 anni, 19 anni.
1: Dai. Va bene. 10 minuti alle 5 del mattino, vi piazziamo un bel Black Eyed Peas, questa è Where is the Love?

0: stesso universo.
1: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini su RTL 102.5. Dato che ce ne sono tantissimi di messaggi, sentiamone un altro.
2: Amiche e amici, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Come dico nei miei video, cioè? Massimo Camion da Trento, TikToker.
1: Ah, grande,
2: ma ci
1: Massimo,
2: sono tra Trento e Bolzano, ci sono 19 gradi, si sta molto bene adesso. Pomeriggio no, perché ci va 40.
1: Esatto.
2: Buon lavoro, ragazzi.
1: Grazie.
2: Ovviamente ti ascolto sempre. Ci eravamo sentiti per il problema del Brennero, che era chiuso.
1: Vero,
2: non state a ascoltare i fenomeni che scrivono robe strane,
1: ma chi se ne
2: non
1: frega.
2: Hanno niente da fare nella vita, dai. Nemo. Buon lavoro, ragazzi, siete forti.
1: Grazie mille.
2: E l'energia sia con voi.
1: Grazie.
2: Come dice qualcuno, grande.
3: Vabbè, sai chi lo dice questo?
1: Chi?
3: Lo dice Alberto Bisi.
1: Ah, grande, salutiamo.
3: E che l'energia
1: Alberto.
3: Sia
1: ci
3: con
1: sta,
3: voi.
1: Ci sta,
4: ma
1: ci
4: io
1: sta.
4: Stavo notando una cosa. C'è presente, c'è stata un'escursione termica dove abita lui di 20 gradi?
1: Non
4: tra giorno
1: so.
4: E notte per, no perché ci pensi c'erano 40 gradi ha detto più o meno,
1: cioè sì forse è esagerato,
4: no no,
1: ma
4: ok, metti
1: non...
4: che ce ne fossero stati 37,
1: sì,
4: 38
1: sono quasi
4: comunque
1: 20.
4: Sarà 17 gradi,
1: è una follia, certo,
4: ma è impressionante.
1: E chiudo con questo: un mio amico brasiliano sta facendo dei video su YouTube, io lo sto guardando da casa e ha il caminetto acceso.
3: Sì, vabbè.
1: Eh sì, ragazzi, cioè, può certo fare freddo, anche se il Brasile non è l'Argentina, ma può fare freddo anche
4: Leo,
1: in Brasile.
4: Leo, ma perché non ti accendi il caminetto a casa?
1: Bravo, accendi il caminetto.
4: Ma adesso però.
3: Vabbè, tutte queste robe qua a me fanno venire una tristezza.
1: Non ci pensare, invece a me il caminetto piace.
3: Spento.
1: Spento, d'estate.
0: Buongiorno, buongiorno.

0: Buongiorno amici diretti.
1: Buongiorno
0: Marcello da Medilli.
1: Ciao Marcello.
0: Ma quante lamentele stamattina per questa bella stagione.
1: Ah, no,
0: ragazzi, io faccio il panettiere e vi lascio immaginare il caldo. Sono in Sicilia, ma è qualcosa di meraviglioso. L'estate è vita, l'estate è risveglio, che dire, passione,
1: certo.
0: Il mare, l'aria bella.
1: Sì, il mare quando
0: perché?
1: C'è.
0: Dai. L'inverno invece è cupo, freddo, dai, triste. Calma. Un abbraccio fortissimo a tutti voi qui da Medilli, dal panificio Vasco.
1: Certo. Stefano, bello, ma certo.
2: Marcello.
1: Ah, Marcello, scusami, ma certo, è tutto bello, tutto vero quello che dici tu. Quando c'è il mare, quando c'è tutto il resto.
3: No, solo io avrei da opinare anche su questo.
1: Io voglio opinare solo questo. Voglio opinare opinando dicendo una sola cosa. E fa un cazzo di caldo.
2: Ma io rimango con Marcello.
3: Vabbè. E ti dico di più. Provate ad aprire il cestino dell'umido. No, ti passa tutta la vita.
1: No. Meglio Marvin Gaye.

0: What's going on? Marvin Gaye, what's going on? 5:01, abbiamo finito la seconda ora. Torniamo tra poco. Anche a Montegrotto Terme, in provincia di Padova, sono le 5:01.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Sergio Gadda. Il caldo estremo ha portato temperature record in Italia ed Europa. Dovrebbe attenuarsi da martedì, quando sono previste le prime piogge. Oggi è previsto il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa. Insulti social di queste ultime ore contro la ministra Roccella. La premier Giorgia Meloni scrive che si tratta di commenti ignobili e disumani. È stato superato il limite. Intanto proseguono le ricerche nel lago di Vico di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia. Sabato pomeriggio non è riemerso dopo un tuffo nello specchio d'acqua in provincia di Viterbo. Stati Uniti ed Iran hanno raggiunto un accordo per fermare gli attacchi che nelle ultime ore hanno messo a rischio la tregua, concordando di incontrarsi martedì a Doha per parlare dello stretto di Hormuz. Lo scrive Axios, citando una fonte dell'amministrazione americana. Siamo ai mondiali di calcio, 1-0 al Sudafrica. Il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi, incontrerà la vincente di Olanda-Marocco, e oggi si giocano altre due partite, Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. I motori, podio targato Aprilia nel Gran Premio d'Olanda della MotoGP, ha vinto il giapponese Ayugura, mentre in Formula 1 Russell su Mercedes ha vinto il Gran Premio d'Austria. Per quanto riguarda le Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. È tutto per questa edizione, ora il traffico.
1: Via Radio.
0: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete autostradale e senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna per due vetture ferme sul tratto. Il traffico defluisce su una sola corsia. Non abbiamo altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il 1 settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
0: Buongiorno amici, buongiorno Italia, sono le 5:04 di lunedì 29 giugno, questa è RTL 102.5, ma la notte no, ultima ora, formazione tipo del lunedì mattina. Ormai Andrea Tuzio al microfono, Leo Di Mauro, ciao Leo, buongiorno anche a te.
4: Buongiorno a tutti.
0: E buongiorno anche a David Bella.
4: Buongiorno,
0: buongiorno, sì esatto. 378-378-1025 oppure 02-25-1515, ricominciamo subito con il nostro Power It.

0: di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni nel primo mattino di RTL 102.5. Abbiamo messo da parte un attimo la questione caldo, Leo? L'abbiamo messa da parte, ci sono ancora tantissime che ci scrivono, ma ragazzi, noi vi abbracciamo, vi vogliamo molto bene, ma a un certo punto anche noi vogliamo non pensarci più. Anche perché, per quanto mi riguarda, tra scarsa un'ora esco da questa radio. Spero che la cosa sia migliore, parlo della questione climatica, così come voi due alle 7 uscite da qui dentro e vi volete godere anche una giornata.
2: No, noi ci aspetta l'ambulanza.
1: Ah, perfetto, va
2: tutti
1: bene.
2: Tutti i giorni.
1: Oggi è lunedì 29 giugno e comincia una cosa importante, noi ne parliamo con il nostro esperto inviato in quel di Londra. Andiamo appunto nella capitale britannica con il nostro David Bella. Come mai sei lì?
3: Sento odore di erba.
1: Quella lì.
3: No, l'erba di Wimbledon.
1: Oh, l'erba di Wimbledon.
3: Come viene detto in Italia.
1: Esatto.
3: In
1: Wimbledon, si comincia, vero?
3: Si comincia oggi, ancora siamo al primo turno, dunque è chiaro che
1: devono
3: un pochino sciogliere un po' i ragazzi.
1: E scende in campo il nostro numero uno,
3: Jannik.
1: Esatto.
3: Jannik Sinner contro Miomir Kecmanovic.
1: E chi?
3: Allora, giustamente
1: non
3: profani. Miomir Kecmanovic è un gran bel giocatore, ottimo giocatore.
1: È già al primo turno se lo becca.
3: Sono praticamente tutti bravi a questi livelli. Miomir Kecmanovic
1: è un giocatore
3: molto apprezzato perché è uno che tira abbastanza forte, ha un ottimo rovescio.
1: Quindi,
3: detto questo, non ha mai vinto con Sinner.
1: Perfetto.
3: L'ultima volta che l'ha beccato a Wimbledon, è ovvio, fai corna.
1: Esatto.
3: Io non sono scaramantico, dunque
1: ma ci credo.
3: Cioè, dipende da Sinner, non dipende da Kecmanovic.
1: Certo. Ma secondo te è un buon test dopo quello che è successo a Parigi?
3: Sì, chiaro. No, Kecmanovic è un signor giocatore, cioè un buon giocatore. Chiaramente sull'erba si esprime molto peggio che su
1: Gli piace
3: terra,
1: più il fumo.
3: Mentre
1: Sinner... non l'ha capita, è bello che non l'ha capita. Non fa niente.
3: Cavolo, mi è sfuggita la battuta. Scusate,
1: preferisce il fumo all'erba, Kecmanovic. Come si chiama? Kecmanovic.
3: Miomir.
1: Sì.

0: E che purtroppo Sinner, come me, soffre molto il caldo. Dunque, speriamo che vada bene.
1: Oggi alle 14.30 sì, Sinner e sì. Kecmanovic, oh, naturalmente RTL 102.5, scusatemi, seguirà il certo. l'esordio a Wimbledon per Jannik Sinner, che dovrà naturalmente difendere il titolo vinto lo scorso.
0: Debutta anche Elisabetta Cocciaretto oggi, bene. Non dimentichiamolo,
1: bravo.
0: Perché non è che
1: gli italiani
0: solo Sinner nel tennis.
1: Possiamo dire una parola su quello che non è riuscito a farcela? Perché sta era un po' acciaccatello.
0: Mattiuccio? Mattia,
1: sì.
0: Mattia Bellucci purtroppo aveva avuto un infortunio nel precedente torneo dove purtroppo è stato eliminato e niente, non ce l'ha fatta.
1: Non ce l'ha fatta. Un abbraccio personale Mattia. A Mattia Bellucci, sì, sì, sì. Dato che
0: bravo ragazzo, peraltro è lombardo, è bustocco.
1: Sì, sì, sì, e lo abbraccio perché insomma abbiamo anche tra tante virgolette lavorato insieme per determinate questioni che non stiamo qui ad approfondire. Va bene, grazie mille. Come si sta a Londra? Un po' meglio rispetto a qui oppure fa
0: caldissimo?
1: C'è caldo.
0: Caldo
1: anche lì. Va bene, va bene. Vabbè, poi settimana prossima ci tornerai, immagino, a Londra.
0: Sì, io andrò in Scozia. Però poi ogni tanto farò la spola con Londra.
1: Grazie
0: se mi
1: mille.
0: Volete chiamare, non fatelo.
1: Grazie, sei molto gentile. The Temper Trap.

0: Eagles, Calvin Harris insieme a Pharrell Williams, Katy Perry e Big Sean. Non male. Al 378-378-1025 ci arriva questo messaggio. Buongiorno ragazzi, RTL è anche mia. Se dico che oggi il Brasile esce dal mondiale e accade quello che è accaduto nella serie di Ollie e Benji, magari, sono fuori dal mondo, spieghiamo un attimo. Magari. Prima di tutto, a proposito dei mondiali, ieri sera c'è stato il primo sedicesimo di finale tra Sudafrica e Canada, ha vinto il Canada che passa agli ottavi. Poi, stasera alle 7, Brasile-Giappone, la partita proprio di cui
1: potrei
0: stavo
1: vederla,
0: parlando.
1: Ragazzi, io non ho seguito una partita del mondiale, ma potrei no, questa, vedermela. Questa.
0: Alle 22.30 ci sarà Germania-Paraguay e poi alle 3 Olanda-Marocco. Tre partite pazzesche. A proposito del Brasile-Giappone e di ciò che diceva il nostro amico Gino, che cosa succede? Ollie e Benji l'avete visto tutti. Tutti, a prescindere dall'età che possiate avere. Il nome originale è Capitan Tsubasa.
1: Captain Tsubasa.
0: Captain Tsubasa, esatto. Che è un manga, un anime.
1: No, è un manga.
0: Anche un manga,
1: è un manga,
0: anche un anime. Shonen, che vuol dire anime o manga shonen. Dedicato allo sport, sì, in assoluto. Bene. Che cosa succede? Vi ricordate tutti la New Team, la Muppet? Che cosa succede a questi ragazzi giovani? Che crescono?
1: Nella versione giapponese,
0: bravo.
1: Nankatsu.
0: Esatto.
1: Originale si chiama.
0: Che cosa succede?
2: Fa?
0: Che
2: si incazza.
0: No, lascia stare. Cosa succede? Che questi ragazzi crescono e vanno in nazionale e fanno il mondiale under 20.
1: Sì.
0: Che è una cosa importante. Non so se vi ricordate il mondiale under 20 di Lionel Messi nel 2005, fu una cosa incredibile. Bene, in quell'edizione del mondiale under 20 immaginato da Captain Tsubasa o da Ollie e Benji, finale Brasile-Giappone. Come va a finire? Te lo dico io. 3-2 per il Giappone all'ultimo minuto. In realtà all'epoca c'era ancora il golden goal. Ve lo ricordate il golden goal?
1: Perché era...
0: ultimo minuto dei supplementari, golden goal di Oliver Hutton, ovviamente, e il Giappone vince il mondiale
1: under 20. Il giapponese Tsubasa Osura.
0: Esatto. Quindi alle 19 Brasile-Giappone per vedere naturalmente anche e soprattutto su RTL 102.5 vi terremo aggiornati, ci saranno i tre mondiali, lo sapete. Per vedere se il Giappone riuscirà a fare l'impresa, fare, eh. Anche se noi siamo tifosi del Giappone nonostante Carletto.
1: Noi due sì, Leo no, però
0: no, Carletto.
1: E comunque fatemelo fare. La la la
0: la la la la la la la la la la la la.
1: Basta.
0: Wow. Risveglio muscolare con Anna.

0: Rihanna, White Girl Wasted, e noi diamo il buongiorno a Sabatino. Ciao Sabatino, benvenuto e buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Geolocalizzati, dove sei Sabatino?
1: Attualmente sono all'altezza di Riccione e ci sono 23 gradi.
0: Ah, sta bene. Ma che goduria in quel di Riccione, come dicevamo, il mare mitiga. Non c'è niente da fare. Sabatino, 5:25 del mattino, che ci fai sveglio di lunedì? È normale per te oppure no?
1: Io mi sono fatto il viaggio in notturna perché devo andare a Milano, che domani mi arriva un gruppo di americani.
0: Ok.
1: Esco con loro fino al 6 luglio, finisco a Barcellona.
0: Bene, ok, quindi bello impegnativo. Quanti giorni dicevi, scusami?
1: Fino al 6 luglio sono con loro.
0: Ok, ok, perfetto. Quindi ti aspetta una bella settimanina di lavoro come si deve. E mentre però tu hai fatto un viaggio, ma per quel che so, per quello che mi hanno detto, ma approfondirai tu, c'è qualcun altro della tua famiglia che sta facendo altrettanto un altro viaggio.
1: C'è un mio pezzo di cuore con la sua fidanzata che sta andando a... in Malesia.
0: Che bello.
1: E non ho fatto altro che dirgli: papà, stai attento a Sandokan e alla tigre.
0: Sì. Una volta Sabatino, una volta ormai. Sì. E tuo figlio come si chiama?
1: Si chiama Simone. È stata Maya.
0: Bene.
1: Stanno andando a Roma, credo, a quest'ora hanno il volo per la Malesia oggi.
0: Allora molto probabilmente ci stanno ascoltando, perché devi sapere che noi siamo, ma immagino tu possa saperlo, siamo il programma di quelli che fanno le partenze intelligenti. E beh, 4 del mattino, 5 del mattino, devi andare a prendere l'aereo, che ascolti RTL 102.5, noi, va
1: però
0: bene.
1: C'è un piccolo problema, l'autostrada dei parchi prende poco RTL.
0: Vaia, lo segnaliamo a chi di dovere.
1: Prende pochissimo.
0: Grazie mille Sabatino, allora buon lavoro e auguriamo. Grazie, auguriamo a tuo figlio e alla fidanzata un splendido viaggio e una splendida vacanza. Grazie ancora, ciao Sabatino.
1: Ciao.
2: Ehi, hey, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Oh, casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.

0: E andiamo hit parade, Gianni Morandi, Alessandra Amoroso, 33 minuti dopo le 5 del mattino, questa è RTL 102.5. Leo, c'è qualcuno?
1: Buongiorno. Sentiamo. A tutti, buongiorno. Andrea, sono Filoncino di Cerignola.
0: Ciao.
1: Ricapitolando, a te e a David
0: sì.
1: Piace Oli e Benji,
0: a
1: me
0: tutti.
1: Piace Gigi la Trottola, mentre a Leo Di Mauro gli piace Carletto, il principe dei mostri.
0: Ma che bello Carletto, il principe dei mostri. Tra l'altro abbiamo nominato Oli e Benji, abbiamo raccontato di Brasile e Giappone, di tutto quello che succede nell'anime, ovvero che si scontrano in finale nel campionato del mondo Under 20, e stasera alle 19 ci sarà proprio Brasile-Giappone, non la finale, ma un sedicesimo di finale di un mondiale. Chi siede sulla panchina del Brasile? Leo?
2: Il buon Carletto.
0: Sentiamo. È proprio lui, è proprio lui! Che paura mi fa! Carletto l'uomo lupo, Frank e Dracula!
3: Lupo, Frank e Dracula!
0: Perfetto!
4: Che effetto mi fa?
0: Mi sento tutto un brivido! Grazie Leo!
2: Grazie.
0: Che bello, che bello, che ricordi! Immagino che uno dei preferiti di tutti noi. Fra! C'è anche la Fra di Radio Freccia. Te lo ricordi, Carletto? Meraviglioso, dai, Carletto. Bellissimo. Ecco, questa parte era stupenda. Ma intanto Lil Nas X.

0: Lil Nas X su RTL 102.5, That's What I Want, alle 5:37 minuti di lunedì 29 giugno. Leo?
1: Sì.
0: Leo, se ne sono arrivati tanti, ma dato che mancano giusti gli ultimi 20 minuti, ne vogliamo ancora, così chiudiamo in bellezza di vocali, che dici?
1: No, io...
0: Come no?
1: Magari me li porto a casa.
0: Vabbè, te li porti a casa. Sì. Mi raccomando, in un Tupperware, così non prendono aria.
1: Mi sembra giusto.
2: Cioè. Mettigli il ghiaccio, se no...
0: Esatto. 378-378-1025, appunto, i vostri vocali, grazie, oppure 02-25-15-15. Ci fermiamo, ma torniamo tra pochissimo.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro, e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero. La musica
4: romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.

0: Forse una delle più belle canzoni da ascoltare in auto mentre si viaggia, poi a quest'ora non ne parliamo neanche. Drinking in LA, Brown Van 3000 su RTL 102.5. Leo caro, dicevamo, abbiamo chiamato a raccolta gli ultimi Very Normal People che volevano iscriversi alla trasmissione. Lo abbiamo fatto e li sentiamo.
1: Ragazzi, ciao da Andrea Trizzano, vi sfido, il mago Pancione e C, chi se lo ricorda, amava tantissimo le polpette, questo mago era più bellissimo, da piccolino Pancione. Era, non me ne perdevo una puntata, ciao, un abbraccio. Ciao,
2: vi dico
1: ciao.
2: Solo questo, sono il mago Pancione. Con un cuore così.
0: Lo sai che io non lo ricordo il mago Pancione.
2: Ricordo, guardavo,
0: è normale. Allora, io ho 43 anni, 44 a dicembre, è giusto che io non lo ricordi, oppure proprio non faceva parte magari dei cartoni animati trasmessi dalle reti locali all'epoca?
3: No, sei troppo giovane.
0: Sono troppo giovane. Troppo per fortuna, giovane. Ancora sono troppo giovane per qualcosa. Incredibile.
2: Hai capito?
0: Andiamo avanti.
4: Mi fa il panetta, ma vi siete scordati per caso dei Super Boys? Ciao a tutti, vi voglio bene.
0: Ciao, Super Boys, anche qui
2: Super
0: mi mancano.
2: Super Boys sfuggono anche a me, te lo dico.
0: Puoi controllare un attimo,
2: dici,
0: caro.
2: Ma
0: Super Boys, zero, non ce li ho, mi
3: io
0: mancano
3: conosco
0: totalmente.
3: Conosco i Beastie Boys.
0: Anche io quelli. Quelli sì, quelli meritano.
2: Arrivano i Super Boys.
0: E
2: praticamente
0: chi sono?
2: È uno dei primi cartoni animati riguardanti, o manga, riguardanti il calcio. È più antico di Captain Tsubasa.
0: Okay.
2: Ed è famoso, e lo guardava mio fratello. Fratello Manuel come Shingo Tamai.
0: Ok, e tuo fratello Manuel guardava
2: un manga storico giapponese.
0: Guardava un anime dedicato al calcio? Tutto a posto? No, strano.
2: Sì, quando era
0: odio.
2: Piccolo, quando era piccolo.
0: Quando era piccolo,
2: sì,
0: va bene. C'è qualcun altro, Leo? No, beh, scusami. Lui odia il calcio.
5: C'è qualcun... Buongiorno. Sì. Le ultime 12 giorni di lavoro,
0: sì?
5: E poi per 15 giorni meritate ferie. Quest'anno è stata terribile. Marco Trasporto Latte Cremona.
0: Ciao Marco, ti abbracciamo fortissimo. Sono gli ultimi 12 giorni, ma come si dice, la parte finale è sempre quella più pesante da affrontare. Tranquillo, ti accompagniamo noi.

0: Tu cosa fai questa sera, Noemi, insieme a Vito Salamanca, che è un producer bravissimo italiano?
1: Beh, questa sera
0: non
1: noi
0: credo,
1: cosa
0: scusami, no, scusami, non credo faccia parte della famiglia dei cugini Salamanca. Chi ha visto Breaking Bad sa di cosa parlo.
1: Ok. Comunque no, questa sera noi guarderemo le partite.
0: Brasile-Giappone. Okay, Brasile-Giappone, tutto,
1: dunque,
0: io le guardo
1: tutto. Cosa fare.
0: La mia fidanzata è contentissima, torna alle 18. E l'ho detto: "Sì, sì, torna". Torna. Tanto. Fino alle 5 del mattino, dalle 7 non ci sono. Fai
2: Oh, torna, tanto non ti apro.
0: Tanto, esatto. No, purtroppo devo andare a prendere alla stazione alle 18. Ho detto, potevi scegliere l'orario migliore.
2: Sai no? Che è tutto fatto apposta, lo
0: certo,
2: sai.
0: Certo,
2: no?
0: Certo, lo so. Va bene, sentiamo gli ultimi vocali, dai.
3: Io sono un po' più vecchio, qualche anno in più, non tanti. Ve la ricordate la balena Giuseppina?
4: No. Ma ve lo ricordate il tenerone Gianfranco D'Angelo?
0: Sì, però quello non è un cartone animato. Che ci
1: vini,
0: c'è chi ci scrive, ragazzi, ma Hurricane Polymar?
1: Hurricane Polymar!
0: Vabbè. Amici, arrivano i Negramaro su RTL 102.5. Questa è Sei tu, la mia città. La strada si

0: sei tu la mia città.
1: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
2: La più bella musica di sempre.
1: Interagisce con te.
2: La più bella di sempre.
1: E adesso ti sblocca un ricordo.
3: E l'arrivo del Millennium Hit ci dice che è finita anche questa puntata di Malanotte No. Abbiamo finito il trittico del fine settimana, come sapete, ma non vi lasciamo così. Leo, non gli lasciamo così.
4: Va. Manca la ciliegina.
3: Sulla torta, esatto. Questo è Stevie Wonder, Isn't She Lovely?

0: Is She Lovely, Stevie Wonder, e se l'avete apprezzata come l'ha apprezzata il nostro Giovanni Perria. Ciao Giovanni, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, me la sono proprio goduta.
0: Sì, ti ho visto, bello. Quindi immagino che tutti voi ve la siate goduta nelle vostre automobili, o meglio a casa mentre state... No, facendo colazione, ormai sono le 6. Amici, abbiamo finito, come dicevo. Grazie mille a Leo Di Mauro, grazie Leo.
2: Ciao Andrea, alla prossima.
0: Ciao, a settimana prossima. Grazie mille a David Bella, grazie David.
3: Gambare Nippon.
0: Che sarebbe Forza Giappone. Fidato, in, forza in giapponese, ragazzi. Eh sì. Alle 19 Brasile-Giappone. Naturalmente seguirete tutte le partite del mondiale qui con noi su RTL 102.5. Amici, buona settimana, ciao. Anche a Zuccarello, in provincia di Savona, sono le 6:01.
4: RTL 102.5, giornale orario.
2: È lunedì 29 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Quella odierna sarà un'altra giornata di caldo estremo sull'Italia. Ieri dall'Organizzazione Mondiale della Sanità è arrivato un allarme che riguarda tutta l'Europa. Sentiamo Alessandra Giannoli.
5: Domenica di caldo record in tutto il vecchio continente, dalla Repubblica Ceca alla Germania alla Polonia, con picchi di oltre 40 gradi, stretta nella morsa dell'AFA d'Italia, con temperature elevate anche di notte. 18 le città da bollino rosso, fra cui Bari, dove un uomo di 75 anni è morto colto da malore mentre faceva jogging. L'ingresso di correnti più fresche dal nord Atlantico porterà nel giro di 24-48 ore a una progressiva diminuzione della calura, con rovesci e fenomeni temporaleschi anche di forte intensità. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per 9 regioni, tra cui Piemonte, Lombardia, Veneto e Sicilia. Intanto nuovi dati fotografano la gravità della situazione. Dal 21 giugno sono stati registrati più di 1.300 morti legate alle alte temperature in Europa, ha affermato il capo dell'OMS Ghebreyesus, spiegando: è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale.
2: Un uomo e suo figlio adolescente sono stati tirati fuori dalle macerie quasi 4 giorni dopo il terremoto che ha devastato il Venezuela. I due sono stati tratti in salvo dalle squadre di soccorso americane e francesi. I vigili del fuoco italiani invece hanno individuato 3 persone vive tra i resti di un palazzo. Il bilancio delle vittime del sisma ha toccato i 1.450 morti. Continua la caccia al 43enne cittadino bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, padre, madre e una bimba di 8 anni. Controlli in stazioni, aeroporti e alle frontiere. Resta grave il figlio 20enne della coppia bengalese sopravvissuto alla strage. E adesso i mondiali di calcio. Il Canada è la prima squadra che si è qualificata agli ottavi di finale. Andiamo. Andrea Salvati.
6: E il Canada, la prima squadra a qualificarsi agli ottavi di finale di questa Coppa del Mondo, dove affronterà poi la vincente fra Marocco e Olanda, partita in programma lunedì notte alle 3. La vittoria per 1-0 contro il Sudafrica arriva in pieno recupero quando Eustachio trova il destro al volo vincente dal limite dell'area, che vale l'1-0 e appunto la qualificazione agli ottavi di finale. Partita molto contratta, con poche occasioni se non nulle nei primi 45 minuti. Sul lungo però il Canada viene fuori, ha 3 grandi occasioni con Davide, poi trova la rete che vale vittoria e qualificazione con Eustachio al 92esimo. Per il Sudafrica invece la addio ai mondiali ai 16esimi di finale dopo un girone di qualificazione comunque di gran lunga sotto le aspettative.
2: Massimo Loningro, buongiorno.
7: Buongiorno Giovanni, buon mattino ai nostri veri normal people. Questa mattina non possiamo non parlare del caldo, perché non solo è quell'argomento di cui tutti in qualche maniera ci stiamo occupando, ma soprattutto perché ci siamo resi conto, anche confrontandoci tra di noi in redazione, che con l'arrivo di questa fortissima ondata di caldo tutti noi abbiamo un po' cambiato le nostre abitudini. C'è chi si è trasferito a vivere in salotto perché quella è l'unica stanza della casa dove effettivamente l'aria condizionata funziona bene. C'è chi ha fatto scorta di tonno e pomodoro perché mangia solo insalate visto il grande caldo. Come ha impattato il caldo sulle vostre vite? C'è qualche abitudine che avete cambiato? Ce lo raccontate in diretta allo 02 25 15 15. A tra poco.
4: previsioni del tempo.
3: Buongiorno da Vanessa Minotti. Giornata odierna soleggiata sul nostro territorio, ma da segnalare nel pomeriggio dei temporali di calore su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e poi in serata anche sulle pianure lombarde e piemontesi. Clima molto mite già in queste prime ore del giorno, con valori intorno ai 27-28 gradi. Per tutti i dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
8: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete, fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso ci sono i primi rallentamenti tra Calenzano ed il bivio per la 1 direttissima verso Bologna. Sempre sull'autosole, prudenza per un incidente tra la diramazione di Roma Sud ed il bivio per la 24 in direzione di Firenze. Ricordo che per lavori notturni sulla A13 Bologna-Padova dalle 21 alle 5 chiuderanno i tratti tra Padova Industriale e Padova Sud verso Bologna e tra Villa Marzana e Rovigo in direzione di Padova, mentre sulla A7 Milano-Genova dalle 22 alle 6 verrà chiuso il tratto tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it o contattare il nostro numero unico 803-111. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Grazie, a dopo.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
7: Piano piano, sempre piccoli movimenti, copritevi, perché anche
10: come
7: col caldo, sì, anche col caldo sotto il sole soprattutto, bisogna coprirsi o al massimo aprire un ombrello per ripararsi dal sole. So che Leo Di Mauro in regia è appassionato di questa cosa. Buongiorno anche a David Bella che ci seguono questa mattina in regia. Buongiorno Giusile Grenzi.
10: Buongiorno, buongiorno. Mi hai fatto pensare ai nordafricani, effettivamente, in mezzo al deserto sono molto tutti con i mujahideen, sono tutti copertissimi, proprio perché anche dal sole ci si deve in qualche modo riparare. È un poi il tema che vorremmo trattare oggi con voi.
7: Esatto, è la nostra linea diretta e non stop news, siete su RTL 102.5 e ci piacerebbe questa mattina chiedervi in che modo il caldo sta impattando sulle vostre abitudini quotidiane, perché oggettivamente è stata qualcosa che forse un po' non ci aspettavamo, un caldo tra l'altro a giugno, no? Così presto, ci ha forse accolto un po' impreparati. Allora tanti si sono attrezzati, per esempio finalmente si sono convinti a comprare quel condizionatore, quella spesa lì che uno rinviava da tanti anni.
10: Che però nessuno ti installa perché c'è una coda di settimane, no?
7: Io ho chiesto, sono andato. Hanno fatto anche il preventivo. Sì. Bellissimo, lo prendiamo.
10: Che bello.
7: Sì, guardi, ci vediamo a ottobre, perché a ottobre possiamo fare. I tecnici sono liberi.
10: Ecco, quindi anche questo è un passaggio stretto, diciamo così. Per magari esempio. Lo trovi, magari hai deciso di investire quei 1.500, 2.000, 3.000, quello che vuoi, 1.000 euro e poi non c'è chi te lo mette. Quindi insomma, complicato.
7: È complicato, ma poi c'è chi per esempio, non lo so, decide di fare delle scelte alimentari diverse per mantenersi un po' fresco, che nelle altre parti dell'anno non fa. C'è chi per esempio riduce le soste mentre sta viaggiando per stare di più al fresco con l'aria condizionata in macchina. Sono tutte delle situazioni che vorremmo ci raccontaste, non solo con una telefonata allo 02 25 15 15, ma anche se vi va con un messaggino al 378 378 1025.
10: E quindi partiamo senza, però prima vorrei salutare, può salutarci la signorina fantastica Lucrezia Bernardo.
11: Buongiorno Lucrezia,
10: c'è anche lei, non è che si era sottratta a questa mattinata di lunedì, anzi.
11: Sia mai, per carità.
10: Prontissima, allora partiamo con la musica, Lucrezia.
11: Eh sì, partiamo, c'è Francesco Gabbani, appunto Summer Funk.

0: Summer Funk.
1: Francesco Gabbani, sei 12 minuti. Buongiorno, buongiorno. Allora, c'è qualcuno che ha più coraggio della media, direi. Per esempio, Luca, diciamo Luca. Buongiorno, Luca.
2: Buongiorno.
1: Ciao, benvenuto, benvenuto, Luca. Dove sei o dove siete? Che so che c'è, insomma, non sei solo.
2: Siamo, no, assolutamente, sono con la mia moglie, ora lo posso dire, perché siamo sposati sabato.
3: Ah, fresca, fresca.
1: Intanto, vabbè, glielo fa un applausino a sti due ragazzi. Leo, glielo facciamo?
2: Grazie.
1: Glielo facciamo? Così. Leo, un applausino. Niente.
3: Grazie. Un applauso.
1: Dopo, lo deve preparare.
2: Siamo
1: lo
2: in
1: deve
2: macchina
1: preparare.
2: E stiamo andando a Civitavecchia, prendiamo il traghetto e andiamo in Sardegna. Una settimana di relax.
1: Oh. Ma è vacanza o è viaggio di nozze o è tutte e due insieme?
2: Diciamo che è più vacanza invece che viaggio di nozze, che andremo poi a settembre. Quindi
3: Dove andrete a settembre?
2: In Giappone.
3: Ah, beh,
1: che
3: beh,
1: meraviglia,
3: bello,
1: bellissimo.
3: Bello.
1: Sì. Un viaggio di nozze,
2: tutto
1: è vero.
2: Un bel tour del Giappone, esatto.
1: Bello,
2: quindi molto. Voglio dire che siamo sopravvissuti a 39 gradi alle 4 di pomeriggio. Noi veniamo da Sansepolcro, un piccolo paese in provincia di Arezzo, Toscana.
1: Sì, sì. E qui, quindi, e lì vi siete sposati?
2: Esattamente, sulla la nostra città.
1: Con 39 gradi.
2: Esattamente.
3: Quindi
2: esattamente.
3: Dici tu, se siamo sopravvissuti a 39 gradi a giugno, possiamo sopravvivere anche a un matrimonio. Questo potrebbe essere un po'.
2: Penso proprio di sì.
3: Sì,
2: gli
3: sì.
2: Invitati erano contentissimi. Contentissimi, soprattutto in chiesa.
3: Ma certo, giustamente, l'unico posto
1: allora,
3: fresco che
1: colavano, ma erano contentissimi perché stavano assistendo ad una alla nascita di una nuova coppia, insomma, ufficializzata, ufficiale. Come si chiama la signora o non si può?
2: Si può dire Giulia.
1: Giulia, buongiorno, Giulia. Buongiorno anche a te. Beh, non vogliamo se dorme, non vogliamo svegliarla. La lasciamo
2: sì,
1: tranquilla.
2: Infatti sta riposando.
1: Dormicchia.
3: È stato comatoso.
1: Allora, Sardegna sopra, sotto, nord, sud, paradiso, costa
2: facciamo
1: dove?
2: Facciamo nord.
1: Tutto?
2: Cioè, quindi tutto facciamo
1: spostate
2: tutto il giro.
1: Spostiamo
2: in macchina,
1: okay.
2: E facciamo un bel giro. Nord, Porto Rotondo, Porto Cervo,
1: Alghero,
2: la Maddalena, Alghero.
1: Bellissimo.
2: Tutto un bel giro.
3: Ecco, buon divertimento.
1: Giro. In questo momento avete raccolto una buona, sana dose di invidia da un po' di altri ascoltatori. Okay?
3: Anche da qualche conduttore, vi posso dire.
1: Da Massimo Lonigro, per essere specifici.
3: Vabbè.
1: Allora, Luca, intanto davvero, come si dice, in bocca al lupo? In bocca al lupo.
2: Assolutamente.
1: Ecco, e una splendida vacanza. Godetevela alla grande.
2: Grazie mille a voi.
1: Grazie a te per aver chiamato. Oh, è arrivato l'applauso. Grande
2: grazie.
1: Leo, grazie ancora. Grazie. Ciao
3: mille.
1: Luca, ciao.
3: Allora, continuiamo allo 02251515. Come sta impattando il caldo sulle vostre abitudini? Se le avete un po' cambiate. Serena, buongiorno.
4: Buongiorno a voi.
1: Benvenuta.
4: RTL, vi ascolto sempre tutte le mattine.
3: Grazie.
1: Dove sei, Serena? Dove abiti?
4: Verona centro.
1: Oh, che meraviglia. Fa caldino
4: allora,
1: però.
4: Allora, dalle parte vicino. Sì. Ieri mi sa che abbiamo sfiorato i 39 gradi.
3: Mamma
4: sicuri
3: mia.
4: Forse anche. Però c'era un'affa, c'era una cappa di umidità, di affa, proprio ti toglieva. È che io mi sto. Ho l'aria condizionata solo in soggiorno, purtroppo.
3: Vedi.
1: E quindi che fai?
4: Però
1: vivi
4: non
1: lì.
4: Sempre, però non la sto sempre. Cioè, e comunque, allora sono a casa da esattamente venerdì 12 giugno,
1: sì.
4: Sono 18 giorni con oggi. Sono andata fuori a prendermi di referto, ho dovuto tornare perché mi sono sentita male.
3: Ma infatti.
4: Io proprio, e che sono stata sempre più o meno all'ombra, ma non si poteva neanche stare all'ombra, veramente.
1: No, non è una questione di ombra, è proprio l'aria che è caldissima, è come se fosse come essere
4: un
1: dentro
4: forno,
1: un forno.
4: Crematorio.
1: Sì, no, non proprio crematorio, va bene,
3: diciamo,
1: anche quello normale. Ecco.
3: Ventilato, un forno
4: però,
3: ben ventilato.
4: Sì, quindi, speriamo che finisca perché non si può, dopo succederà.
1: Finisce. Il nostro buon caro Paolo Corazzone avrebbe già individuato insieme ad altri meteorologi che
4: però io non andrei mai in vacanza adesso a prendere. In questo periodo di caldo
1: cara Serena, se tu avessi prenotato a marzo e quella è l'unica settimana che hai, che fai?
4: Dico che non vado.
1: Ok, perdiamo soldi e va bene così.
3: Vabbè, però dice meglio la

0: Saluto.
1: Io di solito non prenoto quando
2: no, certo, non era il tuo caso, assolutamente.
0: Brava. In questo momento.
1: No,
0: diciamo,
1: non prenoto perché dico magari mi succede un inconveniente.
0: Quindi, ecco. Serena, insomma, giusto, il tuo cambio di abitudine, mi sembra di capire, è quello di rinunciare forse a qualche uscita in più, perché quando hai provato, insomma, ad andare
1: mamma
0: fuori.
1: Mamma mia, mi sembra di essere come, non dico in un carcere, ma peggio, cioè, mi sembra certo di essere trincerata a casa.
0: Però almeno hai l'aria condizionata da qualche parte, questa cosa,
1: sì,
0: insomma, dovrebbe.
1: Dopo i ventilatori che comunque non fanno fresco, ma
0: aiutano,
1: di...
0: per carità, aiutano. Ma guarda,
1: però
0: io
1: ieri era tutto rallentato qua a Verona, secondo me, perché c'era troppo caldo, cioè
0: certo,
1: era proprio una
0: sovraccarico,
1: per me
0: sovraccarico.
1: È stato ieri.
0: Certo, tutto. Sì, sì, ma lo era oggettivamente. Anch'io grande fan del ventilatore per 11 anni della mia vita milanese, poi a un certo punto mi sono dovuto arrendere perché
2: al condizionatore o qualcosa di simile, diciamo.
0: Pinguino, simpatico,
2: ecco,
0: pinguino che mi segue ovunque in casa.
2: Un oggettino.
0: Grazie Serena, un abbraccio. Stai fresca.
1: Ah, grazie a voi, buon lavoro.
2: Grazie, buona settimana anche a te. Rimaniamo in argomento, temperature record in Italia e in Europa, oggi e domani picco del caldo, Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sempre sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura, martedì arrivano, domani arrivano le piogge. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa.
0: Proseguiranno oggi le ricerche nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso dopo un tuffo. Le operazioni sono rese più complicate dalla limitata visibilità nell'acqua. I soccorritori al lavoro con sonar, droni subacquei ed ecoscandaglio.
2: Matteo Salvini ha chiuso ieri la 3 giorni dei giovani della Lega Milano Marittima. Il segretario ha attaccato Vannacci: non porto rancore, per me delusione umana, non politica, ha dichiarato il vice premier, che si è poi ricandidato al Viminale nella prossima legislatura.
3: Via Radio.
4: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento sulla rete. Sulla A4 Milano-Brescia ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. E sulla 1 Milano-Napoli la circolazione è rallentata tra Calenzano ed il bivio per la 1 direttissima verso Bologna. Sempre sull'autosole, prudenza per un incidente tra la diramazione di Roma Sud ed il bivio per la 24 verso Firenze. Ricordo che per lavori notturni sulla 12 Genova-Sestri-Levante dalle 22 alle 6 chiuderà il tratto tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova. E sulla 13 Bologna-Padova dalle 21 alle 5 verranno chiusi i tratti tra Padova Industriale e Padova Sud verso Bologna e tra Villa Marzana e Rovigo in direzione di Padova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza, ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio.
0: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 6:19 minuti, al telefono Tony, buongiorno.
2: Tony.
5: Buongiorno a voi, buongiorno Italia.
2: Eccoti qui, benvenuto Tony, buona settimana. Da dove ci chiami?
5: Allora, chiamo da Siracusa a Panificio Etichia.
0: Va bene, quindi insomma sei al lavoro.
2: L'indirizzo? No, vabbè, chiedevo. Allora, se stai lavorando, e beh, panificio, devo dire che già mi viene caldo a pensare al panificio, no?
0: Però forse la notte fa un po' meno
2: com'è,
0: caldo.
2: Com'è? Raccontaci.
5: Non direi la notte fa meno caldo, noi arriviamo qui intorno alle 3:45, forno già a temperatura, molto molto caldo, e comunque la differenza fra inverno e estate, nessuna. L'inverno faccio il pane, l'estate faccio il pane. Alle 11 finisco, vado a casa, mi riposo un po', alle 15 mountain bike, in 60-70 km sotto il caldo. E questo è, viva l'estate!
0: Fermi tutti, cioè tu fai 60-70 km in mountain bike, ma anche con questo caldo?
5: Anche con questo caldo, sì.
0: Poi dici perché c'hanno il colpo? No, nel senso che per carità.
5: No, nessun colpo.
0: No,
2: ma
0: meno
2: colpo
0: male.
2: L'ha già avuto.
0: Non nel senso
2: il colpo di calore, dico. Abituato e quindi adesso.
0: Complimenti, però, insomma, attenzione, perché poi spesso e volentieri, insomma, soprattutto quando fa così tanto caldo, può essere un po' rischioso. A che ora hai detto che vai in bicicletta?
5: Alle 15. Comunque ho un testimone che lavora con voi, in regia, Leo Di Mauro.
0: Che ti vede passare,
2: certo, viene con te in bici.
5: Mi vede passare, impossibile.
0: Lo innaffia con la pompa mentre passa. Va bene, dai, grazie.
2: Grazie,
0: Tony.
2: Ciao Tony.
0: Ciao.
5: Buona giornata.
0: Grazie. Non fate come lui, se ci sono 46 gradi, magari la

0: Mountain bike la prendiamo un altro giorno, perché poi insomma avete sentito anche i dati, poi più tardi ci torneremo perché faremo un approfondimento anche col CNR, sì. Parleremo del caldo. È stata una, diciamo, una settimana molto complicata, tante le persone che non sono state bene a causa del caldo.
1: Ci sono molte, diciamo, soluzioni che si stanno proponendo un po' anche al di là del condizionatore. Per esempio gli indossabili o le cose per dormire, per andare a dormire fresche. Tra poco ne parliamo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
2: Ah già, solo fango.
1: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. La
5: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
8: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
9: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
8: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Imagine Dragons con Bones alle 6:27, ancora una buona giornata a tutti, buon inizio di settimana, lunedì 29 giugno, insomma ci stiamo chiedendo un po' tutti insieme cosa stiamo mettendo in atto per reggere, per sopportare o per rendere meno pesante questa enorme calura che insomma sta affliggendo non soltanto l'Italia ormai da alcuni giorni. Andiamo subito da Mariella, benvenuta, buongiorno.
1: Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Ciao Mariella,
2: buongiorno.
1: Eccoci. Ciao.
2: Raccontaci tutto.
1: Sì, allora, casa mia è un forno, come penso quella di tutti a sto punto. Gli ultimi 4 giorni a Verona, abito a Verona, proprio città, dentro casa 34 gradi. Robe da fuori di testa.
0: Cosa fai in questi casi? Cosa hai fatto?
1: Il mio compagno giù in taverna.
0: Sparito.
1: È andato a dormire in taverna.
2: Rintanato.
0: L'abbiamo perso.
2: Rintanato.
0: Sì.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: tu?
1: No, assolutamente. Io in camera con ventilatore, tutto aperto, che non si può. E mio figlio sul divano, in sala, anche lui tutto aperto, ventilatori che vanno giorno e notte. E presi dalla disperazione, 4 giorni fa è venuto un amico a sistemarci il bagno che aveva un problema. E mi dice che monta i condizionatori. E ho detto, vabbè, chissà i tempi. Allora gli ho chiesto un'informazione, mi fa: Mari, ascolta, visto che so come sei messa, se te lo prendi,
0: poi te lo monto. Certo.
1: Sabato te lo monto, come mi hai detto sabato, dopo un'ora sono andata a prendermi condizionatori.
2: Vedi, ma perché queste sono le amicizie belle da coltivare.
1: No, quello, devo dire la verità. Questo ragazzo arriva fino a Venezia a montare condizionatori, è strappieno di lavoro, cioè proprio.
0: Però l'ha fatto proprio per amicizia, per te, insomma.
1: Bravissima.
0: Senti,
1: infatti,
0: ma te l'ha montato? Ce l'hai?
1: Allora, l'ho già comprato e viene sabato. Ah,
0: sabato questo?
2: Questo
0: wow.
2: Sabato, questo
0: devi
2: sabato.
0: Aspettare sì,
2: sabato
0: solo 5 giorni.
2: Mamma mia, complimenti.
1: Bravissima, bravissima.
2: Mi dai il numero? Poi,
0: no, non si fa fuori onda, non si dice. Poi non so se viene a Milano, da te ha detto che va a Venezia, ma non so a Milano.
1: Dappertutto, bravissima. E tra l'altro è in bicicletta perché è senza macchina, è rimasto senza macchina ed è venuto a sistemarmi il bagno in
2: mamma
1: bicicletta
2: mia.
1: L'altro ieri, guarda, mi ha fatto una pena, poverino.
2: Cosa si fa per lavorare?
0: Veri professionisti.
2: Io lo vengo a prendere se vuole.
0: No,
2: perché il problema è stato che quando io pure sono andato a informarmi, il tipo mi ha detto: guarda, noi possiamo fare l'installazione a ottobre. Se conosci qualcuno che ti può impiantare le cose che compri qua, va benissimo. E chi lo conosce, però? Buono, è un'amicizia ottima, Mariella, coltivala, invitalo a pranzo.
1: Basta, lo ringrazio. Basta. Grazie Thomas, sei un angelo.
0: Bravo, intanto
2: Thomas.
0: Speriamo che ascolti e che qualcuno glielo riferisca, diciamo così.
1: Ma non c'è problema, glielo farò sentire.
0: Glielo dici, ho detto guarda, l'ho detto alla radio. Mariella, grazie mille e stai fresca,
1: a
0: come
1: voi.
0: Dice Massimo, no? Per
1: certo.
0: Ora.
1: Anche voi ragazzi, un buon lavoro.
0: Ciao, grazie. Sai cosa pensavo? A volte quando tu stai già pensando che sabato avrai fresco, già un po' senti qualche grado in meno, perché mentalmente sei in quella condizione.
2: Ma poi lo ricordiamo e più tardi ne parleremo anche con gli amici di Trebi Meteo e con Paolo Corazzon, in teoria da mercoledì la situazione dovrebbe un po' migliorare, nel senso che da caldo diventa caldo.
0: Ne togliamo una, vabbè, forse sopravviviamo. Continuate naturalmente a scriverci allo 02251515, a scriverci al 378 378 1025. Adesso le notizie.
3: Raggiunto un accordo tra Stati Uniti e Iran per fermare gli attacchi. Nelle ultime ore hanno messo a rischio la tregua, lo scrive Axios. Le due delegazioni si incontreranno domani a Doha per parlare dello stretto di Hormuz.
4: Matteo Salvini ha chiuso ieri la 3 giorni dei giovani della Lega a Milano Marittima. Il segretario della Lega ha attaccato Vannacci. Non porto rancore, per me delusione umana, non politica, ha dichiarato il vice premier, che poi ha affermato di puntare al Viminale nella prossima legislatura.
3: Proseguiranno oggi le ricerche nel lago di Vico di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso dopo un tuffo. I soccorritori al lavoro con sonar, droni subacquei ed ecoscandaglio. Pioggia di insulti alla ministra sui social, ignobili, secondo la

0: la Premier Meloni.
1: I mondiali di calcio, con la vittoria per 1-0 sul Sudafrica, il Canada si è qualificato agli ottavi di finale e affronterà la vincente di Olanda-Marocco. Oggi si giocano Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. RTL 102.5 segue le partite con lo speciale Noi Dire Mondiali.

0: Buongiorno RTL. Per il montaggio dell'aria condizionata mi hanno chiesto 800 euro, quasi il prezzo del climatizzatore da comprare.
1: Ha lasciato stare. Mamma penso mia. Abbia rinunciato,
2: perché questo ovviamente in questo momento in particolare poi
1: c'è la fase in cui il mercato i prezzi si alzano perché tutti c'è la richiesta molto alta. È arrivato un messaggio di un ascoltatore che magari poi sentiamo più tardi, ma mi aveva molto colpito perché effettivamente ho scoperto che funziona. Una delle cose che funziona tantissimo è farsi una sauna. Perché tu vai a 80 gradi, 70-80 gradi, poi esci a 40 e ti pare fresco. No, ma non sto scherzando. Dicono i medici che è un'ottima pratica.
2: Immagino, no, sicuramente.
1: Intanto, capito? Butti via le tossine, fai tutte le cose buone della sauna e in più non hai la botta di caldissimo quando esci, anzi ti sembra fresco.
2: Ti sembra fresco, mi sembra una strategia assolutamente ottimale. Magari sentite un medico prima di applicarla.
1: Assolutamente, perché dipende anche da una serie di cose, dall'età, da come state.
2: Cioè della pressione, basta, forse diventa complicato. Carla, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Oh, ti sentiamo bella arzilla, occhio che si suda a essere troppo arzilli in questo momento. Come va? Dove sei?
3: Allora, adesso siamo sugli Appennini, stiamo tornando dalla Corsica. Siamo addolorati.
2: Per questo rientro, stavate meglio in Corsica, dici?
3: Sì, siamo stati in Corsica una settimana e l'unica alternativa è stare appunto a mollo in quel meraviglioso mare, veramente stupendo, cristallino e basta lì, da mattina e sera.
1: Ok, adesso rientrate, a parte che non ci hai condiviso, hai parlato al plurale, ma con chi sei?
3: Col mio compagno Fabri.
1: Ok, col compagno Fabri. Ciao compagno Fabri.
2: Sta guidando, a che altezza siete adesso?
1: Agli Appennini, ma dove? Dove siete? Più o meno, avete un'idea?

0: Dov'è?
1: Sulla Cisa. Sulla Cisa, sulla Cisa. Per chi fosse di Palermo e non sa cos'è la Cisa, La Spezia Parma. Oh. Okay. Collega La Spezia.
0: Ecco. Esatto.
1: Perfettamente. Bellissima, tra l'altro. Credo che a quest'ora del mattino sia anche goduriosa con tutte le sue belle curve.
0: 24 gradi.
1: Appunto, perché rimane un po' in montagna. Allora, dicevate, adesso però rientrate, come siete messi a casa? Abbiamo dei condizionatori, dei ventilatori? Com'è?
0: No, ventilatori a gogo, niente condizionamento. Vabbè,
1: ma perché non lo vorreste o insomma avete fatto una scelta anche di risparmio, diciamo così?
0: Ma entrambi, fino adesso siamo sempre sopravvissuti col ventilatore. Certo. E mo' vediamo.
1: Giustamente,
2: vediamo come
1: ci vediamo come butta. Peraltro stanno tornando e forse di caldo ci saranno ancora un paio di giorni, poi dovrebbe calmarsi, quindi non vi va così male, dai ragazzi, ok?
0: Speriamo, dai.
2: Un
1: buon
2: abbraccio.
1: Viaggio, buon rientro.
0: Grazie mille.
1: Ciao ad entrambi.
2: Ciao a Carla e al consorte, mi raccomando. Adesso vedremo al rientro dopo la vacanza come andrà a casa. Severo al telefono, buongiorno.
3: Buongiorno, mi sente bene?
2: Ti sentiamo bene, ormai parliamo al plurale perché stanno chiamando tante coppie in viaggio, giustamente.
3: No, io sono a casa.
1: E sei da solo?
3: No, con la moglie qui.
1: Vedi, anche lui, sta in coppia pure lui, allora. Severo, eccoti qui, buongiorno, buon lunedì. Buongiorno. Raccontaci.
3: Anche a voi. Dimmi. Allora, io un po' di anni fa ho fatto un impianto di speaker di tutto condizionamento in casa e ce l'ho in tutte le stanze.
1: Ah, ok.
3: Quando
1: mi
3: giro una parte dall'altra, anche in bagno l'ho messo.
1: Quante stanze hai, scusa?
3: Quattro.
1: Ok, abbiamo quattro stanze e quattro split.
2: Wow,
3: sì,
2: quindi è stato
1: bravo,
2: un bel
1: fatto un bel lavoro, E?
3: Sì.
1: E quindi tutto bene?
3: Sì, ringraziamo. Solo che non so quando a fine mese, un mese prossimo, quando arriverà la fattura.
1: La bolletta, è lì, quello è un tema.
3: Di pancia,
1: troppo.
3: D'accordo,
1: però. D'altra parte, che d'altra facciamo? Parte, moriamo di caldo o spendiamo 2 euro in più?
3: Sì, 200. Si può avere la moglie ciucca la botte piena, no?
2: Eh no, certo, giustamente, uno deve fare, deve fare dei sacrifici.
3: Però di verità, sì, caldo fa anche qui a Milano. Certo. Però con ieri, ad esempio, che avevo in casa i figli e tutti, abbiamo acceso mattina. Alle 8 spendo di essere 11:30.
2: Quindi l'hai tenuto per tanto tempo acceso.
3: Sì.
2: Situazione blackout, Severo, ti sono capitati?
3: No, nel dicembre dove abito io, fino ad oggi non è successo nessun blackout.
2: Meno male.
3: Accollate vicino, la mia figlia è rimasta bloccata la notte, pomeriggi, è un disastro. È arrivata notte fa, e dopo fuori sta venendo a dormire da te.
2: No, certo, giustamente. Ecco, ma ti è capitato appunto figli, parenti, amici che ti hanno invaso casa per questa cosa? No, solo la figlia ha minacciato di venire. No, per
3: il resto. Solo la figlia, perché l'altra che abita a Senagolo, non male. Anche noi siamo qui a Baranzate, fuori di Milano, fino a oggi, ringraziando, ci è andato bene.
2: È andata bene.
3: È andata bene perché si è detto. Bollate, ad esempio, gente incazzatissima, che addirittura ha dovuto buttare via della roba da frigo.
2: Ah, perché c'è stato un blackout per tanto tempo.
1: La roba si rovina.
3: Enorme,
1: Vabbè, l'avevamo un po' immaginato, anzi forse gli esperti ci avevano messo in guardia anche da questo, proprio perché essendoci così tanto utilizzo di energia, a un certo punto...
3: Anche perché dobbiamo dire che noi abbiamo gli impianti di 50 anni fa,
1: Non sono informata, ma se lo sai tu ci fidiamo, insomma.
3: Abbiamo gli impianti di cavetteria e di cablaggio, non sono giovani,
2: E quindi
3: questo esatto, perché tanti anni fa non c'erano tutti questi condizionamenti di andare.
2: Sì.
3: Adesso che è successo sta storia e di fare tutti i cablaggi non è che costa 5 lire, ecco.
2: Sono investimenti che uno deve fare piano piano, però sicuramente il problema è che più diciamo aumenta il caldo, più aumenta la richiesta di energia.
3: Che devono capire che ormai non è più i caldi di una volta, adesso i caldi sono i caldi.
2: Certo.
3: Ammazza persone, diciamo.
2: È un bel caldo, sì, è abbastanza problematico. Sì. Grazie Severo per averci raccontato.
1: Ciao, ti salutiamo.
3: Buon lavoro e auguri.
1: Una buona giornata, ciao.

0: Hey, Miles Smith su RTL 102.5. Fa caldo, lo sappiamo, l'abbiamo detto in ogni salsa, e allora cerchiamo di capire come si stanno modificando le vostre abitudini quotidiane. Lo dicevamo, c'è chi ci ha scritto che oramai vive praticamente solo in soggiorno perché lì hanno messo l'impianto, allora là si sta belli freschi. C'è chi ha modificato le abitudini alimentari, chi invece sceglie di non modificare nulla e anche magari quando fa tanto caldo continua a fare sport e tutte queste cose qui. Ascoltiamo un messaggino vocale che ci arriva.
1: Di solito vado a fare sauna, così che riesco a termoregolare meglio il mio corpo e soffro di meno il caldo e l'umidità. Sì. Ho imparato quando ho vissuto in Corea e sì, riuscivo a starci meglio anziché sudare le 7 camicie.
2: Allora, ottima soluzione, ne parlavamo anche poco fa, e poi c'è l'alternativa al rovescio netto. Sentiamo Cecilia, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
2: Ciao Cecilia, hai sentito l'amico del vocale?
3: Sì, sì, io non faccio la sauna, in piena estate direi che ne posso fare volentieri a meno. Rimango fedele invece alla crioterapia, che utilizzo anche in pieno inverno.
0: La crioterapia, spieghiamo un attimo.
2: Ti immergi qualche 4-5 minuti al gelo profondo?
3: Sì, sì, in realtà non mi immergo, nel senso che è proprio una stanza,
2: sì,
3: che ha una temperatura che mediamente è dai meno 78 ai meno 82 sì, gradi.
2: Esatto. Mamma mia.
3: Faccio 5 minuti con la musica,
2: sì,
3: e si sta benissimo, si esce rigenerati, e questo serve non solo per il metabolismo ma anche proprio per rigenerare le cellule, per avere anche una reazione migliore a quello che è l'impatto e lo stress quotidiano, quindi per me è strepitosa.
2: Quindi tanto caldo o tanto freddo, qua mi pare di aver capito come soluzione.
0: Cioè,
2: o sauna o crio.
0: Ogni quanto la fai?
3: Io la faccio tutti i giorni, se possibile, se non sono via, per cui normalmente dal lunedì al venerdì tutti i giorni. 5 minuti, l'orario migliore è alle 8, praticamente
2: di mattina?
3: Fuori dall'ufficio, di sera.
2: Fuori alle 20.
3: Dall'ufficio, prima di entrare in casa, alle 8 di sera è strepitoso.
0: Wow.
2: Faccio fatica a capire come possa combattere il caldo, per esempio, già 2 ore dopo che l'hai fatta, perché ormai è andato via l'effetto, no? Quindi non lo so, magari ti senti.

0: che ti fa bene al momento, ma non credo che risolva un problema a lungo termine.
1: No, no, non combatte il problema a lungo termine, però ti aiuta a reagire e a sentire meno il caldo.
0: A differenza di quello
1: che succedeva qualche anno fa, io lo sento molto meno, anche in queste giornate di grandi caldo.
0: Impatta meno.
2: Cecilia, e poi ci salutiamo, ma c'è una preparazione particolare per prima di fare? Immagino che certo non mangi primo, secondo e contorno prima di andare a metterti a una temperatura così bassa, no?
1: No, l'unica preparazione è quella che si fa un po' per volta, cioè le prime volte si facevano 3 minuti, poi 3 minuti e 20, poi 3 minuti e mezzo. Il massimo a cui uno può
0: arrivare,
1: rimanere, esatto, sono 5 minuti. Oltre 5 minuti non si può, non è consigliabile.
2: Certo. Poi ti portano via
0: direttamente per delle cure importanti. Sì.
1: Si esce con le ciglia tutte congelate, con un impatto un po' forte. Però,
0: però ti sei proprio appassionata a questa cosa, sentiamo.
2: Vedi.
1: Sì, bellissimo.
0: Bellissimo, vabbè. Ti salutiamo Cecilia, grazie, raffreddati.
1: Grazie a voi.
0: Ciao, grazie.
2: Vedete, si può valutare anche questa. Sentiamo Roberto, 02 25 15 15, buongiorno.
3: Buongiorno, RTL anche mia, buongiorno.
0: Ciao Roberto, da dove?
3: Da provincia di Viterbo.
0: Siamo qui per ascoltarti, racconti.
3: Sì, la mia esperienza. 8 anni fa abbiamo costruito una casa in legno. Quindi ho una casa con classe A4 e noi non soffriamo assolutamente il caldo, in quanto abbiamo case in legno con tetto microventilato e ho i pannelli solari che mandano i condizionatori, anche se le usiamo poco con la casa in legno, e una pompa di calore che mi scalda l'acqua che ho a 70 gradi.
2: Quindi siete assolutamente organizzati, diciamo, da questo punto di vista. E dicevi addirittura il condizionatore lo usate poco, perché immagino già il legno riesca un po' a isolare.
3: Sì, noi alla mattina usiamo, praticamente entra l'aria fresca della notte, poi chiudiamo e mantiene l'aria fresca dentro.
0: Quindi insomma soddisfatto dell'acquisto?
3: Assolutamente sì.
0: Funziona bene anche per il freddo o solo per il caldo? Cioè isola
3: sostanzialmente? Sì, isola e anche d'inverno non abbiamo problemi per il riscaldamento.
2: Chiarissimo, grazie Roberto per averci raccontato questa strategia. Vedete, uno fa la casa in legno, si attrezza con la pompa di calore, il pannello.
0: Costa un po',
2: no, certo.
0: però è fresco.
2: Lo puoi fare.

0: Un uomo e suo figlio adolescente sono stati tirati fuori dalle macerie quasi 4 giorni dopo il terremoto che ha colpito il Venezuela. I due sono stati tratti in salvo dalle squadre di soccorso americane e francesi. I vigili del fuoco italiani hanno individuato intanto 3 persone vive tra i resti di un palazzo e il bilancio del sisma al momento è salito a 1450 morti.
1: Raggiunto un accordo tra Stati Uniti e Iran per fermare gli attacchi che nelle ultime ore hanno messo a rischio la tregua. Lo scrive Axios. Le due delegazioni si incontreranno domani a Doha per parlare dello stretto di Hormuz.
0: Andiamo anche ai mondiali di calcio che con la vittoria per 1-0 sul Sudafrica vedono il Canada qualificarsi agli ottavi di finale. Il Canada affronterà la vincente di Olanda-Marocco. Oggi si giocano Brasile-Giappone e Germania-Paraguay. RTL 102.5 segue le partite con lo speciale Noi Dire Mondiali.
1: 6:52 minuti, allora sono tante le testimonianze che ci stanno arrivando anche al 378-378-1025. Come si fa per far fronte al caldo? Come cambiano le nostre abitudini? Sentiamo Mariano, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie per darmi la parola. Partecipo volentieri.
1: Grazie a te per la voglia di partecipare. Allora, raccontaci un po', come sta andando con la situazione caldo?
2: Bellissimo, bellissimo, perché a noi piace tantissimo. Ciao. Quindi sì, assolutamente sì. Anzi, ci dispiace che le ferie sono ad agosto, perché adesso con questo caldo a giugno le vacanze costerebbero di meno, le giornate sono più lunghe, sono belle. Ecco, beato chi è riuscito ad andare adesso in vacanza, devo dire la verità.
1: Quindi, insomma, ti trovi bene con questo clima?
2: Sì.
1: Ma perché sei particolarmente attrezzato per sopportarlo? Hai magari cose in casa che ti dicono... No, ti piace proprio...
2: Sì, noi con mia moglie, cioè, non abbiamo problemi col caldo. Poi comunque nel weekend, noi in settimana siamo sempre fuori per lavoro. Fine settimana andiamo alle terme. Ci rilassiamo un pochino e niente, poi ci rilanciamo nella mischia, ecco, dal lunedì al venerdì tranquillamente. Tra l'altro ho messo su, non so se, come ho detto nel video, nel messaggio, dei peperoncini stanno venendo su, che è una meraviglia.
1: Certo, ci avete la serra praticamente, quindi.
0: Il caldo fa bene ai peperoncini, sono un po' ignorante
1: pomodori,
0: in materia.
1: Pomodori, peperoncini, credo.
0: Ah, quel tipo di ortaggio
1: credo.
0: Che...
2: Sì,
0: insomma,
2: il cayenne.
0: Il cayenne, quella tipologia, fantastico. Vabbè, quindi si dà all'orto, va alle terme e il caldo manco lo sente.
1: Beato te.
0: Bravo,
1: te.
0: Bravo, bello, Mariano, bello. Ti salutiamo.
2: Abbiamo visto che c'è tanta gente alle terme, c'è da prenotare, perché veramente sono tanti che hanno la nostra stessa idea. Adesso, io lo consiglio proprio, fa benissimo.
1: Bene, bene, grazie per averci dato anche questo spunto. Un abbraccio, Mariano.
0: Ciao.
2: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Ciao, sentiamo un messaggio vocale.
3: Buongiorno RTL, ieri pomeriggio un'ora in vasca da bagno con l'acqua fredda, mi ha rimesso al mondo. Buona giornata a tutti, Mauro da Roma.
0: Abbiamo tutti una serie di soluzioni anche dell'ultimo minuto per salvarci da questo caldo. Prima del giornale orario sentiamo un ultimo vocale.
4: Buongiorno ragazzi, Salvatore dall'Australia. Anche qua fa un caldo, non adesso, in estate, a 45-46 gradi. Io è una vita che utilizzo il pinguino. Comprato un pinguino ottimo, risparmiato un sacco di soldi e manutenzione. Se tu devi installare 800 euro per l'installazione, un altro 1000 euro e condizionatore d'aria. E poi, ma qua in Australia poi è molto facile che dopo 2 anni, 3 anni devi cambiare casa. Comprate un ottimo pinguino e risparmiate.

0: Ti chiedevo se cantare a squarciagola abbassasse un po' il caldo. Non lo so, non lo so, vediamo.
1: Dipende cosa canti, se magari pensi all'iceberg, pensi alla cosa, forse un po' il caldo
0: vero,
1: passa.
0: Vero, bravo, in questo caso passa. Ci poteva essere sicuramente un abbinamento. Allora, abbiamo terminato questa chiacchierata con voi, purtroppo per fortuna di caldo parleremo anche durante lo Stop News, adesso arrivano le notizie, ma ci lasciamo
1: con un messaggio vocale, sentiamo.
2: Buongiorno a tutto lo staff RTL, ma è tanto bello l'estate. E vabbè, si combatte col caldo, per carità del Signore. Però l'inverno è lungo e brutto. Dunque godiamoci queste belle giornate. Buona giornata a tutti.
3: Water Music Festival 2026. RTL 102.5 ti invita ai concerti dei Negrita e di John Thiele, che si terranno a luglio e ad agosto sul lago di Valbiolo, nel comprensorio Ponte di Legno Tonale. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: E sono le 7 anche a Maida, in provincia di Catanzaro.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È lunedì 29 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo. Continua l'ondata di caldo sull'Italia, oggi si dovrebbe raggiungere il picco, le cose non vanno meglio nel resto d'Europa, anche se si avvicina la tregua dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. È arrivata ieri intanto un allarme, ci racconta tutto Alessandra Giannoli.
5: Dal 21 giugno si sono registrati oltre 1300 decessi legati alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, così il capo dell'OMS Ghebreyesus. In questo momento avvertito 150 milioni di persone vivono sotto ondate di calore estremo, spesso chiamato il killer silenzioso. Le case

0: I luoghi di lavoro e le scuole europei non sono stati costruiti per queste temperature. Nei giorni scorsi la Francia ha sfiorato i 44 gradi, ma ieri si è ricominciato a respirare. L'ondata di calore nelle ultime ore si è spostata verso nord-est. La Germania continua a segnare picchi di oltre 41 gradi, caldo record anche in Polonia, nella Repubblica Ceca. Domenica difficile ieri per l'Italia, con 18 città da bollino rosso, con Toscana ed Emilia-Romagna tra le regioni con oltre i 42 gradi percepiti. L'ondata di calore oggi si andrà attenuando e il 30 giugno le temperature scenderanno a valori che si riporteranno sulla media stagionale, ma arriveranno i temporali anche di forte intensità.
1: Ora andiamo in Venezuela, dove si continua a scavare tra le macerie a oltre 4 giorni dal terremoto che ha devastato il paese. Il bilancio delle vittime ha toccato i 1450 morti, ma i dispersi restano decine di migliaia. Ci sono anche piccoli miracoli che ridanno speranza ai soccorritori. Ieri a Carabellada le squadre di ricerca di Stati Uniti e Francia hanno portato in salvo un uomo e il figlio adolescente. A La Guaira i vigili del fuoco italiani hanno individuato 3 persone vive tra i resti di un palazzo.
2: E torniamo in Italia, proseguiranno oggi le ricerche di Luigi Cavallari, il marito di Eugenia Roccella, scomparso nel lago di Vico. La ministra ieri è stata vittima di insulti sui social. Sentiamo Sergio Gatta.
3: Leggere in queste ore commenti ignobili e disumani contro Eugenia Roccella è qualcosa che fa rabbrividire. C'è un limite che non dovrebbe mai essere superato ed è quello del rispetto dovuto alla sofferenza umana. Così scrive la premier Giorgia Meloni dopo gli insulti arrivati via social al ministro della famiglia, che sta vivendo un dramma tutto personale. I sommozzatori stanno infatti lavorando senza sosta da sabato pomeriggio nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, alla ricerca di Luigi Cavallari, il marito della ministra, che è disperso dopo un tuffo nel lago. Le operazioni sono complesse, ha detto il prefetto di Viterbo Andrea Nino Caputo. Gli esperti lavorano anche con robot e droni subacquei.
1: E siamo al calcio con i mondiali. È il Canada la prima qualificata agli ottavi di finale dei mondiali grazie alla vittoria sul Sudafrica. Sentiamo Paolo Pacchioni.
4: La rete che ha mandato il Canada agli ottavi e il Sudafrica a casa l'ha segnata Eustachio al 92esimo. Il minuto del gol racconta di una beffa per i sudafricani, che ormai pensavano ai supplementari, ma il risultato è onesto. In una partita non memorabile sono stati comunque i nordamericani a fare di più, c'erano state diverse occasioni non sfruttate. Negli ottavi il Canada affronterà la vincente di Olanda-Marocco, sfida della prossima notte che si annuncia molto interessante. Prima ci saranno altre 2 partite, alle 19 il Brasile dovrà fare attenzione al Giappone, mentre alle 22:30 toccherà alla Germania contro il Paraguay.
2: È tutto, meteo e traffico.
5: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
6: Anche su un mezzo non tuo?
5: Sì.
6: E offre anche tutela legale.
5: Mi fai parlare?
6: E assistenza sanitaria e a casa.
5: Esatto, Moby, perché ACI
6: è il club sempre vicino a te.
5: Almeno la chiusura posso dirla io?
6: Ok, socia.
5: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
7: Previsioni del tempo.
8: Una buona giornata da Vanessa Minotti. Anticiclone africano ancora protagonista sull'Italia, infatti non mancheranno spazi assolati in queste prime ore della giornata, ma poi nel pomeriggio si formeranno i consueti temporali di calore sui settori montuosi, che scenderanno a tratti anche sulle pianure di nord-ovest a fine giornata. Caldo ancora davvero intenso, con picchi di 40 gradi al centro-nord. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
7: Via Radio.
9: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in graduale aumento sulla rete. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, qui ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Dalmine ed il bivio per la A58 in direzione di Milano, con tempi di percorrenza di 30 minuti. A seguire code a tratti tra Milano Est e Viale Certosa verso Torino. In direzione opposta, verso Brescia, code a tratti tra Pero e Milano Est, tempi di percorrenza 20 minuti. Ci spostiamo sulla vicina 8 Milano-Varese per segnalare code a tratti tra Busto Arsizio e Milano Nord in direzione di Milano, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Ricordo che per lavori notturni, questa sera dalle 21 alle 5 sulla 1 Milano-Napoli, chiuderà il tratto tra Parma e Terre di Canossa Campeggine verso Bologna. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia,

0: solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
1: Cominciamo la seconda ora di Non Stop News, mentre ancora tanti messaggi sul caldo stanno arrivando al 378-378-1025. Diamo il buongiorno a un uomo deumidificato, che è Enrico Galletti.
2: Ho avuto un brivido, sembrava strano, ma ho avuto un brivido di freddo. Ma come mai?
3: Ma veramente?
1: Stai male?
3: È l'emozione.
2: Caldo, freddo, caldo, freddo, freddo, caldo, occhio agli sbalzi, perché qui no, facciamo tutti col condizionatore, eccetera, eccetera, poi esci di casa e come dire, no?
3: No, io credo che il brivido sia per l'emozione di cominciare una nuova settimana in nostra compagnia.
2: Questo sempre. Allora, buongiorno, tra poco Davide Giacalone per gli ultimi aggiornamenti, ma soprattutto la lettura dei quotidiani insieme. Partiremo anche qui da questo caldo anomalo di questi giorni, anche se, come ricordavate nella linea diretta, il tempo stringe, no? Perché nei prossimi giorni potrebbe cambiare la situazione, e sappiamo che in questi casi quando cambia può fare anche dei danni.
1: Cambia in maniera repentina, diciamo, sicuramente si fa sentire.
4: Allora si parte con J-Ax, Hippie Ya, Yo.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Sono le 7:10 minuti, si apre così la rassegna stampa di oggi, lunedì 29 giugno. I titoli principali sono legati soprattutto al caldo, non solo in Italia, in tutta Europa, ma anche alle nuove tensioni intorno allo stretto di Hormuz. Buongiorno e bentornato a Davide Giacalone.
2: Buongiorno, buon inizio di settimana.
3: Buongiorno Davide, partiamo da Repubblica. Questa mattina temperature record in Europa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice 1300 i morti per il caldo, e poi il Sole 24 Ore nel taglio alto parla di lavoro per la serie L'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro, caccia mondiale agli esperti di AI, boom di offerte nel 2025, annunci in crescita del 69% sul 2024. In Italia richieste per i settori di tech, media,

0: non è che è cambiato niente. Non puoi pensare sia che tu ritenga che l'origine del caldo eccessivo sia antropica, cioè siano gli esseri umani, le emissioni di gas serra, eccetera, eccetera, sia che tu ritenga che no, sono cicli climatici plurisecolari, millenari, e quindi diciamo che ci vuoi fare, già, sventolati e non rompere l'aria, sia che tu pensi l'una, che se pensi l'altra cosa, poi la realtà non è mai né l'una né l'altra cosa, è sempre in qualche modo una via di mezzo, che il tuo problema è quello di riuscire a vivere in un mondo in cui l'energia elettrica che ti serve anche per difenderti da questo, e tra poco ti servirà per difenderti dal freddo, perché gli squilibri climatici non sono solo più caldo, più freddo, piove troppo, eccetera, eccetera. Quello che ti serve per difenderti, che abbia un costo limitato e che non arrechi ulteriore danno. Oggi la gran parte delle fonti rinnovabili di energia sono a costo imparagonabilmente più basso del gas e del petrolio, ed è al tempo stesso non emettono gas clima alteranti, che non è una cosa da scartarsi. Questo però non è che il pisce, entro questa sera cosa faccio? Fate un decreto. Che faccio? Il decreto è proibito il caldo. Sono lecite solo le temperature miti. No, fra poco arriveremo a questo, diciamo il rincitrullimento. Hai bisogno di avere un tempo che si chiama futuro, nel quale collocare delle tue azioni. Quando senti dire ma per fare queste cose ci vogliono 10 anni, e beh, perché, voglio dire, 10 anni cos'è? È un attimo. Certo, se non cominci non finisci neanche nei prossimi 1000 di anni. La stessa cosa vale, appunto, e questo è il legame con l'intelligenza artificiale. Oggi sì, ci mancano le persone che sappiano lavorare in quel settore, ce n'è un gran bisogno, ma soprattutto sia noi italiani che noi europei in generale sull'intelligenza artificiale siamo rimasti largamente indietro. Siamo rincitrulliti? Abbiamo meno capacità di innovazione? I più giovani non sanno far di conto? No, non è vero nulla di tutto questo. Il punto è che non hai un mercato unico della finanza e delle banche, quindi non hai le energie economiche per spingere quella che è l'innovazione, cioè delle scommesse che non hanno incorporato il guadagno entro qualche mese, come se invece, che so, se faccio dei mobili anziché delle biciclette o così via, non è che dice una volta che l'ho finita la vendo. È una scommessa sul futuro, e si fanno scommesse su tante cose, sapendo che alcune saranno dei fallimenti, altre saranno dei grandi successi. Ma quello stesso mondo nostro europeo che non ha il mercato finanziario per spingere tutto questo è lo stesso che, a seconda degli anni, esporta 300 o 500 miliardi di euro nel mercato americano per essere investiti. Tutto qui. Avere governi, avere parlamenti, ma questo significa avere opinioni pubbliche che pensino che l'unico tempo esistente non è il presente che guarda al passato. Questa è la questione. Cioè avere non solamente pensieri, sentimenti da tremuli sobillatori. Hanno paura del futuro, ma sono cattivissimi con quelli del passato. E chi se ne frega, sei inutile all'umanità. Devi cercare di costruire un pensiero che riguardi il futuro. Questo lega il clima, che non cambia entro questa sera, a meno che non decida da solo, e la stessa cosa vale per l'intelligenza artificiale, che tanto sarà certamente nel nostro futuro. La scelta da farsi è solamente se fai il cliente o il fornitore.
1: 7:16 minuti, tra poco continuiamo sul Sole 24 Ore, continuiamo sulle pagine economiche. Prima le informazioni di viabilità.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla rete in apertura alla 4 Milano-Brescia. Qui ci sono code a tratti tra Dalmine ed il bivio per la A58 in direzione di Milano, con tempi di percorrenza di 30 minuti. A seguire code a tratti tra Milano Est e Viale Certosa in direzione di Torino. E verso Brescia code a tratti segnalate tra Pero e Milano Est, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla vicina 8 Milano-Varese, code a tratti tra Busto Arsizio e Milano Nord in direzione di Milano, tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla 13 Bologna-Padova, incolonnamenti tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna. Infine, sulla tangenziale di Napoli ci sono code tra Viale Maddalena e Corso Mar-

0: alta verso Pozzuoli e in direzione di Capodichino, code tra Vomero e Camaldoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e allacciate sempre le cinture di sicurezza. Fate buon viaggio.
1: Grazie, buon viaggio anche da parte nostra. 7:17 minuti, allora ripartiamo dalle pagine interne del Sole 24 Ore, come detto. Tabacchi, fisco record a 15,6 miliardi, regole UE in cerca di nuovi equilibri. Nel 2025, viene spiegato, in Italia gli incassi totali da accise, IVA e imposte di consumo hanno superato di 1,7 miliardi quelli del 2019. Intanto da Bruxelles si discute ancora sulla modifica della direttiva che punta ad aggiornare e armonizzare la tassazione comunitaria.
2: Allora, nel nostro passato e quindi nel nostro presente ci sono anche delle cose che funzionano meravigliosamente bene, cerchiamo di utilizzarle anche per il futuro, che sono per esempio una di queste è la rete dei tabaccai. Chi sono i tabaccai? I tabaccai sono migliaia di piccoli imprenditori privati che lavorano per conto dello Stato. I numeri che tu hai letto sono le esazioni fiscali su base volontaria, perché sì, le paghiamo anche volontariamente, o meglio, uno magari vorrebbe comprare dei prodotti senza accise o senza IVA, ma non è previsto, però potresti non comprarli, invece li compri lo stesso, e quella è un'esazione che viene fatta dai tabaccai per conto dello Stato. E come vedete è un processo di grande successo. Ma a queste cose dovete aggiungere anche le altre esazioni che fa la rete dei tabaccai, perché vi sarete accorti che, diciamo, si possono fare un'infinità di cose in più rispetto a quelle che si facevano in passato. La digitalizzazione, la messa in rete dei punti dove il cittadino può andare, che sono molto più numerosi di ogni altro ufficio pubblico, per essere chiari, e invece questi sono privati, consente di fare una serie di operazioni, dai telefoni al pagamento delle cartelle e così via, se non si deve fare una serie di operazioni che rendono più facile la vita e che poi comportano anche al cittadino e comportano anche degli incassi per lo Stato. Quindi quello che funziona, noi non è che non lo conosciamo. Questo è un esempio che può essere allargato a tanti altri settori, perché l'innovazione corre molto più velocemente se la metti sulle gambe di chi, con una anche piccola impresa privata, deve però guardare alla propria sopravvivenza e al proprio profitto.
3: Davide, da ieri le ricerche senza esito per Luigi Cavallari, il marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, proseguiranno anche oggi. Il marito è scomparso nel lago di Vico in provincia di Viterbo. La ministra però già da ieri è stata vittima di insulti sui social. Allora, sulla prima del giornale, Tagliobasso vergogna haters contro la Roccella, la premier ignobili e disumani. Spostandoci poi sul Messaggero, sempre il commento della presidente del Consiglio, limite superato. A te.
2: Capisco, ma non condivido, anzi suggerirei un approccio diverso. Cosa volete che ci sia di politico, di parte o per parteggiare nel fatto che uno si butta da una barca e muore, cioè, o meglio scompare, insomma, è largamente probabile che non sia più fra noi. Il lutto riguarderebbe un ministro, sì, vabbè, d'accordo, puoi essere a favore o contro questo governo, perché te la prendi con un ministro, diciamo, nel momento del lutto? Ecco, quindi questa gente, questi che lo fanno, secondo me non è corretto dirgli incivili, ignobili, disumani. Bisogna cercare di trattarli per quello che sono. Siete dei falliti. Siete dei falliti rabbiosi che sperano di essere qualcuno insultando quelli che voi pensate essere qualcuno. È diciamo, il ritratto del fallimento. Grazie per la collaborazione che prestate gratis, peraltro, anzi a vostre spese, nel farci sapere che molti fra noi, ma assolutamente non la maggioranza, ci mancherebbe altro, sono solo dei falliti.
4: Sono le 7:21 minuti, pausa teatrale. Ho lasciato questo spazio perché poteva servire per una piccola riflessione. Andiamo anche a parlare di Salvini, insomma, che si è espresso nelle ultime ore, cioè sulla prima del Corriere. Salvini, voglio il Viminale, il nuovo duello con Vannacci, il generale disponibile alla coalizione col centrodestra. Come dicevo, questo lo troviamo sul Corriere, se ne parla anche sugli altri quotidiani. La Stampa titola: Salvini chiude la porta a Vannacci, i sondaggi. Oggi con lui la destra perde.
2: Allora, naturalmente ciascuno di noi può parteggiare.

0: Per Salvini, oppure può parteggiare per Vannacci, oppure può non parteggiare per nessuno dei due. Ognuno, diciamo così, se la sceglie e se la suona come gli pare. La sostanza, però, è secondo me un'altra. Perché uno dice: non ci metteremo più insieme. Questo l'ha detto Salvini. Vannacci non mi frega più. Ho capito, però ci sarebbe un problema, quello di spiegare agli elettori che sono stati fregati dal fatto che eravate messi d'accordo. Perché Vannacci non è solamente stato un candidato della Lega, è stato anche il vice segretario della Lega, cioè avete detto a tutti quanti: questo non è solamente uno che viene con noi, uno che ci accompagna per un pezzo della strada, è un pezzo organico del nostro partito. Questo bisogna spiegarlo agli elettori che li avete fregati raccontandogli una storia che vi siete accorti in brevissimo tempo non essere vera. E dall'altra parte dice Vannacci: sono disponibile all'accordo. Per carità, voglio dire, è bellissimo tutto questo, però avete votato contro il governo, avete detto che stanno sbagliando tutto, insomma, l'accordo su cosa? Ancora una volta per vincere le elezioni, cioè per fregare gli elettori. Adesso c'è la clausola di stile, funziona nello stesso modo anche a sinistra. Ma non è che se funziona nello stesso modo anche a sinistra questo assolve la fregatura che viene data regolarmente con queste false coalizioni. Sono false coalizioni, anche a prescindere da Vannacci, per la precisione. Sono delle false coalizioni. Poi il terzo elemento è che i sondaggi ci dicono che sarebbe perdente l'alleanza, dice Salvini. Sì, i sondaggi ti dicono, ma se i sondaggi dicessero il contrario, cosa faresti il contrario? No, perché a questo mondo c'è anche il giusto e lo sbagliato, non solamente il conveniente e il non conveniente. E qualche volta la faccia la si mette sul sostenere che una cosa è giusta, e se poi sbagli chiedi scusa, o viceversa, se indovini dici: ve l'avevo detto. Ma secondo me, dire mi muovo solo secondo convenienza non è che sia proprio, cioè, un esempio ecco appunto, quando si dice si cancella il futuro.
1: Allora Davide, un minuto, quello che ci resta per, a proposito di elezioni, parlare anche della legge elettorale. Pagine interne di Repubblica, braccio di ferro sulle preferenze, l'ultima offerta dei Fratelli d'Italia agli alleati, in settimana vertice forse con i leader.
0: Bisogna fare la riforma del sistema elettorale. Noi siamo i più grandi consumatori di leggi elettorali del mondo. Nessuno, cioè in Inghilterra se la tengono dall'Ottocento, noi la cambiamo ogni giro, o almeno ci proviamo a cambiarla ogni giro. Bisogna fare la riforma del sistema elettorale, che sarebbe intitolato La stabilità. Mi rifiuto di usare questa barbarie demenziale del latino, perché c'è un limite. La inventò Sartori a proposito della riforma fatta da Mattarella. All'epoca ovviamente parlamentare, lo chiamò Mattarellum, da allora è tutto in Ellum, che veramente sembra una congrega di deficienti. Comunque è intitolata alla stabilità. Ci vuole per la stabilità. Scusate, ma gli occhi ce li avete per guardare? L'attuale legislatura, che è stata eletta con quello che era nuovo sistema elettorale prima, quando non ve ne siete inventati un altro, e con quel sistema elettorale mi pare stabile. Se poi volete sostenere che questa legislatura è stabile, ma non è produttiva, perché ciascuna coalizione ha al suo interno gli occidentalisti e i putiniani, i tassatori e i distributori e così via, cioè ogni coalizione ha al suo interno tutto il contrario di tutto, ci avete ragione, ma non lo cambiate col sistema elettorale, perché il sistema elettorale sarà sempre quello delle alleanze, e quindi si tornerà a dire: a sinistra bisogna tenersi tutti, a destra bisogna tenersi tutti. Questa non è la stabilità, questa è la marmorizzazione dei contrasti.
2: 7:26 minuti, grazie a Davide Giacarone, a domani intorno alle 7:10, buon lavoro, buona giornata.
0: Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
3: Grazie Davide, a domani. Partiamo dai mondiali per leggere i quotidiani sportivi. La Gazzetta titola Maraleo, Messi record, vuole battere Diego, nessuno come lui, 19 gol a segno per 7 gare di fila. E ora l'ultima magia, rivincere la Coppa dei Sogni. Di spalla si parla della Formula 1, il GP d'Austria, Kimi, un podio d'oro, trionfa Russell, Ferrari flop. In apertura sul Corriere dello Sport, almeno Chalobah, Inter, altro rischio, ausilio forte sul Chelsea. Ne parliamo tra poco in diretta.
4: RTL 102.5. RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero!
9: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
10: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
11: E tu ce l'hai?
10: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
14: Dobbiamo parlare.
15: Lo sapevo.
14: Di questi continui alti e bassi.
15: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
14: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
16: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. Est Energy S.p.A.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Raggiunto un accordo tra Stati Uniti e Iran per fermare gli attacchi che nelle ultime ore hanno messo a rischio la tregua, lo scrive Axios, le due delegazioni si incontreranno domani a Doha per parlare dello stretto di Hormuz.
1: E in Libano il presidente del Parlamento Nabih Berri ha dichiarato che l'accordo quadro siglato con Israele sotto l'egida degli Stati Uniti non sarà adottato, ritenendo che non garantisca i diritti del suo paese. Hezbollah ha fatto sapere di riservarsi il diritto di difendere la patria dopo gli attacchi condotti da Tel Aviv nel sud del Libano.
0: Temperature record in Italia e in Europa, il picco del caldo è atteso in giornata, le città restano con massime vicine ai 40 gradi, le prime piogge sono attese da domani, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità dal 21 giugno sono oltre 1300 i decessi legati alle alte temperature in Europa.
1: Matteo Salvini ha chiuso ieri la tre giorni dei giovani della Lega a Milano Marittima. Il segretario della Lega ha attaccato Vannacci. Non porto rancore, per me delusione umana, non politica, ha dichiarato il vice premier, che poi ha affermato di puntare al Viminale nella prossima legislatura.
0: Proseguiranno oggi le ricerche nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso dopo un tuffo. Le operazioni sono rese più complicate dalla limitata visibilità nell'acqua. I soccorritori al lavoro con sonar, droni subacquei ed ecoscandagli.
1: Commenti ignobili e disumani, lo scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in merito agli insulti social contro la ministra Roccella. È stato superato il limite, quanto è accaduto è anche frutto di un clima avvelenato che alcuni hanno alimentato per troppo tempo, afferma ancora la presidente del Consiglio.
0: Siamo ai mondiali di calcio con la vittoria per 1-0 sul Sudafrica. Il Canada si è qualificato agli ottavi di finale, affronterà la vincente di Olanda-Marocco. Oggi si giocano anche Brasile, Giappone, Germania-Paraguay. RTL 102.5 segue le partite con lo speciale Noi Dire Mondiali. A dopo.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: però boh, meglio di no.
1: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
2: Cari amici, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Ariete, peccato che certi dubbi e alcune insicurezze si facciano sentire proprio ora. Ora che la luna piena sembra chiedervi invece uno sforzo in più per ripartire con il lavoro. Cari Toro, la luna, solida come voi, vi renderà spesso insofferenti verso tutte quelle cose poco chiare che non sopportate e che non avete voglia di gestire e di vivere. Cari Gemelli, il vostro amatissimo Mercurio smette di funzionare, rendendovi meno decisi e risoluti con le questioni pratiche e materiali. Ripensate a sforzi e impegni, rimandate. Cancro, Mercurio e la Luna piena collaborano per spiegarvi come ci siano cose che devono essere riviste, ripensate e migliorate. Meglio non esagerare con i progetti e le ambizioni. Amici del segno del Leone, imparate a non prendervela per certe cose che non potete in alcun modo controllare, per tutto ciò che accade senza un motivo. Non sentitevi responsabili di tutto. Vergine, attenzione a come vi comporterete con una persona amica, a quello che direte e che dimostrerete con i fatti, con i gesti, perché tensioni e incomprensioni sono possibili. Cari Bilancia, sarete divisi tra Luna e Mercurio in bilico, cioè tra la voglia di chiarezza lunare e i dubbi irrisolvibili di un pianeta che si sbaglia. Non è il momento per le grandi ammissioni. Scorpione, malgrado i dubbi e le parole resi concreti dal caos mercuriale, non mancherete di parlare chiaro, affermando e ammettendo i vostri pensieri e le intenzioni. Sagittario, qualcuno capisce di sbagliare mentre fa qualcosa, mentre si impegna per ottenere un risultato. Noterete insomma pentimenti e ripensamenti, ma voi non centrate. Capricorno, la luna è piena del vostro segno, quasi a volervi ricordare l'importanza e la forza dei sentimenti di quelle persone che hanno pur sempre un peso e un ruolo. Cari Acquario, mettete a fuoco una piccola verità, ovvero che ci sono cose che non potete in alcun modo controllare, che ci sono situazioni che seguono il loro destino. Infine, amici del segno dei Pesci, Mercurio smette di funzionare dal trigono, per questo avrete a che fare con persone che non hanno più le idee chiare e che non sapranno spiegarvi una direzione precisa.
3: E rieccoci, 7 e 40
1: Speciale mondiale.
4: Hai fatto le prove.
3: Lo vedi.
4: Allora, parliamo di mondiali. Abbiamo in collegamento la nostra squadra di cronisti, con ognuno di loro, come ogni mattina, del resto approfondiamo un tema. Sono iniziati i sedicesimi di finale con la sfida fra Canada e Sudafrica. Allora, cominciamo da qui. Che partita è stata? Lo chiediamo ad Andrea Salvati. Ciao Andrea, buongiorno.
5: Buongiorno. Con la prima squadra qualificata agli ottavi di finale, il Canada, che ieri sera nel primo dei sedicesimi con il Sudafrica ha trovato la vittoria a tempo scaduto, quando ormai insomma il match sembrava destinato ad andare ai supplementari e eventualmente ai calci di rigore, con un'invenzione di Eustachio, un tiro dal limite al 92esimo che regala appunto la vittoria al Canada. Partita che insomma non è stata sicuramente tra le più emozionanti viste finora in questi mondiali, il primo dei sedicesimi di finale. Questa notte invece c'è un'altra grande partita dalla quale uscirà poi la squadra che affronterà negli ottavi di finale proprio il Canada. Si gioca Marocco-Olanda, partita che seguiremo con lo speciale qui su RTL 102.5, sperando, ma io vi dico sicuramente, sarà una partita molto più emozionante di quella seguita ieri sera fra Sudafrica e Canada, con la vittoria del Canada. A domani, ciao!
6: Grazie Andrea Salvati. Alle 19 scenderà in campo invece il Brasile contro il Giappone. Allora ci racconta tutto Nicolò Pompei, buongiorno.
7: Buongiorno a tutti. Sì, si parte questa sera alle 19, sedicesimi di finale Brasile-Giappone, si gioca a Houston negli Stati Uniti, una partita in cui il Brasile è ovviamente ampiamente favorito, la squadra di Ancelotti è cresciuta nel corso di questo mondiale e dovrà fare a meno però ancora di Rafinha, uno dei giocatori migliori che si è infortunato nella seconda partita dei gironi. Attenzione però al Giappone, perché il Giappone è una squadra pericolosa, è una squadra capace di battere allo scorso mondiale Germania e Spagna, una squadra che in amichevole, nell'ultima amichevole tra Brasile e Giappone, ha vinto per 3-2, quindi è una squadra che davvero gioca un po' in maniera sfacciata, se vogliamo, nel senso buono del termine, contro le squadre più forti. Dobbiamo scordarci il Brasile del gioco bonito, il Brasile che gioca dominando ogni avversario. È un Brasile diverso, è il Brasile di Carlo Ancelotti, ed è un Brasile che però sta accettando le idee di Carlo Ancelotti, quindi ovviamente mi aspetto una vittoria della Seleção, ma attenzione a sottovalutare il Giappone.
8: Assolutamente, quindi staremo a vedere, grazie a Nicolò Pompei. E poi in tarda serata si giocherà la Germania e poi nella notte la sfida tra Olanda e Marocco. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Te lo chiediamo a Tommaso Angelini. A te, buongiorno.
9: Buongiorno a tutti. Alle 22.30 occhi puntati su Germania-Paraguay. I tedeschi partono con i favori del pronostico dopo aver chiuso il girone al primo posto e aver segnato 10 gol nella prima fase con ben 7 marcatori diversi. La squadra di Nagelsmann può contare poi su un attacco ricco di soluzioni, con Undav autore fin qui di 3 reti senza mai partire titolare, pronto a essere decisivo anche a partite in corso. Il Paraguay però è una squadra molto organizzata, arriva da 2 gare senza subire reti e proverà a giocarsi tutto con una difesa compatta e le ripartenze. La nazionale teutonica però è sicuramente superiore ai sudamericani. Nella notte alle 3 italiane spazio a quella che sulla carta è la sfida più equilibrata dei sedicesimi, Olanda-Marocco. Gli Orange hanno impressionato con 10 gol nella fase a gironi e uno dei migliori attacchi del torneo, mentre il Marocco è ancora imbattuto e ha confermato la solidità che lo aveva portato fino alla semifinale del mondiale in Qatar. Una sfida apertissima quindi, dove l'Olanda però è più forte sulla carta. Olanda-Marocco la seguiremo nel nostro speciale Noi Dire Mondiali su RTL 102.5 questa notte. Buona giornata e un buon inizio settimana a tutti.
10: Grazie a te Tommaso Angelini. Allora, questo sui, diciamo, i singoli match, il punto, anzi è il caso di fare anche un punto più in generale. Diamo uno sguardo al tabellone con Paolo Pacchioni, tabellone che appare un po' sbilanciato, è vero?
11: Sì, buongiorno anche da parte mia. In effetti è vero, per esempio l'Argentina, che è uscita benissimo dalla fase a gironi con 3 vittorie su 3, 6 gol di Lionel Messi, è finita dalla parte più comoda del tabellone. Non dovrebbero esserci grandi ostacoli per l'albiceleste fino alla semifinale, quando potrebbe incontrare il Brasile. Brasile che peraltro nei quarti potrebbe vedersela contro l'Inghilterra, quindi anche la sfida con gli inglesi potrebbe essere una delle prospettive per l'Argentina. Dall'altra parte del tabellone invece ci sono squadre europee che subito si potrebbero affrontare, per esempio la Francia, che è una delle squadre che è uscita meglio dalla fase a gironi, già negli ottavi di finale potrebbe incrociare la Germania. E da quella parte del tabellone ci sono altre europee importanti, la Spagna, che negli ottavi dovrebbe vedersela con la vincente di Portogallo-Croazia, che è un sedicesimo di finale che vale un quarto di finale come minimo. Quindi diciamo che insomma è un pochino più complicata la strada per le europee, un pochino più semplice per l'Argentina. Questo naturalmente sulla carta, poi le partite vanno giocate sul campo.
4: Grazie allora Paolo Pacchioni e a tutta la nostra squadra di cronisti mondiali per questo approfondimento che torna quotidianamente come un diario. Tra poco i motori invece del weekend.
12: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
14: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
16: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli €4,29. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
15: E dai Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
17: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
18: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
17: Questo finché non passi a Eolo.
19: E allora tutto diventa più...
17: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
20: No, sì!
21: Brava!
20: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
21: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
20: Un appuntamento galante?
21: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
22: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
23: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: Yeah!
0: Uno c'è!
1: Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: Cattive, cattive abitudini, eccoci qui alle 7:51 minuti, la pagina sportiva è stata già aperta con i mondiali, continuiamo adesso come dicevamo con i motori, spazio Formula 1, subito andiamo in Austria, questo weekend si correva proprio sul circuito austriaco e facciamo il punto come sempre con Carlo Banzini che torna a trovarci di Sky Sport Formula 1. Ciao Carlo, bentornato.
1: Ciao, buongiorno. Ciao.
2: Buongiorno, buongiorno a te. Allora cominciamo col dire che quella di ieri è stata una gara perfetta per Russell e le Mercedes, le stelle d'argento, beh insomma sono sempre un gradino più avanti delle altre, anche la Red Bull di Verstappen che ieri devo dire ha fatto una gara straordinaria, Carlo.
1: Sì, weekend perfetto per George Russell, ne aveva bisogno anche dopo un po' di episodi sfortunati, ha avuto la fortuna dalla sua già dalla qualifica con la bandiera gialla e non la doppia bandiera gialla, è stato bravo in quella situazione a approfittare di un errore incredibile e clamoroso da parte della direzione gara e andare a prendersi così la pole position e mettere il primo tassellino per poter poi in qualche modo diciamo dominare il Gran Premio, anche se poi il vantaggio su Verstappen è stato minimo. Un'ottima Red Bull, ma ha portato anche un grande pacchetto di sviluppo e ha funzionato, e poi Antonelli si è tra virgolette accontentato della terza posizione da leader, da gran leader del mondiale qual è, con qualche rimpianto per degli errori commessi, ma comunque con esperienza che si porta a casa e la consapevolezza di essere pilota estremamente veloce sempre.
0: Assolutamente sì Carlo, ma proprio rimaniamo su Kimi, c'eravamo un po' abituati a vederlo molto vincere la vincente, secondo te nella gara specificamente di ieri è stato penalizzato dalla qualifica un po' caotica di sabato oppure Russell era veramente più forte?
1: Sicuramente partire quarto non aiuta, non è partito benissimo nel senso che è stato un po' confuso il suo primo giro perdendo così la posizione su Max Verstappen che poi gli è costata fino alla fine, non è stato aiutato a livello di strategia dalla squadra, però il massimo credo che avrebbe potuto ottenere sarebbe stato chiudere in seconda posizione. Aveva nel piede anche di poter vincere questo weekend, però per vincere i mondiali bisogna essere i punti più belli e più importanti e più pesanti sono quelli di quando non vinci, di limitare i danni al massimo. Io credo che questo terzo posto sia un ottimo comunque passaggio per Kimi in un weekend dove è stato più forte il suo compagno di squadra.
2: Carlo, nel salutarci a proposito di limitare i danni, ieri l'ennesima delusione per la Ferrari, no? Quali sono le cause secondo te?
1: È stata una doccia fredda perché poi si arrivava dalla vittoria a Barcellona, vi posso assicurare che tutto il pre-gara è stato incentrato sul fatto che ok Mercedes è più forte ma ci proviamo e poi ti trovi addirittura dietro alla Red Bull e dietro anche alla McLaren, la Ferrari esce dall'Austria come quarta forza di questo weekend. L'altura, uno dei problemi di un motore con un turbo molto piccolo che quindi forse ha subito tanto questa prima gara in altura, una pista di motore. E adesso vediamo, Silverstone l'avevamo già anticipato, comunque un'altra pista di motore come poi Spa, però Silverstone ha delle curve vere dove la Ferrari è molto competitiva, quindi per fortuna si corre subito così i nostri dubbi ce li togliamo subito già domenica con il Gran Premio di Gran Bretagna.
0: Infatti siamo in Gran Bretagna, grazie a Carlo Manzini di Sky Sport Formula 1, appunto ci sentiamo nel prossimo fine settimana, presto.
1: Ciao, buona settimana a tutti.
3: Grazie Carlo, subito dalla Formula 1 alla MotoGP, questo weekend si correva il GP d'Olanda, allora ritroviamo il nostro inviato speciale Max Biaggi, buongiorno, ben ritrovato.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
5: Buongiorno Max, allora com'è andata? Intanto augura, no? Che torna, insomma sale in classifica, arriva al quarto posto, una bella soddisfazione, che gara è stata?
4: È stata una gara abbastanza movimentata, il primo e il secondo posto è stato terreno del team Trackhouse che usa l'Aprilia ufficiale come proprio il team di Noale, ma è stato molto bravo Ai Ogura che è partito un po' in sordina in terza posizione, pian piano è andato in testa e ha impresso un ritmo troppo elevato per tutti, ha inseguito il suo compagno di squadra Fernandez secondo, terzo Martin che scattava dalla pole position ma non è riuscito a tenere il ritmo.
2: E Max, un Bezzecchi un po' sotto pressione almeno da quello che abbiamo visto.
4: Bezzecchi è riuscito a tornare nelle prime quattro posizioni, una brutta partenza, ma poi ha fatto un errore e purtroppo è caduto nella parte più veloce del tracciato. Si pensava a un problema fisico, poi alla fine in ospedale hanno escluso ogni rottura, ogni frattura, però ecco, ha perso altri punti in campionato, comincia a essere un po' più complicato.
3: Certo, certo. E poi Bagnaia, che è stato fermato da un problema tecnico.
4: Sì, purtroppo è stato sfortunato, perché stava andando molto bene, era lì nel gruppo di testa, ma sembra un problema ai freni, ma non è stato poi dichiarato nulla.
5: Ecco Max, tra l'altro torno un attimo solo su Bezzecchi, è vero che ha bisogno di una vacanza, lo diceva insomma anche la Didi Aprilia, è quello il punto?
4: Allora, però sicuramente in un momento difficile di pressione ha perso la leadership del campionato per il suo compagno Martin, che ora è in testa. Ma ci sono talmente ancora tante gare che tutto può accadere.
2: Senti, a Bagnaia dobbiamo fare però gli auguri, perché è diventato papà, tra l'altro a pochissimi minuti dalla gara.
4: Infatti auguri a Bagnaia, perché comunque diventare padre è sempre una cosa fantastica e spero che abbia arrivi anche il momento suo un po' più di fortuna anche per lui.
2: E allora, prossimo appuntamento nel salutarci in Germania sarà il 12 luglio.
4: Sì, dal 10 al 12 è il weekend tedesco. Ci risentiamo da lì e si rimescoleranno un po' le carte, perché quello è sempre stato terreno di caccia di Marquez, che è giunto solo settimo ieri, e perché ha sempre vinto nelle edizioni passate. Vedremo se sarà ancora in grado di farlo.
2: Grazie al nostro inviato speciale Max Biaggi. Ci sentiamo lì, a presto.
4: A voi, ciao ciao.

0: Joe Cocker, chiudiamo così la seconda ora di Non Stop News, pronti a dare la linea a Giovanni Perria con le ultime notizie nel giornale orario.
1: Anche a San Marcello in provincia di Ancona, le 8 e un minuto, buongiorno.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È lunedì 29 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria e Lucrezia Bernardo. Si avvicina la fine dell'eccezionale ondata di caldo che sta interessando l'Italia e il resto d'Europa, con temperature che in molti paesi hanno toccato livelli record. Sentiamo Alessandra Giannoli.
4: Temperature record in Italia e in Europa: Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra 25. Oggi il nostro paese sarà ancora stretto nella morsa dell'afa, con 18 città da bollino rosso. Domani arrivano le piogge con fenomeni temporaleschi sparsi, anche di forte intensità, caldo estremo in Repubblica Ceca, Polonia, Germania, con picchi di 41 gradi nella regione di Berlino, mentre tira il fiato la Francia dopo 11 giorni di calura soffocante. Il caldo che tiene in scacco il vecchio continente fa registrare numeri preoccupanti. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i decessi legati alle alte temperature in Europa, il luogo in cui il clima si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di calore estremo. Un killer silenzioso, sottolineato il capo dell'OMS Ghebreyesus, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature.
1: Ora in Venezuela, dove continua la corsa contro il tempo dei soccorritori dopo i terremoti che hanno devastato il paese. I morti sono 1450, ma nel weekend sono 33 le persone estratte vive dalle macerie. I vigili del fuoco hanno individuato 3 superstiti alla Guaira.
3: La cronaca: ancora nessuna traccia del 43enne bengalese ricercato per il triplice omicidio di Roma, Tommaso Angelini.
5: Posti di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni e capolinea degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e alle frontiere. È scattata una vera e propria caccia per rintracciare l'uomo sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia venerdì sera in un appartamento alla periferia di Roma. Si tratta del 43enne bengalese Shahadat Hossein, ricercato in tutta Italia. La sua fotografia è stata diffusa dalle forze dell'ordine e sono già arrivate decine di segnalazioni, una delle quali ha portato a un controllo su un treno a Bologna, conclusosi però con un falso allarme. Gli investigatori ritengono che possa trovarsi ancora nella capitale, ma non escludono un tentativo di fuga verso l'estero, dove vivono la moglie e i figli. Si cerca anche in casolari abbandonati e aree isolate. Intanto resta ricoverato in condizioni gravi, ma vigile il figlio ventenne della coppia, unico sopravvissuto alla strage. Le autopsie sulle 3 vittime saranno eseguite nei prossimi giorni.
1: Siamo ai mondiali di calcio. È il Canada la prima squadra qualificata agli ottavi di finale dopo la vittoria per 1-0 sul Sudafrica. Oggi invece altre 2 partite dei sedicesimi di finale. Nicola Pompei.
6: Gran parte degli italiani questa sera tifferà per una sola nazionale, quella allenata da Carlo Ancelotti, ovvero il Brasile. Alle 19 il fischio d'inizio dei sedicesimi di finale contro il Giappone. La Seleção parte ovviamente favorita, ma attenzione a sottovalutare i nipponici, una squadra che non ha nulla da perdere, che non rinuncia ad attaccare contro chiunque e che 4 anni fa ai mondiali riuscì a battere Spagna e Germania. Il Brasile però è in crescita e il recupero di Neymar può essere rilevante in una partita così importante. Alle 22:30 sarà il turno di Germania-Paraguay. Sulla carta non c'è storia, tutti si aspettano una passerella dei tedeschi verso gli ottavi, ma l'ultima sconfitta nel girone contro l'Ecuador ha creato qualche dissapore all'interno dello spogliatoio e ha mostrato i limiti difensivi. Infine, nella notte, alle 3, Olanda-Marocco, match equilibratissimo per ciò che hanno fatto vedere entrambe nei rispettivi gironi. Il Marocco è stato in grado di dominare il Brasile per 60 minuti. L'Olanda è una macchina da gol, ne ha segnati 10 in 3 partite. Chi vince affronta agli ottavi il Canada, che ieri ha battuto il Sudafrica.
3: E ora grande attenzione alle informazioni e agli aggiornamenti sul meteo.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Previsioni del tempo.
0: Direi che dopo il weekend che abbiamo passato, oggi più che mai pendiamo tutti dalle labbra di Paolo Corazzon, Trebimeteo. Buongiorno Paolo.
9: Buongiorno Massimo, davvero anche ieri punte di 40, si sono viste anche i 41 gradi, ma non intendo sul cruscotto delle macchine che lì è anche più probabile, intendo come temperature meteorologiche, quindi all'ombra misurate in determinate condizioni, valori davvero insopportabili, ma siamo vicini alla svolta, come vi prometto da giorni, il 1° di luglio, quindi mercoledì, sarà la giornata in cui finalmente aria un pochino più fresca raggiunge il nord Italia e poi giovedì anche il centro-sud, quindi insomma tra mercoledì e giovedì le temperature si riportano su valori più sopportabili, arriva anche aria più secca, però ecco rovescio della medaglia è temporalini barra temporaloni che faranno la loro comparsa. Già guarda, ieri se ne è visto qualcuno all'estremo nord-ovest, anche a Torino, oggi Alpi, Prealpi e sempre il Piemonte, domani cominciano a scendere anche verso la pianura padana, insomma il mercoledì il nord vedrà dei temporali anche forti che poi si spostano al centro-sud, quindi rimaniamo in campana perché finisce il caldo ma abbiamo rischio grandine adesso da controllare, insomma si passa dalla padella alla brace,
0: ecco, e ci lamenteremo della pioggia dopo esserci lamentati del caldo, e quello è il mestiere nostro. Grazie Paolo Corazzone, un abbraccio, a domani.
9: Ciao.
2: Via Radio.
10: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Il traffico è in progressivo aumento sulla rete. Apriamo con la A14 Bologna-Taranto, qui per un incidente in cui sono rimaste coinvolte due autovetture. Ci sono 3 km di coda in aumento tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Sempre sulla A14, ma in direzione di Ancona, code a tratti per il traffico intenso tra Bologna-San Lazzaro ed Imola, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla A4 Milano-Brescia, code a tratti tra il raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa verso Torino, 20 minuti la percorrenza del tratto. In direzione opposta verso Brescia, tra Pero e Milano Est, 35 minuti il tempo di percorrenza. Sulla 11 Firenze e Pisa Nord, code a tratti tra Lucca ed il Bivio per la 1 verso Firenze con tempi di percorrenza di 45 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Allacciate sempre le cinture di sicurezza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
12: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
0: Eccoci qui, allora la terza ora di Non Stop News, un abbraccio a tutti gli installatori, dei climatizzatori, in questo periodo grande lavoro, sono tutti sold out, non sanno da che parte girare.
13: Non sanno da che parte cominciare, stavo guardando una classifica oggi che viene messa nelle pagine interne della stampa, l'Italia è il secondo paese che ha aumentato le vendite di climatizzatori più in assoluto in Europa, al primo posto c'è la Francia, quindi dobbiamo dire.
1: Devo dire si sta meglio col condizionatore acceso.
0: Certo che chiamare adesso per farselo installare
1: è un po' di coda. Qualcienone.
0: Sì.
14: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Eccoci qui, caro G. Manu, ciao. Alle 8:13 minuti abbiamo così aperto ufficialmente la terza ora di Non Stop News. Abbiamo tanto parlato di caldo questa mattina con i nostri ascoltatori. Devo dire che continuiamo a farlo anche fuori onda, perché veramente è il temone di queste ore, di questa settimana quantomeno. E vogliamo, insomma, un po' approfondire e capire anche come ci siamo arrivati qui e come andrà anche prossimamente. Ci ha raggiunti Marco Morabito, che è il primo ricercatore del CNR, guida la piattaforma World Climate, appunto del CNR, che studia l'impatto del caldo sulla sicurezza dei lavoratori. Buongiorno e benvenuto, Morabito.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: Buongiorno, allora quanto c'è di anomalo davvero in questa fase di grande caldo che sta coinvolgendo non solo l'Italia, ma l'abbiamo detto anche l'Europa?
1: Sì, l'anomalia è chiara, voglio dire, ci troviamo nel mese di giugno e purtroppo dobbiamo gestire una situazione che non dovrebbe essere presente in questo periodo, con una persistenza di caldo anomalo che oramai sta superando i 10 giorni, quindi 10 giorni continuativi con valori di temperature veramente molto alti. Il problema è che purtroppo questa situazione non è più così anomala, semplicemente perché si ripete con una grande frequenza un po' tutti gli anni, quindi sta diventando una situazione paradossalmente sempre più stabile alla quale con la quale dobbiamo conviverci.
3: Ecco, Morabito, infatti spesso, no, soprattutto ultimamente, insomma, in queste settimane si parla anche di come potrebbe cambiare l'approccio rispetto a quei settori, quei mestieri che insomma sono più a rischio. Ma allora come si può modificare davvero l'approccio? Cioè, si parla di turni di lavoro differenti, di sospensione magari di determinate categorie. In quale modo si può agire?
1: Qualcosa sta cambiando la cultura e l'attenzione verso questa tematica. Basta vedere nello specifico per il settore dei lavoratori tutte le ordinanze che sono state emesse nella maggior parte delle regioni italiane, in 18 regioni addirittura. Queste ordinanze sono state emesse prima nella maggior parte delle regioni, in 16 regioni, prima addirittura dell'inizio dell'estate astronomica, quindi prima del 21 giugno. Quindi vuol dire che c'è un'attenzione molto importante verso questo, verso la protezione della salute dei lavoratori. C'è stato anche recentemente il decreto, il numero 107, per la tutela, per la realizzazione di opere infrastrutturali in contesti proprio di emergenza climatica, quindi un decreto legge che permette l'accesso ad alcune categorie di lavoratori. Purtroppo è ancora incompleto, perché riguarda fondamentalmente i lavoratori dell'edilizia e dell'agricoltura. Rimangono fuori ancora tanti lavoratori che sono particolarmente esposti. Quindi diciamo un'attenzione c'è, stiamo diciamo sulla strada giusta, ma c'è ancora tantissimo da fare. C'è una sensibilità verso questo rischio silente che, a differenza di altri eventi meteoclimatici, non ha quella spettacolarità distruttiva e quindi fa il suo effetto è silenzioso e lo si vede nel tempo, perché intacca la salute e fondamentalmente diciamo poi disidrata le persone, rendendole poi più via più vulnerabili.
2: Certo, un'emergenza quella del caldo estremo che mette a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori, di lavoratrici in Italia, solamente in Italia. E quindi da un lato le limitazioni orarie, lo stop per alcune fasce dei lavori all'aperto, ma dall'altra ricordiamo che ci sono proprio dei lavori che devono fermarsi, perché questo troppo caldo rende insufficienti anche le limitazioni orarie, e per questo è stata varata, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, anche una forma di cassa integrazione in deroga.
1: Sì, esattamente, proprio quello a cui facevo riferimento prima, questo decreto legge il numero 107 riguardante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del PNRR, nonché ulteriori disposizioni.

0: disposizioni finanziarie urgenti che riguardano proprio quelle legate all'emergenza climatica. Però ecco, diciamo, la riorganizzazione degli orari di lavoro, quindi nelle ore meno calde, quindi iniziare il proprio turno di lavoro alle 5 o alle 6 di mattina, pause programmate, favorire l'idratazione, l'accesso a acqua fresca e potabile, il fatto di avere disponibili dei sistemi di allerta specifici e che permettono di valutare il rischio in vari scenari espositivi, l'utilizzo anche di dispositivi o di strategie per ridurre appunto l'esposizione, mm-hmm. e tanta attività legata alla formazione, la formazione dei lavoratori e dei datori di lavori, di lavoro, appunto per riportare per bene, certo, quello che è il rischio da caldo.
1: Nel salutarci, quello dell'idratazione è un tema fondamentale. Secondo lei siamo sufficientemente attrezzati per garantire acqua potabile non solo ai lavoratori ma anche agli anziani, a chi si trovasse, no, all'esterno delle ore di punta?
0: Ma questo mi sembra, diciamo, fondamentale. Dobbiamo, diciamo, riuscire a garantire questo bene primario, che appunto permettere ai lavoratori di convivere con questa emergenza, e chiaramente poi le persone più anziane in questo caso vanno anche aiutate, vanno sorvegliate per appunto permettergli di superare queste situazioni particolarmente critiche, che come dicevo in precedenza purtroppo non è più una situazione, una criticità emergenziale, ma purtroppo inizia a essere una situazione strutturale con la quale, diciamo, dobbiamo veramente organizzarci, essere in grado di gestirla.
2: Certo, grazie. Allora intanto a Marco Morabito, primo ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, per essere stato con noi questa mattina. Una buona settimana.
0: Grazie a voi e molta prudenza, mi raccomando.
3: Proseguiranno oggi le ricerche nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso dopo un tuffo. Le operazioni sono rese complicate dalla limitata visibilità nell'acqua, i soccorritori al lavoro con sonar, droni subacquei ed ecoscandaglio.
1: Raggiunto un accordo fra Stati Uniti e Iran per fermare gli attacchi che nelle ultime ore hanno messo a rischio la tregua. Le due delegazioni si incontreranno domani a Doha per parlare dello stretto di Hormuz.
3: E la Corea del Sud investirà circa 650 miliardi di dollari nello sviluppo di data center per l'intelligenza artificiale entro il 2035, nell'ambito della strategia governativa per rafforzare la leadership del paese nelle tecnologie avanzate. Sono pronti investimenti per più di 500 miliardi di dollari per realizzare un nuovo polo per la produzione di semiconduttori. Alle 8:20 è tutto, adesso ci sono le notizie sul traffico.
4: Via Radio.
5: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete in apertura alla A4 Milano-Brescia. Qui ci sono code a tratti per il traffico intenso tra il raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa verso Torino, con tempi di percorrenza di 20 minuti. In direzione opposta verso Brescia, code a tratti segnalate tra Pero e Milano Est, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Ci spostiamo sulla vicina 8 Milano-Varese, code a tratti tra Busto Arsizio e Milano Nord verso Milano, tempi di percorrenza 20 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, incolonnamenti tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna con tempi di percorrenza di 20 minuti. In direzione opposta tra San Lazzaro ed Imola si impiegano circa 20 minuti. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio.
6: Grazie, ci sentiamo più tardi con nuovi aggiornamenti. 8:22 minuti, leggevo sul Messaggero un'intervista al professor Sani del Gemelli di Roma, al quale hanno chiesto tutte le classiche, i classici consigli, no? Cosa fare per cercare di ridurre il caldo, per essere diciamo attenti, e lui dice per esempio la cosa utile, oltre a limitare ovviamente l'uso di alcol, il fumo, bla bla bla, ecco, occorre mantenere una vita sociale, perché questo aiuta a stare insieme agli altri, possibilmente però la mattina presto o la sera. Quindi facciamo aperitivo alle 5:30 del mattino.
1: Con contatto o senza?
6: No, senza contatto.
1: Sai, quelli che ti abbracciano strette di mano. Cioè, sospendiamolo in via cautelativa.
3: Suda.
7: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Vieni da MD per una qualità top.
3: Senza spendere una fortuna, Antonella.
4: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza. Trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
9: Pizzurisce elettrica, il piacere del clima ideale.
10: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
9: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
11: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One. Perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: C'è Madonna su RTL 102.5, Ghost Town alle 8.30 minuti. Allora, torniamo sulla situazione in Venezuela. Si continua a scavare per cercare di salvare la donna con due figli che sta rispondendo ancora ai messaggi dei nostri vigili del fuoco che sono lì arrivati alla Guaira per cercare di dare una mano. Il nostro paese è stato tra i primi che si è mosso per mandare lì una missione composta da vigili del fuoco, personale sanitario, protezione civile. Allora, ci colleghiamo direttamente lì con il Venezuela, con il capo missione della protezione civile Paolo Vaccari. Buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a voi.
2: Buongiorno, allora partiamo dal vostro impegno, se le va insomma di raccontarcelo, e naturalmente un punto anche sulla situazione a 4 giorni dal disastro.
1: Venerdì 26 è iniziata la missione italiana della protezione civile, una missione composita a cui hanno partecipato diverse strutture che compongono il Sistema Nazionale di Protezione Civile. I Vigili del Fuoco, una parte centrale per la ricerca e soccorso, che è la, diciamo, la parte essenziale in una primissima fase di un'emergenza come quella che è accaduta a Caracas, la componente sanitaria proveniente dai diversi sistemi regionali e una componente tecnico-amministrativa e logistica a supporto dell'Unione Europea. La situazione a distanza di 3 giorni è quella che le strade della Guaira sono piene di soccorritori, perché oramai sono arrivate squadre da tutto il Sud America, dal Nord America e dall'Europa, e c'è una risposta da un punto di vista dei soccorritori che è sempre più funzionale. Certo, le speranze a distanza di 3 giorni di poter trovare ancora delle persone vive è sempre più remota.
3: Ecco, Vaccari, lo diceva anche lei, no? Tante squadre in movimento dal Sud America, dall'Europa. Allora, come siete stati accolti dalle autorità locali e com'è il dialogo con le forze già in campo?
1: La squadra italiana è stata accolta dal governatore locale e dal vice ministro degli esteri. Quindi è stata, come dire, anche una piccola cerimonia molto partecipata che ha sicuramente dato anche una spinta in più ai soccorritori a partecipare.
4: Assolutamente. Ci racconta magari anche proprio qual è la vostra routine, come state operando?
1: Le nostre giornate sono giornate molto lunghe.

0: essenzialmente. Per alcuni si compongono di tutta la notte e parte del giorno, per altri di buona parte del giorno e alcune ore della notte. Si lavora sulla base di quello che sono le esigenze, le richieste, l'attività di ricerca e soccorso per squadre dei vigili del fuoco è qualcosa che va in continuo H24.
1: Certo, assolutamente. Macari, quali saranno i prossimi step del vostro impegno lì e quanto vi fermerete ancora? Arriveranno altre forze? Ci spieghi.
0: I prossimi step per le prossime giornate saranno quelle di continuare ancora nella ricerca e quindi abbiamo ancora qualche speranza, ancora per un giorno o due, di soccorrere qualche persona rimasta intrappolata nelle macerie, quindi si aiuteranno le autorità anche nel lavoro, diciamo, di rimozione delle prime macerie.
2: Ecco, in chiusura, ma solo perché forse non l'abbiamo ancora ricordato, ci siete voi della Protezione Civile, ma non solo, perché il nostro paese ha messo anche a disposizione il personale sanitario, no, da mandare in Venezuela.
0: La squadra italiana è composta anche da 37 operatori sanitari, medici e infermieri urgentisti provenienti da 6 regioni italiane. Questo personale è stato messo, come dire, a disposizione degli ospedali dell'area più colpita dal terremoto per poter affiancare il personale sanitario venezuelano e sostituirlo per dargli anche un po' di respiro dopo giornate molto molto intense che hanno dovuto subire a causa del terremoto.
3: Grazie allora ancora a Paolo Vaccari, capo missione della Protezione Civile, per essere stato con noi questa mattina, e soprattutto un buon lavoro. Grazie.
4: Grazie e un saluto a tutti voi.
1: Grazie mille Vaccari, e abbiamo citato il personale sanitario impegnato lì in Venezuela. Grazie al team comunicazione della Protezione Civile siamo riusciti a raggiungere anche, e ci ha mandato un messaggio perché tra l'altro le linee ovviamente non vanno nemmeno benissimo, siamo riusciti a raggiungere Roberto Faccincani, chirurgo d'urgenza e responsabile struttura Max Emergenza dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza. Questo è il contributo che ci ha inviato, sentite.
5: Siamo a Caracas per portare aiuto alla sanità del Venezuela in difficoltà dopo il terremoto. Siamo medici infermieri di area critica, già impegnati in attività concrete. Un gruppo è presso un ospedale che ha bisogno di aiuto in terapia intensiva. Un altro team sta procedendo a una missione di assessment in altri due ospedali per i quali il governo locale ci ha chiesto un supporto.
2: Grazie Roberto Faccincani, e grazie a tutti i nostri connazionali, insomma, che sono impegnati, no, nelle attività di soccorso in Venezuela. Un plauso davvero a voi e al vostro lavoro. Ci fermiamo per le news e poi torniamo in diretta.
6: Tragedia stradale ieri in provincia di Messina. Una ragazza di 15 anni è morta dopo essere stata investita da una moto a Torre Faro. La giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale. Il motociclista, 20 anni, è rimasto ferito anche lui, è stato arrestato per omicidio stradale. La Corea del Sud investirà circa 650 miliardi di dollari nello sviluppo di data center per l'intelligenza artificiale entro il 2035 nell'ambito della strategia governativa per rafforzare la leadership del paese nelle tecnologie avanzate. Pronti investimenti per più di 500 miliardi di dollari per realizzare un nuovo polo per la produzione di semiconduttori. Siamo ai mondiali di calcio, oggi per i sedicesimi di finale si giocano Brasile, Giappone, Germania, Paraguay. RTL 102.5 seguirà le partite con lo speciale Noi Dire Mondiali. E al via oggi anche il torneo di tennis di Wimbledon, subito all'esordio di Jannik Sinner, che alle 14.30 affronterà Kecmanovic. È tutto, a dopo.

0: Eccoci qui con Trigno Irrecuperabile alle 8:39 minuti. Siamo pronti per raccontarvi del caldo che dura di più al nord. Che brutta notizia.
1: No, stavo leggendo questa cosa. Sostanzialmente pare che nelle città del nord, ovviamente del nord dell'entroterra in particolare, il caldo dura statisticamente molte più ore rispetto alle città, per esempio, che stanno sul mare, no? Perché il mare ovviamente contribuisce a mitigare un po'. E quindi al primo posto, indovinate un po', c'è Milano, ovviamente, con praticamente 12 ore di caldo afoso, caldo bello tosto.
2: Venite all'idroscalo a fare le vacanze. Sognate quel mare blu cristallino. Venite all'idroscalo.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su conad.it.
6: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
7: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
10: E tu ce l'hai?
9: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.it.

0: Kit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: Tragedia stradale ieri in provincia di Messina. Una ragazza di 15 anni è morta dopo essere stata investita da una moto a Torre Faro. La giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale. Il motociclista, 20 anni, rimasto ferito anche lui, è stato arrestato per omicidio stradale.
1: Temperature record in Italia e in Europa. Il picco del caldo è atteso in giornata. Le città restano roventi con massime vicine ai 40 gradi. Le prime piogge sono attese da domani. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dal 21 giugno sono oltre 1300 i decessi legati alle alte temperature in Europa.
0: Commenti ignobili e disumani. Lo scrive la Premier Giorgia Meloni in merito agli insulti social contro la ministra Roccella. È stato superato il limite. Quanto accaduto è anche frutto di un clima avvelenato che alcuni hanno alimentato per troppo tempo, afferma ancora la Presidente del Consiglio.
2: 8 e 47 minuti, buon lunedì ancora una volta. In questi ultimi minuti che ci rimangono di Non Stop News torniamo sui principali fatti del giorno e lo facciamo come sempre con il commento del professor Carlo Cottarelli, che torna a trovarci. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno, allora cominciamo da un commento a quelle che sono voci che circolano in questi giorni.

0: Che stanno prendendo sempre più sostanza, sempre più corpo, l'ipotesi di votare già ad aprile, dunque di arrivare a un voto anticipato di poco rispetto alla fine della legislatura, anche se i nodi da sciogliere sarebbero diversi, e tra questi ci sono pure le pensioni dei parlamentari. Quanto è concreta questa ipotesi, professore?
1: Mi sembra molto probabile, perché la pensione dei parlamentari, secondo le regole che sono state introdotte nel 2012, se un parlamentare non ha fatto almeno 4 anni e mezzo in Parlamento, perde tutti i contributi sociali che ha pagato. Cosa vuol dire? Che non è come se uno cambia lavoro, i contributi sociali che ha pagato continuano ad accumularsi all'INPS, eccetera. Per il parlamentare, se non hai fatto 4 anni e mezzo, compreso però le precedenti legislature, perdi tutti i soldi, tutti i contributi che hai pagato, quindi è una perdita piuttosto grossa. Da qui un forte incentivo di far durare la legislatura almeno 4 anni e mezzo. Dopodiché, perché comunque anticiparla? Perché l'idea di avere le elezioni in autunno comporta qualche difficoltà nell'approvare la legge di bilancio entro la fine dell'anno, e quindi si pensa che si preferirebbe farlo in primavera. Non sarebbe niente di drammatico andare al cosiddetto esercizio provvisorio, cioè approvare la legge bilancio dopo il 31 dicembre, però in Italia ormai questo è considerato un'onta insanabile, e quindi per una coalizione di governo non approvare la legge bilancio il 31 dicembre, quindi probabilmente si anticiperà ad aprile.
2: Quindi si potrebbe andare al voto, e servirebbe in teoria, secondo la maggioranza, quantomeno una nuova legge elettorale. Ha capito a che punto siamo su questo fronte? Perché anche lì i lavori vedono varie, insomma, contrapposizioni anche all'interno della stessa maggioranza.
1: Secondo me l'unico elemento di incertezza che c'è riguarda le preferenze, ma credo che la legge elettorale nella sua forma proposta attualmente, quindi con un premio di maggioranza per una coalizione che supera il 42%, perché consente, mi sembra, di avere il 55% dei parlamentari, credo che sia la cosa principale, credo che questa rimarrà. Poi alcuni aspetti potranno essere cambiati.
0: Professore,
1: io credo, posso aggiungere una cosa? Credo sarebbe anche utile se si riprendesse un'idea che io avevo suggerito, io modestamente l'ho suggerito qualche tempo fa, ho presentato un disegno di legge quando ero in Parlamento, cioè quello di dire nei programmi elettorali delle prossime elezioni in futuro, se un partito promette qualcosa, rimando in pensione prima, vi taglio le tasse, deve anche indicare da dove prende i soldi. Questo renderebbe la prossima campagna elettorale un po' più concreta rispetto alle promesse elettorali che poi vengono fatte, e poi chi vince va al governo e dice: ah, non ci sono soldi. Allora perché non rendere obbligatorio di indicare fin dall'inizio da dove si prendono i soldi? Anche in deficit va benissimo, ma devi indicare da dove li prendi.
0: Insomma, mettere nero su bianco le coperture. E poi c'è un fattore che forse è anche quello più popolare, no, più nazional popolare di questa legge elettorale, che poi insomma, quando si entrerà nel dibattito penso sarà un fattore rilevante, cioè questa questione che bisognerà indicare il nome del candidato presidente del Consiglio al momento della presentazione delle liste o comunque delle coalizioni. Questo giova all'idea di avere governi più stabili?
1: Oddio, questa è l'idea. Noi abbiamo avuto un governo stabilissimo in questa legislatura senza bisogno di questa, si va verso il presidenzialismo. A me non piace particolarmente il presidenzialismo, perché già si accentuano un po' troppo i potere nelle mani di un'unica persona. Già abbiamo personalizzato un po' troppo la politica negli ultimi anni, negli ultimi decenni, 20 anni almeno. Se adesso andiamo in quella direzione, non è il presidenzialismo, che formalmente il presidente della Repubblica rimarrebbe ancora responsabile per dare l'incarico a una persona in particolare piuttosto che un'altra, però è un passo chiaramente in quella direzione.
3: Professore, facciamo anche un passaggio su questo caldo estremo. Noi ne abbiamo parlato anche in termini di rischi per la salute, ma non solo, ci sono anche dei rischi che riguardano l'economia, perché questo caldo estremo inciderà sull'occupazione, di fatto già lo sta facendo in un certo modo, e aumenterà anche l'inflazione. Come?
1: Beh, ovviamente alcuni prodotti diventano più scarsi, arrivano sul mercato in minore quantità, quindi i prezzi vanno su. La cosa che più mi sorprende è che si torna a discutere anche sui giornali se è

0: vero che c'è un aumento di temperatura nel pianeta. Ora, quello che è vero è che non si può da una singola estate valutare se c'è un riscaldamento globale, ma ormai sono ormai più di 100 anni che si raccolgono i dati sulla temperatura in maniera abbastanza regolare su tutto il pianeta, con decine di migliaia di osservazioni, si fanno le medie, e quello che sappiamo per certo è che gli ultimi 3 anni sono stati i più caldi negli ultimi 100, addirittura 150 anni. Questo è un dato di fatto. Poi si potrà discutere altre cose, se è colpa dell'uomo, se si può fare qualcosa, che cosa si può fare, l'Europa può fare qualcosa, ma almeno su un dato di fatto che c'è un riscaldamento globale, adesso non dovrebbe esserci dubbio, eppure si torna a discutere ancora su questa cosa, che fa un po' perdere la speranza sulla razionalità di questo dell'umanità, sostanzialmente, di noi che abitiamo questo pianeta.
1: Grazie al professor Carlo Cottarelli, ci sentiamo tra 7 giorni. Buona settimana.
0: Grazie a voi, arrivederci.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: A 8:54, allora il gran finale di oggi.
4: Io posso dire che il titolo dell'album era Breakfast in America e che l'anno era il 1979.
5: Oh, bellissimo. Io posso dire che è un po' presto per salutarci, però magari lo facciamo solo perché ci sono loro, i Supertramp.
6: Io posso dire che fa caldo. No, scusa, l'abbiamo già detto. No, vabbè, lo diciamo. Goodbye Strangers, ce l'ascoltiamo qui su RTL 102.5.

0: è così che finisce Goodbye Stranger, i Supertramp. Siamo arrivati al momento di ringraziamenti e saluti.
1: E allora grazie a tutti i nostri cronisti, Andrea Salvati, Nicolo Pompei, Tommaso Angelini, Paolo Pacchioni, che continuano a seguire il mondiale, ce lo raccontano anche in diretta in No Stop News, sempre per la pagina sportiva. Grazie al nostro inviato speciale Max Biaggi, grazie a Carlo Vanzini di Sky Sport Formula 1. Abbiamo chiacchierato in questa puntata anche con Marco Morabito del CNR, con Paolo Vaccari, collegato direttamente dal Venezuela, lui che è capo missione della protezione civile, e poi ovviamente grazie come ogni lunedì al professor Carlo Cottarelli.
2: Grazie regia, Milano, a dai suonatevi un bel applauso, Ricky Aristarco e, Pio,
1: e Fabio Romano,
0: Fabio Romano. Scusate,
2: detto. E Fabio, vabbè, sempre perché sono i nostri registi, chi sì. Ben comincia a metà dell'opera. Grazie a Andy Ceccarelli a Roma, noi torniamo domani mattina a partire dalle 6 con Giusy Regrenzi,
0: con Lucrezia Bernardo,
3: con Enrico Galletti e Massimo Lonigro, grazie anche a Giovanni Perria.
2: Grazie a tu, vedete la forza e l'abitudine, la forza. A volte ti frega. Ciao. A domani.
3: Ciao. Anche a Cuveglio, in provincia di Varese, le 9. Buongiorno.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È lunedì 29 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria, subito in Venezuela perché sono sfumate nella notte le speranze di ritrovare in vita Enzo Trini e Isabella Cuomo, componenti di una famiglia italiana della provincia di Salerno che abitava Caracas. Secondo quanto riporta il sito del Corriere della Sera, i loro corpi sono stati trovati tra le macerie del palazzo dove risiedevano, crollato per i forti terremoti dei giorni scorsi. Tragico il destino della famiglia, i nonni di Enzo Cuomo morirono infatti nel 1980 nel terremoto dell'Irpinia. E ora in Medio Oriente, dove restano le tensioni dopo gli attacchi incrociati tra l'Iran e gli Stati Uniti e nonostante i tentativi di dialogo, ci racconta tutto Massimiliano Mantiloni.
6: Prove di tregua per allentare la tensione tra Stati Uniti e Iran, tornata prepotentemente a salire nel Golfo. Un funzionario americano ha riferito alla piattaforma online Axios che Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro domani a Doha, in Qatar. La tregua è davvero appesa a un filo. I Pasdaran hanno colpito le basi americane in Bahrain e Kuwait. Le forze americane hanno attaccato una decina di obiettivi iraniani, mentre lo stesso Bahrain ha chiesto un intervento internazionale per fermare Teheran. Trump ha minacciato un'escalation e il ministro degli esteri iraniano Araghchi si è detto pronto a richiudere Hormuz, ma si è poi deciso di fermare Raid e di tornare a discutere dello stretto. Intanto Hezbollah ha dichiarato di riservarsi il diritto di difendere la propria patria dopo nuovi attacchi sferrati da Israele nel sud del Libano, nonostante l'accordo firmato venerdì scorso. Un'intesa negoziata tra Libano, Israele e Stati Uniti respinta dal presidente del Parlamento libanese, affermando che il testo non garantisce i diritti di Beirut.
5: Passiamo alla cronaca. È stato fermato con l'accusa di omicidio stradale il motociclista ventenne che ieri a Torre Faro in provincia di Messina ha travolto e ucciso una ragazzina di 15 anni. La giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale. E siamo allo sport, parliamo di calcio, ovviamente dei mondiali. Oggi per i 16esimi di finale si giocheranno Brasile, Giappone, Germania, Paraguay. RTL 102.5, lo sapete, segue le partite con lo speciale Noi Dire Mondiali. Con la vittoria per 1-0 sul Sudafrica, il Canada si è intanto

0: Qualificata agli ottavi di finale, affronterà la vincente di Olanda-Marocco. È tutto, meteo e traffico.
1: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
2: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto.
1: Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: Previsioni del tempo.
4: Buongiorno da Vanessa Minotti. Gran caldo anche per l'avvio della nuova settimana sul nostro territorio, specie al centro-nord, con anche punte di 38-40 gradi sulla pianura padana e nelle zone interne del centro Italia. Il tutto in un contesto assolato perché persiste per il momento l'anticiclone africano, ma con dei temporali di calore tra pomeriggio e sera sui monti, a tratti anche sulle pianure di nord-ovest. Dettagli sull'app di Trabimeteo.
3: Via Radio.
5: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta sulla rete. La notizia principale ci porta sulla A14 Bologna-Taranto. Qui per un incidente tra quattro autovetture e un camion il traffico è bloccato e ci sono 3 km di coda in aumento tra Roseto degli Abruzzi e Val Vibrata verso Ancona. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso. Per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Per le altre notizie sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico intenso tra Monza e Viale Certosa verso Torino con tempi di percorrenza di 20 minuti. E sulla 11 Firenze-Pisa Nord, code a tratti tra Lucca Est e di Bivio per la 1 verso Firenze. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Eccoci, buongiorno!
8: Giuanno!
7: Buongiorno amici, buon lunedì 29 giugno. Ricky, un attimo, 29 giugno, San Pietro e Paolo, bravo, fammelo dire, bravo, che è la festa di Roma, 97 sigla. We are family, buongiorno amici.
9: Come on. Manu, Luca, Sara, Jay, Giulì.
7: Buongiorno Ricuz, chi c'è? Fabietto Romano?
9: Sì, the Roman Empire.
7: Grande Fabietto, buongiorno Luca, Sara, Jay, Giulietta, buongiorno. Come state? Come va?
9: Bene, molto bene, dopo un weekend rilassante, al fresco, con temperature ottimali, dove tutti siamo riposati, felici e contenti.
10: Sì, io ho ancora la pressione a
7: meno 8,
10: a meno 6.
11: Cioè. Sapete qual è la bella notizia? 29 giugno, oltre festa ovviamente a Roma, ma non solo, sono tante città, vuol dire che tra poco comincia luglio e quindi 4-5 giorni arrivano i raduni delle squadre di calcio.
10: Finita la pacchia a Formentera? È finita?
9: Pensa.
12: Deve ancora iniziare.
9: Non vedevo l'ora, guarda, siccome ancora non ne ho abbastanza dei mondiali, giustamente, incominceremo già a parlare delle squadre del campionato di Serie A. Vabbè.
7: Se volete, aggiungo che il primo luglio apre anche il calciomercato.
9: Certo.
10: Ecco. Benissimo.
9: Emanuele, scusa invece, per parlare di cose serie, cioè oggi San Pietro e Paolo, quindi che si fa a Roma?
7: E niente, si riposa, si va al mare, Fregene, Ostia e poi c'è al Castel Sant'Angelo la girandola, si chiama, fuochi d'artificio, ma insomma, per intendere.
9: Non lo sa.
12: Si riposa, ma c'è appena stato tutto il weekend per riposare.
7: No, e qui c'è sempre tempo per fare festa e riposarsi.
9: Quindi è ponte praticamente oggi.
7: ponente, sì, ponte, oggi sì, è festa, comunque è festa. No, volevo solo dirvi questo, vi porti saluti di ascolto.

0: Contatori della famiglia sia da Rieti che da Gaeta sono fatto il DJ.
1: Hai
0: weekend,
1: fatto
0: ragazzi.
1: Serata, hai fatto,
0: no, però molti mi hanno detto salutemi qui ragazzi della famiglia.
1: Grazie allora, grazie mille, grazie per ascoltarci sempre, vabbè, vi vogliamo bene.

0: Fun Some Nights 9:15, è lunedì 29 giugno. Oh! Buongiorno amici, ben ritrovati su RTL 105 con la famiglia, con discorsi, devo dire, d'anziani.
1: Sì, a gioventù
0: si
1: qui.
0: Si faceva mentre andava la musica, la signora mia, fa caldo, pressione bassa, e poi come fanno a uscire che ci sono troppe zanzare?
1: Sì, no, esatto. Dicevamo, no, allora, facciamo i complimenti anche a tutti i ragazzi che nonostante i tantissimi gradi vanno ai concerti. C'è stato Gabri Ponte sabato, di cui siamo la radio partner. Complimenti, perché io svenivo solo a vedere le immagini. C'è una roba...
2: Sì, sì, ma guarda che a tutte le età, perché io ero a un evento di Jeepers nel weekend e a ogni età, cioè saltavano, facevano 88.000 gradi Fahrenheit.
3: A me piace il fatto che allora Manu ha fatto DJ per due giorni, no? Tu sei andato a un evento di Jeepers, Jennifer è andata in Piemonte, io ho due concerti in due sere, e la quota giovane del programma è stata chiusa in casa, abbracciata al condizionatore.
1: Io mi devo preservare, ragazzi, non posso mica perdermi così.
2: La pensione, la pensione. Allora, abbiamo detto San Pietro e Paolo oggi, quindi auguri anche a tutti Pietro e tutti Paolo. E Pietra esiste come nome? Petra e Paola.
0: Sinapred.
2: Non mischiare le cose.
0: Va bene.
2: L'hai fatta la barca, quella di San Pietro e Paolo? Manu?
0: Non so.
2: Allora, è la barca che si fa tra il 28 e il 29, prendi una bacinella di vetro, ci metti dell'acqua dentro, fai scivolare l'albume dell'uovo. Possibilmente, se hai un giardino, tiri fuori questa bacinella e la tieni per tutta la notte. La mattina.
3: L'albume dell'uomo in questo periodo arriva proprio una frittata.
0: Guarda, no, è proprio bello da fare.
2: No, non è vero. La mattina, quando ti svegli, a seconda della forma che ha preso l'albume, quindi si fanno le classiche vele, si chiamano, tu capisci come andrà più o meno il periodo. Quindi, che ne so, se i filamenti sono numerosi e ben definiti, si prevede un bel tempo e un periodo di prosperità.
3: Quindi è una fatica qua, bisogna fare il 24 l'acqua di San Giovanni, poi c'è la barca di San Pietro, è un lavorone.
2: Mi raccomando, tenete fuori la bacinella che serve ogni giorno praticamente.
1: In che senso?
2: In questi giorni, fra caldo e la San
1: Giovanni. Per pucciare i piedi,
2: è vero, Sì, però attenti, perché poi si formano anche le uova delle zanzare, quindi state...
1: c'è sempre un problema, ragazzi.
2: Bisogna controllare la situazione.
1: Figurati.

0: Finché alle 9.23, lunedì 29 giugno, arriva il messaggio che ci fa rosicare questa mattina da Stoccarda. Ciao ragazzi, volevo solo dirvi che qui sta piovendo.
1: Sì, ecco. Beati. Sì, vabbè, in Europa ha piovuto molto nei giorni scorsi, anche in Francia si è abbassata la temperatura. Avete visto le foto del fulmine sulla Tour Eiffel?
2: Sì, è vero.
1: Bellissimo.
2: Sì, sì, sì.
3: Beh, anche qui a Milano stamattina comunque non era bellissimo.
1: L'AFA, quella è l'AFA, è la K.
2: Scusate, non ha piovuto da voi stanotte?
1: No.
2: Non avete il servizio di rinfresco notturno?
3: A Bergum ha piovuto?
2: Certo, ovviamente.
1: No. Però abbiamo delle speranze sulle vele della barca di San Pietro di cui parlavamo prima, perché abbiamo detto che se metti l'albume stanotte dovevate farlo. Sì. E queste vele fatte dall'albume con l'acqua vengono fuori ampie, allora non è solo sinonimo di prosperità ma anche di bel tempo. Se le vele fossero chiuse, cioè poche, i filamenti scarsi, poco definiti, allora è probabile che piova e ci sia brutto tempo. Io spererei nelle vele chiuse, sinceramente. Così,
3: E quindi com'è andata?
1: No, dipende da chi. Hanno mandato tante foto. Okay. Devo dire che gli ascoltatori, secondo me, sono sulle vele aperte. Quindi tempo ancora bello.
0: Comunque, questa cosa dell'albume, molti ascoltatori ci dicono che lo facevano anche le nonne. Sì. Quindi sappiatelo che la tradizione, in effetti, è.
2: Ma questo è il programma delle nonne, scusami. Cioè, abbiamo Giulia che sta a casa tutto il weekend.
3: Ho 82 anni io, in realtà, ragazzi. Non sapevate?
1: Vabbè, scusate, ma in tutto questo, Jay, non mi ricordo perché. Sole, caldo, hai fatto Yahoo?
3: No, non l'ha fatto.
4: Non ho fatto Yahoo, però se volete io basta chiedere.
3: Non sforzarti troppo, Jay, piano.
4: Signore e signore, it's Monday, today is Monday, everyone. Happy lunedì! Yahoo!
1: Oh, adesso sì che possiamo iniziare. Da adesso in poi vale, insieme sino alle 11 con la famiglia, dai.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
5: E tu ce l'hai?
4: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: La musica romantica.
0: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: l'ultimo della famiglia 934. Salutiamo i ragazzi che non dovrebbero stare già in attesa, in realtà, perché l'hanno detto anche loro della, insomma, della, dell'organizzazione del mega concerto, sì, che farà giorni, no?
1: Sì, il 4 luglio.
0: Però.
1: Devo dire che fa impressione vedere questi ragazzi con le tende, sì, accampati lì ormai da 11 giorni, da tantissimo tempo. Tantissimo,
2: sì, però c'è del business da fare a questo punto, no? Cioè vendere cibo, consegnare acque.
1: Ma secondo me si sono già attrezzati, fidati, sì, sicuramente. Sì, sì.
3: Vuoi andare a Roma per quello? Di la verità.
2: Certo.
3: È per quello che stavi organizzando il viaggio, Viscardi.
4: Certo. In ogni caso, bravo Nico.
3: Sì, sì, esatto, sì, esatto, bravo ultimo. Allora, per quanto riguarda invece il caldo, tornando al discorso, certo, della caldura, hai comprato quei filtri che ti avevano suggerito, quelle pellicole?
2: Allora, purtroppo no, ho mancato il fatto di applicare delle pellicole all'automobile, ai vetri dell'automobile, per ridurre le temperature.
3: Perché è una delle strategie, no?
2: E invece tu avevi delle
3: no, guardavo notturni, che in Francia, a proposito dell'Europa, anche se lì un po' più di frescura è arrivata in questi giorni grazie ai temporali, temporaloni in verità, perché poi è quello il tema, si sono organizzati con le coperte quelle termoregolatrici, cioè, presente quelle che mettono addosso quando c'è un'emergenza,
2: quelle
3: un
2: di alluminio, che di sembra alluminio,
3: esatto, quella roba lì, le hanno appese alle finestre prima delle tapparelle, laddove ci sono le tapparelle, perché in Europa non sempre ci sono, certo, tapparelle o robe del genere, e quindi mettendo davanti queste coperte si abbassa la temperatura, vedi, pari di 7 gradi
1: però
3: circa.
1: Sono brutte.
0: Giulia, ti do questo compito, no, sì, torni a casa, presente l'alluminio quello lì, sì, tu lo metti tutto sulla finestra, sì, e fai domopack.
1: Poi entrano i miei in casa e pensano che io sia impazzita, che quindi comunque no, ci sta tutto.
2: Allora,
1: perché
2: il consiglio
1: dire
2: è: prendete l'alluminio, mettetelo, sì, dietro i termosifoni, sì, d'inverno, così aumenta la temperatura. Sì. Poi riciclatelo mettendolo fuori, finestra, dalle finestre d'estate.
1: Il problema di queste cose è che non sono aesthetic, cioè
3: lo
1: che
3: so,
1: non sono, sì, belle.
3: Ma io anche in macchina lo metto,
1: È brutto.
3: Io metto il parasole in macchina.
0: Io anche addosso, quando fa caldo, domopack.
3: Emanuele, così non va bene.

0: The Time of My Life, 9.40 su RTL 102.5, il baffo di Benson Boone.
1: Sì, sì, il baffo più fine... copiato del mondo ultimamente.
2: Che però col caldo, devo dire, non è comodissimo, perché fa calura. Cioè,
1: trattiene, trattiene.
0: Ma noi belli ci facciamo anche... Certo. Cioè, chi se ne frega, sì, del caldo.
1: Ma che baffo che c'hai, va.
2: Noi belli, noi belli. A Verona si sono sciolti i paraluci di alcuni semafori, ci segnala Giancarlo. Al 378-378.
3: Erano di qualità.
1: Io a Milano facevo fatica a camminare su marciapiede, mi si incastravano i tacchi e inciampava sempre.
4: Sì, sai che lei va in giro con i suoi tacchettini.
0: Perché io sempre con il tacco vado in giro.
1: Certo, sono i sabò, quindi già non c'è per legale.
0: L'infradito te lo metti tu.
2: No, in realtà poi l'infradito quando è basso, comunque se l'asfalto è arrivato a 50 gradi, cose registrate, non dette così a vanvera, quindi è ancora peggio, un po' devi rimanere sospeso.
3: Si cuociono i piedi.
2: Esatto. Quindi il suggerimento forse, vi ricordate gli zoccoli, quelli di legno?
1: Certo. Sì.
2: Quelli.
3: Ma prendono fuoco.
2: No.
1: Andiamo scalzi.
2: No, ma c'è l'isolante, no, ma per carità.
0: Allora, il vero consiglio se guidate, se di macchina, è solo uno, anni 80, ed è Sara, dillo tu, dillo, il para,
2: il parasole.
0: Parasole.
1: Ma quello che si piega?
2: Sì, esatto,
1: quello,
2: esatto.
1: Quello orrendo.
2: No, orrendo, tua sorella,
1: no,
2: io
1: è
2: lo
1: orrendo.
2: Metto sempre.
1: Ma sono quei disegni di Mickey Mouse, tutti quelli.
2: Bello.
1: Lì.
2: No, io allora, ce l'ho semplice.
3: Il nostro programma di quest'estate è un parasole per Giulia Laura Bianchi.
1: No, no, no, allora, ci pensate?
2: Sì, sì, sì.
1: No, no, no.
2: Guarda,
1: no, no, no.
2: Io ce l'ho già, sono già online. Parasole del Milan.
1: Bello, grazie. Sì,
2: beh,
1: sì,
2: col,
1: sì. Guarda, neanche del Milan lo voglio.
2: Anche no,
1: no.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e due settimane al mare per quattro persone.
8: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
7: MD, buon viaggio Italia!
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
10: Jerry Calà per Seat prima.
11: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Libidine coi fiocchi!
12: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
13: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo €1,99. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
14: Porca vacca, non sul tappeto!
15: No, sì!
16: Brava!
15: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
16: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
15: Un appuntamento galante?
16: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
17: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
18: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Billie Eilish insieme a Justin 949, buon lunedì la famiglia RTL 105. C'è un vocale, giusto Ricuzza?
1: Sì, un vocale in arrivo, con calma, senza sudare, Emanuele. No, perché
2: RTL, buongiorno, Alberto da Udine. Io ho acquistato da poco su eBay a un'asta una tuta dei Rockets. Vi ricordate i Rockets?
1: Sì.
2: Gruppo francese. E contro il caldo va benissimo perché riflette i raggi del sole e comunque fa bene anche alla pelle.
1: Ah, capito? Cioè è un suggerimento. Certo. Ha messo insieme la cosa che hai detto tu, Emanuele, cioè coperti di alluminio.
3: Sì.
1: Che non va bene, non fatelo a casa perché non è rinfrescante. Però in effetti i Rockets erano tutti alluminiati loro,
3: sì.
1: No?
4: Ma voi lo sapete che il nostro editore, il presidente di RTL 102.5,
1: era uno dei Rockets.
4: Ha accompagnato i Rockets nel momento del più grande successo della loro storia.
3: Non lo sapevamo.
4: Sì, sì, vedete.
3: Come sta accompagnando la famiglia in
1: nel
3: questo
1: grande
3: momento.
1: Successo.
4: Esatto.
1: No, non ricordarli.
3: Ce
1: non
3: le vendiamo tutte.
1: No, ma non metterlo a confronto che ci ripensa subito.
3: No,
1: da domani non siamo nemmeno più in onda.
4: Ci mette le tutine dei Rockets.
1: Sì. Comunque, evviva la musica, va bene così? Oh, via.
0: Allora, evviva la musica che batte il calcio. C'è questo dato, venerdì la SIAE ha fatto ha detto un po' di numerini, alcuni interessanti come questo, cioè gli italiani hanno speso più soldi per andare a vedere la musica dal vivo,
1: certo,
0: che non andare a vedere il calcio, anche perché detta tra noi non è che ultimamente il calcio stia dando.
3: Ma il calcio in generale, dici, Mano,
0: le partite di Serie A. Quindi insomma gli italiani spendono mediamente 79 euro all'anno, almeno lo scorso anno, per vedere i concerti.
3: Beh, non è un dato che mi stupisce onestamente, so a voi.
1: Bello, però comunque è importante sottolinearlo, perché comunque è business, ma soprattutto la musica è divertimento, relax, benessere. Cioè, quindi
3: e lo sport, il calcio ultimamente com'è? Stress, ansia, preoccupazione.
4: Allora, voi vedete la mia faccia di quello che dice adesso, non dico niente, non parlo perché sennò mi costa troppo l'avvocato.
5: No. Comunque quando tocchi in fondo puoi solo salire. Quindi,
3: effettivamente,
5: per
4: certo,
5: quanto riguarda l'Italia è tutto in
0: puoi anche
5: adesso.
0: Scavare,
3: puoi raschiare, se
0: puoi
3: volendo.
0: Scavare, se...

0: Grande Whitney, in chiusura della prima ora della famiglia. Volevo così, insomma, ricordarvi che venerdì Luca ci ha segnalato che è amico del Re Carlo.
1: Sì,
2: certo.
1: Che ha una foto
2: certo.
1: con lui addirittura.
2: Ho una foto del Re Carlo.
0: Sì, ok. Sì. E oggi ci stava raccontando che è amico anche, era amico
2: certo.
0: di Whitney.
2: Fratello.
0: Whitney. Sì. Sì, sì, sì. Che l'ha intervistata poi... a Miami. Dov'è che l'ha intervistata?
2: A Miami, molti anni fa. Stiamo parlando
0: vero?
2: Di oltre 30 anni fa. Sì,
1: sì, sì, poi sì. si è svegliato tutto sudato. Sì, sai, sì, queste notti
3: se non abbiamo le prove, noi non ci crediamo. Comunque,
2: allora, ragazzi,
3: fuori le foto.
2: Sapete che ogni tanto ci penso, no? Che, cioè, voglio dire, abbiamo fatto talmente tante cose con RTL 102.5 in un'epoca in cui, insomma, i cellulari non erano proprio all'ordine del giorno. Oggi avremo dei documenti straordinari.
0: Bellissimi. Quindi sono fake, anche Re Carlo, è tutto fake.
2: Certo.
0: Luca, diciamo un po' così. Vabbè.
1: No, vuole dire che c'è molto di più di quello che in realtà è registrato. Questo è il senso della cosa. Va bene, amici, che facciamo? Adesso ci fermiamo un po',
3: sì,
1: giusto?
3: Dai.
2: Beh, direi
3: ci
2: di
3: fermiamo,
2: sì, abbiamo
3: poi.
2: Ultime notizie, poi mondiali, magari.
3: Sì.
1: C'è già che c'è un po' di cose anche
3: sì, sì, sì, sì, vero? Sì, tanta carne, anzi tanta Satan sul fuoco.
1: Grazie Jennifer, grazie.
2: E il Canada è agli ottavi di finale.
1: Ah,
2: e noi?
1: E noi,
3: no.
1: E noi no, noi non siamo ai mondiali, ci andremo la prossima volta,
2: sì,
1: va bene?
2: Certo.
1: Dai, ci sono le news.
3: Anche a Sant'Antioco, Sud Sardegna, sono le 10.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buona giornata, ben ritrovati da Giovanni Perria. È lunedì 29 giugno. In Venezuela sono stati trovati i corpi senza vita di Enzo Trini e Isabella Cuomo, componenti di una famiglia italiana della provincia di Salerno che abitava Caracas. Secondo quanto riporta il sito del Corriere della Sera, le salme sono state rinvenute tra le macerie del palazzo dove risiedevano, crollato per i forti terremoti dei giorni scorsi. Tragico il destino della famiglia. I nonni di Enzo Cuomo infatti morirono nel 1980 nel terremoto dell'Irpinia. E alle operazioni di ricerca in Venezuela stanno partecipando anche soccorritori italiani che giusto ieri hanno individuato 3 persone ancora in vita. Questa mattina in No Stop News abbiamo parlato con Paolo Vaccari, capo missione della Protezione Civile. Sentiamo le sue parole.
6: Si lavora sulla base di quello che sono le esigenze, le richieste, l'attività di ricerca e soccorso per squadre dei vigili del fuoco è qualcosa che va in continuo H24. Abbiamo ancora qualche speranza, ancora per un giorno o due, di soccorrere qualche persona rimasta intrappolata nelle macerie, quindi si aiuteranno le autorità anche nel lavoro, diciamo, di rimozione delle prime macerie.
5: Passiamo alla politica. Oggi alla Camera scadono i primi termini per presentare gli emendamenti alla legge elettorale. Maggioranza e opposizione si preparano a darsi battaglia prima dello stop estivo. Il voto previsto tra il 7 e 9 luglio, poi il testo passerà al Senato. Siamo ai numeri della Borsa di Milano. Andiamo da Marco Castelletti. Buongiorno a te.
7: Buongiorno, apertura contrastata per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB registra un aumento di 0,5 punto allineato col FTSE Italia Mid Cap. Tra le blue chips si distinguono ST Micro più 3,79% e Saipem più 1,82%, in controtendenza Inuit meno 1,12% e Italgas meno 0,72%. Invariato lo spread BTP Bund a 74 punti, stabile infine il petrolio a $72 al barile. Dal SEC Data Analytics è tutto, buona giornata.
5: Siamo allo sport e il tennis, al via oggi il torneo di Wimbledon. Subito l'esordio di Jannik Sinner, alle 14.30 affronterà il serbo Kecmanovic, alle 15.30 in programma il match di Dardari con l'americano Quinn. È tutto, ora arriva la viabilità.
4: Via Radio.
8: Buona giornata da Roberto

0: Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta sulla rete. La notizia principale ci porta sulla A14 Bologna-Taranto, qui per un incidente tra 4 autovetture e un camion è stato chiuso il tratto tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova verso Ancona. Al suo interno il traffico è bloccato con code. Code di un chilometro anche all'uscita obbligatoria di Roseto. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso. Per maggiori dettagli e per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Per le altre notizie sulla A4 Milano-Brescia, code a tratti per il traffico intenso tra Pelo e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 30 minuti. E code a tratti anche tra Milano Est e Viale Certosa in direzione di Torino. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate sempre di allacciare la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Rieccola, c'è la famiglia, buongiorno amici, buongiorno Sara, Jay, Giulietta, Mario Scardi, Riccuzzolo, Fabio Romano e chi più ne ha più. No, chi più ne ha più ne metta.
4: Vai.
3: Sono le 10, non sono le 9.
5: Manu, Luca, Sara, Jay, Giulietta.
3: Che la gente pensa che sono le 9.
6: Vabbè, però dovremmo farlo sempre, scusate, sì, perché sì, comunque sì, arriva magari qualcuno alle 10, si sintonizza solo ora, giusto, e dice ma che programma è?
7: Sì,
6: la
7: fermi. Che cosa hanno in meno gli altri? È vero che si tutto sono persi un'ora, no? Però è replicare, insomma, ripetito. Certo.
8: Allora, se stiamo parlando di altri programmi, hanno in meno un sacco di cose, no, ma soprattutto non hanno Sara Calogiuri, Giulia Laura Biati, sì, e Jennifer Pressman.
7: Ah, che cosa vuoi stamattina?
6: Dai,
7: che vuoi, ecco. No, ma io mi riferivo al fatto chi ha cosa hanno meno di quelli che ci seguono dalle 9, no? E allora a questo punto facciamo giusto un altro Yahoo, cioè.
3: Yahoo! E riniziamo da capo. Ciao, questa è la... Sentite, una delle novità più belle del momento, Emma insieme a Fibra.
6: Bello.
8: Bravi. Un po', vai.

0: Wiz Khalifa insieme a Charlie Puth, 10:12, buon lunedì, buon inizio di settimana, c'è la famiglia. Allora amici, se avete voglia, alzate il volume, si parla di mondiali! Yeah! Con il remix, amici!
1: Ma chi l'ha fatto questo remix?
0: Finestrino. Suonali! Perfetto, così,
1: però,
0: così
1: però,
0: ragazzi.
1: Chi l'ha fatto sto remix?
0: No, in realtà non l'ho fatto io, l'ho solo editato.
1: Hai rubato, perfetto.
0: Killing Bandit. Ah no, remix.

0: educano pagatevi in Uruguay, non come noi.
1: Ma quindi in Italia cosa è successo quando noi abbiamo perso? Non siamo
2: niente,
1: andati.
2: Sara,
3: io non voglio fare soldi in tasca di nessuno, ma magari uno non ha questi.
4: Banco, il giocatore Uruguay.
5: Per favore.
4: Valverde che gioca nel Real Madrid.
0: Vabbè, non so. Vabbè, anche perché se poi all'andata il trattamento era diverso, quindi.
1: Vabbè, non commentiamo, lasciamola così, vabbè. Dai. Poi ancora.
3: Altra notizia. Vi ricordate qualche settimana fa ho parlato della maga che ha messo malocchio su Harry Kane? Mm-hmm. Vabbè, ieri o l'altro ieri era stato, anzi, una giornalista peruviana ha fatto un intervento in televisione con il video di Harry Kane dietro, lo sfondo, e il contro maledizione, cioè
4: contro malocchio.
3: Sì. Contro malocchio, ha tolto il malocchio da Harry Kane. Infatti, adesso va bene, no? No,
1: ma io, ma io queste cose le sentivo 80 anni fa, ma come è possibile?
0: Quindi è a posto adesso
3: lui? A posto.
0: Oh,
3: quindi abbiamo risolto il problema.
1: Oh, finito.

0: Ecco, sai le cose che uno vorrebbe fare nella vita? Il concerto di Adele. Beh. Il concerto di Adele vorrei andare.
1: Sì. Pensavo volessi farlo tu. Cioè, volessi salire sul palco con lei.
0: No.
1: È stata a Verona, è sotto un diluvio universale.
2: C'eri bellissimo. Anche tu, è vero, sì, c'eravamo certo. Entrambi. Lei bellissimo. Con lo spolverino di plastica.
1: Sì.
3: Scusa, Emanuele, è un suggerimento per il tuo prossimo compleanno? Vuoi un biglietto per qualche concerto di Adele?
0: Ma non so neanche dove li fa, dove li sta facendo.
1: Informiamoci.
3: No, cioè, sta facendo un break.
0: Amici,
3: io quando sento questa canzone penso subito a 007.
1: Beh, certo.
3: Sapete che adesso c'è anche la possibilità che sia donna la prossima,
2: certo.
3: 007, se ne discute da un po', quindi ha visto mai.
0: Ciao, sono Mario Vai. Mi ha chiamato Sorrentino.
1: Raccontalo un attimo, se passa di lì, così ci facciamo fare uno speciale su 007.
3: Parliamo poco di cinema ogni tanto.
1: È giusto, invece.
2: Ma mondiali abbiamo finito invece, non abbiamo più nulla da dire.
1: No, beh, allora. Se volete c'è una cosa carina su Messi, dato che abbiamo parlato di musica. Lui ha detto che ascoltare musica prima di entrare in campo lo rilassa, lo calma, lo tranquillizza, e sono usciti, diciamo che ha raccontato i suoi artisti preferiti, quindi che cosa ascolta prima di entrare in campo.
2: Vai.
1: E devo dire che è tutto reggaeton, quindi lui essendo latino ascolta Maluma.
3: Uh-huh. Maluma baby,
1: sì. Però Alejandro, poi vabbè c'è Manuel Turizo, Karol G, insomma Bad Bunny anche ovviamente.
2: Allora attenzione al titolo. La Ferragni era il concerto di Bad Bunny
1: nella casita.
2: Certo, a lui piace Bad Bunny. C'è del feeling tra Messi e Chiara Ferragni.
1: Bad Bunny piace a tutte.
3: No, ma non diciamo, se poi Messi è sposatissimo, innamoratissimo.
2: C'è del feeling.
1: Ci ha provato lui a fare notizia.
3: Ha attaccato alla famiglia. Cioè, se Mo ti denuncia Messi, guarda, io non
1: sarebbe il top.
3: Voglio pensare.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines

0: Scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile. Adesso le mie labbra sanno solo di te,
2: è un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè. E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
0: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
8: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: R.E.M. 10.32 in questo lunedì 29 giugno, per chiudere solo il discorso sui mondiali, questa sera 19 Brasile e Giappone con Carletto Ancelotti. Quindi dobbiamo seguirla, poi c'è Germania Paraguay e infine bella partita, peccato alle 3 di notte, Olanda Marocco. Però sono, perché ormai iniziano ad essere partite belle, no, da dentro o fuori, quindi sappiate però che con RTL 102.5 le seguiamo tutte.
1: Esatto,
0: se
1: esatto.
0: In giro,
1: e poi vabbè, sì, per chi si sveglia la mattina alle 3 può succedere, no?
0: Che vabbè, non è oppure che lavorano.
2: Ci sono bello, anche, no? Secondo me dei grandi appassionati tifosi che secondo me mettono proprio la sveglia per seguire i mondiali.
3: Ma poi scusate, puntate la sveglia alle 2.55, guardate la partita, poi andate in ufficio, dormite in ufficio.
2: Beh, mi sembra una soluzione.
1: Ma che meraviglia, anche bello, bravo Viscardi. Oggi c'è anche Wimbledon e Sinner con Dardery che giocano oggi per il tennis, quindi Sinner a sto giro si deve anche difendere il titolo, per cui tanta
3: avete
1: roba.
3: Avete visto il giubbottino ghiacciato che aveva addosso nei giorni scorsi si allenava?
1: No.
3: Aveva una sorta di gilet che si riempiva di ghiaccio e quando si allenava con molto caldo, ho detto quasi quando smette di usarlo.
2: Subito lui.
1: Certo.

0: Certo, sì, perché lui c'ha una roba simile, Viscardi. Jay, ma tu eri informata sui costi
1: I biglietti? Prezzi, vabbè, trovi, se, anzi ormai non trovi più niente a 30 euro comunque per i biglietti.
2: 30 euro Wimbledon, secondo me la vedo neanche, dura, neanche un garane, neanche un pezzettino lì.
1: Io ho visto che ieri è stato venduto un biglietto per 1,5 milioni per poter stare in mezzo al campo, cioè in centro, centrato.
0: Sì. Centrale.
2: Io dico questo, a me via email arrivano, vai a Ostia, Fregene, a lei arrivano prezzi Wimbledon 1,5 milioni
1: d'euro.
2: Un
1: milione e mezzo, ma la stessa cosa per US Open negli Stati Uniti, costano tantissimo.
3: Follia, bello che siamo partiti con a 30 euro non trovi nulla, ma te credo.
0: Scusa Viscardi, tu che mail ricevi invece di...
4: Io di solito non venire a Wimbledon perché tanto non ti facciamo entrare, pure se c'è 1,100,000 euro, quindi sì, rimani lontano.
0: Poteva andarti peggio. Sai che io pensavo ti arrivassero delle mail peggiori nello spam?
4: No, purtroppo no.

0: che poi scivolò.
1: New Hit, nuovo singolo di Levante, artista che stimo e stimiamo tutti quanti davvero molto. Allora, invece no, per quanto riguarda i prezzi di Wimbledon, diceva Jay che sono sempre più cari, ma in generale sono andato a vedere un po' i prezzi più alti della storia nello sport, sì, se vi piace. Allora, al primo posto c'è il Super Bowl, Jay. Il Super Bowl americano.
2: Sì. A quanto siamo?
1: No, in generale prezzi che partono anche dai 5-10 mila dollari a posto. Poi al secondo posto c'è davvero Wimbledon, che è l'evento più caro sul tennis. Poi abbiamo la Formula 1, tra parentesi, ieri la Ferrari.
2: Benissimo. Tanta roba, vabbè, però c'era sempre Antonelli, quindi dai.
1: Ho capito, però la Ferrari.
2: Vabbè, dai, non contentiamoci.
1: E poi abbiamo i mondiali di calcio. Allora, stavo vedendo, ci sono ancora dei biglietti per la finale dei mondiali di
3: quanto,
1: di adesso,
3: dai, quanto?
1: Sono rimasti 1000 biglietti, prezzi a partire da 11.000 euro. Però, quindi, se vi trovate dalle parti,
4: scusa, non che gli altri biglietti costassero molto meno, cioè nel senso, però, che erano cari.

0: i biglietti. Però c'è stata una polemica.
1: Quei biglietti lì hanno una ratio diversa, cioè nel senso che quando tu spendi quei soldi vai perché fai delle pubbliche relazioni e magari stringi una mano che vale, quella stretta di mano vale $20,000.
2: Per cui,
0: per tutti è così, per tutti quelli che vanno allo stadio alla finale.
1: Per molti,
0: Luca
1: per
0: pensa
1: molti.
0: Al business.
1: Per
3: imprenditore viscale.
1: È un investimento, non è una spesa, è un investimento.
4: Certo. Vabbè, a noi ci conviene, no? Dato che comunque andiamo a vedere la nostra
0: certo.
4: nazionale,
0: vedere
4: un 10K mi sembra buono.
0: Poi d'altronde siamo anche gente che fa business.
4: Sì. Scusa, quindi ho capito bene, ti sei preso un giorno di ferie il 19 di luglio, vero?
1: Esattamente. Sì, devo andare a fare un business negli Stati Uniti con mio cugino 11,000, di broccolino.
4: 11.000 euro ti costa, eh?
5: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
6: Vieni da MD per una qualità top.
7: Senza spendere una fortuna, Antonella.
8: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
10: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
12: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
13: Anche su un mezzo non tuo?
12: Sì.
13: E offre anche tutela legale.
12: Mi fai parlare?
13: E assistenza sanitaria e a casa.
12: Esatto, Moby, perché ACI
13: è il club sempre vicino a te.
12: Almeno la chiusura posso dirla io?
13: Ok, socia.
12: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
14: Yuhu! C'è nessuno?
15: Yeah! Uno c'è!
14: Ma ho bevuto!
15: Piacere, calciolone.
12: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Heaven.
1: Vabbè, sempre grandi amici qui con la voce di Chris Martin.
2: Allora, benvenuti all'osteria.
3: Mancava il tovagliolo e poi allora, c'eravamo.
4: Scusate un attimo che qui c'è un messaggio importante.
3: Sì.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Tutto lo staff del Copacabana Beach Gaeta manda un grosso abbraccio a Emanuele.
1: Grazie.
4: Per la sua grande professionalità.
3: Ma te lo sei scritto con l'altro telefono, no, questo messaggio,
1: sì,
3: no?
1: Dove ieri ho fatto il DJ, grazie, sì, ma mi imbarazzo, quindi andiamo avanti. Grazie.
4: Cioè, ieri ha mandato suo cugino.
1: No.
2: Bene.
5: Ma sarà stato Power Hits che ti ha lanciato.
1: Sì, è quello.
3: L'esordio, il grande esordio.
2: In qualche modo anche loro tu hai datori di lavoro, no, Emanuele?
1: Perché così... Volete la percentuale?
3: No,
1: ho capito.
3: No. Perché dovete sapere, amici, che c'è un nuovo trend che riguarda la generazione Z e non solo, ovvero postare sui propri profili social le chat con il proprio datore di lavoro, quindi con il proprio capo. E queste chat non è che sono proprio il massimo, sono chat in cui il capo dice delle cose poco carine. Insomma, la generazione Z sta cercando di ribellarsi e di, diciamo, mettere dei confini un po' più definiti.
2: Ma non sarebbe più semplice presentare le dimissioni, nel senso che, cioè, che così complica un po' l'iter, forse, no?
1: Diciamo che un nuovo trend è essere licenziati.
4: Poi soprattutto c'è un tema che si chiama privacy, per cui pubblicare cose scritte da altri senza permesso,
1: non mettere le mani irrilevanti.
3: Però attenzione, non c'è il nome, non c'è nulla, c'è solo la chat, quindi c'è solo lo scambio di messaggi.
1: Diciamo che se io lo metto qualcuno può intuire chi è il capo.
3: Beh, è vero, tu fai un sacco di lavori, non si sa.
2: Ma in realtà, certo. Emanuele, il tema è che molti hanno i profili dove c'è scritto dove lavorano, quindi comunque non è che ci voglia starte.
1: Vabbè, non lo fate.
3: No. Io sono della generazione Z, ma non lo farò, ecco, questo io mi dissocio da questo trend.
4: Che poi non succede solo con il capo, perché l'altro giorno stavo parlando con degli amici, mi dicevano: no, non scrivo niente via messaggio privato perché c'è il rischio di finire sui social.
3: Vedi?
2: Allora,
3: attenti.
2: In generale io però devo dire questo, che se devo dire cose delicate chiamo la persona, non mando mai messaggi né scritti né vocali.
3: Ah, non lasci traccia.
2: No,
3: esatto.
2: Perché amici, però poi un attimo che
4: esatto.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.

0: Allora, c'è Sara che sta rosicando della giornata.
1: No.
0: Dice, se Giulia dice
1: no, ma va, no, è che vorrei lasciare così i nostri amici all'ascolto con un bel messaggio per la giornata di oggi.
2: Sì.
1: Perché oggi è quella degli abbracci.
3: Bella.
1: Oh. In realtà ce n'è
0: che
1: un'altra
0: caldo.
1: Mondiale, 21 gennaio, perché vi anticipo che se no poi lo scrivete, ma c'è quella. Ma c'è anche questa che sarà una giornata quindi internazionale a sto punto.
3: Vabbè,
1: penso.
3: Approfittiamone. Bra. Cioè. Assolutamente.
0: Quindi, esatto. Io che sto da solo.
1: Vabbè, t'abbracciati.
0: Storia triste.
1: Allora,
0: mi abbraccio da solo.
1: Caro, ci facciamo così, che a te dedichiamo la prossima canzone, perché
2: che
1: ci
2: meraviglia.
1: Sta a pennello questa di Antonello Venditti. Bellissimo. Prendilo tu questo frutto amaro.
0: In che senso?

0: Angelo,
1: con la girandola.
2: Con la girandola. È meraviglioso, sì, Venditti, sì, sì, veramente.
3: No, tra l'altro poi potresti anche lavorare tu come DJ in questo eventuale ipotetico evento con Venditti, sì, no? Vedi? No,
0: chiamo il sindaco, se vuole.
2: No, io voglio preservare un po' Emanuele, perché comunque è roba nostra, cioè sta facendo troppe cose.
4: Però noi abbiamo Lit che suona.

0: Vicky.
1: Se fate i bravi, domani la rimettiamo e sì, ci fa il DJ set Carocci. Certo, certo.
2: Ha perso tutti gli ingaggi in un secondo.
1: Promuoviamo il lavoro di Emanuele. Grazie, grazie Ricky, grazie Fabio Romano. Buona giornata.
3: Ma
1: grazie.
3: Ciao,
2: ciao, ciao. Svuota pista.
1: Anche a Paupisi, provincia di Benevento, sono le 11 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È lunedì 29 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. Anche oggi sarà una giornata di gran caldo sull'Italia e in Europa, ma presto arriverà una prima tregua dopo giorni di afa insopportabile. Mario, vai.
6: Europa ancora sotto la morsa del caldo estremo. Gli esperti invitano a non sottovalutare questa fase meteorologica caratterizzata da temperature molto elevate, seguite da un aumento del rischio di fenomeni violenti con temporali, grandinate e forti raffiche di vento, soprattutto nelle regioni del nord. In Francia si stimano circa 1000 decessi tra il 24 e il 27 giugno, legati all'ondata di calore, con oltre 122.000 chiamate ai servizi di emergenza. Anche Spagna e Belgio registrano vittime e danni causati dal caldo estremo e da violente tempeste. In Italia il picco di calore raggiungerà oggi valori fino a 41 gradi. Da mercoledì è atteso un progressivo calo delle temperature fino a 8-10 gradi in meno, soprattutto sul versante adriatico, anche se non è previsto un ritorno al fresco. Secondo i meteorologi si passerà a condizioni di caldo più normale, con valori intorno ai 30-32 gradi, grazie all'arrivo di masse d'aria di origine atlantica.
5: Tragedia ieri a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna. Un giovane di 26 anni è morto dopo essere precipitato per 6 piani per il cedimento di un lucernario in plexiglass. Ne dà notizia il resto del Carlino, ancora non chiaro perché fosse sul tetto dell'edificio. E sempre a Bologna, una donna di 57 anni è stata ricoverata in gravissime condizioni dopo essere rimasta schiacciata tra due bus. Il fatto è avvenuto all'uscita dal concerto di Max Pezzale allo stadio Dallara. Siamo ai numeri della borsa di Milano, il FTSE MIB è positiva, più 0,12%. Chiudiamo con lo sport e il tennis, al via oggi il torneo di Wimbledon. Sentiamo Enzo Tamborra.
7: Rieco Jannik Sinner. Un mese dopo il crollo a Roland Garros, il numero uno del mondo riparte con gli onori di un re. Come da tradizione, da detentore del titolo, sarà lui alle 14.30 sul campo centrale ad inaugurare il torneo di Wimbledon, affrontando il serbo Kecmanovic, numero 51 del mondo, sempre battuto dall'azzurro nei 4 precedenti. Sinner guida la pattuglia degli 8 azzurri in cerca di gloria sull'erba londinese. Oggi sarà la volta anche di Luciano Darderi, opposto allo statunitense Quinn, tra le donne, cocciaretto contro la cinese Wang Xinyu. Tra gli incontri di domani, Berrettini Wawrinka, Cobolli Navone, Arnaldi Alice, Zonego e Ceverri, mentre la Paolini affronterà la statunitense Montgomery.
5: Di abilità.
4: Via Radio.
8: Buongiorno da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto. Per un incidente risolto restano 7 km di coda in diminuzione tra Pineto e Giulianova in direzione Bologna. Sempre in A14 per un altro incidente, anche questo risolto, ci sono 3 km di coda tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Ancona. Per maggiori informazioni e per i percorsi alternativi potete contattare il numero unico 803 111. Sul resto della nostra rete il traffico è ancora sostenuto. Sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo code a tratti tra Pera e Milano Est verso Brescia con tempi di percorrenza di 25 minuti. Stessa situazione in A14 tra Forlì e Castel San Pietro in direzione Bologna. Qui i tempi di percorrenza sono di circa un'ora. È tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sul sedile posteriore. Buon viaggio.
5: Grazie, non c'è altro. A più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma

0: Attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
1: Viva l'Italia,
2: viva l'Italia, viva l'Italia!
1: Buongiorno. Ma che fine settimana fantastico abbiamo trascorso. Che bello, che caldo. Signore e signori, buongiorno. È qui con noi Jessica Brugali.
2: Ma buongiorno a tutti. Buon lunedì 29 giugno a tutti i nostri ascoltatori. Buongiorno alla nostra Ceci.
3: Buongiorno a tutti. L'abbiamo detto? Che caldo.
2: Sì, l'abbiamo detto.
3: Va bene,
2: detto,
3: lo ribadisco,
2: ripetuto,
3: che caldo.
2: Ma questa mattina si sta un filino meno.
3: Mi sento di dissentire. Dai, io sì. Perché oggi c'è il caldo umido?
1: Ce la che, fa.
3: No. Ma io non ce la faccio.
2: A Milano, terribile. Nelle mie zone un pochino meglio. Come state?
1: Bene, siamo pronti per l'acqua gym.
3: Non abbiamo finito la conta. Jessica Brugali,
2: giusto,
3: Cecilia Songini,
2: Angelo Baiguini.
3: Buongiorno.
1: Allora, dicevo, fine settimana pieno di cose. Sabato sera noi abbiamo spaccato a Gardaland, ci siamo divertiti come i matti. Bello, grazie. Per aver partecipato.
2: Tantissima gente, sì, abbiamo ballato fino a notte fonda.
3: Io ho seguito sui social.
2: Ah sì, ti è piaciuto?
3: Sì. Molto, ma sì, come
2: hai ballato anche tu con la discoteca nazionale?
3: Sì, certo.
1: In quel pezzettino di discoteca nazionale.
2: Quei 15 secondi di storia.
1: Perché? Perché poi sabato sera c'era una partitona. A proposito, un sacco di partite adesso, sono cominciati i sedicesimi dei mondiali. Sapete che ci sono i mondiali?
2: Ma davvero? Questa è nuova. Dai,
3: anche perché io se non c'è l'Italia non mi interessa niente. Non è vero, RTL ci sta seguendo tutto.
2: Quindi io tante volte mi sveglio in piena notte
1: apposta per seguire
3: Bosnia-Erzegovina, qualcos'altro.
2: Sì, quello,
1: va bene. Intanto dai, cominciamo con la musica.

0: Eyes Closed di Ed Sheeran su RTL 102.5. Vi siete idratati? Idratatevi, questo è il segreto. Idratatevi.
1: Bere tanta acqua.
0: Acqua, sì, acqua.
2: Solo che poi facciamo tanta.

0: Tanta plin plin, io poi sai che ogni 10 minuti, vabbè, così insomma.
1: Perché? Che bello, vabbè, ma questo perché? Jessica, no, siamo solo noi e tutti, very normal people, vabbè, ma...

0: interessante. Sì.
1: Cioè, più sudi, meno
2: no,
1: vai in bagno?
2: Secondo me no, che c'entra?
0: Beh, no, comunque, comunque il sudore serve
2: il sudore sono
0: per mantenere
2: corpore,
0: la temperatura,
2: esatto, per raffreddare
0: corpo.
2: Il corpo.
0: Sì, ecco, però sono liquidi.
2: Sì, infatti noi buttiamo fuori
1: sono
2: molti
1: liquidi,
2: più liquidi,
1: liquidi
2: in stagio, ragazzi.
1: Mi è venuta così. Oh, 378-378-1025, se
0: sapere?
1: C'è qualcuno di esperto. No, perché voglio
0: più
1: capire.
0: Più si suda, meno si fa pipì,
1: dai,
0: questa è la domanda?
1: Sì, ok, siamo partiti parlando di questa cosa. Okay. Voglio capire se questa teoria va confutata o va invece... resa solida realtà della nostra quotidianità.
0: Vabbè, intanto okay, vabbè. Comunque idratiamoci.
2: In ogni caso, esatto, noi beviamo molto.
0: Oh,
2: sì.
0: No, ma perché volevo dire questo? Perché, certo, perché noi l'acqua che assumiamo nel nostro corpo non la assumiamo soltanto bevendo l'acqua, ma tipo mangiando le verdure, la frutta.
2: Sì.
0: La frutta e la verdura sono fatte per
2: tipo l'anguria.
0: Per quanta, che percentuale di acqua?
2: Tipo la zucca ne ha
1: tantissima. Un'alta percentuale.
0: Un'alta percentuale.
1: Per cetriolo.
0: Per cui se tu mangi tanti cetrioli e tanta anguria, cosa sudi? Anguria.
2: Anguria, quindi profumi d'anguria, anche
0: certo,
2: il sudore profuma.
0: Succede l'anguria. La stessa cosa però con l'aglio.
2: Ma io non ho capito dove vuoi arrivare.
0: No, così per dire.
1: Sentite, raga, è lunedì, si parte con calma, alle 11:15, non pretendiamo troppo. Sennò, come al solito, ci esce il sangue dal naso per lo sforzo.
2: Già.

0: che bello riascoltare Red or Me dei Clean Bandit. Siamo alle 11.23, questa è RTL 102.5, la Jessica, la Ceci, buongiorno. L'Angelo, buongiorno. Buongiorno,
1: buongiorno, buongiorno.
0: Ma vi rendete conto? Beh, sì. D'altro canto, signora mia, in questi giorni di cosa vuoi parlare?
1: Scusate. Allora, del caldo, del sudore, del calcio.
2: Calcio, sì, del sudore.
1: Allora,
2: e quindi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se
1: la mia teoria,
2: la teoria è giusta.
1: La teoria dei miei amici.
2: Dei miei amici.
1: Quando d'estate sudi tanto vai meno in bagno. Allora, ci sono messaggi che dicono ciao Ceci, Jessica, Angelo, giusto ieri mio marito è tornato da un giro in bicicletta, mi ha detto ho bevuto 3 borracce e non mi scappa la pipì, l'acqua è evaporata. Quindi possiamo dire che questo conferma la tesi dei tuoi amici. Un saluto da Sandra.
2: Sì,
1: siamo uno a favore di questo.
2: Ok, sentiamo anche una voce. Vediamo,
3: sì. Ciao raga.
2: Ciao.
3: Io non sono esperta, però vi posso dire che vado sempre in bici e ogni 2 ore dovevo andare in bagno, adesso no, perciò è vero.
0: E quindi?
3: Quando fa caldo sudi tanto e vai meno in bagno.
2: Allora,
1: quindi Jessica, più che altro è la tua teoria che sta venendo confutata qui.
2: Esatto, però io ho anche una teoria scientifica. Possiamo avere una base di quelle che ci piacciono?
0: Dopo.
2: In 20 secondi la teoria la posso dire. Però vabbè, se volete un monologo, va bene, la facciamo dopo.
0: La rubrica scientifica a cura di Jessica Brugali va fatta per bene con i tempi giusti.
1: Mica la devi buttare via in 20 secondi.
2: Chiedo 3 minuti dopo.
0: Va bene, sono tutti tuoi.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
4: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Jerry Calà per Seat, prima...
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Libidine coi fiocchi!
9: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Clima elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
10: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Tiziano Ferro con Cuore Rotto alle 11:33 minuti qui su RTL 102.5 con la Ceci, la Gea, Angelo.
1: Buongiorno,
0: e soprattutto
1: buongiorno.
0: Buongiorno, i vostri messaggi che sono arrivati al 378-378-1025 e che riguardano insomma la gestione dello smaltimento liquidi nel periodo estivo.
1: Esatto, al 378-378-1025 ci scrivono: ciao, io d'estate sudo molto, più bevo ovviamente più sudo e faccio meno plin plin. Okay. Quindi diciamo che stanno confermando quasi tutti la teoria della nostra Ceci e stanno smontando la mia.
2: Oh, Ricky, ce l'hai un sottofondo?
1: Dai, sì.
2: Grazie.
1: Allora,
2: la rubrica
1: l'introduzione.
2: La rubrica scientifica di Jessica Brugali.
1: Buongiorno. Quando fa caldo e sudi di più, una parte maggiore dell'acqua che bevi viene persa attraverso il sudore.
2: Ok. Okay. Sì.
1: Per evitare di disidratarsi, i reni trattengono più acqua e producono urine, più concentrate ovviamente in quantità minore.
2: Okay. Okay.
1: Però, se sudi molto e non aumenti l'assunzione di liquidi, di solito fai la pipì un pochino meno.
2: Sì. Okay?
1: Se compensi bevendo invece molta acqua, tè freddo, bevande sportive, eccetera, eccetera, come faccio io, sì, potresti far pipì ancora di più.
2: Ok.
1: Okay? Quindi questa è la mia teoria scientifica.
2: Grazie.
0: Allora, a parte
1: grazie.
0: Beh,
1: abbiamo
0: semplificato. È stato emozionantissimo.
1: Beh, insomma, è stata un'interpretazione.
0: Allora, diciamo, di base.

0: La teoria è questa: se tu bevi tanta acqua come al solito, sudi di più, vai meno in bagno, esatto. Perché il liquido è quello, cioè bevi 10 e esce da altre parti, però sempre 10 il liquido è. Se invece implementi il consumo di liquido, quindi invece che bere 10 come fai nel resto dell'anno, bevi 20, compensi, sudi di più, fai la pipì tanto quanto.
1: Io uguale, io sempre.
2: Io adesso stavo facendo l'ascoltatore.
0: Sì,
1: sì, e cosa ne pensi di tutto
0: ciò? E gli ascoltatori
1: ciò?
0: Dicono: è vero!
2: Sono le 11:35.
1: Acqua gym.
2: Oh, è l'ora dell'acqua gym, per cui attenzione, attenzione, ascoltiamo Bruno Mars.

0: Bravo, bravo Bruno Mars con la sua nuova canzone My Soul, e lo vedremo dal vivo anche in Italia a metà luglio.
1: Quando?
0: 14 e 15.
1: Avete preso i biglietti, no? Perché sai, costano pochissimo,
0: costano poco, costano
2: poco. E poi non sono andati alla velocità della luce.
0: Due date, la seconda l'ha dovuta aprire perché sennò come faceva,
2: mamma mia. Anche se credo che l'evento che ricorderemo tutti di più fu quando i Coldplay fecero i famosi 62 stadi di San Siro, che ogni giorno aggiungevano le date.
0: Molto bene, andiamo un attimo alle voci che arrivano al 378 378 1025. Di nuovo la piccola discussione, e vedi alla fine però ci è servita per capire perché bisogna idratarsi,
1: esatto,
0: soprattutto se fa caldo.
1: Sì, assolutamente, okay. Sentiamo,
0: sentite qua.
3: Ciao a tutti. Allora, può influenzare sicuramente il fatto che una persona suda, certo, sì, che influenza, ma in minima parte. Se beve, comunque riempie la vescica e tende allo svuotamento.
0: Sì, capito?
1: Okay, sì. Quindi, sì, sì.
2: Jessica sta vivendo male.
1: Io sto, sì, sì, sì, sto cercando di capire perché non affondare del tutto la mia teoria.
0: Vabbè, andiamo avanti.
2: Andiamo un altro.
4: Beh, ragazzi, ma è chiaro. Tu sudi, stai eliminando una parte dei liquidi dal corpo, così come li elimini con la pipì, per cui se

0: tanto fai meno pipì, chiaramente dipende da quanto bevi.
1: Certo. Okay.
2: Va bene?
1: Grazie, va bene, a voi, dai, abbiamo capito.
2: Comunque,
1: no?
2: Il messaggio è idratatevi.
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit. Il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
7: E tu ce l'hai?
6: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
8: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
9: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
8: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.

0: Tra le 11 e le 13 l'appuntamento con Viva l'Italia, con la Jessica, con la Ceci, buongiorno, con l'Angelo.
1: Buongiorno.
0: Ok, dove siete andati a fare la spesa durante questo fine settimana? In un supermercato con un enorme reparto surgelati? E siete stati lì così a guardare i surgelati perché eravate indecisi o semplicemente perché volevate godervi il fresco?
2: Sì, esatto. Non hai mai guardato quella busta di spinaci con così tanto affetto?
3: Oppure per acquistare l'acqua, visto che ne parlavamo giusto prima, certo. No? Ecco,
0: quindi... Però la zona dell'acqua non è tanto fresca.
3: No, no, questo è vero. Questo è vero.
0: Però
3: in generale al supermercato si sta bene.
0: Sì.
2: Anzi, io personalmente mi porto sempre una camicetta di lino al supermercato perché, come si dice in inglese, mi gufrecci.
0: Ah certo,
2: per tradotto molto
0: spalle è... coperte, spalle, no, coperte.
2: Sempre, io sì.
3: Entro tutta sudata così mi rimane in... Mamma mia.
0: Che bella immagine.
2: Il ma giorno dopo stiamo parlando di supermercati, non solo per l'aria condizionata che è sicuramente un grande vantaggio, ma perché... Però questa è una storia che adesso si dice riguardi la Gen Z, ma da quando io ho memoria... Si va spesso al supermercato. No, non spesso, si va al supermercato ogni tanto anche
0: per conoscere.
2: Puoi conoscere,
3: sì, puoi
2: qualcuno.
3: Conoscere qualcuno. Dai. A me non è mai capitato, sinceramente.
2: Di conoscere qualcuno.
3: Di conoscere qualcuno e di andare magari con quell'intenzione. Non mi è
2: No. Io vado solo per cercare gli sconti. Però.
3: Sei sicura? Ma secondo voi qual è la corsia
0: scena.
3: Più.
0: Scena.
3: Dai, proviamo.
0: Carrello, sì. Jessica che fa la spesa.
3: Io non guardo nessuno.
0: Vedi, è per quello che.
2: Ma io inizierei subito la polemica. Ma quanta carne compra?
0: Attenzione.
3: Io pure. Ma se compra tanta carne.
0: Scusate, visto che.
3: Sì.
0: Entrambe, diciamo, avete scelto di non mangiare,
3: di non mangiare carne.
0: Ma quando arrivate in coda alla cassa,
3: sì.
0: E quello davanti a voi c'ha tutto il carrello pieno di carnazza.
3: Mi fa un po' senso.
0: Lo guardate male?
3: Un pochino.

0: Cioè, per fortuna è high. Perché se non lo fosse.
1: Se fosse low, dici,
0: L'Allegro James Blunt su RTL 102.5. Mancano un paio di minuti, un minuto e mezzo a mezzogiorno, e quindi siamo pronti per le ultime notizie. Però, tornando alla spesa al supermercato, diciamo così, per incontrare l'anima gemella, ma anche semplicemente per prendere un po' di fresco.
2: Sì, tra le due preferisco la seconda.
0: Prendere il fresco. Ma vi risulta che se mettete nel carrello un ananas,
2: sì,
0: è un segnale che dice
2: ma veramente?
1: No, poi sì, c'era un periodo, sì, dove era una tendenza, se non sbaglio, inglese del Regno Unito,
2: ma solo con l'ananas.
0: Io l'ho visto sui social recentemente,
1: sì, no, cioè no, che magari comunichi di essere single oppure semplicemente che ti piace la frutta tropicale, anche lì può essere un po', cioè. Allora, a Milano ci sono dei mi controllo,
0: in viale Papignano volevi dire,
1: in viale Papignano c'è un supermercato, non diremo il nome del supermercato, che storicamente tutti sanno essere il supermercato dei single. Ma con questa cosa mia madre me la diceva quando passavo davanti,

0: Sicci, quello è il supermercato dei single. Come
1: vai dentro usato a vedere se trovi qualcuno.
0: Esatto, allora. Io avevo 6 anni.
1: Ci sentiamo tra poco. Chiedi tu?
0: Dove andiamo, scusa?
2: Andiamo a Santa Marinella, in provincia di Roma, anche lì quasi mezzogiorno.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È lunedì 29 giugno, ben ritrovati da Giovanni Perria. La politica in apertura, sotto i riflettori, la riforma della legge elettorale, mentre Matteo Salvini e Roberto Vannacci animano il dibattito politico. E allora, Alberto Ciaparoni, a te.
5: Eh sì, Giovanni, di sicuro ad oggi c'è solo un fatto: qualcosa si muove in maggioranza, visto che Futuro Nazionale di Vannacci sembra continuare la galoppata nei sondaggi e per il centrodestra diventa sempre più difficile non tenerne conto se l'obiettivo è tentare di rivincere le prossime politiche e se il leader della Lega Salvini ha chiuso ogni porta al generale. Da parte di Fratelli d'Italia qualche segnale di abboccamento c'è, per evitare di lacerare troppo i rapporti da qui alle elezioni, metti caso serva davvero siglare un accordo. Intanto oggi a Montecitorio arrivano i primi emendamenti sulla riforma della legge elettorale e le opposizioni sono pronte a dare battaglia parlamentare. In settimana è prevista una riunione di maggioranza. Le giornate da segnare sul calendario sono quelle del 7 e il 9 luglio, quando probabilmente, anche con un paio di sedute notturne, si voteranno le prime proposte di modifica. A te.
4: Grazie, la cronaca ci porta a parlare della strage di giovanissimi sulle strade. Sentiamo Benedetta Mannucci.
6: Una ragazza di 15 anni morta nel Messinese, un 19enne nel Mantovano e un 26enne nel Cosentino. È questo il tragico bilancio delle ultime ore. Tutti e 3 ragazzi sono morti in incidenti stradali. A Torre del Faro, in provincia di Messina, una 15enne è morta ieri sera dopo essere stata investita da una moto. Il conducente, 20 anni, rimasto ferito nello scontro, è stato arrestato per omicidio stradale. Lungo la provinciale 236, invece, in provincia di Mantova, c'è stato all'alba uno scontro tra un'auto e un tir. Nello scontro ha perso la vita un ragazzo di 19 anni alla guida di una Fiat Panda. Il camionista invece è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Carlo Poma di Mantova. Un altro incidente ha coinvolto una macchina e un camion nel Cosentino. 3 in tutto le persone coinvolte. Morto un ragazzo di 26 anni, mentre 2 i feriti gravi, entrambi estratti dalle lamiere. Le cause dello scontro sono in fase di accertamento.
4: Da oggi crescono le città con il bollino rosso per il caldo. Alle 18 di sabato e domenica se ne aggiungeranno altre 4. Da domani saranno 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Prima di chiudere i numeri della Borsa di Milano, il FTSE BIM è positivo a più 0,10%. E ora ascolti i televisivi.
7: Solo la ruota della fortuna su Canale 5 supera la partita del Mondiale. 4,1 milioni di media spettatori e 27,2% di share ieri sera per Gerry Scott. Sudafrica-Canada su Rai 1 3,7 milioni e 25,6%. Su Canale 5 Racconto di una notte 1,8 milioni di media spettatori e 16,5% di share. In seconda serata su Rai 1 Notti Mondiali 1,2 milioni e 13%. Nel pomeriggio su TV 8 il Gran Premio della MotoGP 1,1 milioni di media spettatori e 10,9% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
3: Via Radio.
8: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è ancora sostenuto su gran parte della nostra rete. Si registrano code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia e sull'Autosole tra Parma e Reggio Emilia in direzione Bologna. Ci spostiamo sulla 13 Bologna-Padova per segnalare code a tratti tra il Tedo e la 14 verso Bologna con tempi di percorrenza di 35 minuti. Flussi intensi sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con la 1 ed Imola in direzione Ancona, qui i tempi di percorrenza sono di un'ora, mentre in carreggiata opposta le code a tratti sono da Cesena Nord fino a Bologna Fiera con tempi di percorrenza di 2 ore. Torniamo sulla 1, ci vogliono 55 minuti per andare da Firenze Scandicci fino alla 1 direttissima verso Bologna con tempi di percorrenza di è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play

0: Ma su questa canzone che si accendevano tutti i braccialetti?
1: Sì, li abbiamo menzionati prima, caspita. Sì.
0: Bene, eccoci qui, siamo di nuovo insieme fino alle 13, come succede ogni giorno da lunedì a giovedì. Il programma su RTL 102.5 si intitola Viva l'Italia ed è condotto da Jessica Brugali.
2: Buongiorno.
0: Ed Angelo Baguini, io. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Come va?
2: Molto bene, Tutto molto bene. Voi?
0: Eravamo rimasti...
2: All'ananas. Capovolto.
0: Capovolto?
2: Sì, ho cercato su internet. Capovolto dovrebbe essere...
0: Con i ciuffetti all'ingiù?
2: Questo sì, dovrebbe essere, quindi, credo. Capovolto, penso di sì. Cioè,
1: ma povero ananas, scusate, non...
2: Quindi attenzione,
0: ma forse chi ci si è messo all'ascolto adesso lo sta capendo.
2: Esatto.
0: Abbiamo detto, pare che se si va al supermercato per fare nuovi incontri e si mette un'ananas, adesso scopriamo, capovolto,
1: sotto sopra,
0: è un segnale per dire:
1: Sono single.
0: Rompi il ghiaccio. Ecco, facciamo così: ci mettiamo l'ananas capovolto e un bel sacchetto di ghiaccio di fianco.
1: Due
0: limoni, un po' di acqua tonica e sei a posto.
1: Io se vedessi il carrello di una persona che ha un ananas capovolto, del ghiaccio e due limoni, direi. Meglio evitare. Ecco.
2: Okay. Tra l'altro, io ho chiesto a ChatGPT, giusto per curiosità, quali sono i segnali.
0: Che ne sa,
2: i segnali. E mi dice:
1: i segnali per cogliere se uno è single?
2: Sì, oppure i segnali che io posso trasmettere, cioè posso fare al supermercato.
1: Allora, piangere nel reparto,
2: mi dice,
1: sorgerà.
2: Mi dice sorridere, mantenere il contatto visivo.
0: Posso? Ricky? Apriamo la pagina scientifica di Jessica. Grazie.
2: Okay. Allora, se il tuo obiettivo non arriva alla base,
1: dobbiamo dargli un attimo. Facciamolo dopo.
2: Se il tuo obiettivo è conoscere persone al supermercato, di solito funzionano meglio i segnali normali e diretti, quindi sorridere, mantenere il contatto visivo, fare una domanda su un prodotto o commentare qualcosa sulla situazione, perché sono segnali
0: anche
2: molto più riconoscibili.
1: No, io l'insalata no. Ho sbagliato, la rimetto giù.
0: Tu l'ananas.
1: Sì, perché mi piace l'insalata di frutta.
2: La Macedonia.
0: Vai avanti.
2: Basta, sono questi, sono finiti.
0: Sono già finiti.
2: Sì, aspetta. Quindi sorridere, essere comunque...
1: Posso aggiungerne una?
2: Ne hai una?

0: casa noterai la scelta delle singole porzioni. Vero, magari anche sì. di un couscous già preparato che dici mangio quello e poi vado a dormire.
1: Anche le cose della gastronomia, sì, hai ragione.
0: Certo, la gastronomia, soprattutto nelle monoporzioni, è dimostrato appartenere molto alla scelta dei single.
1: Ok, wow. Quindi se c'è gastronomia
2: sì.
1: e ananas
0: monoporzione e ananas rovesciato
1: sì, buttatevi
0: sì, di testa
2: sì. e di andrà testa. Bene
0: no, di solito andrà malissimo però
1: intanto al 378-378-1025 quali sono le vostre strategie per conoscere nuove persone al supermercato?

0: È un mondo migliore, Vasco Rossi su RTL 102.5, sono le 12.23. Vasco, Jessica, Ceci, Angelo, eccoci qui. E i vostri suggerimenti per il dating al supermercato?
1: Sì, allora ci scrivono al 378-378-1025. C'è RTL, un giorno stavo facendo una spesa e man mano mettevo i prodotti nel carrello, nella stessa corsia, un po' distante, c'era un signore che dopo avermi osservato per un po' mi ha detto: ecco signora, dopo però mi aiuta anche a mangiarle tutte quelle cose, eh? Stava mettendo la spesa nel carrello sbagliato.
2: Cioè in pratica
1: semplicemente
2: lei,
1: per quello.
2: Lei si era confusa, stava mettendo la sua spesa nel carrello di questo signore e lui ha detto: signora, con tutta sta roba dobbiamo mangiare insieme. Esatto. E lei, mi immagino, no, ho sbagliato, no, arrivederci.
1: No, no, no. Però lei dice: la sarà mai invece una strategia? Per
2: ma
1: conoscere,
2: cioè, l'abbiamo data noi.
0: Sbagliare carrello.
1: Sì, sì, sbagliare carrello.
2: Beh, però carina.
1: È carina.
2: Carina un po' Bridget Jones. Mi piace. Sì, mi sì, piace. Sì, sì. Mi piace.
0: Da... Dipende sì. Se sbagliando sei davanti, che ne so, la vetrina dei vini e sbagli carrello e ci metti dentro una bottiglia di importante.
1: Di champagne.
0: Vorrei vedere. No, ma prego.
1: Prego,
0: lasci
1: prego, lasci.
2: Così ce la beviamo insieme. Va, vabbè, ciao. Scena da film.
0: C'è una voce? Sì, sì.
3: Ciao,
0: sì.
3: Very normal people. Ciao, Alberto. Io quando sono al supermarket trovo sempre le nonnine che mi chiedono di prendere la scatola più in alto lassù, che sia un segnale?
0: È perché sei un bravo ragazzo,
1: sì.
0: È perché sei alto.
2: Sì, non vorrei offendere il nostro ascoltatore, sicuramente vai fortissimo tra le nonnine, però allora vado fortissimo anch'io. Cioè io ogni volta che vado al supermercato: Sciura, mi ciapi per favore il riso là in alto? E io, certo. E poi quando passo il riso alla signora mi chiamano sempre regina, principessa, bellissima, belè.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
6: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
7: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
6: Ti aspettiamo.
5: MD, buona spesa Italia.
8: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
9: Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
12: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
13: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
14: No, sì!
15: Brava!
14: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
15: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
14: Un appuntamento galante?
15: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
16: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
17: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro, come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Yeah. Yes, I need a girl like you. Yeah. Good morning.
1: Good morning to you. Good evening. No,
0: stavo pensando se poteva essere una frase per rompere il ghiaccio al supermercato.
2: No, se la dici così, Angelo, sicuramente no.
1: No, ma anche tradotto in italiano, tu stai facendo la spesa. Good morning. Bisogna di una come te. E io no, vai nell'altro reparto, lasciami in pace.
2: Allora, se volete ho io delle frasi per rompere il ghiaccio al supermercato.
1: Aspetta, sì, ma sono sempre scientificamente...
2: Certo, ovvio.
1: Possiamo avere una base scientifica, grazie. Per favore? Grazie. Momento scienziale.
2: Allora, la prima è chiedere un parere. Ad esempio, scusa, ma hai mai provato questo marchio di caffè? Me lo consiglieresti?
1: No, io non bevo caffè, quindi non posso consigliarti niente, ciao.
2: La seconda, ironia sul carrello. Vedo che la tua spesa è decisamente più salutare della mia, Ceci.
1: Eh beh, si vede anche, insomma, dalla qualità della nostra vita. Tu hai proprio una vita di...
0: Ok.
2: Andiamo avanti, richiesta d'aiuto. Sai per caso dove si nasconde il lievito di birra?
0: Perché il lievito di birra
2: questo posto è un labirinto.
1: Ti sembra che io lavori qua? Le cose me le sono cercate senza rompere le scatole agli altri, ciao.
2: Allora passiamo una scusa per una ricetta.
0: Dai.
2: Sai, dovrei cucinare per degli amici, ma sono una frana. Secondo te questo ingrediente ci sta bene?
1: Ordina, così non cucini. E
2: ora,
1: ti tieni
2: gli amici. Però, se uno riceve queste risposte, voglio dire...
0: Sì, se queste domande le fa una ragazza.
2: Sì.
0: Il maschio medio risponde gentilmente.
1: Se ti è piaciuto così. La mia interpretazione.
0: Dipende da chi ti fa la domanda, secondo me.
1: Senti, io sto rimanendo nel generale, mettendo in difficoltà la nostra Jessica, perché lo sappiamo, la scienza non è che trova risposte in tempi brevi e con esperimenti subito ben riusciti. Bisogna comunque fare dei test.
2: Quindi la mia ricerca deve andare avanti.
0: Allora, possiamo aggiungere le cose da non fare?
2: Sì, sentiamo.
0: Allora, bloccare
2: il
0: passaggio.
2: Vai, un po' di interpretazione, dai, sì.
0: Bloccare il passaggio volontariamente.
1: Scusi, si leva?
0: Ok. Insistere nella conversazione quando si è ormai arrivati alla cassa.
1: Guarda, io devo anche andare, che ho parcheggiato in doppia fila, quindi mi lasci un
2: posso
1: po' in pace.
2: Andare,
1: Sì, mi segna i punti nel frattempo, che vorrei prendere le pentole.
0: Ed infine, inseguire la persona per questo, tutto il supermercato.
2: Ma perché? Questo è inquietante. Questo, Angelo, lo fai tu.
0: No.
1: Io mi girerei e direi, se mi segui in un altro reparto... Io adesso ti lancio l'ananas in faccia.
0: È vero, perché l'ananas... Se
1: comunque
0: uno
1: è sempre presente l'ananas.
0: Sempre, certo. L'ananas. Va bene, ascoltiamo una bella novità, che ne dite?
2: Assolutamente,
0: dai.
2: Sì, dai.

0: Ma ho sentito bene, c'è una frase che dice I like you, my body is ready.
1: No, è il contrario, cioè lui dice I like you, but my body is ready. Isn't. Cioè, è una canzone che parla di quando tu ti stai riprendendo da un'altra storia. E purtroppo la vita, invece che farti aspettare un attimino in più, ti fa trovare una persona che chiaramente ti piace, ma tu non sei ancora pronto. Questo parla.
2: Okay. Può succedere anche al supermercato.
1: Sì, tu sei lì sul pensiero, così che pensi, vabbè, mi prendo ancora del tempo e arriva il principe.
2: Esatto. Tra l'altro ci chiedono un consiglio. Il nostro ascoltatore ci scrive: ciao ragazzi, ma cosa devo mettere nel carrello per indicare che sono sposato ma disponibile? Qui ti può rispondere la nostra cara Ceci.
1: Io direi in
0: allora
1: che
0: l'unico sposato del trio sono io.
2: Vai, diccelo tu.
0: Però io come quando vado a camminare sulla Martesana al supermercato.
1: Vai dritto.
2: Che quale segnale?
0: No, niente,
2: lancio.
0: Non cago nessuno, proprio vado dritto.
2: Ho capito, quindi
0: attenzione. Destino e se parte e vai ando per il mondo, Karol G, Manu Chao
1: y todos nosotros
0: salida por el vuelo.

0: Galli, casa mia, RTL 102.5, mancano 10 minuti all'una.
1: No! Scoppio ritardato, vabbè. Vogliamo rifarlo?
2: No, meglio. Rifacciamola, perché stavo facendo i calcoli io.
0: Su cosa?
2: Perché a me quando le persone danno l'orario così non lo capisco. 10 minuti all'una, devo un attimo processare.
0: È l'una meno 10.
2: Perfetto.
0: Ecco. 12:50.
2: Ok.
1: No! No! Sono già le 12:50.
2: Ma quando dici sono volato? 13 alle 18.
0: No, ma
1: che 13 alle 18,
2: non capisce niente.
0: 13 alle 18 non si può sentire, non credo capisco. Di averlo mai detto.
1: Nemmeno io, ma no, nemmeno mai sentito.
2: E non datemi contro, stavo cercando di giustificare il bug di prima, va bene?
1: No, va bene.
0: Ah, a proposito di orari, vi hanno detto che l'orario migliore per fare nuovi incontri al supermercato è tra le 18:30 e le 20?
2: Sono d'accordo. Ah,
1: perché ci vanno i single?
2: Perché è finito l'orario di lavoro.
0: È quello che dicevamo prima.
1: Sì.
2: Esatto. Vedi quindi che le mie teorie tornano sempre giuste.
1: Comunque ci scrivono che i nostri ascoltatori, secondo me bisognerebbe inventarsi un incidente tra carrelli. Sì. Poi con la scusa di aver dimenticato i documenti dell'assicurazione a casa, farsi dare il numero di telefono per portarglieli.
0: Magari buttare lì una frase ad effetto.
1: Può essere carino, può essere divertente.
2: Oppure altro suggerimento che ci davano è: scusami, non ho gli occhiali, non è che mi leggeresti la data di scadenza?
0: Vedi, io non lo posso più fare, mi sono operato agli occhi 2 anni fa, adesso non ho più neanche quella scusa.
2: Ma gli altri come fanno a saperlo, Angelo? Come fanno a saperlo?
0: Certo.
2: Cioè tu puoi sempre, perché devi essere così
0: sincero?
2: Sono
0: stupido io, hai ragione.
2: No, ma tu nel frattempo, voi immaginatevi, e Jessica che ci muoviamo nei vari reparti, e Angelo con le bacchette quelle da trekking.
1: Pure al supermercato.
2: Con le scarpe arancioni fluo che spinge il carrello e noi intanto che ci muoviamo.
0: Lo so che mi avete cercato in tanti in questi giorni sulla Martesana.
1: Sì. Nessuno ti ha trovato.
0: No, perché? Cioè,
1: ieri, perché no? Scusa.
0: Ieri cosa? Faceva un caldo.
1: Ma vabbè, ci vai la mattina presto.
0: Sì, mattina
2: alle
0: presto.
2: 5.
1: Alle 5, alle 6.
0: Allora siamo tornati a casa alle 3.
1: Hai ragione.
0: Sera,
1: vabbè,
2: Angelo, drittone, andavi a camminare alle 4.
0: Come hai fatto tu, di la verità.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Siamo arrivati quasi alla fine della nostra mattinata insieme e lo facciamo come sempre facendo ascoltare un grande classico. Ce ne vuoi parlare, Ceci? Ho visto che hai ripassato.
3: Sì, no, perché non mi ricordavo se ogni volta che Freddie Mercury doveva fare delle collaborazioni con dei grandi artisti non è che le cose andassero bene. In questo caso la canzone doveva essere proprio tra Paul McCartney e Freddie. E a un certo punto Freddie gli disse: no, senti, io ho troppi impegni, fatela tu. E Paul andò per i fatti suoi.

0: Che finalone! Che finalone con Paul McCartney! Siamo arrivati alla fine della nostra puntata di oggi. Sì, abbiamo
1: chiuso in bellezza comunque. Abbiamo imparato anche tante cose oggi.
0: Tipo?
1: Tipo come rimorchiare al supermercato.
2: o tipo come bere tanta acqua per bilanciare il fatto che sudiamo come dei caproni in questo periodo.
0: Ma chissà perché si dice sudare con un caprone. Bisognerebbe fare un'analisi.
1: Possiamo
2: mettere di nuovo la base di Superquark.
1: Domani continuiamo parlando di caproni.
0: Caprina.
1: Caprina.
0: Grazie a Ricky Ristarco e Fabio Romano per la parte tecnica. Noi ci risentiamo domani mattina, come sempre, tra le 11 e le 13. Grazie Jessica, grazie Ceci.
2: E grazie Angelo.
0: Ce l'abbiamo fatta. A domani, ciao, bacio a tutti. Ciao, ciao. Sul lago,
1: andiamo
0: sul lago.
1: Andiamo a Iseo, in provincia di Brescia, anche lì, le 13.
0: Bello.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona giornata da Ivana Faccioli. In apertura andiamo in Venezuela. Il paese è in una situazione tragica a causa del terremoto. Sarebbero stati individuati i corpi della famiglia campana dispersa. Le ultime notizie con Benedetta Mannucci.
5: I soccorritori hanno recuperato il corpo di Enzo Cuomo, 58 anni, originario della provincia di Salerno, mentre proseguono le operazioni per recuperare la moglie e la figlia. I tre si trovavano in un edificio di Caracas al momento del sisma. A 5 giorni dal violento terremoto che ha devastato il Venezuela, il bilancio attuale è di 1.450 morti e più di 3.000 feriti, 4 gli italo-venezuelani tra le vittime. Secondo l'ONU, oltre 50.000 persone risultano disperse. Si continua tanto a scavare senza sosta tra le macerie nella disperata ricerca di sopravvissuti. I vigili del fuoco italiani stanno lavorando una segnalazione di una donna che potrebbe trovarsi insieme ai suoi due figli in uno stabile crollato a Macuto, mentre 2 undicenni sono stati estratti vivi a 3 giorni di distanza dal terremoto. Nelle ultime ore sono stati estratti vivi dalle macerie anche un padre insieme al figlio adolescente. Intanto la leader dell'opposizione Machado ha detto di voler tornare nel paese. È mio dovere stare accanto al mio popolo, ha dichiarato la vincitrice del premio Nobel per la pace che nel 2025 ha lasciato il Venezuela.
4: La politica italiana con il percorso della legge elettorale. Alberto Ciapparoni.
6: Sarà l'ultima battaglia d'aula prima della pausa estiva dei lavori. Centrodestra e centrosinistra preparano le loro mosse in vista del voto a Montecitorio sulla legge elettorale. Le giornate da segnare sul calendario sono quelle dal 7 al 9 luglio, quando probabilmente anche con un paio di sedute notturne si voterà sulla riforma. L'opposizione quindi affila le armi a suon di emendamenti, pregiudiziali e interventi, mentre il centrodestra prova a trovare una via unitaria sulle ultime questioni rimaste in ballo. In primis le preferenze, così dall'UDC De Poli.
7: Per l'UDC Unione di Centro resta centrale il tema delle preferenze. C'è bisogno di una legge elettorale che, da un lato, garantisca stabilità e governabilità e, dall'altra parte, assicuri una maggiore partecipazione degli elettori, restituendo agli italiani il diritto di scrivere sulla scheda elettorale il nome e il cognome dei propri rappresentanti in Parlamento.
6: Dalle opposizioni intanto, oggi alla prima scadenza del termine per gli emendamenti, arriveranno tra i 250 e i 300 emendamenti, appunto. A te.
4: Ora parliamo di tennis, perché alle 14.30 esordirà Sinner a Wimbledon. Enzo Tamborra.
8: Un mese dopo il crollo a Roland Garros, Jannik Sinner ricomincia da re di Wimbledon. Come da tradizione a Londra, sarà lui ad inaugurare il torneo da detentore del titolo. Sul centrale, alle 14.30, lo attende il serbo Kecmanovic, numero 51 del mondo, già battuto 4 volte su 4 dall'azzurro. Ma l'avversario più temibile per il numero 1 del mondo potrebbe essere il Gran Caldo, anche se lo stesso Sinner ha escluso che il malessere accusato a Parigi possa essere messo in relazione con le alte temperature. Oggi intanto Sinner ha inaugurato la sua 78esima settimana da numero 1 del ranking mondiale. Nel programma odierno in campo anche Dardelli, che se la vedrà con lo statunitense Quinn. Giocherà anche la Cocciaretto, opposta alla cinese Wang.
4: Uno sguardo alla borsa, in questo momento FTSE MIB più 0,14%. Era il nostro speciale mondiale.
3: Speciale mondiale.
4: Il Canada ieri sera è stata la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale e ora attende la vincente tra Olanda e Marocco. Paolo Pacchioni.
9: Il muro del Sudafrica è stato abbattuto da Eustachio al 92esimo, un minuto che fa pensare a una beffa per i sudafricani arrivati a un passo dai supplementari, ma il risultato è onesto. Il Canada, pur senza incantare, ha meritato la vittoria e ora attende l'avversaria negli ottavi di finale dalla sfida fra Olanda e Marocco, che si giocherà la prossima notte alle 3. È una partita di alto livello, il Marocco gioca bene e ha in Saibari un attaccante di talento. La qualità, anche con Hakimi e Brahim Diaz, non manca, ora va veicolata nella giusta direzione. Gli olandesi vantano il miglior attacco del mondiale con 10 gol segnati. Forse la prossima notte vale la pena di restare svegli.
4: La nostra squadra di Noi Dire Mondiali è prontissima. Questa sera torneranno in campo anche Brasile e Germania. Nicola Pompei.
10: Il Texas attende la Seleção di Carlo Ancelotti. A Houston il Brasile alle 19 sfida il Giappone. I sedicesimi favoriti ovviamente i sudamericani, una squadra in crescita da inizio torneo e che sembra sempre di più rispecchiare le idee di Ancelotti. Ma il Giappone ci crede. Il CT Moriasu in conferenza stampa addirittura ha detto che la squadra è convinta di poter vincere la Coppa del Mondo. Di certo quindi personalità e sistema di gioco al Giappone non mancano. Alle 22.30 sarà il turno della Germania, in uno dei sedicesimi forse più sbilanciati. L'avversario infatti è il Paraguay. Tutti si aspettano una goleada tedesca, anche se dopo la sconfitta contro l'Ecuador nell'ultima partita del girone il clima all'interno dello spogliatoio si è un po' guastato. Vedremo quanto sarà determinante ai fini del risultato.
4: Le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
11: Good afternoon, here's the latest world news in English. Most of Europe has been dealing with an

0: Unprecedented heat wave for the past 2 weeks. Today is not much different. Several countries throughout the continent are reporting record-breaking temperatures of more than 40 degrees Celsius, 105 Fahrenheit. With the death toll rising, at least 1,450 lives were lost when back-to-back earthquakes rattled Venezuela last Wednesday, destroying hundreds of buildings and leaving 10 countries. Tehran yesterday launched drone and missile attacks against Bahrain and Kuwait and threatened to completely abandon peace talks. That's all for today. News in English. We'll be back again tomorrow.
1: Previsioni del tempo.
2: Vi ritrovati da Emma Parigi, una nuova settimana con ancora l'anticiclone africano, ma sta invecchiando, si sta indebolendo. Iniziano ad arrivare correnti di aria umida responsabili dell'attivazione di rovesci anche a sfondo temporalesco a partire dalle ore pomeridiane ed anche serali, soprattutto su Alpi e Prealpi, localmente coinvolte le pianure tra Piemonte e Lombardia, ma anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per il resto tanto sole ma ancora molto caldo. Dettagli sull'app di Trebimeteo.
1: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto su gran parte della nostra rete, in particolare ci sono code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Pera e Cormano in direzione Brescia e sulla 13 Bologna-Padova tra il Tedo e la 14 verso Bologna con tempi di percorrenza di 35 minuti. È tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sul sedile posteriore. Buon viaggio.
4: A più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
5: E ta ta ta!
6: Mamma mia!
7: Miseria e nobiltà!
6: Mi piace tum! Mi ripiace tum!
5: Lunedì, buongiorno, le 13:07, Miseria e Nobiltà su RTL 102.5. Oggi con un leggermente più fresco, non vorrei dire, ma secondo me è così, Conte Galè.
6: Cioè, diciamo leggermente più fresco.
7: Sì, ci accontentiamo di
6: la
7: poco,
6: temperatura.
7: Sì,
5: ma anche lei, no?
6: Io sono fresco come una rosa, ma fuori sono 40 gradi. Effettivi.
7: Senta, ci chiedono se è andato tutto bene la sua operazione. Sì.
5: Meno male, meno male.
6: Sono quasi normale.
5: Bene, ma vogliamo salutare?
6: Prego. Chi vogliamo salutare?
5: No, la Floreale, Virginia Chang.
7: Cioè, guardate,
6: sembra la primavera del Botticelli.
7: Tra poco il bonjour del Conte.
6: Esatto.

0: Imaginary Love, cominciamo dagli U2, la nostra miseria nobiltà in questo lunedì 29 di giugno, siamo quasi agli sgoccioli di questo mese.
1: Aspetti, mi faccia fare prima.
2: Bonjour.
3: Ma lo faccia, lo faccia.
1: Noblesse oblige, comment ça va bien?
2: Très bien, merci beaucoup.
0: Conte Gallè, allora, la signorina si impone WhatsAppone su RTL 102.5. Allora, se dovessi dirvi questa parolina.
2: Sì.
0: Meu amor. Dove in che paese
1: bisogna contestualizzarla, se non si capisce
0: meu amor, se ve la dico cosa la meu amor.
2: Oggia.
0: Oggia, meu amor, un po' brasileiro.
1: Se la si dice troppo continuamente può diventare anche fastidiosa. Un po' come quelli, le ho fatto l'esempio fuori onda.
0: Sì.
1: Quelli personaggi televisivi stile tipo la Venier, questa, che sono sempre amici di tutti. Cioè tutti gli ospiti che arrivano

0: piccolo, piccolo. È un po' la stessa cosa di quella di cui parliamo oggi.
1: È un vezzeggiativo.
0: È anche il mio amor.
1: Sì.
0: O come si dice, che noi non è che siamo molto bravi in portoghese.
1: Esatto.
0: Comunque parliamo un po' di Brasile oggi.
2: Brasil.
0: Un po' di samba do Brasil.
1: Allora, l'argomento che ci ha mandato il nostro WhatsAppone, che è anche carino, cose normalissime in Brasile che in Italia sembrano strane. E
2: ecco.
1: Quindi faremo poi tutta una serie di esempi.
2: Esatto.
1: Dopo,
2: per esempio dire meo meo a tutti.
1: Amor continuamente.
2: In farmacia, al bar.
1: Può diventare stucchevole.
0: Vabbè, però magari anche noi italiani facciamo delle cose che per altre persone che non sono della nostra stessa cultura possono risultare strane.
1: Esatto.
2: Sì, ma anche comunque dire amore a tutti lo facciamo.
1: Il
2: ogni
1: secondo
2: tanto.
1: Che diremo, per esempio. Aspetterei 100 video. Come stai?

0: Cyrus, la sua Flowers su RTL 102.5, miseria e nobiltà. Attenzione, abbiamo detto Brasil, andiamo da Ricky in regia. Ricky,
1: sentiamo. Che lindo che você è,
2: amore.
1: Ciao RTL 102.5. Oggi c'è la partita do
0: Brasil. È vero.
2: Come siamo sorpresi.
0: Brava.
1: Ciao da Marisol da Sarnico.
0: Ciao cara. Cara grande.
2: Da Marisol.
0: Ma l'ho sentito il calore. Carina.
2: Tra l'altro bravissima, certo. Perché il suo vocale durava 23 secondi.
0: Oh bravo.
2: Perché
0: lo dica.
2: La seconda cosa che per i brasiliani è normale mandare degli audio lunghissimi,
0: sì, tipo podcast.
2: Invece noi ci esauriamo dopo 30 secondi, già al minuto siamo esauriti,
3: ma perché esatto. Loro devono far passare tutta la samba in mezzo, capito?
2: E quindi è un po' veritiera questa cosa.
0: Esatto, sì.
2: Infatti
0: sì,
2: ne
0: sì.
2: Approfittiamo per dire che anche i vocali che ci manderanno adesso siano massimo
0: 30
2: secondi.
0: Per esempio Giancarlo nella social TV ci manda un messaggio, dice: ho lavorato per 14 anni con i brasiliani e loro hanno tutte queste frasi che risultano piacevoli ma sono molto lunghe.
2: Sì,
0: per questo
2: però sono
0: che...
2: simpatici, piacevoli.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un

0: Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
1: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su conad.it.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.

0: Anche Alpin, miseria nobiltà nel nostro lunedì con la sua Last News su RTL 102.5. Dunque, stiamo andando in Brasile, ma non perché vogliamo per forza andare lì.
1: Guardate, io già sentire la voce.
2: Beh, oddio, io vorrei.
0: Le piacerebbe.
2: Sì, parecchio.
1: Solo sentire il vocale di prima con la signora di prima mi ha messo di buon umore.
2: Vero.
1: Era così gioiosa, aveva proprio una bella, la Marisol aveva una bella energia.
2: Sì.
1: Allora, qui si dice che loro sono abituati a mandare messaggi molto lunghi.
0: Ecco.
1: Ma soprattutto per i compleanni, la Pasqua, Natale, Capodanno, eccetera. Ma per loro è normalissimo perché sono molto espansivi, molto estroversi e quindi lo fanno anche con i vocali.
0: Certo.
1: Ma anche noi italiani alla fine siamo così, è inutile
0: effettivamente
1: criticare.
0: Sì.
2: Ma infatti, sotto questo post, tutti i commenti sono tipo: ma stai descrivendo la metà degli italiani? Perché anche noi siamo molto calorosi,
0: molto aperti, messaggi lunghi.
1: Io credo che noi e i brasiliani, insomma, i paesi latini, gli spagnoli, ci somigliamo molto. Soprattutto certe zone d'Italia somigliano veramente tanto.
0: Solo che secondo me negli ultimi anni si è sparsa la voce che quelli troppo lunghi non vengono ascoltati. I vocali.

0: ali, dico. Esatto. E quindi uno accorcia.
1: Questo lo diciamo anche noi, ma per un discorso di praticità, anche perché abbiamo dei tempi strettissimi.
2: Dici piuttosto chiamami, no?
1: E quindi vogliamo mandarne più possibile, non ne possiamo mandare uno di un minuto e mezzo, perché è il tempo che abbiamo per ogni intervento.
0: Ecco perché è nato l'uno e mezzo per e il due per esatto. Per quello, no? Poi, ci sarà un tre per?
2: Può essere. Poi si fanno la doccia più volte al giorno.
1: Questo
2: ecco.
1: È bravi. Questo bravi.
2: Applausi. Ovviamente per una questione anche di caldo, di temperature,
1: una questione di sopravvivenza climatica.
2: Esatto, esatto. Però è una cosa che poi si portano anche quando viaggiano. Quindi anche se dovessero andare, che ne so, in Islanda,
1: certo,
2: si potrebbero fare comunque la doccia più volte al
1: ma
2: giorno.
1: Ma sapete che questa è una sanissima abitudine che hanno i brasiliani, che dobbiamo fare assolutamente anche nostra, cari italiani.
0: Ma lei pensa che noi siamo un po' meno? Un po' funzioni.
1: Io sono come loro.
0: Però.
1: Però.

0: Frank Never Dies Over Phonics su RTL 102.5 alle 13.42. Allora, andiamo avanti con modi in Brasile che possono assomigliare, ma a volte anche essere così lontani da noi, dai nostri usi e costumi.
1: Parlavamo di vocali troppo lunghi, che per loro è normale, per noi a volte anche, ma tendiamo a raccomandarci di non mandarli troppo lunghi, soprattutto a noi, visto che vogliamo sentire più persone.
0: Esatto.
1: Ma ci abbiamo un vocale.
0: Un vocalone,
1: forse
0: Angel.
1: Un po' lunghino, però.
0: Tra poco. Qualcosa è arrivato.
2: Allora, dire "to chegando", che vuol dire praticamente "sto arrivando", ma anche "abbi fede", un po' per i ritardatari. Questo
0: ah,
2: secondo
0: ok, sì, certo. Tutto che "abbi fede", "to chegando".
1: Questo a noi può dar fastidio. Per loro è normale, a noi dà fastidio. A noi dà fastidio tutto.

0: Notize the Purple Disco Machine su RTL 125 Miseria Nobiltà, le 13.49. Dunque, vedete Chegar arrivare. Sto arrivando, evidentemente loro poi la edulcorano in altri modi, cioè usano anche altri modi, certo, no? Per come sì. Noi diciamo i nostri modi di dire, i nostri termini, tutti sì. Nostri, per carità. Poi, andiamo da Angelone, un attimo, sentiamo un po'.
1: RTL, siete la mia vita, vi amo tutti, ciao!
0: Un inframezzo.
2: Anche noi, sembrava uno spot pubblicitario.
0: Grazie, grazie. Ne andiamo un altro?
3: Ma Conte, buongiorno!
0: Buongiorno
3: a tutti, siete stati la mia colonna sonora di un anno intero.
4: Carina.
3: Ad aspettare questo giorno. La mia piccola si è diplomata. Diplomata e ha fatto
4: auguri.
3: Un esame strepitoso. Io non posso che condividerlo con voi, perché è stata una gioia immensa. E cos'era la storia? Di cosa parlavate oggi? Dei messaggi lunghi?
2: Brava.
3: E tutti, e da quando ha finito che continuo a mandare messaggi a tutti, amici, parenti, eccetera, eccetera.
0: Allora, era lungo, brava, l'abbiamo capito.
2: Allora, questo era di 46, sì. Giustamente il nostro Angelone l'ha ridotto a 33.
0: Vedete.
2: Comunque, come abbiamo detto prima, massimo
4: bella.
2: 30 secondi.
4: C'è un'altra cosa molto bella che fanno in Brasile, cioè sorridere anche quando non conosci qualcuno, esatto. Quando passi per strada magari e fai un bel sorriso spontaneo a qualcuno. Questa è una bella cosa. Noi non facciamo mai, anzi, guardiamo in cagnesco.
2: Spesso.
0: Guarda che è una tecnica del Conte per ammiccare.
2: Guardate che un sorriso non costa nulla. Io lo faccio anche adesso.
0: Bra, vedete.
2: C'ho anche delle problematiche.
0: È così che ha conquistato Angelone.
4: È così che conquista tutti.

0: MJ, Michael Jackson,
1: mamma
0: Earth
1: mia,
0: Song, in fondo la prima
1: mia.
0: Ora di Misera Nobiltà, dunque
1: brividi in ogni dolore.
0: Ah no, davvero?
1: Michael Jackson, sì. Lo facciamo alla brasiliana oggi, no? Da tutta l'ora, come
0: sì,
1: dire.
0: Sì, dai, sì, no, volevo solo dire che qualcuno dice, in Brasile è normalissimo andare a casa degli altri senza essere invitati.
2: Questo,
0: qui ti cacciano.
2: Noi questa tradizione tanto. Non ce l'abbiamo, però secondo me è molto bello. Cioè, ovviamente dipende quanto poi ci vuoi stare, tutto, cioè. Però anche soltanto passare a salutare, io la trovo una cosa carina.
1: Aspettate, perché c'è Massimo che fa un po' il paracino.
0: Cosa dice?
1: Parlavamo prima del sorriso, no? Di tutte le foto col sorriso del conte sono talmente solari che potrebbero essere colpevoli di questa calura.
2: Conte, per favore,
1: smetta subito.
2: No, ma Conte, la smetta lei allora di fare le foto con sorriso, perché noi non ne possiamo più.
1: Esatto. Tutto da questo lato.
0: Però secondo me il nostro conte Galè è un po', da questo punto di vista, un po' brasileiro. Cioè lui ogni tanto va a salutare gli amici.
1: Ma magari in una vita precedente lo sono stato, ma soprattutto sapete chi era sicuramente brasiliano in un'altra vita? Il nostro Angelo
0: Baiguini.
1: Perché? La sesta cosa, esempio, che fanno: usare le hawaiane quasi sempre.
2: Le hawaiane.
1: Le infradito, per intenderci. In casa, per strada, per scendere un attimo, per andare al mercato. Insomma, in Brasile non sono solo ciabatte, sono praticamente un'estensione del piede.
0: Ma certo.
1: Esattamente come il nostro paese.
0: Quindi, noi d'inverno non possiamo, c'è la nebbia.
1: Anche a Trecenta, in provincia di Rovigo, sono le 14.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Ludovica Marafini. Subito una notizia appena arrivata: in Germania sono stati sparati diversi colpi d'arma da fuoco in una cittadina della Bassa Sassonia. Ci sarebbero almeno 5 morti e l'autore sarebbe stato arrestato, ma vi daremo maggiori aggiornamenti nel corso delle prossime edizioni. Ora in Venezuela, intorno alle 13.30, è stata registrata un'altra forte scossa di assestamento di magnitudo 5.1, tra le più intense degli ultimi giorni. Ha avuto epicentro vicino alla Guaira, lo stato più colpito dal terremoto di 5 giorni fa, scossa avvertita distintamente dalla popolazione anche nella zona di Macuto, proprio mentre i vigili del fuoco stavano operando in una struttura in cui sarebbe intrappolata una donna insieme a 2 figli. Nelle scorse ore intanto è stato recuperato il corpo di un disperso, Enzo Cuomo, 58 anni, originario del Salernitano. Restiamo all'estero. L'Iran ha chiesto nuovamente un incontro. Si svolgerà domani a Doha. Donald Trump lo ha ribadito poco fa. Nelle scorse ore, invece, il ministro degli esteri iraniano aveva smentito che fossero in programma nuovi incontri tra americani ed iraniani. Cambiamo argomento. Sono ancora

0: ore di forte caldo su gran parte d'Europa. Sentiamo, Mario, vai.
1: Europa ancora sotto la morsa del caldo estremo. Gli esperti invitano a non sottovalutare questa fase meteorologica caratterizzata da temperature molto elevate, seguite da un aumento del rischio di fenomeni violenti con temporali, grandinate e forti raffiche di vento, soprattutto nelle regioni del nord. In Francia si stimano circa 1000 decessi tra il 24 e il 27 giugno, con oltre 122.000 chiamate ai servizi d'emergenza. Anche Spagna e Belgio registrano vittime e danni causati dal caldo estremo e da violente tempeste. In Italia continuano ad aumentare le città contrassegnate da bollino rosso per l'emergenza, salgono a 22 nella giornata di oggi. Lo rileva l'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, che monitora 27 città italiane.
0: Altra notizia arrivata poco fa: è morto oggi all'improvviso a 71 anni il neuroscienziato Antonino Cattaneo, tra i più importanti studiosi del morbo di Alzheimer, autore di più di 200 pubblicazioni internazionali, è stato insignito di numerosi riconoscimenti. Siamo allo sport, partiamo da un flash di calcio perché Ivan Juric è il nuovo allenatore del Monza, lo ha annunciato il club biancorosso in una nota. Infine il tennis, tra mezz'ora Wimbledon, scende in campo Jannik Sinner, sentiamo Nicola Pompei.
2: È così, Ludovica, come la tradizione ad aprire il programma sul centrale di Wimbledon è il campione in carica. Che bello poter dire che il campione italiano, e si chiama Jannik Sinner, è il numero uno del mondo. L'avversario è il tennista serbo Kecmanovic, numero 51 per l'azzurro. Si tratta del primo ritorno in campo ufficiale dopo l'eliminazione al secondo turno al Roland Garros contro Cerundolo, giornata in cui il caldo mise KO Sinner, che poi infatti perse al quinto set. Jannik punta a registrare la sua 94esima vittoria in uno slam, eguagliando il record di Nicola Pietrangeli. È tutto.
0: Grazie, è tutto anche per noi. Viabilità.
3: Via Radio.
4: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Degli alla Sala. La situazione di rilievo riguarda un camion in panne sulla 10 Genova-Savona, che causa la chiusura del bivio con la 7 Serravalle-Genova per chi da 20 miglia è diretto a Milano, con conseguenti code di 4 km a partire da Genova-Pegli fino al bivio della 7. E per traffico sulla 14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e lo svincolo della 13 Bologna-Padova si impiega oltre un'ora e mezza verso Bologna. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
0: Grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
6: Contenuto, non vedo l'ora, vai!
7: Miseria e nobiltà.
8: Fatto bella mano
0: con questa manina d'artigianino fiorentino piccolo.
7: Seconda ora insieme in questo lunedì alle 14:04 minuti su RTL 105 con Te Galè, la signorina Simpone, sì, WhatsAppone. Sì. Oggi stiamo andando un po' in Brasile.
6: La facciamo brasiliana.
7: Ma sì, perché poi alla fine ogni mondo è paese, anche noi ci assomigliamo da quel punto
9: e
7: di
9: infatti
7: vista.
9: Infatti ci ha scritto Maria Rosa, dice: quando andavo in Sicilia, fino a quando avevo 25 anni, si usava andare a trovare amici e parenti senza avvisare ed era sempre una bella sorpresa.
6: Capito.
7: È un po' tipica del Sud Italia anche.
6: Allora,
7: no?
6: In questi 10 esempi c'è una cosa che non viene riportata. Sapete cosa si
7: Qual
6: fa
7: è?
6: Anche alla brasiliana?
7: Sì.
6: Questa è l'undicesima.
7: Qual è? Conte,
6: una certa depilazione alle signore.
7: Ma come fa a essere così esperto?
6: Vediamo se sapete com'è.
7: Lei quante ne sa?

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers.
1: Calma, calma, la versione remix è quella di Pedro Capò e Farruko alle 14:12, Misera Nobiltà nel nostro lunedì su RTL 102.5. Allora,
2: comunque,
1: dunque,
2: mi stanno appassionando queste piccole cose, queste abitudini dei brasiliani che a noi possono anche sembrare strane, ma invece siamo più strani noi, perché alla fine
1: certo.
2: Cioè, sono le stesse cose che
1: scusi Conte, però mi è venuta in mente una cosa.
3: Sì. Cosa?
1: Ma lei non è che fa come Malgioglio, che ha qualche amico brasiliano che non ci vuole raccontare?
2: No, no. Io racconto solo verità.
3: Lui racconta tutto.
2: A parte che lui è marito turco. No?
1: Turco
2: lui
1: adesso, però c'è stato un passato.
2: Ma io la mano sul fuoco non ce la metterei, per carità. Allora, la settima, ragazzi.
1: Sì, qual è?
2: Dire saudage o saudage.
1: La saudage
2: con una naturalezza che in italiano non esiste.
1: No.
2: È un termine loro rappresenta. Beh, perché non è solo mi manchi, no? È una parola che porta dentro distanza, affetto, memoria, desiderio
1: bello.
2: Di ritorno, tutta una serie di cose che fa parte della loro cultura, naturalmente.
1: Certo,
2: quindi
1: solo un brasiliano lo sa dire meglio.
2: Solo un brasiliano
1: di lui,
2: sa fare, lo sa dire.
3: Noi sicuramente
2: bene.
3: Non la sappiamo dire e pronunciare
1: non
3: nel modo corretto.
1: Qual è un modo italiano?
2: Dire, fare, baciare, lettera, testamento.
1: Ecco. Come descrivere un piatto di pasta, solo noi italiani possiamo farlo, magari con un certo tipo di carisma, no?
3: Dai,
2: anche mangiarlo, non solo dirlo. Mettere ghiaccio nelle bevande senza pensarci troppo. Vabbè, ma quello lo facciamo anche noi.
3: No, è che in Brasile le bevande devono proprio essere fredde. Proprio fredde, fredde.
2: Come la mia guancia, sapeste quanto ghiaccio ci ho messo in questi
1: giorni? Vedete?
2: Avevo le tavolette, quelle che si ghiacciano.
1: C'è una similitudine tra lei e il Brasile.
3: Il Brasile.
1: Provi a dire saudage.
2: Saudage.
1: Eccolo lì,
3: wow.
1: Visto che c'è
3: sexy.
1: Tutto
2: saudage.

0: Texas Hold'em, anche Beyoncé su RTL 102.5. Dunque, siamo rimasti all'ottava, se non
1: eravamo
0: sbaglio.
1: Eravamo al ghiaccio, l'ottava era il ghiaccio, che mettono il ghiaccio dappertutto.
0: Ovunque,
1: ma
0: ovunque.
1: Proprio tantissimo anche nelle bevande. La nona è carina, dice accorciare subito le distanze. In che senso? Dare soprannomi dopo 5 minuti che ti
0: tutti amici.
1: Parlare con sconosciuti come se fossero quasi conoscenti.
2: Anche fare i complimenti magari quando vai in giro.
1: Esatto, insomma in Brasile a volte il contatto umano arriva prima della formalità, ma il loro modo di essere, la loro cultura va benissimo così.
0: Cioè, quindi quando lei dice complimenti, qual catcalling, cosa...

0: cosa succederebbe.
1: No, no, no, complimenti tipo che ne so, vai al supermercato, vedi le unghie della commessa e pensi che siano belle, glielo dici?
2: Glielo dici direttamente come fosse una tua amica.
0: Però Conte, noi che siamo estroversi, lo facciamo anche noi, ma si ricorda quando io dissi a...
2: Ma dipende,
0: lei è un bell'uomo.
2: Cioè pare che lui lo fa, loro no, lo
1: lei
2: fanno,
1: lei l'ha fatto perché così il conte poteva portare tutte le valigie in più.
2: Ah, c'era quello del check-in.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Lì lo faceva per un tornaconto personale, guardi.
2: Tremendo, fosse stato in quello lì. No, poi avrei dovuto pagare
1: multa,
0: l'ho aiutata.
2: Per carità.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
4: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Yeah, uno c'è!
11: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
10: Piacere! Calciolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
14: E tu ce l'hai?
13: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Anche Lenny Kravitz su RTL 105, il Misera Nobiltà, la sua Low, e noi aggiungiamo Sugar. Low Sugar, poco zucchero, perché per un attimo vogliamo fare degli accostamenti di cucina, visto che l'orario, ne certo, parliamo spesso, certo. Indossiamo
1: ma
0: anche...
1: Ma sai che dovevamo ancora finire l'altro argomento?
2: Dovevamo finire!
1: Ma certo, il decimo, il sciocchino!
2: Ma diciamo,
1: vai, ma non possiamo chiudere le faccende così prima di aprire
3: quale?
1: Le nuove!
3: Allora, il decimo, arriviamoci, dire, adesso io lo pronuncerò sicuramente sbagliato... Passa la in casa. Che cosa
1: cioè?
3: Significa?
1: Passa da casa mia,
3: a volte
1: così.
3: Un invito vero, esatto. A volte invece è semplicemente affetto. È una formula che loro usano anche senza dire realmente vieni a casa mia. Sì. Però è come un segno di amicizia.
1: Poi
3: dico, capito?
1: Dice,
3: modo di dire.
1: L'articolo dice altre volte manco loro sanno perché lo fanno. In un certo senso.
0: Ma sì, ma vabbè, ma
1: però
0: ci
1: piacciono proprio per questo i brasiliani meravigliosi.
0: Per esempio Miki da Lucca, sì, che vive appunto a Lucca ma è nata a Rio de Janeiro. Lei ha detto quando mi sono trasferita in Italia ho fatto molta fatica proprio per questi i nostri usi e costumi,
1: certo,
0: brasiliani, dicevo amore a tutti,
1: esatto,
0: e quindi mi davano un po' della ragazza leggera, ecco, questo dice lei, invece noi siamo così calorosi.
1: Infatti c'aveva scritto anche un nostro amico, poi l'ho perso, che diceva che anche in Calabria c'è un po' questa usanza di salutare e sorridere a tutti, anche agli sconosciuti. Dice poi io quando mi sono trasferito a Roma ho cercato di portare questa usanza anche a Roma, ma mi guardavano in modo strano.
3: Se lo fai a Milano sono capaci di tirare un pugno in faccia.
1: Un grugnito.
0: Vabbè, tra poco indossiamo i camici dei nutrizionisti,
1: sì,
0: però.
1: Bene,
0: dai, prima
1: allora.
0: Mister Rain.
1: Su.
4: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Justin Timberlake su RTL 102.5, Miseria e Nobiltà. Allora, molto spesso in realtà facciamo fatica ad accostare e abbinare certi tipi di alimenti. A volte uno dice, vabbè, mangio il tonno, però non sapendolo, uno ci mette di solito o dell'insalata o del riso,
1: aspetti,
0: eccetera.
1: Che sto avvisando i nostri ascoltatori che stiamo cambiando argomento.
0: Sì, bravo, lo dica.
1: Non c'entra più nulla con le usanze brasiliane.
0: No, beh, magari anche lì c'è il tonno.
1: Magari anche lì c'è il tonno. Se però abbiniamo tonno e cetriolo, insomma, se vengono mangiati insieme, idratano il corpo e supportano la salute dei muscoli. Ecco perché come primo ci ha proposto tonno e cetriolo, perché hai lei visto? È sempre alle prese con i suoi muscoli.
0: Per esempio, anche uova e pomodoro, vero signorina Simpone?
2: Sì, se vengono mangiati insieme migliorano la salute degli occhi e rafforzano le difese.
1: Vabbè, quindi ogni cibo è salutare per qualcosa.
2: Sì,
1: insomma,
2: soprattutto se abbinato a qualcos'altro.
1: Nel modo giusto.
0: Cioè. Volete sapere dei gamberi? Gamberi e zucchine, se mangiati insieme, aiutano a restare in forma e attivare il metabolismo.
1: Capito?
0: Non male,
1: Mettiamocene anche un quarto.
2: Questo molto buono.
1: Manzo e peperoni, se vengono mangiati insieme, attenzione, favoriscono la produzione dei globuli rossi. Ecco. Questo mi sembra importante.
0: Conte Galè e Angelone Vicari, se vengono mangiati insieme,
1: attiviamola qualsiasi.
2: Non voglio sapere.
1: Proprio tutto, cara.
0: Con cosa l'accostiamo la signorina Simpone?
1: L'accostiamo
0: con nessuno.
1: Con nessuno, non può stare con nessuno, lei piccola.
0: Guarda,
1: piccola,
0: che non parla neanche.
2: Tremenda.
0: Non
2: come
0: parla
2: sempre.
0: Neanche.
1: Lei fa carte false per i suoi nonni. Ma
0: amore,
1: per un uomo lei non si sposta neanche di un metro.

0: Love Me Like You Do dal film 50 sfumature
1: di grigio. Poi ci fu il nero e il rosso.
0: E come esperta alla stanza dei giochi.
1: E l'ho visto tutte le sfumature.
2: Ma le tutte libri,
1: tutte le ho tratto dai vari libri. No, lessi il primo.
0: Misera non vista di grigio. Sì, sì, RTL 105. Allora,
1: accostamenti. Che non è il grigio, attenzione, perché no. Il colore fra il grigio e il beige è inventato da Armani.
0: Bravissimo. Il grigio. È vero,
2: ma
0: me lo ricordo.
2: C'entra, scusi.
1: C'entra perché
2: c'entra
1: il grigio solo Armani poteva inventare.
2: Non c'entra.
0: 50 sfumature di Grace.
1: Io farò le 50 sfumature di Grace.
2: Pollo e aglio, se vengono mangiati insieme, rafforzano il sistema immunitario e la salute del cuore.
1: Mi ha rovinato il Grace con questo accostamento.
0: Ma l'aglio fa bene, Conte.
1: Ma che fa bene? Fa scappare gli altri.
0: Vabbè, ma sgranocchi.
2: Ma pare che poi cotto è buono, eh. Non è che deve per forza mangiarlo
1: cotto,
2: crudo, che ti rimane
1: intero, così lo possiamo togliere.
0: Toglie l'anima. Ecco. L'anima. Beh, non lo usa l'aglio lei.
1: L'anima dell'immortale.
2: Ma lui non cucina, Diego.
0: No, vabbè, ma lo bagna.
1: Ma se le ho detto che l'altro giorno non mi ero neanche accorto che ero senza sale in casa.
0: Malissimo, doveva bussare al suo carissimo vicino. L'ha comprato il Maldon?
1: Solo fine.
0: Comunque, per chiudere, poi magari lo approfondiamo anche nei prossimi giorni. È bello sapere se ognuno di noi ha un accostamento preferito quando mangia un certo tipo di cibi. Cioè, c'è chi mangia il tonno solamente, come dicevo prima, col riso e basta. Non,
2: certo. Tipo come quando prendi la cotoletta, ma per sgrassare un po' hai bisogno dei pomodorini.
0: Ecco, esatto. A chi piace quell'accostamento lì, cioè voglio dire, ognuno ha le sue.
1: Sapete che ultimamente sono tornato ai pomodoroni, a quelli grossi che si tagliano a fette.
2: Davvero, lei li preferisce?
1: No, io per anni ho sempre preso i pomodorini, quelli anche colorati,
0: sì, piccoli.
1: Poi ho riprovato quelli belli grossi da tagliare a fette per fare la caprese.
2: Sì.
0: E ha detto, ma guardi cosa mi sono perso nella live.
1: Mi sono perso, le robe grosse sono meglio.
2: Dai, Conte.
0: Capito, Angelone?
2: Tutte le volte.
0: Pensi che il mio papà me li metteva sulla pelle perché mi scottavo sempre.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: '68, grande classico dei Rolling Stones, lo ritroviamo tra l'altro al 32esimo posto nella lista delle 500 migliori canzoni di sempre. Stiamo parlando appunto dei Rolling Stones, andiamo in quegli anni lì, ce la godiamo, ce l'ascoltiamo. Sympathy for the Devil, il nostro millennium, in questo lunedì

0: Rolling Stone Sympathy for Gentiali, il nostro millennium. Prima di chiudere sentiamo accostamento del nostro amico Lucio Moreno. Sentiamo il vocalone, dai.
1: Io quando mi mangio il tonno lo metto con ricotta e pomodoro oppure faccio una bella insalata con pomodori, carote, barbabietole, mais,
0: eccolo lì,
1: tonno.
2: Bravo,
1: così non faccio prendere colera a nessuna verdura,
0: no? Ecco, bravo Lucio Moreno.
2: Ciao Lucio. Allora, mi ha scritto Tiziana, quelli grossi, parlo di pomodori di cui parlavo prima, sono i cuore di bue, sono buonissimi. Buoni.
0: E così ci lasciamo, a domani.
3: Ciao. Che da quando Alex e Maria Grazia bevono Univeto
4: sempre
3: vivono in super forma.
5: Perché Univeto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio
4: e mantiene ossa sane e forti. Buona digestione, ossa forti
5: e ti mantiene giovane.
3: Univeto, benvenuti nel mondo della salute.
6: Anche a Rocchetta Ligure, in provincia di Alessandria, sono quasi le 15.
7: RTL 102.5, giornale orario.
8: Buon pomeriggio da Alberto Ciapparoni. In apertura andiamo subito in Germania per una sparatoria dal bilancio drammatico, ma ci racconta tutto in diretta Ludovica Marafini, che è in studio con noi.
9: Buon pomeriggio Alberto, gli elicotteri sorvolano la città, nelle strade c'è la polizia che sta conducendo una vasta operazione, sono diversi colpi esplosi con un'arma da fuoco intorno alle 13.15 a Stade, cittadina della Bassa Sassonia di circa 50.000 abitanti, fuoco che è stato aperto nelle vicinanze di un centro per minori. Secondo le autorità ci sono 5 vittime, tutte adulte, al momento si parla anche di diversi feriti, anche se il bilancio non è chiaro. La polizia sta ascoltando alcuni testimoni, fermato 2 sospetti. Uno di loro sarebbe l'autore materiale della sparatoria. Le motivazioni del gesto sono sconosciute, ma le indagini sono ancora tutte in evoluzione. A te.
8: E rimaniamo all'estero, ci spostiamo in Venezuela, dove c'è stata una nuova forte scossa di terremoto, tutto proprio mentre i vigili del fuoco stavano operando in una struttura in cui sarebbe intrappolata una donna insieme a 2 figli, per i quali naturalmente è corsa contro il tempo, e nelle scorse ore è stato recuperato il corpo di un disperso, Enzo Cuomo, 58 anni, originario del Salernitano. Nel frattempo il presidente americano Trump ha ribadito sui social che l'Iran ha chiesto nuovamente un incontro e che si svolgerà domani a Doha, ma nelle scorse ore il ministro degli esteri iraniano aveva smentito

0: invece che fossero in programma nuovi incontri tecnici tra americani e iraniani. Infine, chiudiamo con lo sport e con il tennis. A Londra, al torneo di Wimbledon, c'è in campo il nostro Sinner, un match che sta seguendo per noi Nicolò Pompei. Come andiamo, Nick?
1: Direi bene, perché Jannik Sinner nel primo set è in vantaggio 4-3 contro il suo avversario, ovvero il serbo Kecmanovic. Qualche difficoltà per Sinner nel corso del terzo game, in cui ha dovuto annullare due palle break. Ricordiamo che per la prima volta nella storia un italiano ha aperto il programma sul campo centrale di Wimbledon, compito che, come la tradizione, spetta al campione in carica. Jannik Sinner quindi è in campo da 20 minuti. Ricordiamo anche che questo è il primo match dopo il suo forfait. Roland Garros, perse contro Selundolo in 5-7, ma venne messo KO dal caldo in quella giornata. Durante queste settimane Sinner ha deciso di non partecipare ai tornei sull'erba, ha svolto solo un match di esibizione la scorsa settimana contro Cameron Norrie. In campo per il femminile c'è anche Elisabetta Cocciaretto, sotto un 7-0 contro la cinese Wang. Ricordiamo ancora il punteggio, primo set in corso sul campo centrale, Sinner conduce 4-3 contro Kecmanovic. A te.
0: Grazie, torniamo ora sulla notizia d'apertura, ritorniamo in Germania con Ludovica Marafini. Ci sono novità, Ludovica?
2: Eh sì, lo ricordiamo, c'è stata una sparatoria a Stade, ai confini con Amburgo. Si parla di 5 morti e alcuni feriti, 2 persone sono state fermate. In questi minuti arrivano le parole del ministro degli esteri Tajani, che ha fatto sapere che sono in corso le verifiche sull'eventuale coinvolgimento di connazionali e ha espresso vicinanza alla Germania.
0: Grazie, via radio.
3: Via radio.
4: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. In particolare segnaliamo incidenti sulla 14 Bologna-Taranto che causano 3 km di coda tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona e 1 km di coda tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna. Inoltre, per traffico sulla 14 Adriatica tra Cesena Nord e lo svincolo della 13 Bologna-Padova, si impiega oltre un'ora e mezza verso la 1 Milano-Napoli. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
0: È tutto anche per noi, un buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
6: Le 15:04, buon lunedì 29 di giugno 2026, ben ritrovati, buon inizio di settimana della fine del mese.
7: L'arzigogoliamo, bentrovati amici, le nostre due ore cominciano in questo momento. The Flight e Power It's, state tutto insieme per una nuova settimana da vivere qui a fine di giugno, in mezzo alla canicola, come si dice, cerchiamo di tenerci compagnia. Lei è la Zac.
6: Lui è Matteo Campese. Allora, una nuova settimana, quindi parleremo più avanti anche della Power It's estate. Siamo alla settimana numero 5.
7: 5, esatto. Però... Sì, iniziamo ad andare verso la metà dei lavori. Ma avremo tempo nella seconda ora.
6: E insomma, vedi come passa il tempo?
7: Sì, è vero.
6: Così
7: vero.
6: Velocemente.
7: E beh, sono di fatto sono 3 mesi di classifica, uno è già stato archiviato.
6: Non è andato.
7: Vedi? Via.
6: E allora chi ha tempo non aspetti tempo, votate su RTL 102.5 Play. Nel corso di quest'ora tante notizie e tanta musica, come sempre.
7: 378-378-1025 per comunicare con noi. Cominciamo con Francesco Gabbani e la sua Summer Funk.

0: Katy Perry con Last Friday Night, su RTL 102.5 alle 15 e 12 minuti in the flight. Non so se era proprio Last Friday Night, ma di sicuro nelle scorse sere Harry Styles ha suonato a Londra. Ha fatto preoccupare un po' tutti perché dice che si è un po' accasciato. Secondo me era semplicemente un momento dello show, però...
1: Beh, no, però lui faceva segno, no? Alla gola faceva segno, sì, che insomma...
0: Non può voler dire anche caldo, così?
1: No, allora, secondo me...
0: Quando ti sventagli le
1: mani.
0: Secondo me
1: poi ovviamente che ne so. Perché lui stava bevendo l'acqua e l'ha sputata subito, sì. Però secondo me gli è andato un po' di traverso.
0: Ah, ok. Ha fatto un po' di Rasputin, qui. Così, ha dovuto sgorgare. Vabbè, comunque
1: ragazzi,
0: tutto bene.
1: Faceva caldo, eh?
0: Sì, sì, 37 gradi e mezzo, dicevo.
1: Punto.

0: Cesare Cremonini, la ragazza del futuro su RTL 102.5 alle 15:20, l'appuntamento è quello di The Flight, comincia una nuova settimana come sempre con la grande musica.
1: Esatto, Cesare Cremonini che è reduce dai grandi appuntamenti nei grandi spazi e ha già annunciato al termine di questo tour di grandissimo successo che adesso le dimensioni si riducono un po' e i suoi prossimi obiettivi sono cose più contenute per un nuovo progetto discografico che deve arrivare, di cui ancora non ha svelato troppi dettagli, ma siamo molto molto curiosi.
0: Tipo a teatro, lo vedo.
1: Chissà,
0: bene.
1: Potrebbe, può fare quello che vuole, Cesare. Sì, quello,
0: anche a casa mia, se vuoi.
1: Guarda,
0: quando ti pare.
1: Quando vuoi, Cesare.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere!

0: Ivano Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
1: E tu ce l'hai?
0: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
2: Vieni da MD per una qualità top.
3: Senza spendere una fortuna, Antonella.
4: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.
5: La musica romantica.
6: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
11: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
12: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
11: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: No, sì!
16: Brava!
15: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
16: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
15: Un appuntamento galante?
16: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
17: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
18: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
20: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

One Republican Kids su RTL 102.5 alle 15.31 and the flight. Pare che il secondo disco degli One Republic, Waking Up, sia stato stampato per la prima volta di recente in vinile, per cui i

0: fan che sono collezionisti del materiale di Ryan Tedder e soci lo possono avere anche in questo formato.
1: In quale formato, scusa?
0: Quello bello rotondo, tipo così.
1: Salutiamo gli amici della radiovisione. Non era una minaccia, perché sai, magari molti ascoltano con un volume basso,
0: vedono
1: solo cosa sta succedendo. Invece no, è tutto a posto. Approfittiamo per salutare anche gli amici che ci seguono da Twitch, da TikTok e dalla Social TV.

0: Discone, discone, questo di Robbie Williams, più di 20 anni e suona ancora una meraviglia. Come and Dance su RTL 102.5. Ho controllato, l'altro ieri sera ha suonato ad Anversa. L'ha fatta, in scaletta questa l'ha fatta.
1: La messa, beh, sì. Tra l'altro pare che Robbie Williams e la nostra Laura Pausini dovrebbero essere per il gran finale del mondiale di calcio.
0: Del mondiale!
1: Visto che hanno realizzato insieme una canzone che si chiama Desire, che è l'inno ufficiale della FIFA, quindi vediamo.
0: Bello, ho visto che Laura era con la maglia del Brasile al vedere il concerto l'altra sera, quindi diciamo è già in tema mondiale, no?
1: Sì, sì, dai, vogliamo. Dai, sarebbe una bella cosa.

0: Benson Boone con Sorry I'm Here for Someone Else su RTL 102.5. Un titolo, una canzone che proietta proprio un'immagine facile facile. Siete sulla spiaggia, state facendo un po' di struscio sulla battigia, okay. Vedete una persona che vi saluta e allora voi fate e poi lei stava salutando quello dietro.
1: Deve essere un momento di grandissimo imbarazzo, sì, di, cioè che vorresti veramente, non lo so, buttarti in acqua.
0: Però visto da fuori fa sempre molto ridere, devo dire. Tante candid camera fanno così, no? Quelle che ti parlano,
1: che ti salutano,
0: dietro,
1: ti salutano e poi dopo. Ma sai chi ti saluta tantissimo?
0: Guarda, un sacco di amici che
1: sì, amici. 15:45 minuti, tra poco entreremo nel magico mondo della Power Hits Estate 2026. Inaugureremo una nuova settimana con una nuova lista, nuova lista, ci sono un sacco di new entries.
0: Abbiamo aggiornato il menù.
1: Sì.
0: Giulie e Biagio Antonacci con l'ultima canzone.
2: Canterò per te l'ultima canzone.

0: camera.
1: Ok. Sì, sì, un woohoo in più, male non
0: fa. Vorrei fare?
1: Sì, sì, è una cosa che gli piace fare a lui, ogni tanto lo vedi.
0: Noel, vuoi dire? No, basta.
1: Basta.
0: No,
1: sì. Lui, gli piace proprio fare l'imitazione del gufo, fa uh-huh, così. Bravo Noel Gallagher.
0: AKA What a Life. Quindi 53 minuti su RTL 102.5.
1: Sempre più insistenti le voci che vedono gli Oasis tornare in Italia nel 27. Tanti parlano dell'Olimpico di Roma. Sarebbe anche ora, dici tu.
0: Eh sì.
1: E io sono d'accordo con te. Parecchio, speriamo.
0: Forse volesse farne qualcuna in più.
1: Beh, secondo me ci vuole, anche perché il pubblico degli Oasis in Italia è molto molto molto legato a loro ed è tanto che non vengono.
0: Infatti, quindi dai, Noel,
1: dai, Noel, uh-huh. Vedi tu che devi fare, se no, uh-huh, mica possiamo stare qua, dai,
0: capito?
1: Su.

0: Duran Duran con Reach Out for the Sunrise su RTL 102.5, quello che è diventato negli anni anch'esso un classicone della band di Simon Le Bon.
1: Sì, sono tanti.
0: Instant classic, proprio immediato.
1: Absolutely. Salutiamolo a Simon.
0: Saluti.
1: Nick.
0: Caro Simon,
1: John,
0: tutta
1: Roger.
0: Quanta la band.
1: Assolutamente. Amici, tra poco siete caldi, siete carichi, perché tra poco comincia ufficialmente la quinta settimana di Power Hits Estate. Cioè, è già cominciata a mezzogiorno in realtà. Però vi daremo così un'idea di come stanno andando le cose.
0: Giornale orario, torniamo. Anche a San Filippo del Mela, in provincia di Messina, sono le 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Alberto Ciapparoni. In apertura andiamo di nuovo in Germania per la sparatoria in Bassa Sassonia. Massimiliano Mantiloni.
4: Almeno 5 persone sono rimaste uccise in una sparatoria nelle immediate vicinanze di un centro giovanile nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diverse altre sarebbero rimaste ferite. Nel centro di accoglienza per minori sono ospitate anche strutture residenziali con mamme e bambini. Le vittime sarebbero tutti adulti. La polizia ha comunicato che sono state arrestate 2 persone sospettate di essere coinvolte nella sparatoria, tra cui il presunto autore degli spari. Le autorità non hanno al momento fornito indicazioni sul movente o sul contesto della sparatoria, ma hanno diffuso un messaggio sui social chiedendo di evitare l'area. Dopo quasi un'ora le forze dell'ordine hanno ritirato l'allerta per la popolazione. Pericolo cessato, hanno comunicato.
3: Torniamo in Italia, perché dall'appartamento nel nord Italia, dove vive ora, ha parlato per la prima volta da quando è stato esfiltrato dalla Striscia Al Natur. 30 anni, avvocato e attivista per i diritti umani, uno dei più noti dissidenti di Gaza. L'Italia mi ha accolto, qui mi sento protetto, lontano dalla persecuzione di Hamas. Con me c'è la mia famiglia, ringrazio il vostro paese dal profondo del cuore. E ora cambiamo pagina per il cinema, il box office del fine settimana, con Mario Vai.
5: Delude l'esordio al box office di Supergirl, che debutta con appena 68 milioni di dollari nel mondo, ben al di sotto delle attese per un blockbuster da 275 milioni di budget. Continua invece la corsa di Toy Story 5, che in soli 2 weekend vola 585

0: 5 milioni di dollari globali, dominando anche il botteghino italiano con quasi 6 milioni di euro. Prosegue inoltre il successo di Michael, ormai vicino al miliardo di dollari, è diventato il biopic con il maggior incasso di sempre. Ottimi risultati anche per gli horror Backrooms e Obsession, mentre Disclosure Day si avvicina ai 200 milioni di dollari nel mondo.
1: Intanto in Venezuela i vigili del fuoco italiani hanno deciso di rinunciare al soccorso nel condominio dove era stata segnalata la presenza di una donna ancora in vita con due dei suoi 3 bambini. Decisione presa dopo la nuova scossa in seguito alla mancanza di segnali di vita. Cambiamo pagina e chiudiamo con il tennis. Andiamo a Wimbledon con Nicolò Pompei e il debutto di Sinner. A te.
2: Sì, sicuramente non è il miglior Sinner, quello che abbiamo visto nella prima ora e mezzo di gioco sul campo centrale di Wimbledon. Kecmanovic ha vinto il primo set 6-4 approfittando dei tanti errori del numero uno del mondo. Sinner negli ultimi 2 game ha perso 9 punti consecutivi commettendo 2 doppi falli, regalando di fatto il primo set all'avversario. Per Sinner ben 15 errori gratuiti nel 9° game, quello del break subito. La reazione però è arrivata nel secondo set, vinto dall'azzurro 6-3, bastato un break a Jannik che ha salvato la palla del contro break da campione nonostante le grandi fatiche con la seconda di servizio, ma la prima funziona bene, 12 ace già a segno per Sinner. Ora in corso il terzo set, 1-1 il punteggio. Intanto nel tabellone femminile eliminata Elisabetta Cocciaretto che ha perso 2-7-0 contro la cinese Wang. È tutto.
1: Grazie Nicolò, ora ci sono le notizie sul traffico, via radio.
3: Via radio.
4: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia. Da Delia alla Sara, maggior traffico si concentra nel versante adriatico, in particolare un incidente sulla 14 Bologna-Taranto causa 5 km di coda tra Castel San Pietro ed Imola e si passa solo in corsia di sorpasso verso Ancona. Consigliamo di uscire a Castel San Pietro e dopo aver percorso la statale 9 via Emilia rientrare ad Imola. E ancora un incidente sulla 14 sempre in direzione di Ancona causa 2 km di coda tra Valle del Rubicone e Rimini Nord. Inoltre per traffico sulla 14 adriatica verso la 1 Milano-Napoli. Tra Forlì e lo svincolo della 13 Bologna-Padova si impiega oltre un'ora e ci sono code anche tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio dell'Autosole. E sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 3 km di coda per incidente tra la Dirmazione per Capodichino e il bivio per Acerra-Fragola verso Roma. E i soliti curiosi condizionano la viabilità in carreggiata opposta in direzione di Napoli. Da Autostrada è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.
1: Grazie Delia, grazie, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
6: Andiamo! Power Hits estate.
7: Oh, oh, hey, hey. Oh, oh, oh, oh. 5 minuti dopo le 16, buon lunedì 29 di giugno 2026, pomeriggio, la nostra seconda ora insieme comincia adesso e comincia anche la quinta settimana su un totale di 13 di classifica di Powerhits Estate 2026.
6: Abbiamo ingaggiato nel corretto i Naughty by Nature perché i nostri registi non volevano più partecipare.
7: Sono solo Naughty.
6: Questa cosa non mi va giù. Però... però nel compenso abbiamo anche delle belle coreografie gentilmente offerte in radiovisione da Matteo Campese. Allora siamo alla settimana numero 5.
7: Fa un po' alla Mauro Repetto, non ti piace così? Che alza le braccia.
6: Dai, sì. Siamo pronti amici, abbiamo tante nuove entrate e abbiamo una nuova lista di Erwan. Vai, andiamo con la prima.

0: andale, andale! Samurai J con Flamenco Paranoia in classifica, posizione numero 8 all'interno della quinta settimana di classifica. Guarda come mi dona questo.
1: Amici della divisione, ecco, versione, ripeto, di Matteo Campese. Ma
0: così,
1: il
0: così.
1: Primo di settembre all'Arena di Verona, quando poi arrivi, buonasera amici, ben trovati.
0: Sì,
1: nuovo appuntamento con la Power Hits Estate. Invece qui fa, capito, queste
0: cose.
1: Ma amici, un'ora fa io avevo controllato la classifica.
0: Sì.
1: E chi c'era al numero uno?
0: Un'ora fa c'era Gaia, questo va detto.
1: Adesso no.
0: Adesso non è il numero uno.
1: E alla numero due.
0: Nei dintorni comunque.
1: Sì, però voglio dire, ho avuto questo brivido.

0: Gaia con Bossa Nostra, posizione numero 2 nella Power.
1: Vai con refreshino. Fai un refreshino subito. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. 8, 1, 2, 3.
0: 1! Posizione numero 1 in questo preciso istante. Amici, allora, Irwana ci ha fornito, come fa ogni lunedì, una nuova lista di 50 canzoni che risultano essere le più programmate dalle radio. Dai, però ci sono 7 nuove entrate. Invece, tra le canzoni che già conosciamo, abbiamo ascoltato Gaia attualmente alla numero 1. Vai, continua tu, dai.
1: Annalisa alla numero 28.

0: CPIO J-Ax in questo momento ha perso poco, è alla posizione numero 12 della Power Hits estate 2026, settimana numero
1: 5.
0: Sai che comincio ad avere un po' di problemi a ricordare.
1: Beh, perché è già un mese che siamo dentro alla classifica, però ci sono delle cose che non cambiano e per fortuna, e queste sono principalmente la vostra coordinata di riferimento RTL 102.5 Play, che è il nostro portale. Ci trovate anche tutti quanti i programmi per rivedere le interviste, i contenuti speciali e anche la classifica, per cui registratevi alla community se ancora non l'avete fatto ed esprimete il vostro voto.
0: Quindi votate, votate, votate RTL 102.5 Play. Restate con noi, a tra poco.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
5: Anche su un mezzo non tuo?
4: Sì.
5: E offre anche tutela legale.
4: Mi fai parlare?

0: assistenza sanitaria è a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACE
0: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io.
0: Ok, socia.
1: ACE, il modo italiano di dire mobilità.
2: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
1: Ma la cultura assicurativa?
2: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
4: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
5: Alla ricerca della qualità.
6: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
5: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Emi e Mercato.
6: Porca vacca, non sul tappeto!
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
9: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
8: Questo finché non passi a Eolo.
10: E allora tutto diventa più...
8: Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Hai capito, Karol G insieme naturalmente a Manu Chao, Viajando por el mundo, posizione numero 9.
1: Mentre invece alla numero 44 adesso ci sono i Colors con la loro Rolling Stones.

0: È perché il fatto che non ti piacciono ti scatena dentro qualche istinto vandalo, no? Per quale motivo?
1: Ma sono licenze poetiche. Sono licenze. Bisogna chiedere a Petrella.
0: Sì, o a Stascia anche, anche direi.
1: A Stascia,
0: che,
1: certo.
0: Sì, sì, sì,
1: vero, comunque vero. I Colors in questo momento con la loro Rolling Stones sono scesi alla posizione numero 47.
0: Ah, ok. Quindi quindi state mutate. Aspetta che allora me lo dici così.
1: Come te lo devo dire? Scusa, poi ti faccio un balletto pure io.
0: Ma
1: non
0: magari,
1: mi sembra il caso.
0: Ma magari.
1: Amici, continuate a votare RTL 102.5 Play.
0: Trovate Lady Gaga and Dirty Runway 39.

0: Gaga e Doechii alla 39 con la loro Runway.
1: Attenzione.
0: Sì, per la prima volta fuori dal podio, per il momento.
1: Per il momento, appunto, certo. Alle 16:35. Poi tutto può succedere. I Pinguini Tattici Nucleari, numero 4.

0: Queen, i tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Tra l'altro numeri uno anche questo weekend, giusto?
1: La prima canzone a confermarsi settimana dopo settimana, quindi a rimanere alla numero uno sia alla terza che alla quarta. È cominciata però la quinta di settimana di Power Hits Estate 2026. Staremo a vedere il prossimo weekend che cosa succederà.
0: E allora andiamo a vedere dove si trova Another, numero 12.

0: una canzone che ha preso l'onda lunga di qualche mese fa e continua a crescere, a guadagnare popolarità, a essere passata anche dalle radio, che è importante, ad essere sostenuta dai vostri voti su RTL 102.5 Play Another con 54 Ultra Talk to You adesso alla numero 12.
1: E sì, anche perché 10 minuti fa questa canzone era in top 10, era proprio il numero 10, poi è arrivata una baddie, senza fare nomi.
0: Sai com'è.
1: E sono scivolati al 12, ma sono tutte posizioni assolutamente momentanee. Votate RTL 102.5 Play. La prossima dov'è?
0: È alla numero 3, Buon Vento.

0: Zach!
1: Matteo! Attenzione, perché qua nelle posizioni veramente non abbiamo tregua. Al momento Jovanotti e Alfa sono alla posizione numero 3 e con la canzone Buon Vento. Si stanno muovendo tantissimo le canzoni. Vedo un'Annalisa che mi sta riprendendo posizioni, Samurai J che sta un po' scendendo, insomma altri che stanno recuperando. Quindi si muove.
0: È molto, caso di dire, sì. molto movimentata, sì. Si può dire con certezza che rispetto a ieri, quando le posizioni erano ferme, il podio è tutto diverso. Certo. Tutto cambiato, e questo ci piace molto. Vuol dire che state votando in tantissimi. C'è Baby K con Tuca Macarena alla numero 32. Yo.

0: Baby K!
1: Yo!
0: Tuca Macarena qui su RTL 102.5 all'interno della Power Hits Estate 2026, settimana numero 5, abbiamo detto?
1: Abbiamo detto numero 5, è sparita Baby K, dove è finita? No. 24! Ma ha fatto uno zompo in avanti incredibile!
0: Era la 32!
1: 8 posizioni, vedi, così, vedi? Puff, in un niente.
0: Che non si può, ecco perché noi andiamo così un po' random, prendiamo le canzoni a caso dalle 50, perché non potremmo fare una cosa come un countdown.
1: Dito nella piaga, 21!

0: Come è lunedì, è year one, dicevi, scusa,
1: come un vero businessman, ecco. Come noi,
0: un business, quello che state facendo, no? Con le posizioni, perché sembra un po' di giocare in borsa, no? Lo so.
1: Beh, sì, in qualche
0: le
1: modo
0: azioni
1: sì.
0: Che salgono, che scendono, perché il dito nella piaga la vedo scendere alla 22, mentre Baby K, che avevamo ascoltato prima, ha preso il posto di dito nella piaga al numero 21.
1: Prendono, fanno, girano,
0: sì.
1: Anche il podio, le prime tre posizioni sono lì che fanno la qual, un 48, guarda che non si può neanche dire, non 48 ma 38 per la precisione, invece è la posizione che occupa in questo momento questa bella canzone di Sienna Spyro, si chiama Material Lover.

0: L'eleganza di Sienna Spyro su RTL 102.5 con Material Lover, anche lei presente in classifica, presente in Power Hits Estate 2026.
1: E allora dicevamo che oggi è lunedì e quindi Year One ci ha fornito una nuova lista in ordine alfabetico delle 50 canzoni che risultano essere le più programmate da tutte le radio d'Italia. Ma voi, Very Normal People, gli ascoltatori di RTL 102.5, attraverso la nostra community su RTL 102.5 Play, state votando di brutto anche, direi, le vostre canzoni preferite in questa nostra finestra che abbiamo ogni pomeriggio.
0: Esatto, quindi se sentite spiffero
1: ma magari
0: ma guarda, spiffero, veramente, no? Achille Lauro alla 18.
2: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

0: Rimane fisso alla 18 Lauro con la sua Comuni Immortali in Powerizz Estate 2026.
1: Vai momento di refresh.
0: Vai con refreshone, eccolo qua. Alla 3 Francesco Gabbani con Summer Funk, attenzione.
1: Posizione numero 2 per Jovanotti Alfa con Buon Vento.
0: E a sorpresa torna alla numero 1 nel corso di quest'ora Gaia con Bossa Nostra.
1: E allora continuate a votare RTL 102.5 Play per sostenere le vostre canzoni preferite, perché stiamo cercando il tormentone dell'estate 2026.
0: Grazie ad Angelone Vicari, Anthony Loponte in regia, grazie Zach.
1: Grazie Matteo Campese per i tuoi balletti e ci rifacciamo
0: torneranno
1: domani.
0: Domani, tuca ciao. Tuca.
2: Water Music Festival 2026. RTL 102.5 ti invita ai concerti dei Negrita e di John Thiele, che si terranno a luglio e ad agosto sul lago di Valbiolo, nel comprensorio Ponte di Legno Tonale. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Castiglione di Sicilia, provincia di Catania, sono le 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Ludovica Marafini. In primo piano in questa edizione c'è la politica agitata dalla legge elettorale e dal fattore Vannacci. Allora in diretta c'è Alberto Ciapparoni, a te.
4: Dalle opposizioni oggi alla prima scadenza del termine arrivano tra i 250 e i 300 emendamenti, ma le giornate da segnare sul calendario sono quelle del 7 e del 9 luglio, quando probabilmente anche con un paio di sedute notturne si voterà appunto sulla riforma elettorale. L'opposizione intanto affila le armi. Sentiamo dal Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino.
5: L'Italia è fanalino di coda in Europa per crescita e stipendi con il carovita che morde, ma l'unico pensiero di Giorgia Meloni è la legge elettorale. Ciò che propongono è inaccettabile. Vogliono cambiare il sistema per paura di perdere, propongono una legge che allontana ancora di più gli eletti dagli elettori con un Parlamento di supernominati. Una follia. Iniziano ad occuparsi dei cittadini piuttosto.
4: Intanto sul fronte Vannacci qualcosa si muove in maggioranza. Futuro Nazionale nei sondaggi continua a galoppare e mentre dalla Lega il leader Salvini chiude la porta ad una eventuale alleanza col partito del generale, da Fratelli d'Italia invece mandano segnali di distensione. Ludovica, staremo a vedere.
3: Grazie Alberto. A proposito di elezioni, andiamo negli Stati Uniti perché la Corte Suprema ha stabilito a maggioranza che i voti per corrispondenza possono essere conteggiati anche se arrivano il giorno dopo l'Election Day. I giudici hanno deciso anche che la governatrice della Fed, Lisa Cook, può restare al suo posto, respingendo quindi i tentativi di Trump di licenziarla. Ora la cronaca che ci riporta in Italia: è stato rintracciato l'uomo che era alla guida dell'auto che sabato a Sant'Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno, ha investito un bambino di 11 anni ed è scappato senza prestare soccorso. Si tratta di un 32enne italiano che avrebbe ammesso le sue responsabilità. La sua posizione è al vaglio, restano gravi intanto le condizioni del bambino ricoverato in terapia intensiva. Siamo allo sport, partiamo dal tennis. A Wimbledon in campo ci sono due italiani, Sinner e Darderi. Ci aggiorna Nicolò Pompei.
6: Sì, buon pomeriggio Ludovica, partiamo dal numero uno del mondo. Sta accadendo qualcosa di impensabile sul campo centrale di Wimbledon perché Jannik Sinner è sotto 2-7-1 contro il serbo Kecmanovic, numero 51 del ranking ATP, in trance agonistica nel tiebreak del terzo set. Il serbo, dopo aver annullato con uno scambio pazzesco il set point a Jannik, Kecmanovic si è imposto 8-6 nel tiebreak appunto e si è portato avanti 2-7-1 come vi dicevo contro Jannik Sinner. Si gioca da 2 ore e 20 minuti, un Jannik che sta commettendo davvero tanti errori soprattutto sulla seconda di servizio e ha regalato letteralmente il primo set a Kecmanovic. Poi c'è stata la reazione del numero uno del mondo, ma Kecmanovic è rimasto in partita vincendo meritatamente il terzo set e appena iniziato il quarto. 0-0, 15-0 per Jannik nel primo game di questo quarto set. In corso anche il match di Luciano Darderi, sotto un 7-0 contro lo statunitense Quinn. È tutto.
3: Grazie, è tutto anche per noi. Arriva la viabilità.
2: Via Radio.
7: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo le situazioni di rilievo, in particolare un incidente sulla 14 Bologna-Taranto causa 5 km di coda tra Castel San Pietro ed Imola e si passa su due corsie verso Ancona. Consigliamo di uscire a Castel San Pietro e dopo aver percorso la statale 9 via Emilia rientrare ad Imola. Inoltre per traffico sulla 14 Adriatica tra Faenza e lo svincolo della 13 Bologna-Padova si impiega un'ora, il doppio del normale, verso la 1 Milano-Napoli. E sulla 1 segnaliamo 6 km di coda tra Firenze Firenze Sud incisa per un camion in panne in direzione di Roma e per traffico tra Firenze Nord e il bivio della direttissima occorrono 40 minuti verso Bologna. In Liguria un chilometro per lavori sulla 7 Serravalle Genova tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Infine nella capitale sulla diramazione Roma Sud un chilometro di coda da Torre Nova per traffico intenso in ingresso al grande raccordo anulare. È tutto, fate buon viaggio e più tardi.
3: Grazie per averci seguito, arriva Password, a dopo.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
9: Buon pomeriggio amici di RTL 102.5, le 17.05 minuti, Carolina Russi Pettinelli e Cianna iniziano Password.
10: Buon pomeriggio Cianna, buon pomeriggio Italia, è finito un altro weekend ricco di sport, uno sport di cui rimanderei un po' su parlare.
9: No, perché... ma non rimandare, invece no, noi seguiamo i mondiali.
10: Ma sono gli europei
9: a prescindere da quanto tu li segui, noi seguiamo i mondiali. Oggi tra l'altro per gli appassionati è una giornata pazzesca perché ci sono tre partite bellissime proprio, a partire dalle 19 e qui chiaramente le seguiremo con noi dire mondiali.
10: E con uno sguardo, no, in quella camera lì c'è una camera, la vedete? No, in realtà c'è Jannik Sinner che sta soffrendo contro Kekmanovic, ha già perso due set, non si può capire come.
9: Sì, tra l'altro visto che Sinner non ha giocato per un pochino e dopo il Roland Garros è stato un po' male, è stato anche in vacanza, sembra quasi che anche con i mondiali ci siamo un po' dimenticati del tennis, che in realtà è tornato in maniera un po' così, perché insomma se adesso sull'erba ricomincia in questo modo.
10: That's not true, mate. It says Wimbledon.
9: Ma ti prego,
10: there.
9: Italia! Siamo in Italia. Everything is perfect.

0: Sono passati solo 2 anni da Muaki Zerbo, sono 17:12 sulla vostra RTL 102.5, lui è Cianna, io sono Carolina Rossi Pettinelli e questo è Password rigorosamente in diretta e tutto diciamo concentrato sugli eventi sportivi perché Jannik Sinner sta soffrendo e noi con lui.
1: Ma anche il suo ginocchio sta soffrendo perché ho visto che si è fatto anche un po' male, è caduto, si è un po' sbucciato, niente di che, si parla
0: stanno
1: di sbucciature. Ecco, quando, ma perché il partenopeo? Che lui è alto tesino, casomai fai
0: torno
1: quello.
0: All'inglese.
1: No, in italiano va benissimo secondo me. Più che altro quando ti sbucci è un po' fastidioso perché soprattutto in questo periodo in cui magari d'estate appunto il weekend finisci al mare e ti fa male, senti quel dolorino, ce l'hai presente il dolorino del sale sulla ferita?
0: Io credo che tennisti o comunque giocatori professionisti siano tutti abituati a sentire molto di più dello sbucciamento del ginocchio.
1: No, certo, non c'è dubbio. No, sì.
0: Che magari non vorrebbero sbucciarsene entrambe pur di non avere 18 lombalgie, la cervicale incrocchiata e tutto quello che si portano ogni giorno sul campo.
1: Sì, sì, no, vertevo l'attenzione su quel dolorino che proviamo, che prova ognuno di noi quando è ovunque, appunto, al mare e devi farlo perché figuriamoci, tanto disinfetta, per cui mica devi coprire la ferita, anzi ci devi andare in acqua. Però non è che faccia proprio piacere se sentire quel fritto che hai sul ginocchio.
0: Sei scivolato, sei caduto, vuoi raccontarci qualcosa?
1: No, in realtà no, non mi è successo.
0: I gomiti, mi sei sbucciato i gomiti.
1: Che vado in bicicletta, no?
0: Non lo so.

0: È la canzone più utilizzata durante i videoclip dei diciottesimi,
1: sì,
0: quando,
1: ci si mette,
0: quando ci si mette lì di fronte al grande schermo per guardare appunto il videoclip che riprende tutta la vita, la breve vita di un diciottenne, una diciottenne, spesso c'è A modo tuo, perché è una bella canzone di padre in figlia.
1: Sì, con i genitori che scrivono: amore, adesso puoi andare a goderti la vita. Mamma, lo facevo pure prima, però va bene comunque.
0: Certo.
1: È un ottimo augurio. Senti, invece di dire Antò fa caldo, io dirò Cianna fa caldo, e vorrei rassicurarvi che tutto ciò non succede soltanto in Italia. Perché sono stata in quel di Londra questo weekend e ho detto vabbè, lì vado a refrigerarmi il cavolo.
0: No, tutt'altro. Poi credo, correggimi se sbaglio, che a Londra, come in tante città del nord Europa, comunque non italiane, alcuni hotel non abbiano le finestre che si possono aprire totalmente.
1: Non puoi aprire niente.
0: Non le puoi aprire.
1: È tutto bloccato.
0: Ma perché?
1: Per la tua sicurezza.
0: Hanno paura,
1: Cianna,
0: che ti butti.
1: No, questo è quello che ci dicono. Spero di no, per farlo più romantico in un altro paese, non credo. In realtà però è un pochino meno umido, perché quando sono arrivata in quel di Fiumicino, invece questo di ieri sera, ho pensato che fosse l'Honduras.
0: Certo, sì, ma anche come sono messi ad umidità?
1: Male, ma meglio di qua.
0: Ah, meglio
1: e
0: di qui.
1: E pensa che oggi avevano un convegno sul caldo e nonostante il convegno sul caldo non l'hanno fatto perché era troppo caldo.
0: Di nuovo, perché io ricordo che era già stato fatto la scorsa settimana. Continuano ad annullare convegni sul caldo perché fa troppo caldo.
1: Forse è un problema.
0: È
1: i trasporti non funzionano, perché tutti dicono: ah vabbè, perché qui in Italia non funziona la metro. Non funziona nemmeno a Londra.
0: La metro in alcune città a me piace moltissimo andare, per esempio a Milano è una cosa che mi piace da morire, da romano, perché lì funziona da meraviglia. E invece qui Londra no?
1: La Jubilee bloccata per il caldo, gli incendi e il caldo. E invece la Piccadilly, i treni sono rotti. Adesso io voglio dire, ma scusatemi, siete Londra.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
2: Ah già, solo fango.
1: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero!
4: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Dobbiamo parlare.
8: Lo sapevo.
7: Di questi continui alti e bassi.
8: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
7: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
9: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. Est Energy S.p.A.
10: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
11: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il tonno Selex all'olio d'oliva 6 lattine da 70 grammi per tutto luglio a soli 4,29€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
10: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
12: RTL

0: 35 anni di carriera per i Green Day, Stray Heart. Sono le 17:33 minuti. Cianna, Carolina Russi Pettinelli, questa è la vostra RTL 102.5 e io vorrei la mia applicazione per le piscine.
1: Per le piscine, ecco. Per quale motivo? A che cosa ci serve un'applicazione per le piscine?
0: Beh, intanto ieri stavo guardando il bagnetto del sindaco di New York che si è tuffato proprio tutto vestito,
1: certo,
0: molto instagrammabile,
1: sì.
0: Per inaugurare la stagione delle piscine. E New York ha un'app che funziona benissimo per controllare quale piscina è libera, scegliere il lettino che vuoi tu. Qui c'è qualcosa, ma non è che proprio funziona bene.
1: Credo che sia anche tarata sulla gente che abita a New York. Il pubblico italiano non penso, quantomeno, anzi, la platea italiana non credo che avrebbe bisogno dell'app per le piscine.
0: Ed è qui che sbagli, perché gli italiani vogliono la piscina,
1: no.
0: Se non hanno tempo di andare al mare. Perché
1: sì.
0: Non ti vuoi fare un bagnetto in pausa pranzo?
1: Quello sì, però l'app della piscina non la userebbe nessuno, perché siamo un po' più lenti, abbiamo un po' più di necessità, meno tecnologia, ecco.
0: Li sottovaluti. Chiedilo
1: no.
0: A loro.
1: No,
0: chiedilo a loro se la vogliono l'applicazione della piscina, Cianna.
1: No, ma ci sono proprio delle ricerche statistiche, abbiamo un'età un po' più alta, siamo un po' più lenti, calmi.
0: Vogliono la piscina. RTL 102.5.

0: La nuova di Levante, Malia, alle 17.37 minuti. State ascoltando la vostra RTL 102.5 con Carolina Rossi Pettinelli e Cianna momentaneamente. Fulvio Giuliani torna domani, l'Anico torna a settembre. Nel frattempo noi dobbiamo anche un po' immaginarci dove sono quei due. Perché Fulvio Giuliani, sì, top secret, non ci ha dato saperlo.
1: No, no, a me ha mandato un messaggio, mi ha detto scusami, non ha detto scusate, certo, mi ha detto scusami, oggi non ci sono, alle 16.30. Ti sì. sembra

0: professionale.
1: Molto,
0: a me no,
1: in realtà
0: a me no.
1: Molto, assolutamente, anche ringrazio. La Nico me l'immagino in una di quelle piscine naturali della Liguria, sai, del Mar Ligure.
0: Ed
1: di
0: ecco che torna l'app della piscina, vedi, sì, che serve l'app della piscina, perché tu se volessi raggiungere non sapresti mai se c'è un lettino disponibile oppure no.
1: Io credo che per quanto riguarda le app che vorremmo, app nuove magari che non sono ancora state inventate e che sicuramente ci sono ma non sono state ancora pubblicizzate, perché c'è di tutto, ognuno pensa esattamente all'unica cosa che ha in mente. Io per esempio penserei al cibo, penserei al fatto che ho spesso fame e vorrei spesso qualcosa in più, anche se di app culinarie già ce ne sono.
0: Tutto. Allora io lo chiedo a loro, 378-378-1025, un'app per la piscina o un'app anche per gli stabilimenti balneari, perché non la vorresti quella?
1: No, assolutamente no. Allora, io non sopporto le app che esulano da tutto quello che possiamo già fare, per cui in realtà non ho una grande necessità di app, anche perché stiamo già tanto tempo al telefono, per cui immagina starci ancora di più.
0: Ma meglio stare al telefono e fare cif cif col dito, che è proprio il classico suono del dito,
1: dello
0: non
1: scrolling,
0: non so se mi hai fatto caso,
1: certo.
0: Esatto, rispetto a andare lì e fare no, siamo tutti al completo, oppure chiamare nessuno che risponde.
1: Sì, questo è un grande problema che anche gli italiani soffrono, tant'è che scrivono.
0: E investi?
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo. Previsti i weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
8: E tu ce l'hai?
7: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
9: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
10: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
11: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.

0: Avicii, Rain Dance, Maggie, Red Hot Chili Peppers su RTL 102.5. Sono le 17.49, Cianna, Carolina Russi, Pettinelli, e non vogliamo uscire dall'argomento temperature perché poi non ne sta parlando nessuno, quindi noi sulla cresta dell'onda.
1: Lo viviamo, lo vivete, lo vive chiunque stia ascoltando in questo momento, è vero. Tra l'altro, hai visto che qualche giorno fa è uscita la notizia di Parigi che ha vietato gli alcolici dalle 12 alle 18.
0: E perché... il proibizionismo ha sempre funzionato molto bene.
1: Allora,
0: la storia,
1: ti posso dire, è vero, hai ragionissima, però è vero che gli alcolici in questo periodo magari uno non ci fa caso, dice ci andiamo a prendere un caffè, il caffè te lo prendi di pomeriggio, magari un sabato, eh? L'altro giorno sono andato a prendermi una birra con degli amici, anzi era uno spritz,
0: era ghiacciato,
1: è salito, ma era ghiacciato non troppo, no, era, era anacquato, ma faceva talmente caldo che mi è salito in una maniera che io a un certo punto ho detto ci dobbiamo sedere, mi è salito, per quanto fosse solo uno sprizzettino.
0: Perché in realtà l'alcolico col caldo non reagisce benissimo, eh? Tantissime cose non le puoi bere, devi prediligere le cose molto fredde, ci sono degli orari della giornata con la temperatura, quella fortissima, che è proprio da evitare perché ti dà il giramento di testa. Bisogna stare molto attenti a ciò che si beve. Tutti quelli che vanno ai Ibiza e pensano, infatti, tutti
1: che scherzi,
0: adesso mi bevo tutto.
1: Gin tonic soprattutto, che sono quelli pesanti. Magari uno dice, vabbè, ma pesa poco. No, no, pesante.
0: No, no, quello è bastardo, poi ti sale tutto dopo, è tutto in fronte. Qua, drop dead, infatti.

0: State ascoltando RTL 102.5 con Carolina Rusti Pettinelli e Cianna all'interno di Password. Si potrebbe scrivere oggi un brano con il titolo Ti pretendo?
1: Secondo me si può scrivere ancora, bravo, e si deve scrivere ancora tutto. Poi che lo si faccia oppure ci sia qualche remore in più è un altro discorso, però effettivamente l'arte è arte.
0: Io penso che spesso il percepito di non si può più dire niente sia eccessivo. È vero che bisogna stare verissimo, bisogna stare troppo attenti secondo me, perché comunque su un sacco di cose non rompete le scatole. Però scrivere un brano oggi, tanta gente secondo me direbbe: beh no, non puoi più scrivere Ti pretendo. E invece sì.
1: No, invece secondo me sì. Negli States c'è stato un momento l'anno scorso in cui veramente non si poteva dire assolutamente nulla ed era complicatissimo per tutti gli artisti e non solo. E invece adesso secondo me, anche grazie a qualche comico che è andato un pochino sopra le righe, tipo Matt Rife della situazione, sì, si sta cercando un po' di combattere questa tendenza. Il cinema lo fa, ma dovremmo parlare con Mario Bai. E tra poco lo faremo col giornale orario, tra l'altro, perché c'è un suo contributo.
0: Ma sì, ma oltretutto molto spesso capita di fare un discorso che viene percepito in maniera un po' così. Poi però se lo spieghi, esce serenissimo, cioè non è che bisogna veramente tenersi tutto in bocca.
1: Torneremo a quei tempi in cui eravamo un pochino più liberi di dire delle cose che ci piacevano un po' di più.
2: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
3: e mantiene ossa sane e forti
4: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
0: Anche a Trevi, in provincia di Perugia, sono le 18.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: Buona serata ad Alberto Ciapparoni. In apertura andiamo a Genova, dove sono morti due anziani per il caldo. Mantiloni.
7: Un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverate al Policlinico San Martino di Genova sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. Lo ha reso noto l'ASL 3. L'uomo era stato ricoverato due giorni fa con la febbre altissima e un forte stato di disidratazione. Era in condizioni critiche ed è deceduto oggi. La donna è stata ricoverata questa mattina già in arresto cardiaco con 43 gradi di febbre e gravemente ipertermica. È morta senza mai riprendersi. Continuano ad aumentare le città da bollino rosso per l'emergenza caldo in Italia. Oggi sono 22, domani e mercoledì saranno 25, temperature che oscillano tra i 38 e i 40 gradi.
6: E intanto un treno regionale è uscito dai binari nel Fiorentino, evacuati i passeggeri, fortunatamente nessun ferito. Nel frattempo in Germania il bilancio della sparatoria in Bassa Sassonia è salito a 6 morti, forse una tragedia familiare. E ora cambiamo argomento e parliamo di Michael Jackson e della sua biografia al cinema. Mario, vai.
8: Michael è il biopic con il maggior incasso nella storia del cinema. Il film dedicato alla re del pop ha superato i 977 milioni di dollari al botteghino mondiale, conquistando un nuovo primato. La pellicola ha così sorpassato Oppenheimer, fermo a 975 milioni, mentre al terzo posto resta Bohemian Rhapsody, il film sulla vita di Freddie Mercury. I dati non tengono conto della rivalutazione monetaria. Solo nella prima settimana di programmazione Michael ha raccolto 97 milioni di dollari negli Stati Uniti e 217 a livello globale, stabilendo anche il miglior debutto di sempre per un biopic. Il film ripercorre la vita e la carriera di Michael Jackson, interpretato dal nipote Jafar Jackson, dall'infanzia ai Jackson 5, al difficile rapporto con il padre fino all'affermazione come star mondiale.
6: Ora i numeri della borsa con Marco Castelletti.
9: Buonasera. Chiusura negativa per le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB segna un ribasso di meno 0,2%, in linea col FTSE Italia Midcap a meno 0,11%. Tra le blue chips si distinguono Avio più 2,72% e Di Asori in più 2,37%. In controtendenza Buzzi meno 4,84% e Stellantis meno 2,76%. Invariato lo spread BTP Bund rispetto all'apertura, ora quota 73 punti. In leggero aumento infine il petrolio a 73 dollari al barile. Del SEC Data Analytics è tutto. Buona serata.
6: Infine il tennis a Wimbledon per il debutto di Sinner, Nicolò Pompei.
10: Siamo nel corso del quinto e decisivo set, un match sicuramente diverso rispetto a quello che ci potevamo aspettare. Un grande Kecmanovic ha portato Jannik fino al quinto set, ma adesso Jannik ha rotto l'equilibrio del set decisivo, 5-2 nel corso del terzo set. Ora però al servizio andrà il serbo. Ricordiamo che sta giocando anche Luciano Darderi, sotto 2-7-0 contro lo statunitense Quinn, ma Jannik si appresta a vincere questo game.
6: Via radio.
11: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sul

0: Gli 11 mesi di ferie all'anno, le altre in breve, sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
1: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
2: Via Radio.
3: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo dove si concentra il maggior traffico: sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze e Impruneta. Il bivio della direttissima occorre oltre un'ora verso Bologna. Tra Firenze e Impruneta incisa si impiegano 40 minuti in direzione di Roma. In Liguria sulla 12 Genova-Sestri-Levante la distanza tra Genova-Nervi e il bivio della 7 si percorre in 40 minuti per un'auto ormai spenta che aveva preso fuoco in direzione di Genova. E sulla 7 Serravalle-Genova tra Genova-Bolzaneto e Busalla rileviamo un chilometro per lavori verso Milano. Per traffico sulla 14 Adriatica verso la 1 Milano-Napoli stimiamo un'ora di percorrenza tra Faenza e lo svincolo della 13 Bologna-Padova e anche tra Castel San Pietro e il bivio dell'Autosole. Nella capitale sulla diramazione Roma Sud un chilometro da Torrenova in ingresso al grande raccordo anulare. Infine sulla 24 Roma Teramo gestita dalla strada dei parchi 7 chilometri di coda tra Carsoli e Castel Madama per incidente risolto verso Roma. È tutto, fate buon viaggio.
4: È tutto anche per noi, a dopo.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
5: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
7: Le 18 e 5 minuti, state ascoltando Password con Carolina Rossi Pettinelli, con Cianna. Fulvio Giuliani tornerà domani, la Nico è settembre, è ancora in vacanza, è nel suo periodo da, sai, quando una persona va in vacanza per qualche mese e fa le sue cose, la Aiuola di Milano, l'abbiamo raccontata, un po' di mare.
8: Il retreat, come si suol dire. Il prendersi cura di se stessi, e c'è chi lo fa anche guardando le serie televisive. Ne parleremo più tardi, perché stavamo sbirciando sul www per capire nelle maggiori piattaforme di streaming che cosa volesse vedere la gente. C'è qualcosa che mette d'accordo tutti.
7: Sì, perché in un periodo in cui c'è tantissimo sport, ovviamente è tornato Wimbledon, l'abbiamo raccontato prima. Tra l'altro Sinner è 5-3 al quinto set, per cui vediamo, magari riusciamo a raccontare anche in diretta il finale di questa partita.
8: Aspetta che siamo appena andati 40-0 per Jannik.
7: Beh, allora siamo proprio lì contro Kecmanovic, che gli aveva tolto il quarto servizio, il quarto set.
8: Disastro, erano partiti malissimo, anche il primo set gli aveva levato noi tutti, ma Jannik si riprenderà, Jannik si è ripresa. Seguiamo per voi, vi diciamo.

0: incredibile voce d'estensione di Bruno Mars, Locked Out of Heaven su RTL 105. Sono le 18:13 minuti, Anna Carogna Russi Pitinelli, e tra un paio di settimane c'era anche a San Siro il signor Bruno.
1: È vero, chiaramente tutto sold out. Invece stiamo seguendo Sinner, il momento del firma pallini, il momento che Sinner fa da pochi anni alla fine, perché ne ha 24-25, però lo fa ogni volta che vince, anche quando perde a volte, perché ha vinto contro Kecmanovic.
0: Eh sì, è arrivato al quinto set, molti si aspettavano che finisse la partita in tre, invece ne ha dovuti giocare 5 per passare il turno. Siamo molto contenti, ora festeggerà sicuramente con delle fragole con panna, ne abbiamo parlato qualche settimana fa, sono il simbolo culinario di Wimbledon.
1: Oltretutto noi prima stavamo pensando a cosa si può fare di sera, anche se questa è stata il pomeriggio, invece di guardare i mondiali, che sono l'evento che sta tenendo tutti incollati per questo mese. C'è una cosa che io ho sentito ovunque ma non ho mai guardato, che è Off Campus, per esempio.
0: Sì, ci sono le serie televisive, a mettere d'accordo tutti, le serie televisive romantiche, nell'esattezza.
1: Certo,
0: perché
1: sì,
0: anche su Netflix sta andando molto bene invece un film che si chiama Voicemail for Isabel, che comunque è sempre la storia d'amore tra lui e lei, lei e lui, e alla fine trionfa.
1: Però piace, che... rilassa soprattutto. Cioè,
0: piace.
1: Non credo che la gente voglia guardarsi gli horror di
0: tutti
1: sera.
0: Tu ti ricordi l'estate scorsa, l'estate nei tuoi occhi?
1: L'estate nei tuoi occhi.
0: Erano impazziti tutti per lei che doveva scegliere tra i due fratelli, e a quanto pare l'amore tira ancora.
1: Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.
0: La nuova.

0: Annuncialo in spagnolo, por favor.
1: Señorita.
2: Che però suona un po' così, perché c'è giusto la ñ fatta un po' spagnola. Per il resto
3: ti ho dato il tuo spazio.
2: Shawn Mendes e Camila Cabello, le 18:21 minuti, la vostra RTL 102.5, come al solito in diretta con Carolina Russi, Pettinelli e Cianna. Poi tornerà Fulvio Giuliani domani, la Nico a settembre. Nel frattempo loro due sono stati una coppia, ne parlavamo anche nel fuori onda. Prima parlavamo delle serie TV che si possono vedere la sera, anche se si mettono da una parte i mondiali, che però partiranno qui tra una quarantina di minuti, cioè noi dire mondiali, per cui occhio a Brasile e Giappone.
3: E a volte non serve una serie televisiva, a volte basta una storia vera, perché quando sono stati insieme Shawn Mendes e Camila Cabello, i fan di tutto il mondo impazzirono, soprattutto dopo una performance che fecero insieme, la prima performance live, che era molto hot, diciamo, c'era, l'aria era caliente tra quei due, e quando si sono lasciati un disastro, comunicati stampa, lui che scrive la canzone specifica che è stata per lei, ma che si vorranno bene per sempre, lei che all'inizio secondo me era arrabbiata da paura e poi dopo si è calmata con la canzone, ha detto ah vabbè dai, ci vorremmo bene. In realtà,
2: però Shawn Mendes non ti dà l'idea di essere un po' uno stoccafisso, perché lei mi dà l'idea di essere molto, cioè mi dà l'idea, ha sempre dimostrato anche sui palchi di sapersi muovere molto bene, di essere molto sensuale. Lui è stoccafisso, bello, bellissimo, ma è stoccafisso.
3: Tu concentrati su di lei e lascia dire a me che non è mai stato uno stoccafisso, e che magari
2: si muove bene anche lui.
3: No, è proprio il bravo ragazzo, capito?
2: No, però io dico il modo in cui ci si muove, il modo in cui si balla e
3: ma
2: si...
3: No, un po' l'istrumentista pazzesco, l'istrumentista. Suona tutto.
2: Suona, ma mica balla.
3: Suona. Qua, la batteria come la suoni? Ti devi muovere.
2: Ma che vuol dire? Allora se uno sa suonare la batteria è un bravo ballerino.
3: Guarda che tenere il ritmo vuol dire un sacco di cose, Cianna, poi te lo spiego.
2: Guarda che allusione.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale. Ma la cultura assicurativa? Non assicuriamo quasi nulla, se

0: non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
7: Yuhu! C'è nessuno!
8: Yeah! Uno c'è!
7: Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Da spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Alessandra Amoroso, non devi perdermi, le 18:32 minuti, la vostra RTL 102.5, Carolina Rusti Pettinelli, Cianna, la musica che vi accompagna mentre siete in macchina, mentre magari siete al mare, che ne so, qualcuno sarà già in vacanza adesso, Dio, 29
1: sì.
0: giugno. Dici?
1: Alcuni hanno le ferie a giugno proprio per cercare, no, di dividere un po', perché sennò vanno tutti quanti ad agosto e diventa un macello chi ci sta in azienda. Quindi sono tanti che vanno a giugno. Costa meno, è un po' più fresco e per le famiglie non è male.
0: C'è una cosa che mi piace spingere molto, però questo non è per le famiglie, è per chi magari è in coppia o ha una famiglia molto ristretta oppure
1: spingi,
0: può permetterselo.
1: Spingi, Cianna, spingi.
0: Quando non hai ancora preso il volo oppure il treno oppure non hai ancora deciso dove andare e dici no, voglio risparmiare ancora, non risparmiare troppo, perché io sono dell'idea che risparmiare troppo, e sono uno che sta lì a ricaricare le pagine degli aerei per vedere se i biglietti scendono di 20 euro.
1: E ti assicuro che ha dormito in posti davvero discutibili.
0: Tutti gli ostelli d'Europa, io sono amante del risparmio. Però secondo me risparmiare troppo poi ti rovina la vacanza, perché andrai in un posto che non ti piace ma hai risparmiato 40 euro.
1: Allora, se non ti piace il verbo risparmiare, usiamo quello ottimizzare.
0: Ottimizzare, sì, è vero.
1: Ottimizzato.
0: Poi è chiaro che lo stipendio è quello, per cui non è che si possa spendere e spandere ovunque.
1: Assolutamente sì, però in realtà ci sono dei giusti compromessi. Bravo Cianna.

0: dopo aver fatto parte di una boy band si può avere una straordinaria carriera solista, Harry Styles. As It Was su RTL 102.5, sono 18:39. Cianna, Carolina Russi, Pettinelli, questo è Password in diretta, e c'è chi è d'accordo con noi: non risparmiare ma ottimizzare.
1: Sì, Marco al 378-378-1025 cita addirittura Benjamin Franklin scrivendo: l'amarezza di una scarsa qualità rimane per lungo tempo dopo che il piacere di un prezzo basso è stato dimenticato.
0: Guarda, non solo è molto vero, grazie per aver scomodato uno dei presidenti degli Stati Uniti.
1: Ci ha pensato Marco.
0: Però in realtà è vero, perché io preferisco a volte, per esempio, fare una vacanza più piccolina ma di qualità rispetto a farne una estesa nei giorni, che però magari vado a risparmio perché non me la posso permettere troppo lunga e sto scomoda tutto il tempo.
1: Io credo che la questione sia: se riesci ad organizzarti con largo anticipo puoi spendere tranquillamente meno, ed è chiaramente la cosa migliore. È anche vero che se devi organizzare, ipotizziamo una famiglia di due genitori e due figli, devi organizzare quando lui e lei, o ipotizzo che siano maschio e femmina, finiscono scuola, quando uno dei due non ha il campeggio, non ha il corso di quel di quell'altro, il tuo lavoro, le ferie di lui e di lei, è molto più complicato.
0: Sì, e poi anche molto più dispendioso quando hai dei figli. Infatti le strutture ricettive hanno iniziato a fare delle agevolazioni per chi magari ha più di due figli, oppure se i bambini sono molto piccoli, per cercare di accontentare tutti, perché sennò diventa insostenibile per chiunque.
1: Però credo, generalmente sì, piuttosto che fare 10 giorni in un posto dove ti lamenterai di tutto, il cibo non è buono, l'acqua è sporca, e quello e quell'altro,
0: 5,
1: ma pure 4, se però li fai spendendo comoda, una cifra normale, sì, comoda.
0: Sì. Assolutamente sì, perché in realtà poi la qualità del tempo, no, quei momenti te li ricordi soprattutto così. Se sei arrabbiato tutta la vacanza e niente funziona.
2: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
3: Ma la cultura assicurativa?
2: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto, per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta, che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a €6,89 e salmone norvegese affumicato 200 grammi a €3,99. Lidl, vale davvero.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Bentrovati all'appuntamento con le stelle, amici del segno dell'Ariete. Finalmente Giove passa dalla vostra parte. La fortuna diventa amica del vostro presente, delle cose in cui credete, in cui sperate. Sentitevi più forti, capaci di nuove cose. Cari Toro, una luna concreta come voi saprà aiutarvi a capire in cosa credere, su cosa investire la vostra attenzione e il vostro impegno. Ascoltate l'istinto e fate con calma. Gemelli, ritrovate fortuna con le parole e con le intese. Il tutto grazie a un Giove che si dichiara amico e alleato dei vostri discorsi. Tempo di costruire nuove alleanze. Cancro, addio Giove, si stava bene in tua compagnia e subito la luna opposta vi riporterà ad una certa realtà. Al bisogno di metterci impegno per non sprecare le promesse della fortuna. Cari Leone, benvenuto Zeus, benvenute occasioni per crescere, per diventare. Da questo momento tutto cambia, tutto si muove per darvi nuove soddisfazioni. Si fa sul serio. Vergine, qualcuno sembra nascondersi e farsi meno chiaro, meno visibile, qualcosa che potreste non prendere troppo bene, con dubbi ed esitazioni, con domande. Bilancia, finalmente una migliore energia per fare, per credere alla fortuna. Cresce in voi la voglia di pensare al futuro, sfidando Saturno e i suoi malumori e quei divieti che pesano. Cari Scorpione, Giove entra in quadratura, spiegandovi che certe dinamiche pratiche e professionali diventano improvvisamente urgenti, importanti e speciali. Tenete gli occhi aperti. Sagittario, Giove, il vostro preferito, da questo momento è in ottima posizione, regalandovi ottimismo e fortuna, facendovi sentire molto più capaci di sfidare i blocchi della luna. Cari Capricorno, la luna attraversa il vostro segno proprio mentre Giove smette di opporsi e di complicare. Tempo di essere concreti ma ottimisti, di rivedere posizioni per ripartire. Acquario, da questo momento Giove è ufficialmente in opposizione. È una forza che lavora sulle vostre relazioni, sullo stare insieme. Tempo di lavorare sull'amore per migliorare ogni realtà. Infine, cari Pesci, non è davvero il momento per misurare la vostra fortuna, per contare su un ottimismo che sembra assente. Peccherete di pessimismo, non fate troppi pensieri o bilanci.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Noi vorremmo mantenere una certa serietà, non lo vorremmo fare, però si sta cominciando ad affollare lo studio di RTL 102.5 perché tra poco Brasile-Giappone verrà seguita dalla squadra di Noi Dire Mondiali.
3: Eh sì, la seguiremo con loro noi, ma adesso sentiamo un pezzo che ha una storia pazzesca, che è una linea di basso nata da un errore che è stato un successo straordinario in un momento in realtà in cui questa band era proprio al, insomma, nel momento più difficile della loro storia musicale, ed è nato questo pezzo che conoscete tutti e che state già battendo col piedino.
2: Infatti ciò che dovete fare con calma, senza fretta, è alzare di qualche tacca, senza esagerare, il volume del vostro speaker.
3: Sweet Dreams.

0: Eurythmics, Sweet Dreams sulla vostra RTL 102.5. Sono le 18:58 minuti e sicuramente qualcuno tra Giappone e Brasile farà dei sogni straordinari, l'altra parte un pochino meno.
1: Cioè. Io sono molto curioso di sapere che cosa facesse ogni componente della squadra di Noi Dire Mondiali quando è uscito Sweet Dreams.
0: Allora,
1: immagina un Paolo Pacchioni, per esempio, da ragazzino, no?
0: Paolo Pacchioni sta mangiando un gelato o una lasagna.
1: Ah, in quel momento, ma tu mi parli di momento.

0: momento.
1: No, no, in quel momento, esatto, in quell'anno non lo so.
0: Io pensavo al periodo, no, magari.
1: Nel momento dell'uscita, quando il record came out, come dicono gli inglesi, lui stava mangiando o un gelato o una lasagna. Okay, di questo okay, sono sicuro.
0: E insieme a Paolo Pacchioni ci saranno Niccolò Pompei, Tommy Angelini, chiaramente Freddy, Francesco Fredella con Simioli, insieme a Francesco Taranto, insomma, la squadra di protagonisti che si impreziosisce per questo Brasile-Giappone. Io una squadra per sì, cui tifare ce l'avrei, non è carino dirla.
1: Non dirla.
0: Chi vincerà secondo te, caro?
1: Allora, secondo me vincerà lo sport, vincerà il calcio e vincerà il migliore.
0: Caro, allora, non siamo seguiti dalla maggioranza della popolazione brasiliana e giapponese, non si offenderanno.
1: Tu non lo puoi sapere chi sono i nostri ascoltatori. Magari c'è, cioè, non lo so, un gruppo di brasiliani che stanno qui a guardare la partita. Noi non voglio scontentare nessuno.
0: Non ho dubbi sul fatto che abbiamo anche ascoltatori un po' brasiliani, un po' giapponesi. Però se ti sbilanci un pochino, secondo me non fai
1: non
0: un torto.
1: Non avere dubbi. E seguiamo tutte le partite del mondiale, che vinca il migliore.
0: Niente, non sia mai, eh. Vuoi un posto in ambasciata
1: e
0: da qualche parte?
1: Il migliore vincerà domani.
0: A domani.
2: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Univeto,
3: da sempre
2: vivono in super forma.
4: Perché Univeto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio,
3: e mantiene ossa sane e forti. Buona digestione, ossa forti
4: e ti mantiene giovane.
2: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
5: RDL 102.5 Time.
0: Anche a Lugo, in provincia di Ravenna, sono le 19.
6: RTL 102.5 giornale orario.
7: Buona serata da Ivana Faccioli. Subito in Germania, a Stade, in Bassa Sassonia, 6 persone sono morte in una sparatoria in una casa famiglia. Ci sono anche diversi feriti. Ludovica Marafini.
8: La polizia per le strade che spara contro un'auto in fuga è la scena che nel primo pomeriggio ha rotto la tranquillità di Stade, centro di circa 50.000 abitanti. È qui che intorno alle 13.15 sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco in una struttura che accoglie madri e minori. Il bilancio è di 6 morti, tutti adulti, ma ci sarebbero anche diversi feriti. Le indagini sono ancora in corso e le autorità lavorano in estremo silenzio, ma in un video pubblicato dalla Bild si vedono gli agenti sparare contro un'auto che cercava di allontanarsi, con a bordo 2 persone. Uno sarebbe l'autore materiale del delitto, la posizione di altri 2 fermati è al vaglio. Da appurare il movente, non si esclude che possa essersi trattato di una strage familiare legata all'ambiente della casa famiglia. Tra mezz'ora è prevista una conferenza stampa per fare il punto su quanto accaduto. Per il momento è tutto, a te.
7: L'ondata di caldo sta mettendo a dura prova l'Europa e l'Italia. Le temperature dovrebbero scendere nelle prossime ore. A Genova 2 anziani sono morti a causa dell'afa soffocante. Massimiliano Mantiloni.
9: 86 anni lui e 74 lei, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. L'uomo era stato ricoverato 2 giorni fa con febbre altissima e un forte stato di disidratazione. Era in condizioni critiche ed è deceduto oggi. La donna è stata ricoverata nelle scorse ore nel resto cardiaco con 43 gradi di febbre e gravemente ipertermica. È morta senza mai riprendersi. In poco meno di 24 ore sono stati 10 ricoveri per il caldo solo nell'area genovese. Continuano ad aumentare le città da bollino rosso per l'emergenza caldo in Italia. Oggi sono state 22, domani e mercoledì saranno 25, temperature tra 38 e 40 gradi, ma domani la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali per 8 regioni, dal Trentino Alto Adige alla Basilicata.
7: Ora in Venezuela si scava per trovare le vittime del terremoto e si cercano miracoli. Qualcuno potrebbe essere ancora in vita. Intanto è stato recuperato oggi il corpo di un uomo originario della Campania e sono stati individuati quelli della moglie e della figlia. Benedetta Mannucci.
10: Scosse di assestamento hanno fatto tremare nuovamente il Venezuela. La più forte si è registrata intorno alle 13 di oggi, ora italiana. Il presidente dell'Assemblea nazionale ha dichiarato che non sono stati segnalati ulteriori danni, ma la scossa ha rallentato le operazioni di soccorso che proseguono senza sosta. I vigili del fuoco, tra cui opera una squadra italiana, erano al lavoro in un palazzo di Macuto per tentare di estrarre viva dalle macerie una donna intrappolata con 2 dei suoi figli. La scossa di assestamento ha fatto spostare il palazzo di quasi 8 mm, troppo pericoloso proseguire con le ricerche. Inoltre la donna che mandò mandava messaggi via WhatsApp al fratello, aveva smesso di mandare segnali. È stato invece ritrovato il corpo di Enzo Cuomo, il 63enne originario della provincia di Salerno, che risultava disperso dopo il terremoto del 24 giugno. Sono stati individuati anche i corpi della moglie e della figlia, ma non sono stati ancora recuperati. Il bilancio attuale è di 1.450 morti, oltre 3.000 feriti e più di 50.000 le persone disperse. L'Unione Europea ha fatto sapere che fornirà 5 milioni di euro in aiuti umanitari. Il finanziamento, riferisce la Comunità Europea, si concentrerà sulla fornitura di alloggi e assistenza sanitaria alle persone colpite dal disastro.
7: Sono ancora senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso nel lago di Vico, nel Lazio, e sono vergognosi gli insulti ricevuti dalla famiglia in queste ore. Alberto Ciapparoni.
11: C'è anche il supporto dei droni, sia per le ricognizioni dall'alto, sia per le ricerche subacquee, e sono impegnate le squadre di sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roma, Napoli e Milano. Ma mentre proseguono senza sosta la ricerca di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, purtroppo sono pure ore di insulti da parte degli sciacalli del web, che stanno riempiendo le bacheche dei social con offese alla Roccella, insinuazioni, emoticon di gioia, faccine diaboliche, richiami al karma, auguri di morte. Tutti commenti agghiaccianti, già condannati da molti, a partire dalla Premier Meloni. Un vero schifo e una vera barbarie, collegati spesso alla incapacità di scindere il rispetto umano le posizioni politiche, che vuol dire in sostanza miseria morale. A te.
7: Di servizi in queste ore per centinaia di passeggeri in partenza con ITA Airways da Roma a Fiumicino. Si registrano ritardi fino a 2 ore e 20 sui voli per diverse destinazioni, tra cui Milano Linate, Brindisi e Lamezia Terme. La chiusura in borsa a Fuzimib, meno 0,20%. Poi siamo al tennis, esordio vincente di Sinner a Wimbledon. Sinner che è il campione in carica. Nicola Pompei.
12: E così Ivana Sinner vince, ma che fatica contro Kecmanovic, battuto solo al quinto set dopo 3 ore e mezzo di gioco, 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 i parziali. Sicuramente non è stato il miglior Jannik quello che abbiamo visto oggi sul campo centrale di Wimbledon. Come lui stesso ha ammesso post partita, la tensione si è fatta sentire ad inizio match. Per la prima volta nella storia infatti un tennista italiano ha aperto le porte del torneo sul campo centrale, come da tradizione è compito del campione in carica. Nonostante tutto comunque Jannik è riuscito a reagire da campione e ha conquistato il secondo turno. Il match è caratterizzato da una caduta pericolosa ma senza conseguenze per Jannik, autore di ben 31 ace. Eravamo preoccupati anche per una macchia di sangue sulla scarpa bianca, colpa di un'unghia, niente di grave, ha rassicurato Jannik. Al secondo turno affronterà il portoghese Nuno Borges e poi altri due italiani oggi in campo, eliminati però sia Darderi che Cocciaretto. È tutto.
7: E ora il nostro speciale mondiale.
6: Speciale mondiale.
7: Siamo ai sedicesimi di finale con le partite a eliminazione diretta. È iniziata poco fa a Houston, Brasile-Giappone. Paolo Pacchioni.
13: Buonasera, si gioca esattamente da 6 minuti, risultato ancora fermo sullo 0-0 fra Brasile e Giappone. Un'occasione già per il Brasile al terzo minuto, una conclusione dal limite dell'area di Bruno Guimarães che è stata deviata in corner da un difensore, poi il calcio d'angolo non ha avuto sviluppi. Il Brasile lascia ancora Neymar in panchina, terminale offensivo è Matteo Cunha con Ryan Paquetá e Vinicius a sostegno. Dall'altra parte c'è il Giappone imbattuto nella fase a gironi che si schiera con due trequartisti, Kamada e Maeda, a sostegno del centravanti che è Ueda. Adesso c'è un calcio di punizione in favore del Brasile, lo seguiamo per un attimo perché il pallone potrebbe arrivare nel cuore dell'area di rigore. L'arbitro dell'incontro è l'italiano Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, che adesso autorizza la ripresa del gioco. C'è dunque questo calcio di punizione in favore del Brasile, parte il cross verso il cuore dell'area di rigore, l'uscita del portiere del Parma Suzuki che soltanto in due tempi riesce a bloccare. 0-0 al settimo minuto, lì nello studio.
7: E altre partite di oggi, Tommaso Angelini.
14: Alle 22.30 Germania e Paraguay, i tedeschi partono favoriti dopo un girone chiuso con 10 gol segnati, il Paraguay però proverà a sfruttare la propria solidità difensiva. Nella notte alle 3 italiane riflettori puntati su Olanda-Marocco, probabilmente la sfida più equilibrata, gli orange si affidano a uno degli attacchi più prolifici del mondiale, mentre il Marocco ancora imbattuto punta sull'organizzazione e sulla qualità delle ripartenze. Chi vince affronterà il Canada, a te.
7: Grazie, ora prima il meteo e poi il traffico, sentiamo.
15: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
16: Ma la cultura assicurativa?
15: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
6: Previsioni del tempo.
16: Una buona serata da Daniele Berlusconi. L'anticiclone comincia a mostrare segnali di cedimento. In queste ore acquazzoni temporali sparsi interessano i rilievi alpini, localmente anche la Valpadana occidentale e sulle aree interne appenniniche. Situazione simile anche martedì, con una nuova instabilità soprattutto a ciclo diurno sui rilievi. Temperature ancora elevate, ma cominceremo a perdere qualche grado a partire dal nord. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
17: Via Radio.
18: Sera da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Faenza e il bivio con la A13 Bologna-Padova in direzione di Bologna segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora e 10 minuti. Per le stesse ragioni code a tratti tra Bologna-Borgo Panigale ed Imola in direzione di Ancona. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece coda per traffico intenso tra Firenze Sud ed Incisa Reggello in direzione di Roma, e per le stesse ragioni code a tratti tra il bivio con la A11 Firenze-Pisa Nord e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. E restando in autosole segnaliamo inoltre code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra Ceprano e il bivio con la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Spostandoci infine sulla A12 Genova Sestri Levante segnaliamo coda per traffico congestionato tra Genova Nervi e il bivio con la 7 Serravalle Genova in direzione proprio del capoluogo ligure. Con questo da Autostrade per l'Italia è tutto, a te Ivana.
7: Grazie per averci seguito e buona serata a tutti.
17: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
19: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
17: Dire mondiali.
13: Eccoci qua, 19:10 minuti, noi dire mondiali con la nostra super squadra. Paolo Pacchioni, ma buonasera.
20: Buonasera a tutti. Brasile Giappone questa sera, 10:00.
13: E poi Tommaso Angelini e Nicolò Pompei, che coppia ragazzi.
21: Buonasera, bonsoir.
22: Bonsoir per tutti gli amici della Radio Visione. Io così mi consegno a voi, ho una maglia evidente, quella del Brasile, è bella gialla, si vede anche lo scritto qui sul petto in alto, però, a sinistra.
20: Però scusa, dobbiamo rimanere ordem il progresso. Però, no, ma va benissimo, no, okay. Però se tu indossi la maglietta del Brasile, perché Tommy non ha un bel kimono? Sarebbe stato bello.
21: Sono con il colore proprio, i samurai blu vengono chiamati, i giapponesi, vedi, sono proprio un colore blu.
13: Esatto. Sì, di Santa Marinella. C'è poi un brasilero do Faranau de Vigevanau.
20: Ma certo.
13: Francesco Tarantau.
20: Come si dice in questi casi, buonasera cari amici, dopo mi sposterò per non impallare il nostro Paolo Pacchioni, che però insomma non mi permetterei mai.
22: Ma impalla pure.
20: Non mi permetterei mai, caro Paolo. Paolo,
13: ma Signoli c'è, sapete che festa oggi?
20: Esatto, sì.
13: A Roma.
20: San Pietro.
22: Ma lui è a Napoli però, c'entra la festa di Roma.
13: No, oggi era Roma Sud, quindi ha giurisdizione, okay. Per cui è ancora festa.
20: Sì, sì, vabbè, sì, perché San Pietro, Paolo e Gianni, da oggi c'è anche Gianni, sì, aggiunto, sì, a Pietro e Paolo, quindi sì, non sappiamo esattamente, ma forse sta seguendo la partita anche lui, insomma.
13: Sicuro, è proprio
20: lì. In qualche pub, a Faranau forse anche, perché no.
13: Allora, vedo già pronte le statistiche del buon Tommaso Angelini, fresche di stampa, pensate un po', chissà quello che ci racconterà, giusto Tommaso?
21: Aspettate.
13: Che c'è? Ti vedo.
21: Cioè, in realtà ho semplicemente il tabellone
20: bellissimo.
21: Il tabellone, certo, di questi mondiali, così non me ne perdo neanche uno.
13: Sembra il bugiardino, Paolo, visto così, o sbaglio? Non lo so, però.
22: Ce lo studiamo più tardi, dai.
20: Vabbè, direi a questo punto, visto che appunto seguiremo Brasile e Giappone, esatto, di partire con la sigla, no? Di questi mondiali di calcio 2026. Quindi Shakira con Burna Boy, dai.

0: Shakira con Burna Boy, dai dai, 19:16 minuti, noi dire mondiali per seguire Brasile-Giappone.
1: Sedicesimo minuto del primo tempo a Houston, sempre parità 0-0 tra Brasile e Giappone. Giappone che sta per battere un calcio d'angolo con Hiroki Ito dalla bandierina di sinistra. Calcio d'angolo che è nato da una punizione che è stata battuta da Kamada, è stata deviata in corner dalla barriera. Ecco il calcio d'angolo per i giapponesi, parte il cross verso il primo palo, non esce il portiere Allison, riesce comunque ad allontanare il Brasile. Brasile che poco fa si è reso pericoloso con una conclusione di prima intenzione da parte di Matteo Cunha con il pallone che è terminato comunque sul fondo. Ci riprova ancora il Brasile, ma il tocco di Ito è impreciso, la palla finisce sul fondo, ci sarà rimessa dal fondo stesso in favore del Brasile. Si gioca da 16 minuti e mezzo e 0-0 il parziale a Houston. Lo sapete, il commissario tecnico del Brasile è Carlo Ancelotti, elegantissimo in giacca e cravatta. Bisogna dire che molto elegante anche Moriyasu, che è il CT della formazione giapponese, che indossa non la giacca ma un elegante gilet sopra camicia e cravatta.
2: Hai capito.
0: Qua ci vuole il giudizio tuo, caro fratello, visto che sei il maestro qua tra noi.
1: Il nostro arbitro eleganziale.
0: Si fa gilet così, si può fare.
2: Ma sì, diciamo che il gilet poi è comodo, sai. Oddio, il gilet mi sa un po' di Santarelli, devo dire. Perché lui usa, però
0: lo leghi a Santarelli.
2: Okay, sì, perché lui usa molto i gilet e quindi funzionano. Cioè, detto fra noi.
3: Scusate, io voglio dire una cosa. Fossi stato un giapponese, no?
2: Sì, esatto.
3: Vedo Carlo Ancelotti, allenatore italiano, sulla panchina del Brasile. Arbitro Maurizio Mariani. Non so, io però per evitare polemiche, si poteva evitare questo accoppiamento, no? Arbitro
1: sì, italiano. Però ormai è diventato. Col fatto che i CT sono spesso di una nazione non. E allora a quel punto, insomma, è capitato tante volte. Io credo che, insomma, Mariani abbia tutto l'interesse a dimostrare di essere un buon arbitro facendo bene a prescindere da Ancelotti. Poi al massimo farà una battuta in italiano con Ancelotti ma secondo me il professionismo deve sapere andare oltre.
2: Lo volevi di San Marino?
4: Sono 17 gli CT autoctoni, sono 17, mentre il resto sono tutti CT stranieri che allenano nazionali.
2: Vedete, già sono
1: tutto
2: arrivate
1: questo per la precisione.
2: Cioè, questa è la precisione di Tommaso Angelini, che nel weekend ha letto tutte le enciclopedie, la Treccani del Giappone e del Brasile.
4: Questa me la tengo da inizio mondiale.
1: Esatto, capito? Questo dato qua non cambia.

0: Il grande Biagio Antonacci con Ti penso raramente, 19:22 RTL 102.5, Brasile, Giappone, Pacchioni.
1: 23esimo minuto nel corso del primo tempo, tra poco ci sarà anche l'hydration break 0-0 con il Brasile, che adesso ha cercato una penetrazione in area di rigore sul settore di sinistra con Cunha, che ha cercato di andare al cross, ha trovato la deviazione, anzi no, ha visto bene Mariani che non ha concesso il calcio d'angolo e ha dato la rimessa dal fondo, e ha avuto ragione l'arbitro di Aprilia, perché in effetti l'ultimo tocco è stato del brasiliano, e mi sembra di poter dire, ragazzi, che non ci fosse fallo da parte del difensore giapponese.
2: Io stavo per dire il contrario,
1: cioè, ma perché tu sei fazioso con sta pazienza, non è incredibile.
2: Probabilmente sono fazioso. No, è vero che Cunha alla fine la palla se l'era allungata, sarebbe andata fuori lo stesso, poi travolge il giocatore del Brasile il difensore giapponese, ma difatti non era un'entrata dura da fallo.
1: Per gli amici Radiovisione, girati e fai vedere, questa è la maglietta del Brasile con il numero 10 e Ronaldinho.
3: Contraffatta,
1: ovviamente contraffatta.
3: L'ha comprata ieri.
1: Dovete sapere che poco fa la regia internazionale ha inquadrato in tribuna Ronaldinho, peraltro vestito da cafone in un modo che non si può descrivere.
2: Pompei
1: si è molto esaltato.
2: C'aveva il cappello da spiaggia, quello da pescatore. Quello da pescatore, poi occhiali.
3: Ma
2: anelli,
3: quello va di moda quest'anno, scusa. Ma intanto, scusate, io vedo Angelini che dall'inizio della partita scrive.
1: È come il CT giapponese. Anche il CT giapponese è lì che prende appunti.
2: Sta imparando a scrivere in giapponese.
4: Sto scrivendo delle cose mie che mi potrei.

0: Potrebbero servire per dopo.
1: Ma poesie d'amore?
0: No, no, no, sono legata alla partita.
1: Possiamo vedere, X sta a due come Y.
0: Sì. No, sono degli haiku, sono degli haiku.
2: Dopo è una funzione.
1: Cosa, si mangiano gli haiku?
0: Che sono gli haiku? Volendo, sì. Che gli haiku sono un tipo di poetica giapponese.
1: Addirittura. Io sulla vetta della torre antica passano solitario la campagna cantando vai finché non male il giorno?
2: Anche quelle.
1: Hydration break.
3: E quando fa freddo la tonsillite viene dalla campagna.
4: Ecco, lo sapevo.
3: Il freddo. Vabbè, andiamo con Jovanotti ed Alfa.
5: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

0: Giovanotti insieme ad Alfa, buon vento, 19:27 minuti, stiamo seguendo naturalmente qua in Noi Dire Mondiali questo Brasile-Giappone. Finora non è successo tantissimo, però possiamo
1: dire,
0: vero?
1: È vero, siamo al 28esimo minuto, ancora 0-0, poco fa calcio d'angolo per il Giappone con colpo di testa di Ueda con pallone alto sulla traversa. Si stenta un po' a decollare questa partita. Allora, visto che insomma tutti quanti conosciamo bene la forza della tradizione brasiliana, la torsida, la passione, eccetera, vogliamo dare al Brasile, poi lo faremo anche con il Giappone per par condicio, una bella spinta anche in musica, regia.
2: Che abbiamo la musica brasiliana. Occhio che mi parte il femore a me pecchioni. Paolo,
1: infatti io sto cantando da seduto, manco Bertoli, invece vedo i giovani che si muovono le braccine, vedi che bravi.
2: Sì, ma questa Pompeia ha tutto il villaggio turistico, no?
3: No, il villaggio turistico no, perché io non vado ai villaggi turistici, ma io al mare questa la portavo fieramente con la mia cassa sulla spalla, con vari arrosticini, sangrie.
2: E che zidò.
1: L'arrosticino è quindi una fusione nippo-abruzzese.
3: Sì, esatto.
1: Perché
3: Giappo?
1: No, hai ragione.
3: Brasile,
1: carioca abruzzese.
2: San Paolo de Brasile.
1: Esatto. Intanto attenzione al break del Giappone che prova ad attaccare in modo molto pericoloso. Sta vicino alla linea del tiro a rete. Sano ha portato in

0: vantaggio il Giappone al 29esimo minuto, grande recupero di palla al centrocampo e si è capito da come è ripartito rapido che poteva fare male, si è avvicinato all'area di rigore senza, a dire la verità, che nessun brasiliano gli ponesse un ostacolo lungo la strada, e dal limite ha lasciato partire un raso terra angolato e preciso che ha battuto Allison e ha portato in vantaggio il Giappone.
1: Bene.
0: Confermiamo il gol di Sano alla mezz'ora, e allora a questo punto ha segnato il Giappone. Omaggio Canoro al Giappone.
2: Vabbè, ma allora abbiamo tutto proprio. Scusate, andiamo via.
3: Sì. È la sigla di Olly e Benji.
0: Questa è la sigla di Olly e Benji.
3: Tra l'altro leggo al 378 378.
0: Scusa, come ti permetti? Ascoltiamo la canzone.

0: Vedi, vogliono campioni diventare, sono andati al mondiale e hanno segnato il Brasile.
1: Sì, diventeranno sicuramente campioni.
0: No, squadra nazionale.
1: Non oggi, a parte che abbiamo capito che Eusebio Cipego porta sfortuna al Brasile.
0: Giusto un zio.
1: Ma poi, proprio legato alle Benji, c'è chi ci scrive: dai ragazzi, forza Giappone, che ho giocato il 3-2 per il Giappone come la leggendaria partita di Olle Benji. Da Roberto da Napoli, ciao Roberto. Perché effettivamente in Olly e Benji c'è una partita che si gioca proprio tra Giappone e Brasile, finita 3-2 per il Giappone. Chissà,
2: però quella
1: così.
2: Però quella è la finale del mondiale youth, cioè sarebbe la finale del mondiale giovane, dove appunto giocano.
3: C'hai le statistiche su quel mondiale.
0: No,
3: su
0: quello, però vi posso dire una cosa a proposito: c'è stato l'ultimo confronto vero, non nei cartoni animati, fra Giappone e Brasile, un amichevole, dove il Brasile vinceva 2-0. E poi il Giappone ha vinto 3-2, completando una grande rimonta. C'era Gian Celotti, era appena arrivato sulla panchina del Brasile, insomma, quindi anche quello è un campanello d'allarme per il Brasile, che come con il Marocco è sotto, il Giappone vince 1-0, ha segnato Sano al 29esimo minuto.
3: Allora Paolo, se dovessi paragonare questo gol a un piatto della cucina giapponese, se conosci, perché tu sei un estimatore di quella italiana.
0: Sì, però voglio dire, siamo cittadini del mondo. Diciamo che questa ha fatto proprio una susciata di quella di quelle importanti.
3: Bella questa susciata. Er sushi. Me bruciato.
4: La famosa bene, scena di De Sica, bene, ricordiamo.
3: Caro Taranto, lei invece avvigevano, mangia sushi anche?
4: Beh certo, avvigevano è pieno così, di all you can eat, eccetera. Beh, sì, assolutamente, la moda di all you can eat è nata a avvigevano, lo ricordiamo sempre.
3: Esatto.
4: Sono
3: esatto.
4: Nati qui, poi si sono diffusi nel resto del
3: paese.
4: Che
3: cosa sta accadendo, Pacchioni?
0: Sta accadendo che adesso il Brasile cerca insomma di reagire a questo vantaggio del Giappone. Brasile che aveva fatto un po' di più onestamente nella prima mezz'ora, ma non aveva avuto tutte queste grandi occasioni, e il Giappone con una ripartenza molto efficace è riuscito ad andare in vantaggio. Adesso c'è stato un pestone da parte di Doan ai danni di un giocatore del Brasile. Sai cos'è il pestone, Freddy?
3: È un calcio,
0: quando ti schiaccio il piede, cioè quando ti
3: un
0: do
3: calcio, una pedata
0: proprio quando si va a schiacciare il piede
1: sul piede
4: fa male,
0: fa molto male,
3: è come il mignolo nello spigolo, più o meno sì.
0: E quindi adesso c'è questo calcio di punizione in favore del Brasile, lo seguiamo prima poi di separarci ancora per un attimo con Paquetà sul punto di battuta, anche un passato al Milan per Paquetà, parte il suo cross verso il cuore dell'area di rigore, il colpo di testa, il pallone però non indirizzato verso la linea di porta, e dunque rimessa dal fondo per il Giappone. Siamo al 33esimo minuto a Houston, Brasile abbiamo un problema, perché il Giappone in vantaggio 1-0, decide il gol segnato da Sano al 29esimo.
3: Che grande citazione spaziale che ha fatto il nostro Paolo, visto che stiamo a Houston. Ma vogliamo fare gli auguri a Pacchioni? Oggi è San Paolo, ragazzi, ricordiamolo.
0: Grazie ragazzi, sapete che San Paolo mi ha sempre guidato nelle mie scelte di vita, allo stadio di Napoli intendo.
4: Certo, ovviamente.
3: Ecco
4: perché ho capito perché Simeone oggi sta festeggiando, adesso ho capito, per il San l'ex San Paolo, non si chiama più San Paolo, però l'ex San Paolo stadio, certo.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come quarto posteriore di pollo 2 kg e 450 grammi a 6,89 euro e salmone norvegese affumicato 200 grammi a 3,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit, il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
4: E tu ce l'hai?
3: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
5: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: to you. 19:39 RTL 102.5 Brasile Giappone Pacchioni.
1: 39 minuti giocati a Houston, Giappone in vantaggio 1-0 da 10 minuti grazie al gol segnato da Sano. Il Brasile ha cercato di riscuotersi dopo aver subito il gol, però non ha ancora avuto delle buone occasioni, anzi adesso c'è un buon break da parte dei giapponesi che se ne vanno di nuovo in contropiede con questo pallone gestito da Maeda che però non lo controlla bene, c'è la chiusura da parte di un difensore brasiliano, pallone in fallo laterale. 40esimo minuto, Brasile 0 Giappone 1, Brasile che era andato sotto anche nella sfida iniziale contro il Marocco, era riuscito a risalire la china in quella gara che era finita 1-1, poi invece due vittorie per 3-0 contro avversari non impossibili, Haiti e Scozia, con tanto di gentili omaggi soprattutto della difesa scozzese. Adesso bisogna valutare le capacità di reazione da parte del Brasile e soprattutto la domanda che giro qua ai due dioscuri,
2: sì,
1: potrebbe servire Neymar oppure certo, stiamo parlando ormai di un fenomeno più mediatico che tecnico?
3: No, non credo che sia un fenomeno mediatico che tecnico, perché in Brasile comunque i suoi gol, i suoi assist li ha fatti, poi che la forma fisica non sia al 100% questo è fuori discussione. Allo stesso tempo ti dico che Neymar gli ultimi 20 minuti lo metto dentro anche con una gamba sola, perché poi l'invenzione che ha un campione del genere rimane anche a 34 anni, che poi non sono appunto i 40 di Ronaldo, i 39 di Messi, che comunque continuano a fare la differenza. Quindi Neymar assolutamente sì, ma ti dirò, se sta bene, come ha detto Ancelotti, 45 minuti, se il punteggio rimane questo 1-0 al termine del primo tempo, lo metto dentro subito, anche perché ho visto adesso un passaggio di Paquetà, che è quello che ha il ruolo di Neymar in questo momento, e ha praticamente fatto ripartire l'azione del Giappone in contropiede. Quindi è uno dei peggiori del Brasile in questo momento.
1: Tommy, il problema è questo, cioè valutare le condizioni di Neymar, soprattutto considerare che comunque entra al posto di gente che non sta convincendo a pieno.
4: Sì, non stanno convincendo. Io non ho capito perché si ostina a mettere Ryan e non Martinelli, ad esempio, che comunque è un ragazzo giovane dell'Arsenal che corre e sgaloppa sempre sulla fascia e magari poteva essere una mossa in più, e Neymar più magari a partita in corso, nel secondo tempo, 20-30 minuti, quello che è. Perché comunque Neymar gioca al Santos, però non è che, cioè, non è più ai livelli di prima, c'è avuto anche un brutto infortunio, però comunque può sempre entrare.
5: Io e Taranto siamo rimasti al Super Santos.
1: È il pallone.
6: Quello di Pasquetta, ecco, non ho capito che cos'è. Però
1: adesso abbiamo fatto i seri per un paio di minuti, adesso basta.
2: Basta.
1: Un po' di radio cronaca strampalata. Vai. Vogliamo fare un po' di Brasile. Allora, RTL 105 è il Brasile. Gli avversari del Giappone chi sono?
3: Decidono Fredella e Tara.
5: Allora, secondo me il giapponese in questo caso lo sa fare benissimo.
1: No, non hai capito. Cioè, come spesso capita, non hai capito. Dicevo, dobbiamo scegliere una categoria, cioè il Giappone è la nazionale cantanti, per dire.
5: Okay.
1: O la nazionale politici, okay. O la nazionale di chi ti pare te. E invece quelli del Brasile sono personaggi di RTL 125. Quindi la radiocronaca viene fatta con i nomi di RTL 125 contro.
5: Taranto, che dici? Contro nazionale musicisti?
2: Sì, dai, perché no? Va bene,
1: dai.
2: Sì, musicisti, non cantanti.
1: Musicisti nel senso Giuseppe Verdi.
2: Sì, infatti, sì, okay, sì, va bene. Musicisti classici.
1: Classici,
2: ok,
1: classici.
2: Va bene. Grande, è interessante.
5: Umberto Giordano.
2: È interessante.
5: Fedora, tutti.
1: Vai, sì, sì, sì. Wagner.
3: Va bene, pure compagnia. Bob Dylan, tipo.
1: No! Ho detto classici.
3: Ah, musicisti classici.
1: Ne conosci 4-5? Rossini, Puccini,
5: Verdi,
2: Mozart, Beethoven,
5: non so.
4: Vado io. Tchaikovsky sulla fascia di sinistra nella metà campo del Brasile, prova a mettere il pallone dentro, cerca Bach, il colpo di testa da parte di Nicolò Pompei a mandare il pallone però in rimessa laterale.
1: Bravo Nick,
4: ci pensa Franz Schubert a mettere questa palla su rimessa laterale quando siamo al 43esimo minuto a Houston. Brasile 0 Giappone avanti 1-0 grazie alla rete di Vivaldi. Il pallone che viene passato in questo momento a Richard Wagner, poi di nuovo per Chopin che prova a tornare indietro a cercare Mozart, che prova adesso a superare il suo avversario Alberto Bisi, riesce a servire nuovamente per Vivaldi, poi il fallo da parte di Armando Piccolino.
1: Comunque il pallone sempre lui
4: è ancora buono per la nazionale compositori con Tchaikovsky, poi scambia con Debussy, si torna indietro a cercare Giuseppe Verdi, ma non va.
1: Bravo, bravissimo.
6: Beh, posso
1: bravo.
6: Dire.
1: Sono scosso abbastanza bello. Dal confronto fra chi era Visi e Wagner.
6: Soprattutto complimenti per la conoscenza musicale.
1: Hai capito?
6: Ha sfoggiato in un attimo tutti
2: gli esatto, 11 nomi di compositori. Esatto.
6: Bene,
1: vai, Pompei.
3: Ancora allora la nazionale dei compositori sulla fascia sinistra con Beethoven che si alza ma poi costretto a tornare indietro da Vivaldi. Ancora il possesso palla della nazionale musicisti con il Brasile tutto dietro, anzi scusate, la nazionale di RTL 102.5. Adesso la pressione di Gianni Simioli
2: che arriva fino alla... ecco dov'era, adesso abbiamo capito dov'è.
3: Ancora Vivaldi che cerca spazio dentro, c'è Beethoven, lancio lungo a cercare Chopin. Chopin è pronto a metterla dentro. Chopin punta l'avversario, Chopin contro Diego Zappone. Chopin prova il tiro, ribattuto da Palmieri, adesso riparte, ecco, in contropiede Giustini, atterrato però da Wagner, e allora calcio di punizione e ammunizione per Wagner. Attenzione, il primo ammonito di questa partita. Wagner, che è anche Kamada, ex giocatore della Lazio tra gli altri.
1: Bravi, quindi, bravi, bravi, bravi.
6: Posso
1: bravi.
6: Dire complimenti a grande cultura musicale. Che cosa ci fanno qui?
1: Conservatorio.
6: Oh no,
1: siamo in una radio. Siamo
6: tu hai fatto il conservatorio. Quali conserve facevi? Raccontaci delle tue conserve.
3: Sughi dei contadini. Parecchie, quelle parecchie.
1: E allora qua siamo giunti esattamente al 45esimo minuto, tra poco conosceremo l'entità del recupero. 4 minuti, direi il tempo di sentire un disco.
6: È perfetto.
1: E di dare il finale di tempo. Intanto ricordiamo che al di là di RTL, Wagner, i musicisti, eccetera, nella realtà Brasile e Giappone si sta per concludere il primo tempo con il Giappone in vantaggio 1-0 sul Brasile. Senti che bella
3: sì,
1: musica.
3: Sì, sì, quasi.
6: Ma sei sensuale, Paolo.
1: No, ma è la musica che è sensuale.

ti costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte ti risolverei i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

0: Lazza, 100 messaggi, 19 e 49 minuti. Noi dire mondiali, sta per finire il primo tempo tra Brasile e Giappone, giusto caro Paolo?
1: Sì, giustissimo, mancano pochi secondi, siamo nel corso del quarto e ultimo minuto di recupero. A Houston il Giappone in vantaggio 1-0 sul Brasile grazie al gol segnato da Sano al 29esimo minuto. Adesso il Brasile cerca l'ultima zona d'attacco, ma arriva il fischio finale da parte dell'arbitro italiano Maurizio Mariani. Squadra a riposo, deludente il Giappone, anzi deludente il Brasile. Giappone in vantaggio 1-0 con gol di Savo.
2: Molto inaspettato.
3: Tra l'altro il Brasile non esce al primo turno di eliminazione diretta ad un mondiale da Italia 90, quando perse 1-0 contro l'Argentina a Torino
1: con il famoso gol di Caniggia,
2: con il famoso ciao,
3: lo ricordo.
2: Ce lo ricordiamo,
0: bello,
2: ciao,
0: bellissimo
2: quel pupazzetto, certo. Che forse c'era ancora mio padre sulle chiavi della macchina. Vabbè, ma c'è l'aeroporto,
0: ma anche, certo, scusate. Andiamo da Martina Rinelli, aeroporto di Roma Fiumicino.
4: Ma buonasera, sono qui con due belle ragazze, due passeggere in partenza. Chi siete?
5: Sono Anna.
4: Sono Mary. E dove andate?
5: Bello. Rientriamo a Catania.
4: Ok, quindi tornate a casa. Che ci facevate qui a Roma?
5: Siamo state a seguire un corso per l'università. Noi frequentiamo la magistrale di scienze motorie, la San Raffaele.
4: Ok.
2: Corso Umberto I, quale corso avete seguito?
5: No, in realtà. In realtà la telematica, sì, è la sede a Roma, okay. Ho delle lezioni in presenza, quindi abbiamo fatto.
0: Ci sta. Qui.
4: Bene. Poi, tra l'altro, siete proprio arrivati agli sgoccioli. Quando vi laureate?
5: Sì, se tutto va bene è prevista marzo 2027.
4: E avete finito?
5: Sì,
4: poi
5: sì,
4: basta?
5: Sì, si spera.
2: Ma bene, in cosa, scusate, non ricordo.
5: Scienze motorie. La laurea è attività motorie preventive adattate.
2: Ah, ecco, ok. Lì
4: puoi sapere che cosa faranno poi dopo?
0: È vero, che farete?
5: Io già lavoro, seguo dei corsi di ginnastica posturale, quindi spero di proseguire sempre in questo. Stessa cosa lei.
6: Anche io.
5: Bene.
2: Quindi in Taranto abbiamo quei divani, sai, quelli che si alzano col telecomando, quelli che si vendono.
0: Per capire il grado di attività fisica che facciamo. Sì, in effetti forse ci servirebbe un consulto.
4: Io vi prendo il contatto, poi in futuro, quando avrete bisogno di un po' di posturale, le contattate.
3: Molto presto.
2: Molto presto. Femore, queste cose qui a noi.
0: Sì, no, ma tutto proprio.
2: Vabbè.
4: Bene, volete salutare qualcuno perché ci siamo?
5: Sì, la mia famiglia, le mie amiche.
4: Bene.
6: Anche io uguale.
4: Bene, famiglia.
2: La sua famiglia e le sue amiche, saluti.
0: No, quelle sue tu, però, credo.
6: Amiche, la sua saluto le mie amiche e il mio fidanzato.
4: Oh, salutiamo
0: anche fidanzato, salutiamo.
2: Posso fare anche un saluto? Martina, non mi chiedi mai, vuoi fare un saluto?
4: Tu chi vuoi salutare, fra? Dimmi un po'.
0: Cosa avevo?
2: Posso salutarlo?
0: Salutiamo.
4: Vabbè. Simioli. Bene, ragazzi. Vi lascio, ci vediamo fra poco.
0: A tra poco, Marti. Ciao, ciao,

0: Samurai J Flamenco. Paranoia, e qui non c'è paranoia, c'è tanto divertimento.
1: Ma certo.
0: 19:57, un piccolo break per i nostri cronisti, devo dire, che sono corsi a mangiare qualcosa, a bere un po', a rinfrescarsi.
1: Sì.
0: Continueremo la radiocronaca.
1: Poi conoscendo il nostro Paolo Pacchioni, secondo me sarà più lui, diciamo, quello che si deve rifocillare di carboidrato, no? Giustamente i nostri Tommy e Nick, magari più appunto un bicchiere d'acqua, come dicevi tu, però.
0: Il piattone
1: di pasta me lo immagino da parte di Paolo, giustamente nell'intervallo. Dopo, comunque, ritorniamo, caro Fra,
0: esatto.
1: E seguiremo il secondo tempo.
0: E intanto già pronta la nostra Ludovica Marafini, giornale orario, tra pochissimo. Restate qui, un po' di pubblicità, tra poco.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Jerry Calà per Seat, prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina. Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come il gelato Selex, tanti gusti in vaschetta da 500 grammi. Per tutto luglio, con spesa difesa, a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
9: Porca vacca, non sul tappeto!
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Anche a Rivello, in provincia di Potenza, sono le 20.
5: RTL 102.5, giornale orario.
10: Buona serata da Ludovica Marafini. Subito la politica, agitata dalla legge elettorale. Poco fa ne ha parlato anche la Presidente del Consiglio. Facciamo il punto con Alberto Ciapparoni.
11: Sarà quasi per certo l'ultima battaglia d'aula prima della pausa estiva dei lavori. Centrodestra e centrosinistra preparano le loro mosse in vista del voto a Montecitorio sulla legge elettorale. Le giornate da segnare sul calendario sono quelle del 7 e del 9 luglio, quando probabilmente, anche con un paio di sedute notturne, si voterà appunto sulla riforma. L'opposizione quindi affila le armi a suon di emendamenti pregiudiziali e interventi, mentre il centrodestra prova a trovare una via unitaria sulle ultime questioni rimaste in ballo, in primis le preferenze. Da parte sua interviene la Presidente del Consiglio Meloni, la quale afferma che la legge elettorale non favorisce nessuna delle parti in causa e scelgono alla fine solamente gli italiani. La maggioranza intanto terrà una riunione tra gli sherpa a metà settimana, ma più di qualcuno non esclude che per sbloccare la questione serva un confronto tra i leader. E alla prima scadenza del termine per gli emendamenti d'aula, dalle opposizioni ecco tra i 250 e i 300 emendamenti, che andranno però poi ridotti con il meccanismo dei segnalati.
10: Ora all'estero, nel nord della Francia, due gemelle di 15 mesi sono morte per disidratazione a dare l'allarme ai genitori che all'arrivo dei sanitari sono stati arrestati. Secondo i soccorritori le piccole erano morte da tempo. Gli altri quattro figli della coppia di 3, 4, 5 e 6 anni sono stati ricoverati in ospedale, anche loro con sintomi da disidratazione, ma non sono in pericolo di vita. Infine cambiamo argomento, parliamo di calcio, i mondiali è in corso, Brasile e Giappone. Paolo Pacchioni, a te.
12: Buonasera, alla fine del primo tempo il Giappone è in vantaggio 1-0 sul Brasile, al momento decide il gol segnato da Sano al 29esimo minuto, una bella azione in ripartenza, gli è stato lasciato troppo spazio dal limite dell'area di rigore, ha lasciato partire un raso terra preciso, potente, angolato, palla in rete, nulla da fare per Alisson. Nei minuti precedenti il Brasile aveva fatto la partita cercando di costruire qualche azione interessante, ma di fatto non aveva impensierito più di tanto il portiere del Parma Suzuki. Dopo il gol del Giappone il Brasile ha stentato un po' a reagire e la squadra di Carlo Ancelotti sembra in difficoltà. Peraltro a fine del primo tempo Paquetà ha abbandonato il terreno di gioco vistosamente zoppicante. Vedremo un po' come andrà il secondo tempo, intanto alla fine della prima frazione il Giappone è avanti 1-0 sul Brasile. A te Ludovica.
10: Grazie Paolo, e prima di chiudere c'è un'ultima notizia, un flash che arriva dalla Germania dove, ve l'abbiamo raccontato, c'è stata una sparatoria in Sassonia, morte 6 persone in un centro di assistenza per minori. Adesso arriva notizia che a sparare sarebbe stato un 45enne cittadino tedesco di origini turche, coinvolto in una disputa per l'affidamento della figlia di 3 mesi. Le vittime della sparatoria, 4 donne e 2 uomini, erano dipendenti del centro di assistenza per minori in cui si sono svolti i fatti. Lo ha dichiarato un funzionario di polizia nel corso di una conferenza stampa che si sta tenendo proprio a Stade. La bambina e la madre si trovavano nell'ufficio al momento della sparatoria, ma sono rimaste illese. Con questo è davvero tutto, adesso il meteo e poi la viabilità.
13: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
14: Anche su un mezzo non tuo?
13: Sì.
14: E offre anche tutela legale.
13: Mi fai parlare?
14: E assistenza sanitaria e a casa.
13: Esatto, Moby, perché ACI
14: è il club sempre vicino a te.
13: Almeno la chiusura posso dirla io?
14: Ok, socia.
13: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
5: Previsioni del tempo.
15: Una buona serata da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende un martedì inizialmente stabile sul nostro territorio, poi nella seconda parte del giorno avremo dei disturbi sui rilievi con temporali di calore e con qualche piovasco che sconfinerà anche alla costa del basso versante tirrenico e verso sera anche sulla pianura lombarda. Caldo ancora intenso ed afoso con temperature massime anche oltre i 35 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trevi Meteo.
5: Via Radio.
16: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete. Partiamo dall'A26 dei Trafori, dove segnaliamo che è stato bloccato il traffico con 8 km di coda per un veicolo in fiamme tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Masone verso Gravellona-Toce. Per queste ragioni è stato chiuso anche il bivio della A26 in A10 provenendo sia da Genova che da Ventimiglia. A chi viaggia verso Gravellona consigliamo di percorrere la A7 Serravalle-Genova. Sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Ripercussioni dunque in A10, dove si sono formati 2 km di coda tra Arenzano e il bivio con la A26 dei Trafori verso Genova, mentre sulla A7 Serravalle Genova segnaliamo 3 km di coda per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Ci spostiamo in A14 Adriatica, dove registriamo invece code a tratti per traffico intenso tra Faenza e il bivio con l'autosole verso quest'ultima, con tempi di percorrenza di quasi un'ora. Situazione analoga proprio in A1 Milano-Napoli tra Ceprano e il bivio con la diramazione di Roma Sud in direzione di Firenze. Con questo per il momento è tutto, a te Ludovica.
10: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
17: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
5: Con Provolone Valpadana DOP.
18: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è provolone Valpadana DOP.
1: Qua 27 minuti e allora Noi Dire Mondiali stiamo seguendo, caro Fredella, con ovviamente tutta la nostra squadra di Noi Dire Mondiali, appunto Brasile e Giappone.
12: Meno male che ci sono loro, certo. Noi non capiamo nulla e quindi buona serata al nostro Paolo Pacchioni, di nuovo auguri.
19: Buonasera a tutti, auguri. Buonasera anche a Tommaso Angelini e Nicolò Pompei. Secondo tempo che è ricominciato da 45 secondi con il Giappone avanti 1-0 sul Brasile, Brasile che deve rimontare. Avevo detto che si era fatto male Paquetà, che infatti ha abbandonato il terreno di gioco, è entrato al suo posto Hendrik. Come interpretare questo cambio, ragazzi?
20: Beh, sicuramente un cambio assolutamente sensato, perché Paquetà, oltre ad essersi fatto male, era stato uno dei peggiori del primo tempo. Poi comunque Hendrik è acclamato davvero in maniera veemente da tutto il pubblico brasiliano, ha giocato pochissimi minuti in questo mondiale, ma secondo me, per quello che ha dimostrato nel corso dell'ultima parte di stagione, merita più minuti e potrebbe essere l'asso vincente in questo secondo tempo.
12: Statistiche alla mano, Angelini, lei che è un uomo della matematica, dopo ce le dai?
21: Se volete, allora no, adesso non ho statistiche su Hendrik, ma comunque vi posso dire che da quando è andato a Lione è stato uno dei migliori attaccanti della squadra francese, e quindi è per questo che i tifosi brasiliani lo vogliono particolarmente in campo. Vedremo dove si metterà.
12: Gianni avrebbe detto in un Lione. Vogliamo andare con la musica.
1: Vai, J-Ax.

0: J-Ax 20:11, iniziamo la seconda ora, amici di Noi Dire Mondiali, che dà spazio ai mondiali con la super squadra. Allora, Pacchioni, Brasile, Giappone, cosa accade?
1: C'è il Giappone che attacca in contropiede, attenzione a questa azione che si sviluppa sulla sinistra, poi c'è la chiusura da parte della difesa brasiliana, è Allison il portiere che riesce a rinviare il pallone, non di molto però, perché c'è ancora il possesso palla da parte del Giappone. Siamo al quinto minuto della ripresa, il Giappone avanti 1-0 grazie al gol segnato da Sano al 29esimo del primo tempo. Brasile, che in questo avvio di ripresa ha cercato di alzare un pochino il baricentro, mi sembra che stia provando a entrare un po' di più in partita anche Vinicius, che nel primo tempo si è visto pochissimo. Il Brasile quindi un po' sbilanciato, sì, aumenta la sua pericolosità, però si presta anche alle ripartenze dei giapponesi.
2: Sì, è questa la questione adesso. I giapponesi, se c'è una cosa in cui sono forse non i migliori ma tra i migliori del mondiale, è ripartire con i giocatori velocissimi che hanno sugli esterni, ma in generale in attacco. Il Brasile è costretto a esporsi un po' di più, è ovvio che lascia più praterie lì davanti con il campo un po' spaccato in due. Quando hai un Danilo Terzino che, con tutto il rispetto per la sua carriera eccetera, ma ha 30 e passa anni, forse quasi 40, ecco, soffre parecchio lì dietro. Tra l'altro è stato anche ammonito proprio Danilo, credo, poco fa nel Brasile.
1: Vinicius adesso attacca per la formazione brasiliana, il pallone per Bruno Guimarães, ancora palla all'indietro, ancora Bruno Guimarães, siamo al limite dell'area rigore, spazio forse per un cross, ma c'è il muro da parte dei samurai giapponesi che si sono posti a difesa della propria area di rigore. Il Brasile deve far correre il pallone da una parte all'altra del campo per trovare un varco, trovare un guizzo, trovare un momento di distrazione dei giapponesi, che però al momento sono concentratissimi anche adesso con questo colpo di testa ad allontanare il pallone e la minaccia. Settimo minuto del secondo tempo a Houston, è la gara dei sedicesimi di finale del mondiale, il Giappone in vantaggio 1-0 sul Brasile.
2: Sembrano anche un po' senza idee questi brasiliani, perché arrivano sempre sulla tre quarti, rientrano e mettono un cross in mezzo, non hanno queste torri lì davanti che hanno modo di fare a sportellate e proteggere palla, tant'è che la difesa del Giappone mette sempre via il pallone dalla propria area di rigore.
3: Ma ve lo aspettavate un Giappone così, Paolo?
1: Attenzione, colpo di testa e la parata da parte di Suzuki, colpo di testa di un giocatore, forse Bruno Guimarães, sì, del cuore dell'area di rigore, ha colpito il pallone da ottima posizione al limite dell'area piccola, conclusione però piuttosto centrale che è stata respinta a pugni uniti da Suzuki, portiere del Parma, che non ha neanche dovuto compiere un grande intervento, perché comunque mi sembra che la conclusione fosse piuttosto centrale, però insomma porta. Brasile che ha bussato alla porta. Alla domanda di Francesco Fradella, sì, in qualche modo sì, perché ormai non dobbiamo più pensare con le logiche di un tempo. Il Brasile è la squadra di
3: la
1: fenomeni,
3: super squadra, insomma.
1: E il Giappone insomma va bene per fare i samurai, no, il calcio orientale soprattutto in Giappone insomma è cresciuto tanto e lo stanno dimostrando questa sera. Il Brasile è in difficoltà, adesso ci sta comunque mettendo un pochino più di impeto rispetto al primo tempo, si cerca di più Vinicius, come adesso, punta al fondo dalla sinistra e la cross alla sotterra nel cuore dell'area rigore, un tentativo di deviazione da parte di Cugna, il pallone che comunque viene ancora allontanato dal Giappone. Siamo a 7:30 nel corso del secondo tempo, adesso attacca a pieno organico il Brasile, ma intanto ad essere in vantaggio
2: chissà,
1: è sempre il Giappone.
2: Chissà quante gomme avrà masticato Carlo Ancelotti tra il primo e il secondo tempo.
1: Sapete? C'è una statistica di Tommaso.
4: Sì, siamo arrivati ad almeno 3 pacchetti.
5: Attenzione, da 20.
3: Almeno 3 pacchetti. Una mentina non è più comodo.
5: Ma lui preferisce la gomma.
1: Sì. Anche perché credo sia un modo per scaricare la tensione.
3: Ma fa anche il pallone.
1: No, non lo fa il pallone.
3: Sarebbe bello.
2: Campionato internazionale di muscoli sulle mascelle, tra l'altro, fa Carlo Ancelotti a forza di masticare.
1: Ancora un cross, il pallone in mezzo. La parata di Suzuki, il pallone non è entrato, incredibile. Una carambola davanti alla linea di porta, il pallone non è entrato e attenzione che adesso c'è lo spazio per il contropiede del Giappone che avanza con Ito, il cross verso il centro, occhio. Secondo palo, stop in area di rigore, contro cross, deviazione di un difensore a salvare tutto. Partita che ha vissuto due fasi veramente emozionanti nel giro di pochi secondi, prima la doppia clamorosa occasione per il Brasile con il cross verso il centro, il colpo di testa a rientrare. Guarda, poi là. Cugna da un passo dalla porta, sembra una conclusione a colpo sicuro, ma trova la deviazione prima di Tomiyasu, che ha giocato anche nel Bologna, e poi del portiere Suzuki, che gioca nel Parma, quindi Emilia, poco amica del Giappone in questa circostanza. Sulla ripartenza il Giappone ha trovato il Brasile scoperto e il Brasile all'ultimo momento è riuscito veramente a salvarsi, si è stappata la partita, questo è ufficiale, lo possiamo dire.
4: C'è da dire anche che Suzuki prima era andato abbastanza per farfalle, perché è uscito troppo dalla propria piccola area di rigore E quindi insomma non è riuscito ad andare subito a prendere il primo colpo di testa dei brasiliani.
2: Chissà come è stato Tomiyasu, ha ricevuto un missile di testa in faccia praticamente, un po' sfortunato qui il Brasile, è sfortunato il Giappone, perché difatti in 5 sulla linea di porta in qualche modo l'hanno tenuta
0: fuori.
2: Però
0: come dice Paolo si è sbloccata, quindi Paolo ci aspetteremo insomma una partita più agguerrita,
1: assolutamente,
0: no?
1: Assolutamente. Primo tempo, al di là del gol del Giappone, non ha risaputo grandissime emozioni. Adesso invece sicuramente una partita molto più accesa. Intanto siamo arrivati al 10° minuto del secondo tempo, sempre 1-0 per il Giappone sul Brasile. Il tema tattico è molto chiaro: il Brasile attacca a testa bassa, il Giappone prova a resistere, a difendersi e poi a ripartire in contropiede, e può farlo con pericolosità. Io andrei avanti a fare tutta la partita, però forse
0: ascoltiamo un po' di musica, dai. Taranto, sì, questo è un brano che io ti dedico.
5: Grazie, Fra, sei ti piace? Posso dire, sei veramente un pensiero speciale, grazie.
0: No, ma era per lo stipendio. Non... Okay.

0: di sano. All'inizio del secondo tempo il Brasile ha cominciato ad attaccare a testa bassa, il gol è giunto quasi naturale dopo una serie di occasioni. Il cross dalla sinistra sul secondo palo, Casemiro ha colpito il pallone di testa, poi subito dopo il gol palla al centrocampo recuperata subito dal Brasile, azione personale di Vinicius che va via a destra, a sinistra, grande gioco di gambe, poi conclusione con l'esterno, Suzuki in uscita con la punta delle dita tocca il pallone, lo manda sul palo e si è salvato il Giappone. Il Giappone che però adesso sembra in difficoltà, perché il Brasile dopo una prima 50 minuti insomma un po' di torpore adesso si è veramente svegliato. E allora situazione, 14esimo minuto del secondo tempo, Brasile 1 Giappone 1, questa è la situazione con l'inerzia della partita che però adesso sembra spingere di più i verde oro. Occhio però perché c'è il contropiede da parte del Giappone, la partita è sempre con lo stesso tema tattico, difende molto bene il pallone Ueda, adesso lo dà fuori per Doan, gran gioco di gambe, ancora Doan in area di rigore, poi alla fine c'è la chiusura da parte di Marquinhos e la parata del portiere Allison. 15esimo del secondo tempo, 1-1 fra Brasile e Giappone.
1: C'è questo dettaglio interessante che ogni volta che inquadrano un giocatore del Brasile post azione pericolosa, post gol, post qualcosa, si rivolgono al pubblico come se avessero un bisogno incredibile di un appoggio, no? Quasi un dodicesimo.
2: È un popolo emotivo.
1: È un popolo emotivo. Però poi se guardiamo effettivamente gli spalti, cioè le maglie gialle invadono quasi le maglie blu di quelle del Giappone, eh?
3: Sì, sì. Quindi ci sono molti parli più, c'è anche tu la maglia gialla qui, quindi sei proprio ci hai invaso col giallo.
1: Beh,
3: no?
1: Invaso, sono uno contro tanti, quindi non direi invasione, però comunque porto il mio contributo assolutamente.
4: Do Brasil.
1: Allora, la partita è cambiata, dai.
2: Andiamo all'aeroporto intanto, vai, la nostra Martina, vai, Rinelli, vai. Con chi sei, Marti?
5: Eccoci ragazzi, buonasera di nuovo, sono con
6: Antonio
5: e anche con
7: Alessandra
5: che
2: mi sembra timida, così a occhio mi sembra timida.
5: Appare proprio, se ne vuole andare un attimo che è fuori dalla postazione. Allora, diteci un po' che ti fate qui all'aeroporto di Roma Fiumicino.
6: Stiamo rientrando in Sardegna, una gita a Napoli per vedere il concerto di Gioia.
5: Il concerto di Gioia.
3: Pensavo una visita guidata in aeroporto invece.
5: Bello?
6: Bello spettacolo, bel concerto, bel clima. È una bella emozione per i ragazzi, però anche gli adulti che accompagnano i ragazzi hanno tante cose da imparare.
3: Da fare.
6: Sì.
5: Assolutamente.
3: Ma lei segue il calcio, il mondiale, lo sa che ci sono i mondiali, stiamo seguendo...
6: Sì. Non c'è la mia nazionale che è quella sarda, però
5: assolutamente. Vabbè. Tu vuoi farci un commento sul concerto?
3: No.
5: Zero.
1: Bello.
5: Ti è piaciuto sì o no?
7: Mi è piaciuto.
5: Sì.
7: Bellissimo.
3: No. Cantaci. Ma scusa, cantaci un pezzo di Joliet.
2: Vai, sì.
3: Dai.
5: No. Se gli chiediamo di cantare Joliet scappa proprio all'istante.
3: Ma scusate,
2: no,
3: non
2: io
3: voleva essere
2: papà,
3: disturbata.
2: Il papà conosce
3: no,
2: le canzoni di Joliet, ovviamente.
6: Certo, qualcuna. Cantare mi sembra.
3: No, è troppo, è troppo.
1: È eccessivo.
2: Perché sono in dialetto più che altro, in dialetto napoletano.
3: Sì. Di cosa si occupa nella vita?
6: Io faccio il giornalista.
3: Dove possiamo saperlo, così salutiamo?
6: No, prima ho fatto esperienza nei quotidiani, nei giornali, adesso lavoro all'ufficio stampa del Consiglio regionale.
3: Beh, della Sardegna, lo sa che noi spesso chiamiamo
2: sempre i sindaci tutti qua, quindi insomma,
6: auguri.
3: Quindi Martina prendi il numero di telefono che ci servirà magari. Lo disturbiamo, ok?
5: Non so quanto io lo auguro di essere disturbato da noi, insomma.
3: Ci dà qualche numero, capito?
2: Sì.
3: Facciamo numeri.
2: Se l'assessore, cose.
5: Potrebbe dare qualcuno già che ci siamo, magari tua figlia che ci guarda da laggiù.
6: Sì. Ciao Franci, buon divertimento.
2: Vabbè, cosa sta facendo la figlia dell'altra?
6: Non si fa vedere.
2: Ah, ok, è scappata.
3: Si vergognano tutti, sono andati via.
2: Tutti timidi.
6: Dal recinto che avete organizzato alla
3: Repubblica. Ci saluti Badesi, se capita da quelle parti.
2: È vero, conosce Badesi?
6: Badesi sì, ho anche la casa di vicino.
3: No, vabbè, la famosa passerella.
2: Anche noi, abbiamo la casa lì, perché ormai praticamente.
6: No, a Badesi.
2: Beh, cioè, nel senso, abbiamo una cittadinanza onoraria,
3: una multiproprietà.
2: Abbiamo una passerella che ci sta molto a cuore, soprattutto.
3: 85 Badesi, gradi all'ombra, proprio fresca. Vabbè, grazie
6: Badesi,
3: mille.
6: Comunque è una bella spiaggia.
5: Sì,
2: no, bellissima.
6: Casa paradiso.
2: E noi per quello andavamo.
6: La Sardegna è tutta bella.
2: È tutta
5: la Sardegna è bella tutta.
3: La Sardegna è tutta da mare.
6: Grazie,
5: grazie a voi. Buon giorno a casa, grazie.
0: Buon volo.
5: Ciao, ragazzi. Buona ciao. Serata.
2: Grazie, Marti.
3: Buon viaggio, buon viaggio. Beh, Paolo, devo
0: prima
3: dire,
0: del ritorno della musica, vi dico.

0: Lady Gaga, Runaway, 20:27 RTL 102.5, un ingresso in campo Brasile-Giappone con il nostro Pacchioni.
1: Un cambio nel Brasile, entra Martinelli al posto di Matteo Scugna, un paio di cambi anche nel Giappone, entra un altro Suzuki, cioè non il portiere ma anche un giocatore di movimento, escono Nakamura e Doan e quindi c'è anche un secondo ingresso nella formazione giapponese con Sugawara che dunque entra in campo in questo momento. Siamo al 21esimo minuto nel corso della ripresa, il parziale a Houston è di parità 1-1 fra Giappone e Brasile, Giappone per primo in vantaggio con Sano e poi al metà della ripresa è arrivato il pareggio del Brasile con Casemiro, poco dopo altra grande chance per il Brasile con il tiro d'esterno bellissimo, delizioso da parte di Vinicius, messo sul palo dal portiere del Parma Suzuki. Adesso è il Brasile che continua ad attaccare, Brasile che la vuole chiudere dopo già i 90 minuti senza correre il rischio dei supplementari, il Giappone che per una retta scarsa ha tenuto molto bene, adesso sembra un pochino in affanno, un pochino in difficoltà. Seguiamo questa azione da parte dei verdeoro, il pallone che viaggia da una parte all'altra del campo perché comunque è molto ben disposta la difesa del Giappone, parte un cross a raso terra nel quale l'area rigore, ma c'è la chiusura da parte di Sano, l'autore del gol, che allontana la palla. Peraltro poco fa Ueda, giocatore del Giappone, ha cercato la conclusione violenta, potente ma centrale, respinta dal portiere Allison. 22esimo minuto nella ripresa, Houston sempre 1-1. Allora, visto che il Giappone non è rappresentato ma il Brasile sì, da Pompei con tanto di maglia carioca,
2: assolutamente
1: io vorrei
2: sì,
1: adesso che il Brasile si fondesse con l'Abruzzo e che tu accompagnassi questa prossima azione con una radiocronaca in abruzzese. Slang abruzzese ma anche un po' portoghese.
3: San Paolo d'Abruzzo diciamo, no?
4: Chi è che sta a giocare? Chi è che sta a giocare? 67esimo minuto, Brasil-Giappone. Allora, Vinicius, la palla scende di un campo. Dai, gioca la sua sinistra. Palla dentro, Paul Hendrick, colpo di test, niente da fare. Palla messa fuori,
1: un po'
4: da giocatore di
1: Dubai.
3: Sì, un po' sì.
1: Invece la versione invece abruzzese pura?
4: Abruzzese pura, li vu così. Allora, va bene, dai, yeah. Mariani, l'arbitro, in ghilo fischietto in bocca, non si sa che vuole fare. Intanto, qua stiamo a vedere il replay con il colpo di test di Hendrick, alla fine non arrivate perché Tomiasu l'ha anticipato, è molto più grosso Tomiasu, gli ha dato una bella leggera spindarella e Hendrick ha finito per terra, ma l'arbitro non ha fischiato di rigore. Intanto che ci sta qua?

0: Cooling break.
1: Scusate, vedo Angelini abbastanza commosso da questa.
2: Vabbè, l'interpretazione è abruzzese.
3: Perché il signor Pompeo ogni volta deve fare la radiocronaco, comunque che deve fare qualcosa inerente alla partita, o c'è l'hydration break o c'è
2: il gioco
3: la reazione ferma. Quindi...
4: Infatti devo inventare ogni volta cose che accadono.
1: Vabbè, a questo punto sai che
2: andiamo
1: dico. Vai, pausa, magnifico. Vai.
5: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano. E tu dovresti ascoltare.

Quante volte ad un ti amo hai risposto no non posso. Hai provato dei sentimenti e non ti stanno bene addosso. Parliamo allo stesso modo ma con diversi argomenti. Siamo nello stesso hotel ma con due viste differenti. L'amore è un punto d'arrivo, una conquista, ma non esiste prospettiva senza due punti di vista.

0: 20 e 33 minuti su RTL 105, Fedez con la Michelin, magnifico, come possiamo dirlo questo secondo tempo, che ci sta piacendo,
1: sì,
0: tra Brasile e Giappone.
2: Meglio del primo.
1: Beh,
0: sì.
1: Meglio del primo, siamo al 27esimo della ripresa, parità 1-1 fra Brasile e Giappone con il gol del giapponese Sano, cui ha risposto Casemiro con un bel colpo di testa. Il Giappone adesso prova ad allentare un pochino la morsa con la quale il Brasile negli ultimi minuti ha un pochino stretto la nazionale nipponica, però insomma Giappone che riesce a resistere bene, ha vissuto quei 5 minuti di grande difficoltà in cui proprio a cavallo del gol di Casemiro hanno ballato,
2: però purtroppo ci tocca dire la frase che a questo punto bisogna dire al 60esimo. Inizia ad aleggiare
0: lo spettro dei supplementari
2: e poi dei calci di rigore.
1: E soprattutto dalla nostra cena posticipata.
2: La nostra cena posticipata, questa è la cosa più importante. Ovviamente tutti siamo muniti di cibo, che però è lì ad aspettare.
3: Noi alle 9 finiamo, Taranto.
1: Voi sì, noi sì, noi sì. Adesso guarda, vi faccio chiamare, vi facciamo tenere qua. Ma forse Vinicius vuole mandarvi a casa prima. Con l'esterno cerca il cross. Ecco qua viene fuori un po' il limite del brasiliano, sì, che deve a tutti i costi fare la giocata a effetto, quando invece servirebbe un pochino più di efficacia, di concretezza. Vinicius qui ha cercato un cross rasoterra nel cuore dell'area con l'esterno. Ancora il Brasile con Martinelli, nuovo entrato, passaggio sul settore di destra, vediamo se nasce qualcosa di interessante da questa azione. Quando ormai ci avviciniamo alla mezz'ora del secondo tempo, sempre 1-1. Allora, prima abbiamo sentito un po' di radiocronaca abruzzese di Nicolò Pompei.
2: Ora?
1: Io adesso vorrei stimolare Tommaso Angelini, non con una lingua, una cosa eccetera, deve farci una radiocronaca cantata,
3: vabbè.
1: Cioè cantando sul motivo che vuole lui. Attenzione, intanto colpo di testa, parlate sul fondo. Cantando
3: Festival Bar, praticamente.
1: Ma quello che vuole, però deve dire la palla sulla sinistra, capito? Vai Tommy. Dirige l'orchestra Francesco Fradella. Canta Tommaso Angelini.
3: Vai.
4: Non so, aspetta, fammici pensare.
3: Signori, vabbè, facciamo le presentazioni.
4: No, chi deve presentare?
1: Vai, Michel Corder.
4: Eccoti, finalmente c'è Danilo che si prende sto tempo alla bandierina. Il cross è lì, ma i giapponesi col Bushido respingono il pallone. Basta, mi fermo qua.
3: E a Caracalla, primo live a Caracalla, possiamo dirlo, complimenti.
2: No, a Rio de Janeiro, prossimamente Tommaso Angelini.
1: E ancora intanto il Brasile che cerca la zona d'attacco, vediamo un po' se succede qualcosa in questo frangente. Ancora sull'1-1 il parziale, vediamo un po', niente, si passano il pallone secondo me. Regia, vogliamo dargli una scossa musicale?
3: Vai, andiamo ancora con la musica,
1: dai,
3: o no?
1: No,
2: quella porta sfortuna. No,
3: che vuoi fare?
1: Porta sfortuna, però se succede un gol...
3: Scusate, che volete fare?
5: Mossa.
3: Sto Brasile.
2: E poi non saper fare questo balletto, cioè,
1: io non lo so
2: fare.
1: Allora,
2: è un problema, dobbiamo rimediare.
3: Ma scusate, proviamo a chiamare un amico brasiliano, Taranto, vediamo se ci risponde.
1: Ma sta vedendo la partita, gli rompe le palle il brasiliano.
3: Scommettiamo che non la sta guardando.
1: E allora che brasiliano è?
3: Vediamo, intanto non ci risponde.
2: Vabbè, va bene, o se sta guardando la partita o se sta facendo un barbecue di qualche
3: Eccolo.
2: Va bene.
3: Vinicio.
1: Vinicius.
3: Do Brasil, sei in onda, stai guardando la partita?
1: Aspetta, passiamo la musica, se no non si sente qua, Vinicio.
3: Vinicio!
1: Caposela.
6: Non potevo non guardare.
3: Parla brasiliano, però, se no non ci credono che sei brasiliano.
1: Fala portoghese.
6: Por favor. Ma se io falo brasileiro, se io falo portoghese, ninguém mi intende.
1: Quando parla fratella non capiamo lo stesso.
3: Pompei capisce, traduce.
2: Io capisco.
3: Senti, sai che stai seguendo la partita?
6: Sì, diciamo di sì.
3: Diciamo, te ne frega nulla, di la verità.
6: Poco. Sono un compleanno e c'è anche la TV accesa.
3: E allora, brasileiro di dove, se ci puoi dire?
6: Brasileiro do Paraná.
0: Del Paraná, vedi che c'è il Paraná.
3: Vai, forza Brasile allora, grazie Vinicio.
6: Forza Brasile.
3: Bravo, mi raccomando, con la maglia gialla.
6: Vediamo se vince oggi.
3: Siamo
0: anche
3: qua,
0: perché se non vince oggi, diciamo, non è che ci sono molte altre partite.
3: Se non vince oggi, addio, giusto
1: sì,
3: Paolo?
1: Se non vince oggi, cioè, se non vince, se perde, perché poi se non vince pareggia, si va ovviamente ai supplementari. Grazie, Vinicio.
3: Vinicio, grazie. O Brasil.
1: Su con la vita, Vinicio.
3: Senti, Pacchioni.
0: La saudagi, la famosa saudagi.
3: Ho una domanda da parte di Pacchioni, perché io leggo nella. Com'è il buffet lì alla festa? Ecco.
6: alla panzanella e anche bruschette col salmone, burro.
3: Bruschette col salmone. Paolo, ha provato?
1: Poteva andare meglio.
3: Vabbè, vai via. Vatti a mangiare una cosa per bene. Dai. Ciao,
2: Vinicio.
3: Andiamo con la musica.
2: Già avevamo fame.
0: New Hit.
5: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

0: sai, però boh, meglio di noi.
1: New hit di Mr. Rain, lunedì nero, 20:41 minuti, sempre in ordine mondiali, sempre in Brasile, Giappone. Mancano 10 minuti praticamente alla fine, sì, più recupero.
2: Esatto, più recupero, più eventualmente supplementari, perché al momento siamo sempre 1-1 nella sfida di Houston, con l'1-1 fra Brasile e Giappone, parità dunque con i gol di Sano e Casemiro.
3: Si è un po' fermata la partita dopo 20 minuti di primo tempo, sì, scoppiettante, il palo del Brasile, quella palla salvata, sì, sulla linea del Giappone, poi però le squadre hanno iniziato ad avere quella strizzetta un po', no, di paura, perché ora a 15 minuti dalla fine, 10 minuti dalla fine,
2: chi sbaglia adesso
3: entrambi dicono ecco, se prendiamo gol adesso è finita, e quindi qui subentra quel timore di sbilanciarsi ovviamente sia da una parte che dall'altra, cosa che invece hanno fatto abbastanza soprattutto ad inizio secondo tempo con un'azione da una parte e dall'altra.
2: Ci sono stati quei 10 minuti del Brasile in cui veramente sembrava l'assedio, con il Giappone che tremava dentro alla propria trincea,
3: è
2: arrivato il gol dopo un altro paio di occasioni, subito dopo il Brasile ha sfiorato il 2-1, poi come era inevitabile si è un pochino spenta questa azione, anche perché non si poteva tenere quel ritmo lì per tutta la partita.
3: E c'è una questione, Neymar non è ancora entrato, cioè a 10 minuti dalla fine evidentemente Ancelotti non reputa l'ingresso di Neymar un fattore abbastanza determinante.
4: Ci saranno altri cambi?
2: Sì, probabilmente sì, anche perché il Brasile ne ha fatti soltanto due. Peraltro bisogna considerare una cosa anche, se Neymar ha un problema di minutaggio, probabilmente sta anche pensando ai supplementari Ancelotti a questo punto.
3: È vero.
2: Perché se entra adesso non è che fai 10 minuti,
3: vuol dire, ne fai 40. Vuol dire che non ne può fare 40, quindi.
2: Probabilmente sì.
3: Vuol dire che non ne può fare 40. Comunque due cambi in generale, a prescindere da Neymar o non Neymar, sono anche pochi, no? Arrivati all'81esimo per il calcio che vediamo tutti i giorni. Questo vuol dire anche che il Brasile tutta questa alternativa, ecco, di giocatori non ne ha. Perché attenzione, intanto
2: c'è un cross verso il centro del Brasile, colpo di testa di un difensore, pallone che viene allontanato, ma c'è ancora il tentativo da parte dei verdeoro di tenere viva l'azione d'attacco, che però come sempre sembra andare piuttosto per le lunghe. Vediamo un po' se si inventano qualcosa con Gabriel Magallanes, che va al cross verso il centro, il tuffo di testa di Tomiyasu che mette fuori il pallone, però ecco, a differenza di qualche minuto fa, Tommy, il Brasile stenta a ripartire, il Giappone stenta a ripartire, si difende, butta fuori il pallone, però riconsegna di fatto la palla agli avversari.
5: Tutti dietro, come ha suggerito il signor Moriyasu, il CT dei Samurai Blu, e per adesso si aspetta l'errore dei brasiliani, cioè sperano che di poter ripartire in contropiede e bucarli.
4: Se arriva l'errore, che secondo
5: se arriva, perché
4: quello che
5: punto...
4: vedo Paolo incattiviti.
2: Sì, molto molto motivato il Brasile, anche se appunto rispetto a prima ha perso un pochino di smalto, ma visto che il Giappone sta vivendo una fase di difficoltà, vogliamo rilanciare un po' di musica giapponese.
1: Vai, con Oli e Benji.
2: Oli e Benji.
1: Oli e Benji.
3: Dai, magari segna il Brasile così.
1: Esatto. Dai. Ecco.
2: Basta i segni qualcuno, andiamo a Maniagua.
4: Ed è subito anni 90, Paolo, dopo Bim Bum Bam c'era Oli e Benji.
2: Ma se ascoltate il testo è pertinente.
4: Pompei e Angelino, e sono loro.
3: Un po' stonata.
4: Chi è dei due Ollie, scusate?
3: Ah, boh.
5: Sceglietelo voi.
3: Io posso essere Ollie se volete.
2: Voglio diventare campione. Con chi?
4: Scusate.
2: Bravo la storia.
4: Scusate, sarò un po' impopolare. Ma non è un po' stonata.
3: Se lo ascoltavo oggi, questa rima pensavo fosse fatta da ChatGPT. Però va bene.
2: E invece no.
3: Paolo, dai, Brasile, dai, vedi che porta sfiga al
2: ballo. Attenzione al fallo che viene commesso. Sì. Interviene Maurizio Mariani, che alza anche il cartellino giallo all'indirizzo di Suzuki, non il portiere, ma il giocatore di movimento. Ci sarà un calcio di punizione in favore del Brasile, con la palla collocata nei pressi del vertice destro dell'area di rigore. È stato commesso fallo su Danilo, che si era lanciato in una proiezione offensiva. Intervento regolare su di lui, e dunque calcio di punizione importante per il Brasile, perché insomma siamo proprio vicini al vertice dell'area di rigore,
3: dai.
2: Sul lato corto di destra, e quindi insomma da lì si può crossare il pallone al centro in modo molto molto pericoloso. Fin qui sulle palle alte il Giappone si è difeso bene, anche perché anche da un punto di vista strutturale i giocatori giapponesi nel corso degli anni sono diventati più grossi e anche più prestanti fisicamente rispetto magari a un tempo in cui erano tanti piccoli Nagatomo, vi ricordate, no? E invece Nagatomo che peraltro è convocato per l'ennesimo mondiale, ex giocatore anche dell'Inter.
3: Dai,
2: calcio di
3: punizione,
2: dunque,
3: buoni presentimenti,
2: hai buoni presentimenti.
3: Sì.
2: E allora
3: ho
2: vediamo un po'
3: lo sciamano
2: con Bruno Guimaraes sul punto di battuta. C'è anche un altro giocatore, vediamo la schema del Brasile. Parte un tiro diretto in porta, conclusione deviata, calcio d'angolo, c'è stato il tiro cross verso la porta di Suzuki, si poteva andare anche alla conclusione pericolosa, il tocco di testa da parte di un giocatore del Giappone ha deviato la palla, l'ha messa in calcio d'angolo. È stato anticipato l'intervento di Ryan e dunque corner in favore del Brasile. Seguiamo anche questo,
3: siamo entrati
2: nella fase decisiva del match. 5 minuti e mezzo al 90esimo, resiste la parità 1-1 fra Giappone e Brasile, con il Brasile che va a battere il corner dalla bandierina di destra, molto affollata l'area di rigore del Giappone. Parte la rincorsa, il cross basso verso il centro, pallone alzato da Cugna, palla fuori, vediamo un po' se succede qualcosa con Vinicius. Vinicius ancora, ha due fronte a due avversari, punta al fondo, torna indietro, sterzata, passaggio, contro cross di Guimaraes, completamente sbagliato con l'esterno, rimessa dal fondo, nulla di fatto.
4: Attaccano,
2: 5 minuti supplementari.
4: 5 minuti supplementari? 5 minuti
2: più recupero.
4: Quindi insomma
2: noi continuiamo a crederci come ieri col Canada che ci ha dato la soddisfazione al 92esimo.
4: La matrigiana può aspettare.
2: Meglio se non aspettano.
4: Andiamo con la musica.
1: Andiamo con fare Williams Happy.

0: Happy di Pharrell Williams su RTL 125. Noi dire mondiali, veramente
1: mondiali.
0: Gli ultimissimissimissimissimissimissimi minuti di Brasile-Giappone, dei tempi regolamentari, ovviamente.
1: Sì, aleggia lo spettro, 89 minuti e 30. 1-1 fra Brasile e Giappone. Adesso il Giappone prova ad allentare un pochino la morsa. No. Azione sulla destra, contrattacco giapponese, il cross verso il centro. Pallone messo fuori dai difensori del Brasile. Ma c'è ancora la palla controllata da Tamaka, che dà il pallone indietro. Riparte dalla propria terza linea il Brasile. Adesso azione che si, il Giappone, azione che adesso si sviluppa a sinistra. Lato corto dell'area di rigore, cross da sotterra, pericolo. Pallone messo fuori dai difensori del Brasile. Scadono adesso i 90 minuti. Vediamo 6 minuti di recupero. Ancora 6 minuti di tempo. Per evitare i tempi supplementari, Brasile e Giappone sono sull'1-1. Giappone in vantaggio del primo tempo con il gol di Sano, poi grandi 10 minuti del Brasile a inizio riprese in cui ha veramente cinto d'assedio l'area giapponese. Ci sono state occasioni, un salvataggio sulla linea, poi il gol di Casemiro, poi un palo colpito da Vinicius dopo la deviazione del portiere Suzuki. Poi si è un pochino allentata non tanto la spinta del Brasile ma la qualità della spinta, perché fondamentalmente adesso arrivano cross dalla tre quarti molto controllabili della difesa.
2: È vero che il gol del Brasile è arrivato così, con un cross dalla tre quarti sul secondo palo, il gol di Casemiro. Dobbiamo sperare, come diciamo, nel fuori onda, nel cosiddetto fondo schiena di Carlo Ancelotti, no? Che è famoso insomma per chiudere spesso le partite con un po' di fortuna nei minuti finali. Poi è vero che è uno degli allenatori, forse il allenatore attualmente più vincente in attività, però è rinomato.
0: Si è fatto male, si è fatto male Casemiro, no?
3: Caseificio, che
1: se
3: fa?
1: Se fa male Casemiro, pronto a entrare Fabinho sul terreno di gioco. Però allora, 6 minuti di recupero, gioco fermo perché ci sono i medici in campo. Allora facciamo così:
3: andiamo musica, con musica, dai.
1: E poi seguiamo il finale.
3: E poi sì, ci vediamo tra poco, ci sentiamo tra poco. Musica!
0: Noemi!

0: fai questa sera, Paolo? Cosa
1: io
0: fai?
1: Avrei cenato volentieri, ma probabilmente ma questa cosa verrà qua posticipata, perché mancano due minuti più un altro po' di recupero, diciamo tre minuti al massimo alla fine dei tempi regolamentari di Brasile-Giappone, con il parziale di 1-1 aleggia lo spettro dei supplementari, ma c'è il Brasile, adesso l'attacco Brasile che poco fa si è reso poteva rendersi pericoloso, ma non lo ha fatto con un cross arcuato che è stato sì colpito da Fabinho, che però ha mandato il pallone altissimo sopra la traversa. E adesso vediamo un pochino se il Brasile riesce a sbloccarla in questo finale con Magallanes in possesso di palla, il tocco sulla sinistra per Douglas Santos, ancora palla Magallanes, si scambiano la palla loro due, siamo ancora all'altezza della linea della tre quarti, perché il Giappone fa massa e non concede spazi dietro. Adesso però ci prova il Brasile, forse trova un banco, c'è il passaggio al limite dell'area di rigore con l'intervento difensivo però da parte di Tomiyasu, che poi però perde il pallone, e allora ancora Brasile, attenzione al limite, zona tiro, parte il passaggio, Martinelli, rende! Cinquesimo, eccola qui la fortuna di Carletto, l'avevamo evocata, e ancora una volta Carletto la sfaga nel recupero, sarà anche bravo ragazzi, ma però, c'è un bel culo.
0: Diamo a Carlo quel che è di Carlo, e anche questo è di natiche,
2: ci ha fatto anche un regalo
3: fortuna,
2: ragazzi,
3: gran fortuna, ma gran gol del Brasile,
4: sì, bello.
3: Non è arrivato in maniera casuale, un fraseggio da Brasile in maniera molto veloce all'interno dell'area di rigore, controllo, tiro, tra l'altro Suzuki stava per compiere un altro miracolo, perché poi l'ha toccata, la palla ha sbattuto sul palo,
1: è vero,
3: alla fine se l'è meritato questo gol, dai.
1: Assolutamente molto bello, soprattutto è il passaggio che arriva a Martinelli, che si libera con un controllo, con il controlla con il sinistro e poi calcia con il destro, palla sul secondo palo. Suzuki aveva toccato anche questa, e come prima aveva mandato la palla sul palo, sul tiro di
4: Vinicius.
1: Questa volta però palo interno, e quindi rete. Al 95esimo minuto cambia il parziale e il Brasile, dopo essere stato sotto nel primo tempo, dopo aver pareggiato nella ripresa, dopo aver comunque sofferto l'ottima fase difensiva del Giappone, proprio nel finale va a pescare il jolly, poi meritato, perché alla fine hai le occasioni le costruite, però insomma ormai i supplementari sembravano dietro l'angolo, Tommy.
3: Mancavano 20 secondi,
2: ragazzi, mancava veramente poco, e alla fine ci ha pensato il Brasile, ci ha pensato Carletto Ancelotti, ma soprattutto Martinelli, di cui avevamo parlato anche prima, no? Avevamo detto che poteva essere il giocatore in più che poteva dare una mano a questa squadra in attacco, ed è così, e così è stato.
1: E allora andiamo con la colonna sonora del Brasile per festeggiare questo gol nel finale.
0: Beh, insomma, dai, ragazzi,
1: bisogna ricoprire a ballare.
0: No, Brasile, basta.
4: Eccolo.
0: Vai Paolo, scatenati. La coreografia è offerta dal villaggio turistico.
4: Beh, meraviglioso.
1: Ai seu ci pego. Ai seu ci pego.
0: Bravi, bravi. Insomma,
1: toda gioia, toda bellezza.
0: Abbiamo finito la grande.
1: No, non abbiamo finito.
0: Vabbè, ma andate a mangiare tra poco.
1: Non è ancora finita, però.
0: Vabbè, manca
1: poco. Ho capito, manca poco.
3: Dobbiamo aspettare il fischio finale.
0: Quanto manca?
1: Allora, siamo a 7:28, quindi siamo abbondantemente oltre i 6 minuti di recupero. Ma insomma, praticamente si riprende a giocare adesso. Credo che ci sia ancora un minutino almeno di partita da disputare. E adesso, occhio, perché il Giappone, naturalmente, cercherà di fare il controscherzone al Brasile. Meno di un minuto a disposizione della nazionale giapponese, che comunque non ha demeritato di fronte al Brasile, che soltanto al 95esimo minuto è riuscito a ribaltare la situazione. L'ultimo attacco del

0: al Giappone, ma senza badare troppo per il sottile Danilo va a sbattere il pallone in fallo laterale, c'è rimessa in gioco in favore del Giappone. Forse l'ultimo tocco addirittura è stato di un giocatore nipponico e dunque la rimessa è per il Brasile. Siamo al 98esimo minuto, 2-1 per il Brasile sul Giappone in questo emozionante sedicesimo di finale. La rimessa in gioco, il pallone che spiove all'altezza dei tre quarti, forse un fallo, interviene Mariani, comanda il calcio di punizione in favore del Brasile che può dunque guadagnare metri e secondi, si avvicina alla linea del traguardo per la squadra brasiliana che comunque, come era successo contro il Marocco, nell'istante in cui si è trovata di fronte un avversario di buon livello ha fatto molta fatica, perché diciamolo Nicolò, a vincere con Haiti e Scozia sono buoni tutti.
1: Sono buoni tutti, ho questa impressione, il Brasile spesso ha bisogno di uno schiaffo per svegliarsi e iniziare a giocare, è successo col Marocco, è successo stasera, poi in una partita del mondiale ti può andare bene ma ti può andare anche male. Ovviamente se inizi a subire sempre ogni volta all'inizio partita c'è un problema e spesso, anzi in un mondiale ancora di più, rischi di rischiare troppo e di non riuscire ad avere le forze poi per recuperare. In questo caso il Brasile ce l'ha fatta, ma è ovvio che qualcosina
0: occhio
1: da aggiustare. Ancelotti
0: ce l'ha. Occhio, il 99esimo minuto, si gioca ancora, c'è forse l'ultimo fallo, disperato attacco da parte del Brasile, fallo in attacco, interviene Mariani, comanda il calcio di punizione in favore del Brasile, dunque altri secondi preziosi mentre si soffre in tribuna con le maglie del Brasile addosso. C'è una signorina che indossa la stessa maglietta di Pompei, ma
2: insomma, ma proprio la stessa, cioè la
0: differenza
3: Beh, quella di Pompei è contraffatta secondo me.
0: Lo so, però
3: vabbè, la differenza si
0: vede lo stesso. Va bene lo stesso anche quella della signorina.
1: Comunque,
0: Ronaldo si è alzato dalla tribuna, anche Ronaldo il fenomeno che sta seguendo con trepidazione questi secondi conclusivi. Siamo al 100esimo minuto di gioco, non ci sono stati supplementari ma ci siamo avvicinati.
3: Camicia dell'Atac quella
0: c'è
3: di Ronaldo,
0: è vero, c'è il rilancio di Allison, il colpo di testa da
1: Mariani,
0: parte di un attaccante e il pallone ancora per
1: Mariani.
0: Suzuki, portiere del Giappone che cerca la sciabolata disperata per provare a pescare il jolly proprio all'ultimo secondo. Il pallone spiava all'altezza della linea dell'area di rigore del Brasile, ancora ricacciato in avanti da quelli del Giappone.
1: Copri.
0: È impreciso questo pallone e c'è la possibilità da parte della nazionale verde oro di recuperare ancora il pallone, ma l'uscita dal basso non è un granché, c'è comunque l'intervento di un giocatore che spazza via il pallone. L'arbitro consulta il cronometro e in questo istante dice che la partita non è ancora finita, ci deve essere ancora una rimessa laterale in favore del Giappone. In effetti si è perso molto tempo in occasione del gol che potrebbe essere il gol partita segnato da Martinelli al 95esimo minuto. E allora rimessa laterale per il Giappone con Taniguchi che lancia il pallone in avanti, colpo di testa di un difensore brasiliano, ancora pallone ricacciato allora in avanti e in questo istante è finita la partita.
3: Finita.
0: Il Brasile soffrendo ce l'ha fatta, vittoria rimonta 2-1 sul Giappone che come si dice un tempo esce a testa alta.
3: Allora complimenti a Paolo Pacchioni, a Nicolò Pompei e a Tommaso Angelini. Domani altra partita, giusto Paolo?
0: Altro giro, sì, domani doppietta credo facciamo.
2: Doppietta. Sempre con noi, mi sa caro Fra.
3: No, lo diciamo
2: però,
3: per Gianni che
2: esatto.
3: Ci segue.
0: Così almeno sta a casa.
3: Almeno sta a casa. Lo
2: salutiamo. No, domani la farà solo Gianni, anzi domani.
3: Esatto.
2: Perché la Norvegia, esatto, è insomma è roba sua giustamente.
3: Bene, quindi. Giornale orario con
4: Gianni.
3: Chi c'è? Gianni, dov'è? È pronto?
2: Sì, adesso si collega adesso nella suite. A domani.
4: Gianni!
0: Ciao!

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: No! Sì!
9: Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
9: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
9: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
10: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
11: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Anche a Salice Salentino, in provincia di Lecce, sono le 21:06 minuti.
13: RTL 102.5, giornale orario.
14: Buona serata da Maria Paola Raiola. In primo piano in questa edizione ci sono gli aggiornamenti sulla sparatoria che è avvenuta a Stade in Germania, in una casa famiglia dove un uomo ha sparato contro i dipendenti della struttura. Forse i motivi in una disputa per l'affidamento di una figlia. Ascoltiamo Massimiliano Mantironi.
15: È un 45enne cittadino tedesco di origini turche l'autore della sparatoria in cui sono rimaste uccise 6 persone in una casa famiglia a conduzione privata in Germania, nella Bassa Sassonia, vicino ad Amburgo. Era coinvolto in una disputa per l'affidamento della figlia di 3 mesi. Le vittime della sparatoria a Stade, 4 donne e 2 uomini, tutti operatori sociali, erano dipendenti della struttura e dell'ente per l'assistenza ai minori. Dettagli resi noti dalla polizia in conferenza stampa. La bambina e la madre si trovavano nell'ufficio al momento della sparatoria, ma sono rimaste illese. Il 45enne aveva un appuntamento per discutere dell'affidamento della figlia di 3 mesi, accolta insieme alla mamma nel centro. Un appuntamento proprio con le persone che poi ha colpito uccidendole. Una casa rifugio per giovani madri è stata dunque trasformata in una scena del crimine.
14: La politica italiana, con le dichiarazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che è intervenuta poco fa, 10 minuti, su Rete 4, e i temi che ha toccato sono tanti: dai rapporti con gli Stati Uniti agli equilibri nel centrodestra, con la variabile Vannacci, dalla legge elettorale al tema contiguo della Presidenza della Repubblica. In futuro al Quirinale potremmo avere, ha detto, un inquilino del centrodestra. Ascoltiamo.
16: Si pensava che niente potesse cambiare e invece si è dimostrato che le cose potevano cambiare, e quindi come tante cose sono cambiate in questi anni, non è detto che non possa cambiare anche questo, che non possa, diciamo, superarsi anche questo altro grande tabù di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra. Ecco, perché penso che sarebbe un altro modo di dire una cosa banale che io cerco di affermare da tutta la vita, con dei sacrifici insomma significativi, e cioè che chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore, ha gli stessi diritti degli altri.
14: Voltiamo decisamente pagina e parliamo dei mondiali 2026 con il nostro Paolo Pacchioni.
17: Buonasera, vittoria col brivido del Brasile che ha rimontato il Giappone cogliendo il successo al 95esimo minuto, 2-1 per la nazionale di Carlo Ancelotti che è andata sotto nel primo tempo con il vantaggio giapponese firmato da Sano. Poi il Brasile parte fortissimo nel secondo tempo, pareggia con Casemiro, sfiora il vantaggio con Rodrigo, ma il 95esimo era ancora impantanato sull'1-1, ma ecco il gol di Martinelli che ha dato la qualificazione al Brasile. Brasile che affronterà la vincente di Costa d'Avorio Norvegia. Il Giappone comunque esce a testa alta. 2-1 per il Brasile a Houston ed è tutto.
14: Viabilità.
13: Via Radio.
18: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Parliamo della 26 dei Trafori, dove è bloccato il traffico in entrambe le direzioni con 8 km di coda verso Gravellona e 5 verso Genova per un veicolo in fiamme tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Masone. Chiuso anche il bivio per la 26 in A10 con 2 km di coda a partire da Renzano verso Genova e 2 km di coda a partire da Genova Pra verso Ventimiglia. A chi viaggia in direzione di Gravellona consigliamo di percorrere la A7 Serravalle Genova. Sul posto chiaramente operano tutti i mezzi di soccorso. E con questo è tutto.
13: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
19: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
20: Le 21.10, RTL 102.5, la suite, buonasera, bentrovati, buon inizio settimana, lunedì 29 giugno 2026, con voi per le prossime tre ore, fino alla mezzanotte, dopo una partita bellissima che abbiamo seguito con noi dire mondiali, Brasile e Giappone, eccoci qui con Nicolò Giustini.
21: Non esiste la suite 102.5 senza di lui, Simone Palmieri, tra poco da Verona, Francesca Ceyen, grazie ovviamente in regia a Christian Alberton e Beppe Di Dio che rendono tutto questo possibile. Oggi non faremo la canzone sbagliata.
20: Perché
21: siamo guarda, 11 minuti di ritardo. 11 minuti è quasi inaccettabile.
20: Sono d'accordo.
21: Ma cosa esulti, Beppe? Cosa c'è da esultare?
20: Ho una proposta. La prossima
21: Proponila.
20: Volta possono andare avanti i ragazzi di protagonisti.
21: Ma l'hanno fatto.
20: Sì, vabbè, però per pochi
21: minuti. Ah, tu dici anche adesso.
20: Tiravano dritto, già che c'era.
21: Ah, facevano la volata, dai.
20: Bravo, esatto.
21: Vai, voglia di lavorare, soppami addosso.
20: Partiamo con la nuova di Karol G e Manu Chao. Ciao.
13: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Veramente
1: tua. Annalisa, sinceramente, alle 21:18 RTL 102.5 nella suite, ma noi siamo suoi. È arrivata Francesca
0: Cheyenne.

0: rivedo in splendida forma. Ho anche un Nicolò Giustini con un taglio di capelli diverso.
1: Grazie,
0: come
1: Franca.
0: Ricordavo.
1: Bello? Grazie, Franca.
0: Molto,
1: grazie.
0: Ti sta molto bene.
2: E ciao, ho

0: Passenger alle 21.
1: Sempre peggio, Palmieri.
0: Scusate, è che sto prendendo lezioni di canto.
1: Sì, sì, sente, allora, anche in inglese.
2: Come si chiama il tuo professore? Come si chiama il tuo professore?
1: Gerard English.
0: Gerard English per l'inglese.
2: No, per il canto.
0: No, è una professoressa.
1: Anche, eh?
2: Come si chiama?
0: Ah. Si chiama Simona, non sto scherzando.
2: Allora, Simona... Non stai Simona. Facendo un buon lavoro.
1: No, cioè,
2: cambia lavoro, Simona, perché è evidente che non siamo. Oppure è colpa tua, non lo so.
0: RTL 102.5, la suite Francesca, Nicolò, Simone fino a mezzanotte. Punchline.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
5: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
7: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Distribuisce elettrica, il piacere del clima ideale.
9: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
8: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Imagine Dragons 21:35 RTL 1025 la suite. Diamo un titolo, Francesca, questa sì. Serata.
1: Oh.
2: Allora parliamo di relazioni sessuali, perché uno studio pubblicato su Archives of Sexual Behavior ha analizzato le coppie in cui nei giorni insomma successivi praticamente ai rapporti sessuali e hanno scoperto più cose interessanti di quanto si pensi, perché se l'intimità nasce dal desiderio della connessione reale, in pratica il sesso funziona da antistress e da collante. Se invece avviene per evitare un conflitto, per compiacere, per obbligo, il giorno dopo lo stress può essere addirittura più alto. Poi naturalmente ne parleremo con chi di dovere.
0: Infatti, prima novità.

0: Craig David alle 21.42 su RTL 102.5 nella suite. Come potremmo però riassumere il topic di questa serata in tre frasi, Franci?
1: Vabbè, sesso riparatore o no? Ci credete o no?
0: Dacci il tuo punto di vista.
2: Franca, sesso riparatore o no?
0: Franca.
1: Naturalmente no.
0: Ah, che peccato. Vabbè, nel dubbio noi bam bam bambina.
2: Così.
0: Eletto a Lamborghini nella suite.

0: Black Eyed Peas, Daddy Yankee, Bailar Contigo alle 21.49 su RTL 102.5, nella suite che poi non è solo una questione, Franci, di sesso, sì, riparatore, ma in realtà no, è come si approccia
1: l'intenzione,
0: davvero.
1: L'intenzione,
0: brava,
1: ecco, sì, diamo una sfumatura in più, diciamo, al topic di questa sera, cioè l'intenzione, come ci si approccia, perché se lo si fa così tanto per fare, per senso di così d'obbligo in qualche modo, no, nei confronti anche di una relazione, o piuttosto anche con rabbia, magari, sì, anche con acrimonia, e si pensa di risolvere attraverso il sesso, questo non funziona. Ma a dirlo, c'è, naturalmente, a precisarlo, sarà la nostra sex therapist che ci verrà a trovare più tardi.
2: Mara Porcaro. E magari lo chiediamo anche a Salvo La Rosa.
0: Ma
2: che
0: magari,
2: lui magari ha un punto di vista,
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
6: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Jerry Calà per Seat, prima.
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Libidine coi fiocchi!

0: Harry Styles.
1: Che Styles.
0: Bravo, Dance No More alle 21.58 su RTL 102.5. Nella suite, ieri si è esibito in London, a Londra.
1: Sì, tra l'altro ha avuto un piccolo incidente.
0: Con l'acqua. No, con l'acqua, con si l'acqua, tipo strozzando.
2: Sempre detto io l'acqua. Che l'acqua fa male, vedi?
0: Infatti. Con lo spriseto non sarebbe successo.
1: Ti è mai capitato, Franca, di strozzarti con lo spritz?
2: No, con lo spritz no, con l'acqua.

0: Amaro estate alle 22 in chiusura della prima ora della suite in questo lunedì 29 di giugno, ma don't worry, be happy, perché tra poco ne arrivano altre dos.
1: State with us.
0: Anche a Montegabbione in provincia di Terni sono le 22 e un minuto.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona serata da Maria Paola Raiola. C'è la politica in apertura perché in serata la premier Giorgia Meloni, nel corso di un'intervista a Rete 4, ha fatto il punto su diversi temi di attualità nazionale e internazionale, compresa la legge elettorale. Allora ascoltiamo Alberto Ciapparoni.
4: Centrodestra e centrosinistra preparano le loro mosse in vista del voto alla Camera sulla legge elettorale. Le giornate da segnare sul calendario sono quelle dal 7 al 9 luglio, quando, con tutta probabilità, anche con un paio di sedute notturne, si voterà sulla riforma. L'opposizione pertanto affila le armi a suoni di emendamenti, pregiudiziali e interventi, mentre il centrodestra prova a trovare una via unitaria sulle ultime questioni rimaste in ballo, in primis le preferenze. Da parte sua, la Presidente del Consiglio Meloni, in una intervista a Mediaset, si è espressa in questo modo.
5: Quindi la legge elettorale che diciamo si sta discutendo è banalmente una legge elettorale che non favorisce nessuno, ma che favorisce gli italiani, nel senso gli italiani scelgono chi vince e la proposta diciamo non aiuta nessuno da questo punto di vista, ma quello che vince, con un fatto di chiarezza, indicazione del premier, ok, per esempio, ha i numeri per governare.
4: Gli sherpa del centrodestra terranno una riunione a metà settimana, ma più di qualcuno non esclude che per sbloccare la questione serva un confronto fra gli stessi leader. Nel frattempo, dalle opposizioni, alla prima scadenza del termine per gli emendamenti d'aula, ecco tra i 250 e 300 emendamenti che andranno poi però ridotti con il meccanismo dei segnalati.
3: Adesso un'ultima ora dagli Stati Uniti, ultime dichiarazioni del presidente Trump che, parlando dallo studio ovale, è tornato ad agitare lo spettro del comunismo. Ha detto: è la minaccia più grande del nostro paese, più pericoloso della seconda guerra mondiale, dell'11 settembre, anche di Pearl Harbor. E ora lo sport, i mondiali di calcio tra mezz'ora in campo alla Germania, intanto il Brasile è volato agli ottavi. Tommaso Angelini.
6: Eh sì Maria Paola, perché dopo la sconfitta indolore contro l'Ecuador la Germania vuole ritrovare la via della vittoria nei sedicesimi di finale dei mondiali e parte come favorita in questa sfida contro il Paraguay a Boston alle 22:30. Nagelsmann schiera Undav dal primo minuto con Havertz alle sue spalle e Sané e Virz sugli esterni, panchina per Musiala. Nel Paraguay Alfaro con Avalos e non Pitta accanto a Enciso. Per quanto riguarda l'altra gara, lo ricordavi, il Brasile battuto nei minuti di recupero il Giappone per 2-1, agli ottavi affronterà una tra Costa d'Avorio e Norvegia, più tardi alle 3 del mattino invece si giocherà Olanda-Marocco. A te.
3: Grazie, ora meteo e viabilità.
2: Previsioni del tempo.
7: Una buona serata da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì inizialmente stabile sul nostro territorio, poi nella seconda parte del giorno avremo dei disturbi sui rilievi con temporali di calore e con qualche piovasco che sconfinerà anche alla costa del basso versante tirrenico e verso sera anche sulla pianura lombarda. Caldo ancora intenso ed afoso con temperature massime anche oltre i 35 gradi. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
8: Buona serata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste le principali notizie, partendo dalla A26 dei Trafori, dove per un veicolo in avaria tra il bivio con la A10 Genova Savona e Masone si sono formati 8 km di coda verso Gravellona, mentre sulla A7 Serra Valle Genova registriamo 6 km di coda per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano. Infine sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. E con questo è davvero tutto. Guidate con prudenza.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Le 22:05 RTL 102.5 la suite, buonasera, bentrovati, buon inizio settimana, buon lunedì 29 giugno 2026, Francesca Cenda, Verone, da Milano, Nicola Giustini, Simone Palmieri. Con voi per le prossime

0: due ore fino alla mezzanotte e tra poco Franci chi viene a trovarci?
1: Beh, ci viene a trovare un grande amico della suite che naturalmente ci dà tutti i ragguagli della sua amata Sicilia, ovvero Salvo La Rosa.
2: Oh, e chissà se anche con lui riusciremo a parlare del nostro topic, no? Magari. Del nostro titolo.
0: Ci proviamo, chissà. Dai.
2: The Bozo.

0: Estate, Laura Pausini, estate, oppure estate alle 22.
1: No, no, no. O estatiche anche.
2: No.
0: Ecco,
2: no,
0: che questo no, fa molto no. ridere.
2: Sì, estatiche sì.
0: Comunque è un gioco di parole molto bello fatto da Laura Pausini.
2: È sempre bello, ad arte, dici sempre...
1: ad arte.
0: Qualcuno se n'era mai accorto?
2: È incredibile come trovi sempre un modo diverso
1: che
2: per
1: dire Palmieri che c'è che ci fa... Così, insomma, sovvenire questi pensieri,
0: Davvero, Beppe?
2: Il professore. Beppe, non te ne eri mai accorto.
0: Allora, il professore.
2: Ma Beppe, ci sono scritti ci sono i punti. Cioè, E punto, sta punto, A punto, te punto.
0: Ma non hai capito cosa ha detto, Beppe?
2: Cosa ha detto,
0: che
2: Beppe?
0: Forse questa canzone che abbiamo ritrovato su RTL 102.5 è stata scritta da Jovanotti.
2: Ah,
0: ma secondo me è una fesseria. No, non l'abbiamo detto.
2: No, ormai tanto di fesserie ne diciamo tante. Una in più, una in meno.
0: Noi è stata scritta da Jovanotti.
2: Per te, io non lo so.
0: Per me, Beppe, è stata scritta da Jovanotti.
2: Si dissocia da se stesso.

0: Elton John, Britney Spears, Hold Me Closer, alle 22.19 su RTL 102.5 e la suite. È arrivato lui,
1: eccolo,
0: dalla Sicilia, da Catania, salvo la Rosalia.
1: Ciao Salvo. Buonasera. ci vorrebbe una sigletta per Salvo, per ci Salvo. Attrezzeremo per sì. settembre.
2: Adesso inventiamola, sì, pensiamo, sì, con piacere, va bene, ci metteremo dentro con tutto cuore.
1: È certo. Certo,
0: guardate, è possibile,
3: non dire niente,
0: è possibile.
3: Ma perché hai questo gusto? Non dire niente, lasciamo un po', è possibile.
0: È possibile. No, niente, Salvo, niente. Ti dico io una
3: cose
0: cosa.
3: Nostre.
0: È possibile che questo weekend accada qualcosa di speciale. E qui mi fermo. Altro noi non possiamo dire, ma io e Nicolò stiamo cucinando. Basta.

0: qui mi fermo. Buonasera,
1: allora,
0: Salvo.
1: Fateci sapere che cosa verrà fuori. Da...
0: Certo, certo.
2: Sì, faremo un video ricetta, delle ricette, vabbè, come su Instagram, vabbè, e TikTok. Sì.
0: Salvo,

0: anche dal rischio di incendi, sai che lungo le strade ci sono rovi, sterpaglie e cose varie, quindi potrebbe succedere anche questo. Speriamo di no, ovviamente, però fa un caldo infernale. Diciamo che si dorme con l'aria condizionata, si viaggia con l'aria condizionata, si mangia con l'aria condizionata, con tutti i rischi.
1: Che non fa proprio benissimo,
0: esatto,
1: infatti.
0: Con tutti i rischi di una
1: intontisce, non so se tu sei d'accordo, ma
0: no,
1: a me intontisce
0: solo,
1: l'aria condizionata.
0: Oggi, Francesca, io sono sceso dalla macchina, ovviamente condizionata, non appena ho aperto lo sportello sono stato aggredito da un vento caldo, da un forno, proprio da una situazione di disagio, e quindi insomma non è bellissimo, però questa è la zita, si dice da noi, questa è la fidanzata, o questo è lo zito, se la vogliamo fare dall'altra parte. Quindi per qualche giorno ancora dobbiamo soffrire, poi ho sentito che potrebbe arrivare anche un abbassamento delle temperature, ce lo auguriamo comunque.
2: Si spera. In chiusura, Franci, io direi anche che si fa l'amore con l'aria condizionata. Giusto?
1: Ti passa un po' i bollenti spiriti, in questo senso passano un po' con questo
0: bisogna
1: caldo.
0: Bisogna muoversi con
1: parsimonia.
0: Diciamo movimenti non del tutto controllati, se no non sarebbe amore.
3: Giusto.
0: Però comunque un pochettino, diciamo così, più limitati.
2: È vero.
0: Perché altrimenti si suda.
2: Hai ragione.
0: Diciamo,
2: piano piano, così
0: alleggio,
2: non ci affatichiamo.
0: Dillo anche tu, alleggio.
3: Stasera va a casa da Camilla e glielo dice. E lo ripro-
0: alleggio.
3: Immagino la felicità di Camilla.
2: No, vi devo raccontare poi una cosa.
3: Davvero?
2: Perché,
3: ma
2: no,
3: dai,
2: vabbè, non posso dire.
3: Non puoi raccontarla. No,
0: quindi scusami, però, Nick, sì? Scusami, la ricetta non si può sapere. La cosa che deve raccontare non si può sapere.
2: Niente.
0: È una serie di misteri.
1: Siamo in radio comunque, bisogna raccontare delle cose, non vale il gioco del silenzio.
3: Quando si lavora con i bambini piccoli, bisogna anche imparare a togliergli il ciuccio ogni tanto e a metterglielo quando serve.
2: Hai detto ciuccio?
3: In questo caso, bisogna metterglielo il ciuccio, perché sennò.
0: Lo mandiamo al Gress il bambino.
1: Sì, no, lo mandiamo a ripetizione. Intanto salutiamo e ringraziamo.
2: Ciao,
1: Saluzzo.
3: Ciao, bello.
2: Aggressive.
3: Cos'è aggressive?
2: Va bene, grazie, Salvo. Allora, tra poco torniamo tutti insieme e anche la nostra sessuologa, ok? Per fare il punto
3: Sex
2: rispetto
3: therapist.
2: Al topic.
3: Rispetto al.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: quel che sia, alle 22.32 su RTL 102.5.
1: Ecco. Dai.
0: Nella suite Franci.
2: Stiamo arrivando. Si chiude una stagione, si apre una porta, si apre un portone, però, no? Come si suol dire.
0: No, in realtà è si chiude una porta e si apre un portone, non si apre una porta e si apre un portone.
1: Vabbè, dopo una porta c'è sempre un portone, se ci pensi, no?
0: Sì, però si deve chiudere qualcosa per aprire qualcos'altro. Per
2: nel tuo caso anche un cancello. Sì. Ecco.
0: Ma cosa c'entra?
1: Se sei maleducato, lasci la porta aperta, che ti frega.
0: Bell'intervento, no? Questo.

0: Canzone della famosissima serie The OC, Phantom Planet, California, Here We Come.
1: Che poi alla fine Marisa muore.
0: Comunque Marisa, ecco, non è Marisa.
1: Io non l'ho neanche mai visto.
0: Mamma mia, che
1: Marisa
0: ignorante.
1: È quella di Un Posto al Sole.
0: Esatto. Marisa, ma chi è Marisa?

0: John Legend con Tonight.
1: Tonight.
0: Quando?
1: Tonight.
0: When? Tonight.
1: Stasera.
0: Alle 22.45.
1: Questa notte.
0: Su RTL 102.5. Esta noches. Francesca Ceyen, Nicola Giustini, Simone Palmieri con
2: sì.
0: voi fino a mezzanotte. Franci, dobbiamo però dire in realtà
2: sì.
0: che domani dalle ore 23 seguiremo una partita importante di noi dire
2: Ottimo.
0: Mondiali.
2: Sì. Bene, bravi.
1: Francia-Svezia mi sembra.
0: Bravissimo.
1: Sedicesimi di finale. Così come magari tra poco chiediamo anche un aggiornamento perché si sta giocando invece un altro sedicesimo, quello tra Germania e non mi ricordo chi.
0: Va bene,
2: ecco,
0: tra poco
2: dai,
0: allora.
2: Chiediamo un aggiornamento che
0: chiediamo,
2: è meglio. Allora.
0: Chiediamo. Tommy Angelini dovrebbe esserci per noi tra poco in diretta da Roma per gli aggiornamenti.

0: Uniscono il pop col rock, con la dance, con
1: no, adesso non ti
2: no
1: poi stavi per dire, stava per dire con l'hip hop.
2: La volevo usare il termine crossover, ma non ha usato.
0: Sì, i Muse con Madness alle 22:52 su RTL 102.5 nella suite. Dov'è Tommaso Angelini?
3: Sono qui.
2: Ecco. Ciao Tommy.
3: Buenas tardes, o guten Abend, visto che siamo in tema di Germania-Paraguay. 0-0 a Boston dopo 21 minuti di gioco. La vera notizia è che la Germania non ha ancora effettuato un tiro in porta, mentre l'occasione più ghiotta ce l'hanno avuto i paraguayani con Junior Alonso.
0: Vabbè, la Germania, grande delusione di questo mondiale.
1: Junior Alonso è figlio del pilota?
0: No, non c'entra assolutamente niente.
1: È piccolo pilota?
0: PTN, sorry, scusa, lo sento. Pronto?

0: Bino Daniele, bambina, in chiusura della seconda ora della suite su RTL 102.5 alle 22.59. Noi vi ringraziamo, grazie per essere stati con noi.
1: Come grazie? Guarda che c'è la terza parte, eh?
0: Scusate, chiedo scusa, ho sbagliato. Allora, fino a mezzanotte noi ci siamo. Sì, è vero, sì, Nicolò?
2: È tutto vero.
0: Perché arriva anche la dottoressa.
2: Sì, esatto. La sex therapist Mara Porcaro, quindi sarà una bella terza ora ricca e poi continueremo ad aggiornarvi anche su Germania-Paraguay, sedicesimi di finale.
0: Molto
2: ancora
0: bene.
2: 0-0.
0: Franca, piatto ricco,
1: micifico.
0: Vai!
2: Anche a Ovindoli, in provincia di L'Aquila, sono le 23.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Maria Paola Raiola. Apriamo questa edizione con un'ultima ora che arriva dal Venezuela. Come saprete, nelle scorse ore c'è stata un'altra forte scossa di terremoto superiore ai 5 punti di magnitudo. Ebbene, ci sarebbe un'altra famiglia di 5 italiani deceduta in questa nuova scossa di terremoto. Si tratterebbe della famiglia di Gennaro Garofalo di Licusati, una frazione di Camerota in Cilento nel Salernitano. Vivevano alla Gaira da diversi anni. Queste 5 vittime non farebbero parte delle 11 di cui ha dato notizia la Farnesina nelle scorse ore. In tutto sono più di 1700 i morti nel terremoto. Ma facciamo il punto sulle ultime notizie di queste ore con Benedetta Mannucci.
5: Scosse di assestamento hanno fatto tremare nuovamente il Venezuela. La più forte si è registrata intorno alle 13 di oggi, ora italiana. Il presidente dell'Assemblea nazionale ha dichiarato che non sono stati segnalati ulteriori danni, ma la scossa ha rallentato le operazioni di soccorso che proseguono senza sosta. I vigili del fuoco, tra cui opera una squadra italiana, erano al lavoro in un palazzo di Macuto per tentare di estrarre viva dalle macerie una donna intrappolata con due dei suoi figli. La scossa di assestamento ha fatto spostare il palazzo di quasi 8 mm, troppo pericoloso proseguire con le ricerche. Inoltre, la donna che mandava messaggi via WhatsApp al fratello aveva smesso di mandare segnali. È stato invece ritrovato il corpo di Enzo Cuomo, il 63enne originario della provincia di Salerno, che risultava disperso dopo il terremoto del 24 giugno. Sono stati individuati anche i corpi della moglie e della figlia, ma non sono stati ancora recuperati. L'Unione Europea ha fatto sapere che fornirà 5 milioni di euro in aiuti umanitari. Il finanziamento, riferisce la Comunità Europea, si concentrerà sulla fornitura di alloggi e assistenza sanitaria alle persone colpite dal disastro.
4: La presidenza della Repubblica potrebbe non essere più un tabù per il centrodestra, parola della premier Giorgia Meloni intervenuta nel corso della trasmissione 10 minuti su Rete 4. Per quanto riguarda la legge elettorale, ha detto Meloni, la riforma non favorisce nessuno, ma favorisce gli italiani. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a parlare di un imminente incontro a Doha in Qatar tra i suoi emissari Witkoff e Kushner con delegati iraniani. Per Trump l'incontro potrebbe essere importante oppure no. Nelle scorse ore l'Iran aveva smentito un imminente colloquio tecnico tra americani e iraniani. Parliamo ora dei mondiali di calcio con Tommaso Angelini.
6: Sì, perché si gioca da 32 minuti a Boston, Germania-Paraguay, l'altro sedicesimo di finale di oggi, 0-0 tra le due squadre, con la Germania che ancora non ha effettuato un tiro in porta ma al momento tiene il pallino del gioco contro la nazionale sudamericana. Per quanto riguarda gli altri risultati, il Brasile ha battuto il Giappone 2-1, mentre invece alle 3 del mattino si giocherà Olanda-Marocco, che seguiremo sempre nel nostro show Noi Dire Mondiali. A te Maria Paola.
4: Grazie e viabilità.
3: Via Radio.
7: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole, salvo poche eccezioni. Partiamo dalla 7 Serra Valle Genova, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo 2 km di coda tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sulla 1 Milano-Napoli, invece, tra Attigliano e Orvieto verso Firenze, troviamo 4 km di coda per un incidente ora risolto. Si viaggia su tutte le corsie. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Non c'è altro per ora, più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
0: Le 23:05 RTL 102.5, la suite, attention please!
1: My friends!
0: Because this program is...
2: Amazing!
0: But also! The third!
2: Eccola, è la terza ora della suite!
0: Per i naviganti!
2: E i navigatori satellitari Tom Tom e non...
0: Passeggeri Franca!
1: E le solite passeggiatrici!
0: Beppe, noi ce l'abbiamo, siamo pronti a cantare tutti insieme, prego maestro!
9: Saremo io e te, a così sarà per sempre sweet!

0: Sei bella che la musica non c'è? C'è Coez alle 23.13 su RTL 102.5 nella suite. Lo possiamo dire o non lo possiamo dire, Nick?
1: Intanto lo diciamo noi, okay. E poi dopo avvisiamo che ci sta anche ascoltando, no? Perché so che lui ci sta ascoltando. Vieni su, intanto lo diciamo noi, ma tu vieni su correndo perché incredibile, a Boston ha segnato il Paraguay.
0: Mamma mia,
2: quindi, passi.
1: Paraguay 1, Germania 0, così come era successo nella partita precedente, no? Dove il Giappone si era portato avanti 1-0 sul Brasile, poi però
2: nel calcio è così.
1: Sappiamo com'è finita.
0: C'è da dire che il Paraguay è un po' più pericoloso del Giappone.
1: C'è
3: Tommy! Signori, è incredibile, ma il Paraguay ha avanti 1-0 contro la Germania, assist di Galarza e colpo di testa del signor Julio Enciso, e quindi Germania sotto 1-0 contro il Paraguay quando siamo al 43esimo minuto nel primo tempo a Boston.
1: Vabbè, grazie, dai. Grazie.
0: C'è tutto anche il secondo tempo, può succedere ancora di tutto in questa partita, siamo solo all'inizio.
2: Bene,
0: però
2: vogliamo salutare, certo, anche la nostra amica?
1: Chi?
0: Chi?
2: Come, non c'è la nostra amica?
0: No, tra poco.
1: Franca, ma Franca, non hai imparato ancora come funziona il programma.
2: No, veramente mi avete confuso voi con i vostri orari

0: Cash 2320 RTL 102.5 La Suite. Franci, finalmente è arrivata e ora puoi presentarla, vai.
1: Introduciamo la nostra sex therapista che ci è venuta a trovare, ovviamente, insomma, abbiamo dato grande spazio ai mondiali e sempre lo faremo, ma è un piacere ritrovare Mara Porcaro.
0: Buonasera.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Buonasera.
1: Ciao Mara, come stai?
2: Bene. Anche io vengo da una vacanza.
0: Oh!
3: Dove?
2: Sono stata a Montegrotto Terme, abbiamo fatto il Love Summer Camp, quindi una cosa molto a tema amore, relazioni.
0: Servirebbe tanto a Nick.
3: Perché?
1: Pensa per te.
0: Franci,
2: a tutti.
0: Hai ragione. Franci, però noi parlavamo questa sera di una tematica anche molto importante. Puoi introdurla?
1: Sì, questa ricerca ennesima, no, che viene fatta sulle relazioni sessuali in particolare, dove si dice che praticamente fare sesso in maniera riconciliativa piuttosto che sbrigativa, piuttosto che ancora per evitare una discussione, insomma, come dire, stresserebbe molto di più il fisico e la mente che non farlo proprio.
2: Beh, qui bisognerebbe fare una distinzione.

0: abbiamo quel momento di connessione, ben venga anche vivere infatti, il sesso come un momento di riconciliazione.
1: Sì, però no, ma infatti tutto sta nell'intento, giustamente, no? Si diceva, insomma, specificava questa ricerca, che adesso noi dobbiamo sempre essere un po' sintetici per sommi capi, però effettivamente tutto sta nelle intenzioni. È un po' così?
0: Eh sì, assolutamente, perché tra l'altro se l'intenzione è semplicemente quella di evitare il conflitto, la condizione con cui una persona si approccia non è una condizione di serenità e di sicurezza, di conseguenza molto probabilmente il corpo è in freezing quando va alla ricerca del sesso, e questo freezing, almeno per chi studia il trauma da un po' di tempo, sa che è una delle risposte allo stress, quindi certamente non fa bene alla salute, ragazzi.
2: Ecco. Quindi uno può, diciamo, durante l'atto dire effettivamente magari posso stare meglio perché in quel momento è quello che importa, poi dopo possono venire fuori un po' di problematiche, no?
1: I nodi vengono al pettine, insomma.
0: Sì, infatti si parla proprio di sexual compliance, che praticamente è un concetto che attiene molto, diciamo, a questa compiacenza. Non so, questo termine che vi fa venire in mente, una persona che vuole farlo o che compiace?
1: No, per me no, compiacenza è un po', come dire, insomma, un po' un'accezione negativa dal mio punto di vista,
0: sì,
1: no? Voler compiacere qualcuno non è desiderare il piacere di qualcuno e il proprio.
0: No, però lo sai, anche da un punto di vista culturale, questa è una cosa molto molto antica che ci portiamo dietro, probabilmente da un fatto, diciamo, soprattutto legato al genere, perché purtroppo prima la compiacenza veniva avallata tantissimo. Adesso noi facciamo tanta opera, comunque, diciamo, di educazione, di psicoeducazione della sessualità, allineata con l'intento, quindi con il desiderio, con la passione, magari anche con la voglia di riconciliarsi, non per evitare un conflitto, ma per stare meglio.
3: È vero,
1: giusto,
3: è tutto
1: perfetto,
3: molto giusto,
1: tutto giusto.
3: Nel caso il fai da te è sempre la miglior soluzione.
1: Bravo Palmieri, ci voleva. Buttiamo
3: basta.
1: Tutto in vacca come sempre, dai.
3: Perché ricordiamo che nel 2025 sono stati venduti più vibratori che friggitrici ad aria.
0: Ecco.
3: Ok.
0: Questo l'abbiamo detto
3: l'ultima volta.
1: Questo è il suo cavallo di battaglia.
2: Gli sono rimaste in testa, infatti, Palmieri.
3: Io,
2: e questa è una di quelle.
3: Questo Natale dovevo fare un regalo a Nicolò. Ho detto: che gli faccio per casa nuova, una friggitrice ad aria? No, gli ho regalato un vibratore.
2: No, menti. No, mi ha regalato...
0: Così sono contenti tutti e due. Lui
3: esatto.
0: È
2: no, ma in realtà è una specie di vibratore, perché mi ha regalato lo spazzolino elettrico.
3: Non voglio sapere cosa fai con lo spazzolino elettrico a casa tua.
2: Però funziona allo stesso modo, vibra.
3: Vabbè, non è che sei tu.
0: Un po' di domande. Uno usa la spazzola, l'altro lo spazzolino elettrico.
3: È vero. Brava Mara.
2: Ciao Mara, grazie.
0: Ciao, grazie. Alla prossima, ragazzi. Buona serata.
3: Ho una voglia di lavarmi i denti adesso, guarda.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Post Malone con Circles alle 23:33, RTL 102.5, la suite è arrivato quel momento lì, notizie, oddio, storie, racconti, vi siete persi qualcosa, ci pensiamo noi, perché fino alla mezzanotte lo sapete che c'è un momento molto importante che noi vorremmo introdurre con la sigla che spesso e volentieri abbiamo, che purtroppo oggi credo
1: non c'è. Vabbè, la faccio io la sigla, dai. Vai. Ecco il momento dell'Affenauer del Nick.
0: Oh, allora, ecco il momento dell'Affenauer
2: del Nick. Non c'è tempo.
0: Niente, tra poco l'Affenauer del Nick fino alla mezzanotte. Prima Benson Boone, novità.

0: recuperata. E allora?
1: E allora, la prima notizia è che il sogno è finito. Tifosi del Milan, ecco, tifosi della Juve, sappiate che Robert Lewandowski non giocherà in Serie A l'anno prossimo, perché diventerà un nuovo giocatore dei Chicago Fire.
2: Ah, però!
1: Ecco. Chicago Fire. Che c'è?
2: No, niente.
1: Ho dato la notizia.
2: Ah, è finito? Ok.
0: Voleva fare la battuta sicuramente.

0: Calvin Harris, Strangbone Man con Giant alle 23.49 RTL 102.5. Tommaso Angelini,
1: attenzione, eccolo. C'è stato il pareggio della Germania contro Paraguay al 55esimo minuto. Florian Wirtz mette un lungo cross dentro l'area di rigore, Kai Havertz la deve semplicemente sfiorare con i capelli e il pallone va in porta. 1-1 tra Germania e Paraguay a Boston.
0: Però Tommy, al volo, scusami, ci racconti che partita è stata fino adesso?
2: Emozionante, direi, in quest'ultima parte.
1: Esatto, il primo tempo è stato un po' rivedibile sicuramente, perché la Germania non ha fatto un tiro in porta. Nel secondo tempo però è esplosa la Germania, che insomma ha trovato anche il gol del pareggio dopo pochi minuti.
0: Grazie, grazie.
3: Cantiamo tutti insieme.
0: Vai!
3: Deutschland, Deutschland, über alle.
0: Benissimo.
1: Bene.
3: Grazie Tommy.
1: A voi.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.57 non rimane che una cosa da fare e da dire. Nicolò Giustini a te.
3: No, Franca a te.
4: Come?
2: Hai ragione.
4: Beh, ma non ha importanza, non ha importanza, perché questa è, devo dire, un film che, se non avete visto, mi rivolgo soprattutto a
3: Palmieri.
4: Non tanto a Palmieri quanto a Nicolò Giustini, che è un esperto. Ecco, dovete assolutamente vederlo. Un uomo da marciapiede di cui è colonna
2: Mamma
4: sonora. Esatto.
2: Che
3: grande film. Come si intitola, Simo? Dai, titolo, Simo.
2: Bellissimo, davvero.
3: Titolo della canzone.

0: Tolkien.
1: No, la
2: Tolkien.
1: L, no, la
0: Tolkien. Harry Nils.
1: Neanche la G. Alle 23, neanche la G.
0: Mezzanotte in punto su RTL.
3: Arrivedercela.
1: Buonanotte che...
0: Oh, grazie Cristian, grazie Beppe, domani ciao.
1: Buonanotte.
3: Grazie, raga.
1: Ciao.
3: Ciao.
1: Anche a Teglio, in provincia di Sondrio, è la mezzanotte.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona nottata da Maria Paola Raiola. C'è un'altra famiglia italiana morta in Venezuela, vittima del terremoto che ha devastato il paese. Si tratta della famiglia di Gennaro Garofalo, originario di un paesino in provincia di Salerno, Licusati, lo hanno riferito fonti locali. Salgono così a 16 i morti italiani, recuperati nelle ultime ore anche i corpi di Enzo Cuomo, della moglie e della figlia di 22 anni, originari di Salerno. Il bilancio complessivo è stato aggiornato a oltre 1.700 morti, più di 5.000 feriti, decine di migliaia i dispersi. La politica italiana, la presidenza della Repubblica potrebbe non essere più un tabù per il centrodestra. Parola della Premier Giorgia Meloni, intervenuta nel corso della trasmissione 10 minuti su Rete 4. Ascoltiamo.
6: E si pensava che niente potesse cambiare e invece si è dimostrato che le cose potevano cambiare, e quindi come è cambiato, come tante cose sono cambiate in questi anni, non è detto che non possa cambiare anche questo, che non possa, diciamo, superarsi anche questo altro grande tabù di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra. Ecco, perché penso che

0: sarebbe un altro modo di dire una cosa banale che io cerco di affermare da tutta la vita con dei sacrifici insomma significativi, e cioè che chi non è di sinistra non è figlio di un dio minore, ha gli stessi diritti degli altri.
1: Attentato nel Principato di Monaco, un'esplosione nella serata ha causato il ferimento di 3 persone, una coppia tra i 50 e i 60 anni e un ragazzino di 13 anni, tutti di nazionalità ucraina, membri della stessa famiglia. La procura e il governo hanno parlato appunto di un atto doloso, una persona è stata vista depositare un pacco probabilmente esplosivo nell'atrio di un palazzo, mobilitate le forze dell'ordine. Secondo le autorità monegasche è la prima volta che si verifica un fatto simile nel Principato. Cambiamo ora decisamente argomento, ci immergiamo nell'atmosfera dei mondiali di calcio con Tommaso Angelini.
2: Sì, perché siamo al 69esimo minuto a Boston, 1-1 tra Germania e Paraguay, gara dei 16esimi di finale dei mondiali. Nel primo tempo la nazionale sudamericana ha chiuso in vantaggio 1-0 grazie alla rete di Julio Enciso su colpo di testa. Poi nella ripresa la Germania si riorganizza e trova il pareggio anche per i teutonici con un colpo di testa, stavolta di Kai Havertz. Siamo al 69esimo minuto, lo ricordiamo, sempre 1-1 tra le due squadre. Nell'altra sfida il Brasile invece ha battuto il Giappone 2-1, mentre invece nella notte Olanda-Marocco alle 3 del mattino, altra gara dei 16esimi di finale che seguiremo con il nostro show Noi Dire Mondiali. A te Maria Paola.
1: Grazie, ora la viabilità.
3: Via Radio. Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Attigliano-Orvieto verso Firenze segnaliamo 3 km di coda per un tamponamento tra un'auto e un camion. Si transita su una corsia per lavori di ripristino incidente. Sulla 26 dei trafori ci sono 2 km di coda tra il bivio con la 10 Genova-Ventimiglia e Masone in direzione di Gravellona-Toce. Ed è tutto, fate buon viaggio.
1: Non c'è altro, ci risentiamo più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Mezzanotte e 4 minuti.
1: Yeah!
2: Siamo noi quelli della notte, i nottambuli. Se eravamo di giorno eravamo i giornambuli, pomeriggio pomeruggiamboli, mattini mattinamboli, ma invece no. Siamo di notte con Ma chi sei, Vanessa Grai.
6: Ciao amici, ci ritroviamo come ogni lunedì da mezzanotte alle 3 ed è bello stare con voi, ma fatemi salutare Silvia Signore.
7: Buonasera Vanessa Grai, buonasera Armando Piccolillo, ma che energia stasera, che successo.
2: Come sempre il movimento del bacino,
7: un movimento sexy.
2: Bisogna scoprire anche il ballo latinoamericano, quella roba lì che ti fa muovere il basso ventre e la colita.
7: Pensavo volessi scoprire altro.
6: No, pure no. Mi piaci. Adesso arriva il Conte, che la canta.
2: Sì. Ragazzi, 02 25 15 15, chiamateci, venite in onda con noi che ci divertiamo. Su, mettiamo una canzone.
6: Subito, diciamo Talk to You Another.

0: Giorgia and Alicia Keys, I Will Pray, pregherò, mezzanotte 11 minuti. L'outfit di Vanessa Gray,
1: sì?
0: Questo colore arancio.
1: Dica.
0: Mi ricorda molto i gelati quando ero bambino, proprio bambino, che costavano pochissimi soldi.

0: Ed era una goduria morderlo, non lo succhiavo io il ghiacciolo, lo mordevo.
1: Ah, quindi Vanessa Grace, ecco. È una goduria da mordere.
2: Wow, grazie.
0: No, ma quindi il gelato, non Vanessa Grace.
2: No, scusami, mi hai paragonato ad un gelato, quindi questo colore il ti ricorda outfit. Il gelato.
0: Sì, mi ricordo un gelato.
2: Vabbè,
0: tesoro.
2: Però ogni colore quindi... ti può ricordare qualcosa. Cioè, io sì. L'arancione pensavo, non so, tipo qualcosa che metti addosso, che indossi, che dia luce, no?
0: Scusate,
1: il
0: mi
1: colore del
0: molto
1: sole.
0: Sentirvi, ma? Rosario, a proposito di mangiare, Rosario ci vuole raccontare la sua serata, anche no, perché non ce ne può fregare di meno.
2: Ciao. Ciao.
3: Buonanotte ragazze, al piccolillo neanche lo saluto, alle ragazze
1: fai
3: sì.
1: Bene,
2: come procede la tua
3: ciao,
2: notte?
3: Ciao Chiaretta, ciao Vanessa, buona serata.
2: Ciao, come procede la tua notte? Sei sveglio, sei attivo?
3: Bah. Sì, certo, sempre attivo io sono, sempre. Provengo da una cena con lo staff tecnico della scuola calcio Giovanni De Rocca affiliata a Academy Milan.
0: Vabbè,
3: ci siamo divertiti.
0: Fai pubblicità, non farti pubblicità, Peppia, sono Rosario.
3: Perché? Perché? Che ci fa?
1: Perché non si fa?
0: Ma come che ci fa? Sai quanto... Ti mando la fattura, Rosario, a te, alla squadra.
3: Mandala. Ce l'hai l'intestazione?
0: C'ho l'IBAN, mi hai dato l'IBAN, così ti vendi il camion per pagare la pubblicità della tua squadra di calcio che tra l'altro va malissimo.
2: Ma scusa, quale? Che squadra sei? Di che squadra sei, Rosario?
3: Calcio, una scuola calcio.
2: Ma ha un nome, puoi dirlo?
0: Ha già detto.
3: Te l'ho detto. Ah, non scusate. Te lo dico più perché sennò poi mi mandi la fattura.
2: Bravo, bravo.
0: Senti, ma sono ragazzini piccoli, giovanissimi.
3: Dall'età di 4 anni fino ai 17 anni.
0: Ah. Già gli fregano i soldi questi ragazzi a 4 anni.
2: Ma
0: già
2: gli rubano i soldi. Ma ti invitano, non so, ai loro compleanni?
3: Anche.
2: E quindi fai i regali?
3: Certo, se mi invitano che faccio da manicoli, come da piccolillo. Non va solo per mangiare.
0: Vabbè, Rosario, ci hai chiamato solo per farti pubblicità, quindi.
3: No, non mangiare, l'ho chiamato pure per sentirvi, che aveva da tanto tempo che non ci sentivamo.
2: Bravo, ecco, ci piace questa cosa.
3: Specialmente con le ragazze.
0: Allora, Silvia vuole sapere se un domani dovesse avere un bambino, quanto pagherebbe mensilmente, insomma, per venire alla scuola calcio da voi?
3: Non te lo dico, perché poi mi dici e faccio pubblicità.
1: Dai, dillo!
2: Vabbè, qualcosa la puoi dire.
3: No,
2: non si può dire.
3: C'è il segreto.
2: Sì.
3: Poi quando un giorno Silvia avrà un bambino e lo vuole portare alla scuola calcio, viene e ne parliamo.
2: Vabbè.
3: La faccio parlare col presidente.
1: Però mi fai uno sconto. Sconto speciale.
3: Certo.
1: Ecco.
3: Certo.
1: Bene.
2: Si chiama anche sconto comitiva.
3: Ti scendo giù in Sicilia con il track, quello mio. Ti faccio viaggiare in alta quota.
1: Ah,
0: ma,
1: ecco.
0: Ma come ti permetti? Questi sono abituati a limousine. Quale track e camion?
1: Trichi no, balla,
3: il mio vale
1: noi
3: più di una limousine.
0: Senti, ti salutiamo.
3: No, il mio vale più di una limousine, vedi.
0: Buona digestione, Rosario.
2: Ciao.
3: Ciao ragazze, un abbraccio.
2: Cioè,
3: ciao,
2: ragazzi, ciao. Ma quando voi andate al compleanno, no? Cioè, è impossibile andare a mani vuote. Oppure andate così, dici, vabbè, tanto regalo il compleanno, nel senso pago io.
0: No, ma
2: la
0: sei
2: mia
0: un amico,
2: quota.
0: Se è un amico e ti sei dimenticato, glielo dici, oh, te lo faccio domani.
2: Ok.

0: domattina.
1: La classica scusa per non dire mi sono dimenticato.
2: Bravo, dici guarda, non sono rientrato proprio a casa. E quindi ero già vestito di lavoro, d'ufficio, fino a che ritornavo c'era traffico. Ma il problema è che poi questo regalo non lo darai mai.
0: Esatto. Se un amico lo devi fare, se una persona importante nella tua vita, cioè un'amicizia, anche non stretta, un minimo, un pensiero, lo fai, perché sennò poi cioè ti rendi conto che poi hai fatto una cosa brutta e lasci della pochezza.
1: Però sai, Armando, dipende, perché da quando io mi sono trasferita a vivere a Milano
2: è diverso.
1: È diverso perché giù al sud eravamo abituati che di solito chi fa il compleanno
2: poi paga tutti,
1: paga tutto, certo. E quindi uno è normale che faccia un regalo. Invece qui al nord
2: è diverso,
1: c'è
2: appunto.
1: Sì, l'usanza che se magari un amico fa un compleanno e fa una cena, tu vai alla cena
2: e paghi
1: e devi
2: per
1: pagare
2: te
1: la tua cena. Ma allora lì lo devi o non lo devi fare il regalo?
2: A volte lo fai, quindi magari si compra qualcosa, un regalo comitiva, e quindi metti un budget.
0: Scusate, io sono calabrese, non è che tra la Calabria e la Lombardia ci siano miliardi di chilometri.
2: Mille.
0: Si sa come si fa. Ma cioè, se tu, figa milanese, mi inviti al tuo compleanno, zia, no? E io, cazzo, devo pagarmi anche quello che mangio.
1: Guarda che qua funziona così.
2: Qui funziona così.
0: Ma davvero? Ma per dire, ma non
2: ma
0: ci
2: dai,
0: ma
2: funziona.
0: Io me ne vado proprio.
1: Guarda, Armando, anch'io sono rimasta scioccata quando l'ho scoperto.
2: Ma riprendiamo dopo questo discorso. C'è Madonna con Sabrina Carpenter. Scusa.

0: El mismo sol, lo stesso sole, Alvaro Soler o Alvaro Soler su RTL 102.5 a mezzanotte e 30 minuti. Ragazzi, allora Germania-Paraguay 1-1, c'è l'intervallo se non vado proprio errato. Ma? Abbiamo un vocalino.
1: Sì.
2: Buongiorno nottambuli! Bello fare i fighi con i soldi degli altri, Ma va là, a me se mi inviti al compleanno mi devo pagare pure io da mangiare. Te lo puoi scordare il regalo. Viva la Puglia, viva il sud.
0: Però ce lo segnalano al 378 378 1025, che al nord funziona così. Poi
1: sì.
0: Se sei in una, se hai 10-15 persone, ti metti d'accordo per conto tuo, ognuno porta di suo, ok. Però insomma non è bello, almeno così, buttarla così. Dici, vieni al mio compleanno, devi pagare tu la pizza, la birra, quello che è, e in più mi devi fare pure il regalo.
1: Però
0: no?
1: Dicono e scrivono che qui al nord offrono però magari da bere o la torta.
3: Sì, oppure
0: grazie al Kaiser.
3: Aspetta, oppure c'è ancora un altro modo, usanza che vai, no? Come si suol dire, paese che vai, usanza che trovi. Roberto sì. Ci dice che nel nostro gruppo di amici chi compie gli anni non paga la cena, mentre gli altri dividono e non si fa più il regalo.
1: Che può avere senso però a quel punto. Esatto. Però se tu vai a un compleanno, devi pagare la cena, devi anche fare il regalo, lì è un po' esagerato, dai.
3: Sì. Però in questo caso è come se fosse un addio al nubilato, al celibato. Tutti venite pensano per te.
0: Venite al sud che è tutto gratis.
3: Tutto offerto.
0: Tutto offerto da noi altri, amici.
3: Novità.

0: Enjoy the silence, i Depeche Mode su RTL 102.5, mezzanotte e 38 minuti. Va che bei messaggi che arrivano sui regali.
1: Mamma mia, grazie ragazzi, cioè ne arrivano diversi e poi ci sono tante persone che a un certo punto decidono: non vi preoccupate, pago tutto io, ci penso io. Però anziché magari invitare 50 persone, inviti insomma quelli un po' più stretti. Intanto ascoltiamo un vocale.
2: Ciao, sono Mirko. Dalle mie parti si usa che ognuno si paga il suo, il festeggiato offre il dolce e da bere. Io invece, quando compio gli anni, io pago tutto io.
1: Ecco.
2: Sarò fatto male.
3: Ma ciao. No, è così che si fa, Mirko. Uno organizza un compleanno e deve offrire la festa ai propri amici.
1: Sì, altrimenti poi lo fai.
3: Esatto, e poi gli amici devono fare un bel regalo, non so.
0: Ma certo, bello, che altro. Se ti offre la cena, per forza devi fare il regalino.
3: Ma no, un bel regalo, che regalino.
1: Ma scusate,
0: regalo. Non è che facciamo la lista nozze, ti regalo
3: sì,
0: il televisore
3: no.
0: O la vacanza.
3: Magari un televisore.
1: Ora che si usa, no? Cioè, nel senso, quando tu hai tutto, si usa anche, non so, quando ti sposi, dai lì. Magari hai dei figli
0: fai la lista
1: nascite. Ogni ricorrenza
0: la
1: c'è una
0: lista.
1: Ogni ricorrenza c'è una lista da fare.
0: No,
1: è vero.
0: Liban, sì, forse ci sto a Liban. Mi dai Liban, ti do 50 euro e poi ti compri quello che vuoi. Oppure ti regalo una carta ricaricabile,
1: sì.
0: Quella roba lì, no? La carta regalo. Sì.
3: Se voi doveste tipo aprire una lista, dove l'aprireste? Tipo in un negozio di abbigliamento, in un'agenzia viaggi?
1: Dipende quanto tempo hai, quindi io farei abbigliamento e viaggi contemporaneamente.
0: Io aggiungo, se vi va, una gioielleria.
3: Sì,
0: perché no?
3: Un bel diamantino.
4: E ciao,

0: Mezzanotte 46 minuti, Diodato fai rumore e il rumore lo ha fatto la Germania ai supplementari. Tommy Angelini.
1: Eh sì, perché la Germania è avanti 2-1 contro il Paraguay poco prima della fine del primo tempo supplementare. Quindi Germania 2, Paraguay 1, ha segnato Jonathan Tah.
0: Cosa succede praticamente, Tommy? Chi vince passa?
1: Chi vince passa agli ottavi di finale, invece chi perde se ne va
2: a casa.
1: A casa.
2: A casa.
1: C'è un check del VAR comunque sul gol, poi dopo vedremo, ma comunque per ora è 2-1 Germania contro Paraguay.
0: Allora amici, fa caldo, la gente si scopre e i denti affilati di Dracula sono lì, eh.
2: Arriva. Ma questo non è Dracula.

0: Tame Impala e Jenny. Attenzione, Tommy, allora gol annullato, gol convalidato.
1: Gol annullato perché c'è il fallo di Anton sul portiere del Paraguay. Tutto da rifare quindi, Germania 1, Paraguay 1, 108 minuto di recupero.
2: Ah, molto questo bene. VAR, questo VAR, quante ne fa, eh?
0: C'era la punizione comunque.
2: Crediamo.

0: parte.
1: Francesco Renga con Angelo su RTL 102.5. Allora Silvia, Vanessa, che bella partita tra Germania e Paraguay, la state vedendo anche voi? No.
2: La stiamo seguendo, stiamo guardando i risultati.
3: Quello lo stai raccontando tu, ecco, che sei bravissimo.
2: Che poi ci dai gli aggiornamenti anche con il nostro Tommy Angelini, però immagina che brutto è, cioè esultare lì è bellissimo, quando poi ti annullano il gol tu dici ma come? Cioè
4: Tommy,
2: è bruttissimo quel momento.
4: No, è vero, ed è uno dei problemi di cui si parla tanto del VAR, cioè che appunto ha levato un po' quella gioia del gol, perché poi se lo vai a rivedere al VAR e te lo annulla, non t'attacchi.
3: Però è meglio, perché comunque se non era giusto, cioè ha fatto fallo al portiere, giusto?
4: Giusto.
1: Sì. Finito il primo tempo dei supplementari.
4: Esatto, ce n'è un altro sempre da 15 minuti, 1-1 all'intervallo supplementare, chiamiamolo così.
1: Molto bene, quindi noi andiamo a prenderci un tè caldo, siete d'accordo ragazze?
2: Va bene, ragazzi, anche altro.
3: Caffè?
2: O brèche?

0: I love you, Sunny Bobby Hebb su RTL 102.5. Allora, Germania, Paraguay 1-1, siamo al secondo tempo dei supplementari. Chi perde va a casa, chi vince va agli ottavi di finale.
1: Ah, non ai quindicesimi.
0: I sedicesimi, semmai.
1: C'erano,
0: sono finiti i sedicesimi, ci saranno gli ottavi.
2: I quarti, la semifinale e poi la finale.
1: Sì!
0: Bravissime.
2: Stiamo studiando i numeri, ma soprattutto non abbiamo vinto niente.
1: Esatto.
2: Però vabbè, bello, dai.
0: Dai, cose più serie, notizie, c'è pronta in pole position Maria Paola Raiola.
1: Anche a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, è l'una in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Terrore a Reggio Emilia. Un uomo titolare di una pizzeria è stato accoltellato da un cliente nella serata di ieri. L'aggressore poi è scappato. È rimasta gravemente ferita anche la sorella del ristoratore, che ha tentato di fermare il killer. All'origine ci sarebbe stata la richiesta di una pizza gratis, a cui il ristoratore ha risposto no. Da qui l'aggressione mortale. L'aggressore sarebbe uno straniero, appunto, che non è stato ancora rintracciato. In queste ore il caldo da bollino rosso è stato spezzato qua e là da temporali anche intensi. La pioggia accompagnata da forte vento ha interessato Milano nel pomeriggio di ieri, pioggia anche a Firenze e Bologna. In Piemonte i fenomeni sono stati più intensi, nubifragi si sono verificati nel torinese. Le città da bollino rosso oggi saranno 25, ieri due anziani sono morti per il caldo a Genova. Il tennis, debutto vincente di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon, il numero uno ha sofferto e vinto al quinto set contro il serbo Kecmanovic. Al terzo set sull'uno pari ha rimediato una brutta caduta che gli ha fatto sanguinare un piede. Ora gli aggiornamenti su Germania-Paraguay con Tommaso Angelini.
5: Sì, perché non sono bastati i 90 minuti a Boston a Germania e Paraguay per qualificarsi per l'ottavo di finale. Nel primo tempo l'aveva sbloccata Enciso per la nazionale sudamericana, nel secondo invece il colpo di testa di Kai Havertz. Siamo nel secondo tempo supplementare, precisamente al sesto minuto c'era stato anche il gol del 2-1 della Germania nel primo tempo supplementare, sempre con un colpo di testa, stavolta di un difensore, Jonathan Tah, gol che però è stato annullato per fallo sul portiere del Paraguay. Per quanto riguarda l'altra gara, il Brasile ha battuto il Giappone per 2-1, mentre alle 3 del mattino si gioca dall'altro sedicesimo di finale Olanda-Marocco, gara che seguiremo con il nostro show. Noi di Mondiali, a te.
4: Grazie e viabilità.
3: Via Radio.
6: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare con poche eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Attigliano e Orvieto verso Firenze segnaliamo un chilometro di coda per un tamponamento tra un'auto e un camion. Si transita su una corsia. E sempre per un incidente sulla 7 Serra Valle Genova troviamo un chilometro di coda tra Busalla e Bolzaneto in direzione di Genova. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Non c'è altro, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizza Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
0: Ale, 1:04, avete sentito?
1: Yeah!
0: Avete sentito?
1: Yeah, cosa?
0: Per il primo settembre già tutto sold out per il Powerizza Estate, mentre invece il 2 settembre ancora potete farcela, ok?
2: Ecco, c'è qualche biglietto, quindi sì. Amici, mi raccomando, cioè se non siete riusciti l'uno, accattate Will. Noi vi aspettiamo, amici, fino alle 3 in Ottamboli, 0225 1515, chiamateci.
1: Vai. Oppure mandate un messaggio al 378 378 1025.
0: Cominciamo!

0: Gaff, Dua Lipa, dai Dua, adesso ci hai sfracassato, torna a casa tua, stiamo seguendo, e sei a Palermo, sei a Potenza, sei a Salerno, la processione
1: tutto
0: sta facendo.
1: Tutto il sud Italia si sta girando e fa bene, perché la nostra Italia è bellissima.
2: Oh, ma l'avete vista quanto era bella anche lei con la maglietta del Napoli?
1: Ma perché, scusate, è il fidanzato...
0: È fidanzato,
1: vabbè, marito.
2: Oramai marito. Avete visto anche il marito? Sì. Non parliamo solo di lei.
0: La vedo un po' consumata, però.
2: Poi i matrimoni in che senso vanno consumati, no? Cioè, dopo il matrimonio devi consumare qualcosa.
0: Fabiola, che sei al telefono, si evince quando una donna, un uomo fa troppo l'amore, vero o no?
2: Come sei? Sei rilassata? Sei distesa?
3: Fa caldo, Vanessa, fa caldo, si schiatta qua a Napoli.
0: Ma tu non hai il clima a casa, non ce l'hai l'aria condizionata, qualcosa
3: Sì, però non è che l'accendo sempre, fa male, Armando.
0: E vabbè, però non hai un uomo vicino a te che possa emanare calore, quindi
3: ma
0: stai fresca. Scusa.
3: Ma per carità, Armando.
0: Allora, prego, Vanessa, Silvia, date un consiglio come raffreddarsi.
1: Col ghiaccio.
2: Sì.
1: La testa nel freezer.
2: Oppure...
3: Armando, tu come... Armando?
0: Sì.
3: Armando, sì. E tu come ti scongeli? Dimmi un po'.
2: Brava, che bella domanda. Perché lo vedi freddo?
1: No, è accaldato.
3: Abbastanza,
2: Vanessa. È freddo con Fabiola in generale. Ma sentiamo un po', come ti scongeli?
0: Io metto il deumidificatore sui 25 gradi, sto benissimo. Ovviamente dormo
3: Armando,
0: solo con...
3: posso farti una domanda?
0: Sì, prego, basta che non mi chiedi soldi, quello che vuoi.
3: Assolutamente, te lo giro io il bonifico. Ti mando io la parcella.
2: Hai capito?
0: Cosa vuoi,
3: Senti,
0: Fabi?
3: Ma voglio sapere una cosa, ma tu quando festeggi il tuo compleanno,
0: sì,
3: offri o ti fai offrire?
0: Mi offro io, Fabiola. E sono io il regalo.
1: Ma regalo.
2: Sono io il tuo regalo.
0: Sono io il tuo regalo,
2: e sono
0: Fabiola.
2: Anche il mio.
0: Spogliami, spogliatoio.
2: Fabiola, invece da te come si usa? Cioè, paghi
3: no,
2: tu, offri
3: ma
2: tu?
3: Noi offriamo, ma non esiste questa cosa.
2: Ma di solito
3: noi
2: lo festeggi a casa, in un locale,
3: no,
2: cosa fai?
3: No, locale no, perché dal post-Covid, sai, si usano cose un po' differenti a casa.
0: Oh, Covid è finito, ma dai che è finito il Covid, scusa,
3: No, però sono le abitudini che uno festeggia a casa, punto.
2: Vabbè, tu festeggi il compleanno a casa, inviti un po' di amici
3: sì,
2: e offri tutto
3: sì.
2: tu.
3: Assolutamente.
1: Vabbè,
3: sì.
1: Ci sta anche un po' più economico.
0: Non chiami dei ragazzi che si spogliano alla tua festa, che fanno il trenino,
3: Armando,
0: tutti depilati, belli lucidi con la
3: Ti faccio una proposta, la prossima volta sarai tu il prossimo invitato.
0: Ma io non mi posso.
1: Facciamo fare lo spogliarello ad Armando. Ce l'abbiamo lo stacchetto,
3: ragazzi,
1: per lo spogliarello di Armando.
3: Al prossimo
0: collegamento.
3: Al prossimo compleanno siete tutte e tre invitate.
2: Grazie. Grazie. Quando sarà? Così?
3: Anzi, no, il 19 maggio.
2: Ah, l'hai già fatto allora?
3: Sì, ho fatto 50 anni, Vanessa.
2: Ah, ok.
0: No, mi spiace, io mi spoglio solo fino ai 30. Dopo i 30 non mi spoglio.
2: Ti spoglierai ai 51,
3: Armando.
2: Dai.
3: Armando, ma guarda che stai discriminando,
0: Ciao, Vanessa.
2: Ma che Vanessa?
0: Fabiola, ciao.
1: Ciao.
3: Ciao,
0: mi sono confuso perché Vanessa voleva che mi spogliassi in un compleanno qualche anno fa.
1: E io pure voglio che ti spogli.
2: Vai.
0: Ciao, Belin.
2: Bravo.

0: Broken Strings, James Morrison nelle Furtado. Allora, cari amiche nottambule, Vane, Silvia, c'è Tommy che...
1: Ciao a tutti, buonasera.
2: Buonasera. Siamo,
0: seguiamo i rigori perché è una cosa importantissima. Vai, vai. Prego.
1: Eh sì, siamo ai calci di rigore. Il primo è stato battuto dalla Germania, sbagliato, da Sior Kai Havertz. È andato bene invece Maurizio, così come è andato bene al secondo rigore Joshua Kimmich per quanto riguarda la squadra tedesca. Adesso è il momento di Gomez dagli 11 metri contro Neuer. Il tiro spiazzato Neuer, portiere da una parte e pallone dall'altro, quindi bene anche Gomez. Adesso è 2-1 del Paraguay, vedremo poi dopo a chi toccherà per la Germania. Chi vince oggi in questo sedicesimo di finale
0: vince, non vai, il panettone,
1: no non vai quindicesimi, non vince il panettone, ma affronterà la vincente tra Francia e Svezia.
0: Senti, già che ci sei qua, Tommy, vuoi spiegare per esempio

0: Silvia, tra i sedicesimi e gli ottavi, perché non ci sono dai sedicesimi, i quindicesimi e i quattordicesimi.
1: Perché sono due squadre. No.
0: No.
1: Perché

0: di rigore.
1: Ok, molto bene. Ma quindi fino dopo... a quando si arriva numeristicamente?
2: Domani mattina.
3: Di solito chi arriva prima a 5. Il 5, problema, no? È che per come è lunga questa partita rischia di diventare un vero e proprio sequestro di persona, quindi si rischia di andare ad oltranza. Vedremo quanto, comunque c'è tempo.
1: Bene, allora, seguiamo questi rigori. Cioè...
2: Possiamo, li seguiamo ancora oppure sì, no, bah.
3: Non ti piacciono più i rigori?
2: Sì, no, mi piacciono assolutamente. Sì, adesso c'è il Paraguay che è pronto con, sì, come si diceva un tempo, il pallone sul dischetto.
3: Esatto, il signor Galarza.
2: Galarza.
1: Ma che cosa pensano, io vorrei sapere? Cioè, prima di tirare il rigore, cioè, Tommy, comunque dillo. È un momento difficile. Cosa pensano?
3: Fammi fa gol perché sennò non torno a casa. Galarza il tiro ed è gol.
1: E torna a casa.
4: Secondo me un calciatore pensa a dove si potrebbe buttare il portiere, no? Allora uno dice, no? Si è buttato già prima a destra, quindi adesso magari, cioè, capito, fa queste tipo
1: oppure pensi
4: strategie.
1: dove tiro? Esatto. Meglio che vada a sinistra così lui si butta di là oppure no?
3: Ci sono varie scuole di pensiero.
2: Nonostante voi due non capiate assolutamente nulla,
4: diciamo,
2: di calcio.
4: Diciamo delle
1: non
4: cose
1: è vero,
4: sensate.
1: Non è vero.
2: È questo che stavo dicendo. Avete detto delle cose sensatissime, non sensate.
3: Esatto. Diciamo che di solito il giocatore cerca di guardare il pallone e non guardare mai ma il portiere, perché dice che il portiere magari intuisce dove può calciare.
2: Somiglia a Boniek lui,
3: sì,
2: Boniek.
3: Anche un po' a Rudy Feller. Voltemade, che è pronto adesso a battere dagli 11 metri, rincorsa breve, il tiro. La parata di Gil. Attenzione, perché il prossimo è decisivo per il Paraguay.
4: Ma ce l'aspettavamo questa partita da parte del Paraguay, Tommy?
3: No, allora sinceramente non mi sarei mai aspettato che sarebbe arrivato ai rigori, ai sedicesimi contro la Germania. Però che insomma avrebbe fatta sudare, perché il Paraguay è una squadra che comunque
1: si è
3: saputa
1: insomma,
3: difendere bene.
2: Okay. Cioè, sulla carta la Germania era la favoritissima.
3: Sì.
2: Allora Germania-Paraguay in questo momento chi
3: siamo
2: batte?
3: 3-2 adesso per il Paraguay, perché c'è stato l'errore dal dischetto di Voltemade. E quindi adesso vedremo chi batterà per il Paraguay. Il numero 9, che se non vado errata è il signor Sanabria. Sì, confermo, Sanabria, ex tra l'altro Serie A, ha giocato per tanti anni in Italia. Tutto è pronto dagli 11 metri. Sanabria, il destino di un popolo, quello paraguaiano, tra i piedi del giocatore della Cremonese, prende la rincorsa il numero 9 del Paraguay. Il tiro è fuori!
2: No!
3: Clamoroso fuori di Sanabria!
4: Ma come fuori?
3: Sì. Tutto da rifare.
1: Quindi tre...
2: Come tutto da rifare?
3: No, non tutto da rifare. Adesso si va ad oltranza, ragazzi.
1: Adesso vediamo se la Germania pareggia.
3: Esatto, adesso hanno il tiro per il pareggio. Poi comunque il Paraguay è sempre di un rigore avanti. Quindi comunque il Paraguay ne dovrebbe sbagliare altri due in questo momento. Un altro per consentire il pareggio alla Germania. Però vedremo che cosa faranno. Chi sei tu? Come ti fai chiamare?
4: Vanessa Gray.
3: Perché lui
1: ma
3: non...
1: Ma
3: chi sei Vanessa Gray? Magari Vanessa Gray calciasse un calcio di rigore. Vedremo
1: mi
3: adesso.
2: Sono le 19:25 là in America, dove stanno giocando.
4: Dove
2: in
4: stanno
2: momento?
4: Giocando esattamente?
3: Nel Massachusetts, a Boston.
2: Massachusetts, si dice
3: Massachusetts.
2: Così.
3: È il tempo di Amiri, è il momento di Amiri.
1: Vai, Amiri.
3: Dagli 11 metri contro Gil, rincorsa breve per il numero 20 Teutonico. Eccolo che parte il tiro di Amiri che spiazza il portiere. E quindi Germania che accorcia le distanze. In questo momento
4: scusa,
3: siamo.
4: Tommy,
3: mi dica, Duchessa.
4: Ma perché stai prendendo appunti? Ti vedo con la
3: ti spiego perché.
4: Che scrivi.
3: Ti spiego perché.
2: È un giornalista.
3: Mi segno chi segna e chi non segna, perché mentalmente faccio anche il calcolo di quanti rigori tecnicamente mancano alla fine.
1: E soprattutto.
3: E anche ricordarmi che poi dopo io devo fare un pezzo radio su questa partita, e se non me li scrivo poi dopo rischio che me li perdo.
4: Ecco, magari è bravo il nostro Tommy. Bravo e bello il nostro.
1: Hai capito?
3: Ricambio.
2: Sul
3: grazie.
2: Bello avrei qualcosa da dire. Bravo, sì.
4: Invidioso.
3: Va bene.
2: Dovrebbe essere l'ultimo forse, no?
3: Questo è decisivo adesso per la squadra paraguayana. Va il numero 5 del Paraguay sul dischetto, signor Fabian Balbuena. Balbuena che prende la rincorsa, il tiro di Balbuena parato da
1: non
3: Manuel
1: ci credo,
3: Neuer.
1: Ma come?
3: Signori,
1: ragazzi,
3: tutto da rifare per davvero,
1: cioè, è pazzesco, i rigori sono assurdi davvero.
4: Ma che dite?
2: Andiamo in rampa,
4: andiamo,
2: in pubblicità,
4: dai.
2: Torniamo tra poco,
3: sì,
2: ragazzi.
3: Ringraziamo Leo Di Mauro.
2: Grazie,
3: per
2: Leo.
3: Tutto questo.
2: Ma dai, il Paraguay poteva chiuderla già due volte.
1: Siete sicuri che vogliamo andare in rampa? Ops, è partita.
4: Certo. 7 minuti di ritardo.
1: Io avrei continuato.
2: No,
1: dai, continuiamo.
2: Guarda,
4: dopo,
1: signora.
2: I limoni.

0: Tanto tra poco riprendiamo con tutti i nostri amici allo 02 25 15 15. Raccontateci anche sui regali, eravamo rimasti quella roba lì, no?
1: Pagate sì. voi oppure no? Sì, compleanni.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Sei in viaggio con la tua auto? Attento! Oggi molte vetture non hanno più la ruota di scorta e una foratura può rovinarti la giornata. Non farti sorprendere. Scegli NPK No Problem Kit. Il kit ruota di scorta garantito da MAC e testato dal TÜV Austria.
4: E tu ce l'hai?
3: Chiedi alla tua officina di fiducia e cerca il rivenditore più vicino su noproblemkit.com. Viaggia senza pensieri e scopri tutte le soluzioni No Problem Kit per le emergenze su strada.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: La musica romantica.
2: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
9: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione. A 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: mezza in ottambuli, amici, la sfida impossibile tra Germania e Paraguay. Tommy,
1: perché Davide batte Golia, il Paraguay va agli ottavi di finale della Coppa del Mondo. Battuta la Germania in calci di rigore per 4-3 per i tedeschi, c'era stato l'errore sul finale di Ita, invece buono il gol di Canale dagli 11 metri. Paraguay che quindi vola agli ottavi di finale, dove affronterà una tra Francia e Svezia. Non è il miglior risultato, però, perché il miglior risultato della nazionale sudamericana è stato nel 2010, quando raggiunsero i quarti di finale. Noi ce lo ricordiamo bene, perché al girone l'Italia al mondiale in Sudafrica aveva proprio i paraguayani.
0: Esatto, ecco, quindi qua. Insomma, ragazze, la sfida tra Davide e Golia ce l'hanno fatta, hanno
1: clamoroso
0: mandato a casa i tedeschi,
2: no,
0: la Germania,
2: ma, cioè, è incredibile, vedi che quando meno te l'aspetti le cose possono accadere, no?
0: Esatto.
2: Cioè, la Germania comunque era favorita, ma mi sembra anche proprio che, cioè, dovesse arrivare proprio, non dico in finale, ma quasi, no? Cioè,
3: Tommy,
2: che
3: stai facendo?
1: Strappi? No, solo per farvi sentire, sentite questo?
2: Sì.
1: Queste sono le schedine che sono state spaccate, distrutte in questo momento da una marea di giocatori d'azzardo che si erano giocati la vittoria della Germania.
2: Sì, esatto. È vero.
0: Non sappiamo il prezzo però del...
1: No, ma tanto, sicuramente
2: quota,
1: tanto.
2: Esatto.
1: Dopo viene Andrea Salvati, ve lo fate dire.
0: Ok. Bravo. Quindi, questo che cosa ci insegna? Che anche per esempio Silvia e Vanessa possono sognare di andare al Festival di Sanremo.
3: Certo, perché nella vita ci vuole un po' di fortuna.
1: Esatto, proprio quello.
2: Ma ci devi credere comunque in generale, no? Bravi. E aspettare che ci siano anche le giuste coincidenze.
3: Esatto.
0: Scusate, però qualcuno prima di voi, tra Angelina Mango e Marco Mengoni, ci sono già stati al Festival di Sanremo,
2: sì?
0: E voi due no.
2: Vabbè, fa nulla. Ma noi siamo stati a fare un giro, cioè io in diretta anche con RTL 102.5, quindi Sanremo è
3: l'importante,
2: l'importante è esserci.
3: Esatto.
0: Bene, canto d'amore
2: e canta, dai.

0: Levante Malia su RTL 102.5. È una bella novità, ragazzi. Sì. 1:38 minuti. E io volevo salutare Tobia. Che sì. Dice sono in vacanza in Puglia, mi potete salutare per favore? Ciao Tobia.
1: Oh, che va bene. Tobia. Ma ci piace anche, insomma, chi ci scrive, ragazzi, vorrei tanto parlare con voi, però qui a casa dormono tutti e non posso telefonarvi.
2: E chi se ne frega, sveglia tutti.
0: Ma no, poverini.
1: No, poverini, no. Magari c'è qualcuno che si deve svegliare domani mattina, deve mandaci lavorare presto. Ciao, vi faccio ascoltare, qui stanno russando tutti.
0: Ma no, che schifo, che vuoi,
1: no,
0: sentire la gente
1: essere,
0: che russa.
1: Scusa.
0: Poi soprattutto se stanno dormendo con questo caldo.
2: Comunque
0: a caldo, voglio.
2: Armando, secondo me tu sei uno di quelli che russa la notte, non so perché.
0: Sì, se, per esempio, no, russo
1: ogni
0: se sto
1: tanto
0: a pancia in su,
1: vabbè.
0: Mentre invece se dormo di lato o a pancia in giù, non russo.
1: Dai un bacio a chi vuoi tu.
0: Poi se sono a pancia in giù e mi fai i grattini sulla schiena,
1: russo ancora di più.
0: No,
1: ah, no,
0: lì,
1: ah, no.
2: Ulula.
0: No, lì svegli la bestia.
1: No, quelle le due però, cioè
0: non
1: ancora...
0: facciamo le due. Dai, 02 25 15 15, venite in onda.
1: C'è Fulminacci, maledetto me. Lungo

0: Josh 685 and Jason Derulo con Savage Love su RTL 102.5 e allo 02 25 15 15 diamo un do una chance a Pizzi Busca di Cuneo.
1: A Claudio, ciao.
2: Ciao.
3: Ciao bimbi belli.
1: Ma
3: ciao.
1: Scusami, ma quanti nomi ciao, hai? Bellette. Quanti nomi hai tu?
3: Io, il mio vero nome è Claudio Francesco, però di soprannome sono Pizzi.
1: Ah, sì. Vedi, quindi hai due nomi. E perché ti chiamano Pizzi?
3: Perché c'era un pazzo che si chiamava Pizzini, dicevano che io ci assomigliavo parecchio, allora mi hanno broviato.
0: Questo Pizzi. È vero, può essere che sia vero.
1: Quindi
0: eh?
1: Il pazzo di Pizzi.
3: Sono qua in mutande sopra il balcone perché si sta da Dio.
0: Ma ha piovuto dalle tue parti?
3: Ha fatto un temporale di un'oretta. Niente di particolare.
0: Quindi si è rinfrescato,
3: ci sono 24 gradi.
0: Beh, che bello.
1: Tu sei un ottambulo doc, di solito, cioè, quando vai a dormire?
3: Alle 6 del mattino.
0: Perché?
3: Io ho il canale 36, 24 su 24.
1: Bravo, applauso!
0: Bravissimo.
1: Bravo, Claudio!
0: Ma scusa, ma dormi poi di giorno, Pizzi? Come fai a star sveglio
3: ma
0: così?
3: Sì, dormo un po' di giorno. Andrei ho un belin da fare tutto il giorno.
1: Che cosa fai nella vita?
3: Niente. Sono in pensione.
1: Ah, ecco. Ecco, puoi ascoltare tanta musica, dedicare insomma attenzione
3: Io
1: al tuo corpo.
3: No, non più di tanto perché ho problemi di salute, perciò non faccio tanto sport. Cammino tanto, quello sì.
2: Bravo. Lo stesso,
1: Bravo,
0: va bene,
1: bravo.
0: Pizzi, ti salutiamo, caro, grazie. Tornaci a trovare quando vuoi.
1: Ciao.
3: Ok, un abbraccio. Ciao. Buona nottata.
0: E lei arriva.
1: Allora, facile, si chiama Anna sia da un lato che dall'altro. È sempre
0: Ma
1: Anna.
0: Che cosa?

0: questa sera.
1: Siamo in onda, siamo in onda. Siamo in onda, diretta, su RTL 102.5.
0: E basta.
2: Spero di non incontrarti mai più.
0: Bellissimo, la risposta io direi così. Anche io, guarda, se non ci incontriamo, se ci incontriamo,
1: bene,
0: cioè, mi fai un favore. Se ci incontriamo, mi fai un favore. Se non ci incontriamo, me ne fai due. È bellissima.
1: No,
0: questa,
1: bella questa.
0: È fantastica.
1: Te la rubo. Bella risposta. Ma andiamo allora, al telefono. Abbiamo risposto, sì. E lei è Laura. Ciao.
3: Ciao ragazzi, buonanotte, come state?
1: Bene, come sei? Insomma, bella,
2: attiva,
1: allegra, energica, ci piace.
3: Siamo pronti per le vacanze, ragazzi.
0: Siamo pronti chi? Parli al plurale, chi sei?
3: Io insieme a voi, no?
0: Ah sì, certo. Senti, ma cosa fai nella vita, tesoro?
3: Allora, io sono un insegnante di scuola primaria, lavoro con i bambini.
0: Ah, molto
2: quindi
0: bene.
2: Sei già in ferie però.
0: No.
3: Io sono in ferie da qualche giorno, esatto, e sarò in ferie fino a fine di agosto.
0: Ma non hai il collegio docenti, scusa?
2: Per la primaria.
3: Il collegio docenti si è tenuto il 25 di giugno, giovedì scorso.
1: Ah, vedi, quindi insomma è stato tutto anticipato, così tu puoi andare prima in vacanza. Ma dove andrai?
3: Allora, io sono di origine salentina.
2: Di dove?
3: Sì,
2: di dove?
3: Ho la villa al mare nel Salento, di Lecce.
0: Ah, ho la villa al mare. Attenzione! Ho la villa al mare nel Salento. Ma come fai? Cioè, scusa, io faccio un po' la guardia di finanza, no?
3: Sì.
0: Lo stipendio di un insegnante 1500-1600. Come
2: ma
0: fai a permetterti una villa?
3: No,
0: scusati.
3: No, ma fa bene a chiederlo, ci sta,
2: Vai, allora rispondi.
0: Magari
2: allora
0: c'hai il marito ricco.
3: Certo che rispondo, ho chiamato per quello. Voglio stare
0: Dai.
3: In collegamento con voi.
1: Brava.
3: Famiglia benestante.
0: Ah, okay.
1: È una bella cosa. Sei sposata, hai figli?
3: Sono separata, ho un figlio meraviglioso.
1: Ma verrà con te nel Salento oppure no?
3: Allora, mio figlio è appena tornato da Ibiza con suo papà.
0: Sai quanto
1: quanto
0: gliene può fregare di venire con...
3: Sì, è all'Ushuaia a vedere un artista suo preferito. Settimana prossima verrà, mi raggiungerà nel Salento.
0: Allora, secondo me tuo figlio ha preso da te, visto che sei una mamma bella intraprendente, da come ti sento parlare. Poi ho visto la tua scheda, Laura Milano, due lauree c'hai.
3: Esatto.
0: Non, quindi sei un cervellone.
1: O una cervellona.
3: Diciamo che sono un mix, un cocktail, un connubio tra una pupa e un secchione.
0: Secondo me sei la pecora nera della famiglia, sei la famiglia benestante.
3: Esatto, nera perché a casa mia sono un po' biondi e io sono nera con gli occhi neri, sono proprio la pecora nera. Bravo,
0: allora,
3: sei lungimirante.
1: Ma quando
3: il vostro programma è il top, il numero uno, e lo seguo anche fino a tarda ora.
1: Grazie.
0: Ma sembra una telefonata finta, tesoro, ma è vera.
1: Ma
0: cioè,
1: chiamaci tutte le notti, chiamaci sempre.
3: Sì, voglio essere in collegamento con voi tutta la vita.
0: No, stai bene, nemmeno tu. Benvenuta nel club, tesoro.
1: Ma sei la notabula giusta.
3: Bellissimo.
0: Sì.
3: Secondo Scusate me se vi interrompo.
0: Ci prendi in giro, secondo me, Laura.
2: Dici
3: no, siete un quadro bellissimo da guardare.
0: Ultima domanda, ultima domanda.
3: La bionda e tu nel mezzo, ragazzi.
0: E non c'entro niente, il cetriolo. No. Senti, volevo chiedere, io che sono, capito, burbero, quanti anni hai? Veloce.
3: Allora, io festeggerò il mio compleanno, e lo dico anche qui a RTL.
0: Dai!
3: Al Just Me venerdì, e farò un casino totale.
0: Veniamo anche noi, dai, veniamo.
2: E quanti anni però?
3: E dai, non mi potete
1: dire. Non lo dire,
2: puoi anche
1: non
2: mentire.
1: Non lo dire, non ti preoccupare.
0: 42 anni, veniamo io, Vanessa e Silvia, però non ti possiamo comprare nulla perché soldi non ce ne
1: Ma
0: stanno.
1: Ma chiamaci che lo festeggiamo, Neir. Ciao.
2: Ciao.

0: Olè! Radio Gaga dei Queen su RTL 102.5. Siamo arrivati praticamente, non dico alla frutta, ma al termine, signorine. Vogliamo chiudere?
1: Chiudiamo la nostra seconda ora con questa bellissima canzone, ma ne abbiamo un'altra di ora a disposizione e tante belle canzoni. C'è l'informazione.
2: Anche a Massa, in provincia di Massa Carrara, sono le 2 in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Maria Paola Raiola. Prima delle ultime notizie in breve, subito il calcio con i mondiali. La Germania è stata eliminata ai sedicesimi dal Paraguay. La linea a Tommaso Angelini.
5: Eh sì, Maria Paola, lo ricordavi, la Germania tra le favorite per la vittoria è eliminata ai sedicesimi di finale di questi mondiali. Passa il Paraguay dopo una serie infinita di rigore. Nei 120 minuti di match è terminato 1-1, il primo tempo è stato di dominio tedesco, ma i sudamericani sono passati in vantaggio con Enciso. Nella ripresa la squadra di Nagelsmann spinge e trova il gol del pareggio con Havertz. Nei supplementari un gol annullato sempre ai tedeschi con il colpo di testa di Ta. Ai rigori proprio Ta commette l'errore però decisivo dagli 11 metri. Paraguay che affronta quindi agli ottavi di finale la vincente di Francia-Svezia. Per quanto riguarda le altre gare, il Brasile ha battuto 2-1 il Giappone, mentre questa sera alle 3 del mattino l'Olanda-Marocco. A te.
4: La presidenza della Repubblica potrebbe non essere più un tabù per il centrodestra. Parola della premier Giorgia Meloni, intervenuta nel corso della trasmissione 10 minuti su Rete 4. Tra gli altri temi affrontati, quello della legge elettorale, la presenza della variabile Vannacci nel centrodestra e poi anche i rapporti con gli Stati Uniti. C'è un'altra famiglia italiana morta in Venezuela, vittima del terremoto che ha devastato il paese. È originaria di un paesino in provincia di Salerno. Accusati sono 16, quindi morti italiani. Recuperati nelle ultime ore i corpi di Enzo Cuomo, della moglie e della figlia di 22 anni, originari di Salerno. Il bilancio complessivo delle vittime è stato aggiornato a oltre 1700 morti e più di 5000 feriti. Per il tennis, debutto vincente di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon, il numero uno ha sofferto e vinto al quinto set contro il serbo Kecmanovic. Al terzo set, sull'uno pari, ha rimediato una brutta caduta che gli ha fatto sanguinare un piede. È tutto per ora, la viabilità.
3: Via Radio.
6: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programma di lavori di ammodernamento sulla 26 Genova Gravellona-Toce fino alle 5 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra la diramazione Predosa-Bettole e il bivio con la 10 Genova-Ventimiglia in direzione di Genova. Per il momento non abbiamo altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza.